0: Radio Italiana 531.
1: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
2: Domenica 21 giugno. Valletta Road, Fulham. Days Road, Croydon Park. Brooker Terrace, Richmond. Hardy's Road, Torrensville. And Grand Junction Road, Jepps Cross.
1: Spare camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
3: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Emport Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
4: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 p.m. al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
4: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
4: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
4: Altavilla,
3: Campania,
4: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
4: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
4: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
4: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
4: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
5: Defendemos l'allegria
6: con Mico,
5: Ciccio
7: e Cenzo in compagnia.
6: Eccoci qui tutti il lunedì
7: dalle 18 alle 20.
5: E se vi scappa da ridere,
6: correteci dietro.

ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Radio!

0: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10 e 2 minuti.
2: Radio Italiana 531.
3: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia? Che

0: Radio Italiana 531.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.
2: Veronica vi augura buon ascolto.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore sia con tutti voi. Benvenuti e benvenuti all'ascolto anche coloro che sono collegati con noi tramite le onde della radio. Ricorderemo in questa santa messa di pregare per Mario Rodato, deceduto circa un mese fa, per Libera Michele, deceduta 2 anni fa, se non sbaglio, i defunti delle famiglie Michele, Antonio e Lucia, per Marco Piteo, i defunti, Barbara Michele, i defunti, Marco Bartimucci, Aurelio, Luigi, Marietta, Carmela Belperio, Rosina De Rossi, mancata quasi 2 anni fa, e Mario Iannone. Sono alcune delle persone che ricordiamo in preghiera oggi come membri di comunità. E adesso, magari se non l'avete già fatto, controllate i vostri telefonini. Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Diamo gloria e lode a Dio con il canto e la recita del Gloria.

Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, che togli i peccati.

del mondo, abbi pietà di noi. Che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo e la gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo in silenzio per qualche istante. Donaci, o Signore, di vivere sempre nel timore e nell'amore per il tuo santo nome, perché tu non privi mai della tua guida coloro che hai stabilito sulla roccia del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà Tran in inganno, così noi preveremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vede il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te affido la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero e delle mani dei malfattori. È parola di Dio.
0: Nella tua grande

0: Per te io sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la faccia. Sono diventato un estraneo ai miei fratelli, un straniero per i figli di mia madre, perché mi divora lo zero per la tua casa. Gli insulti di chi ti insultano ricadono su di me.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, oh Dio.
0: Ma io rivolgo a te la mia preghiera, Signore, nel tempo della benevolenza. Oh Dio, nella tua grande bontà rispondimi, nella fedeltà della tua salvezza. Rispondimi, Signore, perché è buono il tuo amore. Volgiti a me nella tua grande tenerezza.
1: Nella tua grande bontà rispondimi, oh Dio.
0: Vedono i poveri e si rallegrano. Voi che cercate Dio, fatevi coraggio, perché il Signore ascolta i miseri. Non disprezza i suoi che sono prigionieri. A Lui cantiamo lode, i cieli e la terra, i mari e quanto brucherà in essi.
1: Nella tua grande

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come causa di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo e, con il peccato, la morte. Così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo e, anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se, infatti, per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

Lo Spirito della verità darà testimonianza di me, dice il Signore, e anche voi date testimonianza.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non abbiate paura degli uomini, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato e né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce. Quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di fare perire nella Geenna e l'anima e il corpo. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. È parola del Signore.

Per coloro che di voi venite regolarmente a questa chiesa, vi ricordo, se mi ricordo, alcune feste che verranno celebrate durante il corso di quest'anno, perché siamo la prima metà dell'anno è quasi andata via e adesso fra una settimana circa entreremo nella seconda metà dell'anno 2026. Che arriveremo alla fine del 26, io non lo so, qualche volta dubito perché io faccio diversi funerali e qualche volta anche funerali di persone che sono più giovani di me, dico se loro sono morti a 74, 78, 79 posso morire anch'io che ne ho 80. Allora, se mi ricordo, lo devo dire perché la gente diventa sempre più esigente con il sacerdote che non ha una memoria da elefante, e al 26 di luglio è la festa di Sant'Anna e alcuni di voi, non tanti, ma alcuni di voi venite da questo paese che si chiama Apollosa e il patrono, o meglio la patrona, è Sant'Anna, ok? Quindi il 26 saremo qui, se Dio vuole, a ricordare Sant'Anna. E poi il 2 di agosto alcuni di voi venite da Pietralcina. Sapete che Pietralcina è un paese famosissimo perché l'ha reso famoso San Padre Pio. Ricorderemo la Madonna della Libera, quindi un'altra festa. E poi in ottobre abbiamo la festa di Sant'Ilario e in novembre abbiamo la festa di San Teodoro e poi nella seconda metà, quest'anno è stato trasferito la Madonna Maria Santissima di tutte le grazie, quindi è stata trasferita da settembre, non per causa nostra ma per volontà del Comitato, nella seconda parte di novembre. Quindi queste sono alcune feste così grosso modo, eh? Ok. Io prima di continuare dovrei chiedere scusa di alcune cose, ma non so come metterle perché qualcuno magari è crossed with the priest, è perché non si ricorda tutto. E dire ma il prete mi ha fatto questo, ma il prete non mi ha salutato, ma il prete non si è ricordato. Abbiatemi per scusato, così si dice. Allora, io in questi giorni, meglio uno, invece di guardare le partite di calcio, i campionati mondiali, una sera mi sono messo là e ho guardato il film sui promessi, i promessi sposi, è un grande romanzo di, come si chiamava, Alessandro Manzoni, e naturalmente viene da pensare a Don Abbondio, che è uno dei personaggi più importanti del romanzo, oltre che Renzo e Lucia, Allora, questo Don Abbondio, quando si è incontrato, dopo che è successo tutto quello che è successo con il suo arcivescovo, il Cardinal Borromeo, è venuto fuori con questa bella espressione, adesso ve la leggo, il coraggio, uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare. Ve lo ripeto. Il coraggio, siccome si parla, we are talking about fear in the gospel of today, and we think that the opposite of fear is courage, right? Forza e coraggio, Io lo sento spesso questa espressione, forza e coraggio. Io invece vi voglio presentare un'altra parola questa mattina. Il coraggio, uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare da solo. La domanda è, di che cosa avevano paura gli apostoli, gli amici di Gesù? Il brano del Vangelo invita gli ascoltatori a non avere paura, un invito che risuona per ben tre volte, do not be afraid. E questo ritornello ritorna spesso nel Vangelo, do not be afraid,
agli apostoli Gesù li ha mandati in missione: andate, fate quello che ho fatto io, risuscitate anche i morti, guarite i malati, curate i lebbrosi. E Gesù dice: non abbiate paura. Ricordiamoci che l'invito o l'invio dei dodici da parte di Gesù viene motivato dalla compassione di Gesù per le folle. Gesù ebbe compassione, vuol dire patire insieme, e come lui ha patito, così devono patire e avere compassione anche i discepoli per la gente che era come pecore senza pastore. La vittoria sulla paura, se uno il coraggio non ce l'ha, non se le può dare, così diceva il nostro personaggio Don Abbondio. Il coraggio uno, se non ce l'ha, mica se lo può dare da solo. Allora, qual è la cosa opposta alla paura? Direte voi, il coraggio. Invece io credo che è la fiducia e l'amore. Nemmeno un capello del vostro capo cadrà senza che il Padre vostro. Ai discepoli Gesù ricorda la loro fragilità. They are frail people, la debolezza. Sono come pastori che si vendono appena per un soldo. La loro presenza agli occhi del mondo appare irrilevante. What are you going to do? Sono come il profeta Geremia, la cui persona deve confessare di essere un povero, un liberato, però dal Signore è liberato dalle mani dei malfattori, come Gesù è stato liberato sulla croce dal Padre suo. Gesù ci libera. Qual è la paura più grande? Ditemelo. La paura di morire. Magari se avete avuto esperienza della guerra, paura delle bombe che cadevano come confetti, Avete avuto questa esperienza? Io no, perché sono nato alla fine della guerra, la guerra era appena finita, ma alcuni di voi forse si ricordano, che cadevano le bombe come confetti. Però se uno era bambino, era nelle mani della mamma o del papà, anche quando cadevano le bombe non aveva paura, perché era amato, era nelle braccia del suo genitore. E voglio citare un personaggio che fino a 10-15 anni fa era famoso, forse doveva essere papa, il cardinal Carlo Maria Martini, e diceva: quando la prospettiva della morte o di una perdita grave ci spaventa, ci getta nella depressione, e la depressione è una malattia abbastanza comune nella nostra società, anche cristiana di oggi, ecco che dal profondo del cuore riemerge il presentimento e la nostalgia di un altro che possa accoglierci e farci sentire amati al di là di tutto e nonostante tutto. Questo altro potrebbe essere Dio. Questo cardinale Carlo Maria Martini non aveva timore di confidare il suo turbamento, era afflitto anche lui da Parkinson. Era un famoso personaggio, per alcuni anni è stato arcivescovo di Milano. Non aveva timore di confidare il suo turbamento di fronte alla morte, insieme all'interrogativo sul perché Dio, con la risurrezione di Gesù, non avesse cancellato per sempre dalla lavagna dell'esistenza la necessità che passassimo da questa strada stretta per sempre alla vita eterna. E rispondeva: mi sono rappacificato, Non è scomparsa la paura, ma mi sono rappacificato, perché se non fosse attraverso la morte non arriveremmo alla risurrezione. In ogni scelta impegnativa noi abbiamo sempre delle uscite di sicurezza, anche in questa chiesa le uscite di sicurezza sono là, non questa porta centrale, le uscite di sicurezza sono le porte laterali. Invece la morte ci obbliga
ad avere piena fiducia in Dio, eh? Nonostante la morte noi non arriveremmo tra le braccia di Dio se non attraverso la morte. E siccome oggi è la festa di un santo italiano, si chiama, fatemi pensare, San Luigi Gonzaga, era un giovane, aveva 23-24 anni, eh? Gonzaga vengono dalla provincia di Mantova, era figlio di una famiglia nobile e lui ha rifiutato tutto, ha rifiutato l'eredità di suo padre, era il primogenito, e è andato a Roma, e a Roma è scoppiata una specie di pestilenza e lui si è curato della gente che era ammalata, eh? E poi è morto, è appestato per così dire. E in una sua lettera la mamma dice: non considerate morto vostro figliolo, quando arriverà il giorno della morte, considerate che è entrato finalmente nella vita eterna. Quanti di noi, magari partecipiamo a qualche funerale, qualcuno mi ha detto in una settimana ho partecipato a 3 funerali, Bene, è buona scuola, è una buona scuola anche partecipare a dire questa persona è entrata pienamente nella vita del Signore. E quando si parla di morte, generalmente noi bravi cristiani cattolici, almeno quelli di Mater Christi, non so quelli fuori, ma quelli di Mater Christi, dice padre, sarebbe bello che non ci fossimo incontrati qui oggi, sarebbe stato bello incontrarci magari alla festa delle castagne, o alla festa del vino, o alla festa del radicchio, o qualsiasi altra festa, È quello che noi pensiamo come persone umane, ma come cristiani, ancora stentiamo a entrare in questo modo di pensare di Cristo. Noi pensiamo come pensiamo noi, ma entrare a pensare come ci suggerisce il Vangelo è un po' difficile. Allora, cari cristiani, io per esempio questa mattina avevo paura magari di non alzarmi, invece mi sono alzato prima del solito, ho ascoltato la partita della Germania contro, non so contro chi ha giocato, ha vinto la Germania per 2, perdeva per 1-0, poi ha vinto 2-1, avevo paura di dire ma cosa vado a dire a questi cristiani? Che non ho già detto altre volte, che la paura si vince con l'amore. Uno dei 7 doni dello Spirito Santo, l'ultimo, il timore di Dio, è il timore, non paura di Dio, di essere condannati, di essere rifiutati, ma la paura di perdere l'amore di Dio, la paura di camminare con questo vaso fragile della sua bontà e sua misericordia, di perderlo per qualche motivo non attribuito a Dio, ma attribuito alla nostra debolezza umana. Il santo timore di Dio non vuol dire avere paura, ma avere piena fiducia nel Signore che vede e provvede per noi. Anche lui pensa anche ai passeri del campo, ai gigli del campo, tanto più noi che siamo suoi figli. Dio ci ama di un amore più grande dei nostri genitori, dei vostri mariti, delle vostre mogli, dei vostri nipoti. Dio ci ama di un amore immenso perché ci ha dato Gesù, suo figlio, che ha superato anche lui attraverso il dolore nell'orto degli olivi, attraverso il sacrificio della croce, ha sperato nel Signore perché mi ha liberato anche dalle paure e anche dalla morte. Pensate in questa domenica quali sono le vostre paure. Magari quando eravamo
poveri in Italia, pensavamo magari a cosa devo mangiare oggi, non c'ho niente da mangiare, eravamo ma anche noi poveri, paura di magari patire la fame, e forse l'avete anche patita un pochino, non troppo, perché vedo che siete tutti belli, belli rosei, belli, belli profumati, belli nutriti, Provate a pensare quali sono le paure che avete superato nella vostra vita, magari la paura dell'ignoto, dice vado in Australia, cosa troverò in Australia? E provate a pensare anche alla paura della morte e abbandonatevi come i bambini nelle braccia del vostro Signore Gesù Cristo, il quale ci accoglierà nelle sue braccia di misericordia quando lasceremo, transiteremo da questa sponda alla sponda della eternità. Non abbiate paura. E noi abbiamo paura. Mio Dio, non solamente confido in te, ma non ho fiducia che in te. Donami dunque lo spirito di abbandono, di fiducia per accettare le cose che non posso cambiare. Magari posso cambiare il colore dei capelli e andare a fare una tinta, non posso cambiare la mia età. Magari se ho dei dolori, o Signore, posso andare dal fisioterapista e farmi curare. Le cose che non posso cambiare, donami lo spirito di accettarle con serenità. Donami anche lo spirito di forza per cambiare le cose che posso cambiare. Se piove non posso cambiare, ma posso cambiare il mio modo di guardare agli altri, non sempre di giudicarli o di puntare il dito, no, posso cambiare il modo di rapportarmi con gli altri. Donami infine lo spirito di saggezza per discernere ciò che dipende effettivamente solo da me, e allora fa che io abbia la tua sola faccia, la tua santa volontà. Amen. Non abbiate paura. Non guardate al prete, pensate a quello che Gesù vi sta dicendo in questo momento. Just listen to what Jesus is saying to each one of us. Maybe he is talking like to one of his disciples. Do not be afraid. Trust in God. Trust in what I'm saying to you. Abandon yourself completely. I am your shepherd. I cared for you every single minute of your life. I will continue to do so.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, per opera dello Spirito Santo, si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Cari sorelle, cari fratelli, Dio Padre vuole la salvezza di ogni persona e nessuno è escluso dalla sua provvidenza. Preghiamo con questa certezza di fede dicendo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore. Veglia sulla tua Chiesa, spargendo il buon seme della tua parola, possa guidare gli uomini all'incontro con Cristo, unico Salvatore del mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Benedici il Papa, i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi, assistiti dai doni del tuo Spirito, siano sempre fedeli, ministri del Vangelo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Ascolta il grido di tanti nostri fratelli, provati dalla sofferenza del corpo e nello spirito. La tua grazia li conforti e la carità di chi vive loro accanto li soccorra. Preghiamo. Per ogni uomo e ciascuna donna, l'adesione al Signore li renda capaci di affrontare le vicende dell'esistenza con la certezza di essere accompagnati e protetti da un Dio che non dimentica le sue creature. Preghiamo.
0: Con fede, senza paura, affidiamo i nostri defunti alla infinita bontà e misericordia di Dio. Preghiamo per Mario Rodato, Libra Michele, Antonio, Lucia Michele, Marco Piteo, Barbara Michele, Marco Bartemucci, Aurelio Belperio, Luigi Marietta, Carmela Belperio, Rosina De Rossi e Mario Iannone, e tutte le persone che ci hanno fatto del bene, che abbiamo amato in vita e che abbandoniamo in questo momento all'infinita misericordia e bontà del Signore. L'eterno riposo
1: dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.
0: Chiediamo tutto questo per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: State seduti ora. E continuiamo la celebrazione con il canto dell'offertorio che vedete proiettato sulla lavagna luminosa. Trasformi in Gesù.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro umano. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto anche questo vino, frutto della vita e del lavoro umano. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

0: Stando ora in piedi, care sorelle e cari fratelli, pregate insieme con me perché il mio e vostro sacrificio sia veramente gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio di espiazione e di lode ci purifichi e ci rinnovi, o Signore, perché i nostri pensieri e le nostre azioni siano conformi alla Tua santa volontà, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi, in alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta proclamare le Tue grandi opere e renderti grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, nascendo da Maria Vergine, ha rinnovato l'umanità decaduta. Soffrendo la passione ha distrutto i nostri peccati, risorgendo dai morti si è aperto il passaggio alla vita eterna, salendo a Te, o Padre, ci ha dischiuso le porte del Regno dei Cieli. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi del cielo, qui in terra cantiamo senza fine l'inno della Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. E dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci portati alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e quella qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, si è aperto il passaggio alla vita eterna. Rendi questa Chiesa perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Patrick, tutti i presbiteri e i diaconi. Ricordati dei nostri fratelli e sorelle che sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati, o Signore, di tutte queste persone che abbiamo già menzionato. Ammettili a godere la luce e lo splendore del tuo volto, di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, i Santi, i Martiri, specialmente Santi e Martiri che veneriamo in questa Chiesa dei Madri Cristi. E questa mattina li possiamo nominare San Giovanni Battista Scalabrini, San Giuseppe, San Teodoro, Sant'Ilarione. Nel foglio della Chiesa c'è Sant'Antonio, qui abbiamo Mary McKillop, Santa Teresa di Calcutta, San Padre Pio. Se hai dimenticato qualcuno, i prossimi giorni ricorderemo San Giovanni Battista, la sua nascita, oggi San Luigi Gonzaga, alla fine del mese ricorderemo Santi Pietro e Paolo, e con tutti i santi e i martiri che in ogni tempo ti furono graditi in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo eternamente la tua lode e la tua gloria.

sapevo che avevo dimenticato almeno qualcuno, non tutti, ma avevo dimenticato San Pio X, che è qui nascosto, non vedo la sua statua, ma so che alcuni, ieri ho celebrato un funerale e la signora veniva da questo grande paese, Riese Pio X, Bertilla si chiamava, anche Mario era devoto, la famiglia devoto di questo grande santo, è stato pontefice ai tempi di Scalabrini.

0: e non abbandonarci alla tentazione,
1: ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento inutile, nell'attesa che si compia la beata speranza, venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, le nostre paure, alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Amen.
0: Scambiatevi il segno della pace del Signore.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Prima di darvi qualche avviso, chiedo a due persone di venire a prendere l'Eucaristia da portare a membri della comunità che sono ammalati. E leggerete anche per loro la parola di Dio e li rassicurerete delle nostre preghiere.

Domenica scorsa ho detto, non per rimproverare nessuno, che dal giardino, dall'orto della chiesa era sparita una forca e una piccola zappa, e una signora così gentile non ha fatto tempo neanche arrivare a casa che mi ha portato un badile o shovel. È una bella forca. E questa mattina un altro gentile signore dice: ma io ho tanti attrezzi a casa, e me ne ha portate due o tre, quindi

0: Devo ringraziare, non lo faccio spesso, ma devo ringraziare coloro che preparano la liturgia, coloro che proclamano la parola di Dio dal lezionario, coloro che distribuiscono la comunione e portano la comunione anche agli ammalati, qualche volta, non troppo, ma qualcuno porta la comunione e alcuni di voi distribuite la, fate un servizio non al prete, non fate servizio al prete, ma fate servizio alla comunità e lo fate bene. Quelli che proclamano la parola di Dio hanno il loro rosta e anche i ministri della comunione il loro rosta in una busta fuori dalla chiesa, lì nel foyer della chiesa. Quindi per favore non, se sapete che qualcuno per caso non può più fare questi ministeri, allora non deve telefonare al prete perché io non sono in controllo di niente, ma telefonate alla parrocchia a dire per favore Rita o chi sia nell'ufficio cancellate il mio nome perché non posso, magari a queste persone daremo un certificato di benemerenza. Buona domenica, buon pranzo, buona settimana, buon San Giovanni a quelli che di voi vi chiamate Giovanni e domenica ricorderemo Pietro e Paolo. Preghiamo. O Dio che ci hai rinnovati con il santo corpo e il prezioso sangue del tuo Figlio, concedi che l'assidua celebrazione dei divini misteri ci ottenga la pienezza della redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie della vostra presenza, buon pranzo e buon pomeriggio e buona settimana. Il Signore sia con voi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace.
1: C'è grande gioia nel mio cuore, c'è grande gioia nel mio cuore, sono salvato, sono perduto.

Dimmi un po', le zucche crescono anche d'inverno, eh? Sì, io ce l'ho là.

0: Radio Italiana 531.
1: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala, domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di quattro portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: amicizia tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è, sulle panchine in piazza grande, ma quando ho fame di mercanti come me, qui non ce n'è.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:03.
2: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6:30 PM al Fogolar Furlan.
3: Cena di 3 portate, vino, acqua e soft drinks, tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
3: Abruzzo,
2: Altavilla,
3: Campania,
2: Santa Eufemia,
3: Sicilia
2: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 8340 2806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
5: You're listening to Radio Italiana 531.
6: È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade sono deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigolando se ne va. Il fiume

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
2: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
1: Ah, sì. E cosa fanno?
2: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
1: Ma che bello! Tutti i giovedì?
2: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
1: Ok, prenotiamo allora.
3: Friends of Alta Villa Lunch. Prenota all'83310631.
4: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: 1800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
5: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
5: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
6: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
7: Molfe tese, chicca e corta.
8: Non c'è niente in dam, ma da un fattai sono da parlare di quel che succede in due mondi, non da la ricetta, per mangiare molfe tese e dello dolce. Tune in at 5 p.m.
7: Every Saturday,

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 13:03.
2: Speed camera locations per domenica 21 giugno. Valletta Road, Fulham. Days Road, Croydon Park. Brooker Terrace, Richmond. Hardy's Road, Torrensville. And Grand Junction Road, Jepps Cross.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
4: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
5: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
4: veneto,
5: abruzzese,
4: calabrese,
5: dolce o piccante.
4: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
4: sale,
5: pepe,
4: finocchio,
5: spago per legare
4: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
3: È tempo di salame da Banquet Foods!
6: Radioton 2026 è arrivato!
7: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
6: Come? Partecipare è facilissimo!
7: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
6: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
7: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
6: Weekend esclusi.
7: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
6: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
7: Ogni $5 ricevi un numero.
6: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
7: Radioton 2026 è arrivato.
6: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

Nel programma All'angolo di Teresa si apre una nuova rubrica informativa con i patronati Inas CISL e Ital Will. Ogni secondo venerdì del mese alle 10 Teresa ospita Angela e Lucrezia per aggiornamenti, informazioni utili e rispondere a tutte le vostre domande.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81 39 7400 e organizza un tour personale.

0: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
2: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
4: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 2 minuti.
2: Speed camera locations per
3: domenica 21 giugno. Valletta Road, Fulham. Days Road, Croydon Park. Brooker Terrace, Richmond. Hardy's Road, Torrensville. And Grand Junction Road, Jepps Cross.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
5: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
6: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
5: veneto,
6: abruzzese,
5: calabrese,
6: dolce o piccante.
5: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
5: sale,
6: pepe,
5: finocchio,
6: spago per legare
5: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Food!
7: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
8: Radio Italiana 531.
9: Listening to Radio Italiana 531.

0: KC7 Studio
1: 531 La febbre di venerdì sera.
0: Poco ne a poco.
1: Super bomba.
2: Warming up here for your Friday night with Radio Italiana 10 till midnight.
0: Grab your husband or whoever you are with tonight.
3: Ciao dolcissimo.
1: Oh my god.
2: And let the magic unfold.
0: Every Friday, where the stars twinkle and the night is full with passion. Are you ready to indulge?
1: Sulle mani.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moca, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
7: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione.

0: Ah sì, e cosa fanno?
1: Un pranzo di 4 portate con caffè, poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
0: Ma che bello, tutti i giovedì?
1: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
0: Ok, prenotiamo allora.
2: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'833106 31.

Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai,

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.
7: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe missioni.

0: italiana 531.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro e ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare, ma la mia mano, stretta al filo poi il giorno, li ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star così male.

male. E mi hai chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi? Quello no, ma se ancora

0: insieme nel bene e nel male.
1: Io sono Rosalia.
2: Io sono Angela.
3: E io sono Lilian.
4: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
1: Un po' di informazione, un po' di musica
2: e anche un po' di gossip.
3: Vi aspettiamo ogni mercoledì
2: dalle 2 alle 4
1: su Radio Italiana 531.
4: The best of the best.

0: sarà per te.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 15.
3: Speed camera locations per domenica 21 giugno: Valletta Road, Fulham; Days Road, Croydon Park; Brooker Terrace, Richmond; Hardy's Road, Torrensville; and Grand Junction Road, Jepps Cross.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
1: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a

Sopra il tetto del mondo mi accorgo di essere il solito che si rifugia nel fondo di questo stupido e fragile mio disonesto bicchiere che bevo per mandare giù la parte mia.

0: Nini Pizza Nini.
1: Tra la lelo, tra la la.
2: Trippi, troppa, troppa, trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5, 3, 1.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
5: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: funky. Funky. Funky. Funky.
1: Qua. Funky. 1996. Funky. Le Yacht di DJ Jed, ancora funky. Insieme. Funky. E siamo tornati. Funky.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
7: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
6: Tutto incluso?
7: Certo, come tutti gli anni.
6: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
7: Abruzzo,
6: Altavilla,
7: Campania,
6: Sant'Eufemia,
7: Sicilia
6: e Fogolar Furlan.
7: Uniti insieme
6: per sostenere la tua radio.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
7: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 5.

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: La radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Domenica 21 giugno. Valletta Road, Fulham. Days Road, Croydon Park. Brooker Terrace, Richmond. Hardy's Road, Torrensville. And Grand Junction Road, Jepps Cross.
3: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
5: E mi fai pazzire.
6: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Ascoltatori vicini e lontani, buonasera. Siete collegati con la Radio Italiana che vi presenta un altro programma di alto gradimento con All'improvviso. Che cos'è All'improvviso? Ciao Vincenzina.
1: Ciao Gabriele.
0: Dallo studio Vincenzini alla conduttrice. Oggi avevamo il nostro ospite che è tornato, però impaziente.
1: Diciamo collega, non ospite, no?
0: Era un ospite collega,
1: okay.
0: Però oggi è raffreddato e allora è costretto a stare a letto. Allora Frank, ti facciamo tanti auguri di una presta rimessa, una presta guarigione, perché ci manchi. Allora potevamo oggi raccontare tutto il tuo esodo dei tuoi mesi della crociera, però purtroppo non possiamo, lo rimandiamo la prossima volta. Ovunque voi siate, dalle vostre case, dagli ospedali, dalle case di riposo, benvenuti a questo programma che vi presenta oggi domenica 22 giugno. Oggi cos'è? Nel nostro calendario ricorre la festa di Paolino da Nola. Tu sai dov'è Nola?
1: È Nola, sì.
0: Dov'è? Vicino? Bari. Ecco, brava. Allora, San Paolino da Nola era nato a Bordeaux, in Gallia, nel 355, pensate quanto è vecchio, a una famiglia patrizia romana dove il padre era un funzionario imperiale. Istruito dal poeta Ausonio, Paolino venne introdotto nello studio delle lettere della magistratura, tanto che già nel 381 era governatore della Campania. Qui entrò in contatto con la storia del martirio di San Felice, a tale punto di abbandonare ogni cosa e ritornare verso casa. Ma durante il viaggio si fermò a Milano per chiedere consigli a Sant'Ambrogio, il quale lo confermò nella fede e lo spronò a dedicarsi al Signore. Tornato in Italia, sposò Teresia, o Theresian, dalla quale ebbe un figlio che gli morì solo dopo 8 giorni. Per dimenticare questo dolore si dedicò ad un'intensa vita sociale, continuando rapporti intellettuali con i maestri del tempo. Ebbe però un problema alla vista che i medici non riuscirono a curare. L'amico Sulpizio Severo, avendo sentito parlare del vescovo di Tours Martino come uomo dotato di poteri traumaturgici, convinse Paolino a farsi fare una visita. L'incontro ebbe ed il risultato sperato e guarì. Ebbe vita con amici che mise in risalto la vita nomastica, tanto che Sulpizio entrò nella comunità. Sarà lui stesso a scrivere la famosa vita di San Martino. Mentre Paolino decide di ricevere il battesimo che gli fu dato dal vescovo di Bordeaux nel 388. Un anno dopo, nel 389, la sua conversione alla vita ascetica e quindi l'abbandono alla Spagna per evitare il chiacchiericcio della sua conversione. Per la fede lascia il mondo, scrive in una sola poesia «La mia patria, la mia casa», e stabilì in terra straniera. Nel 409 accettò di essere vescovo, mentre, oltre nel diffondere il culto di San Felice, nel costruirgli una degna basilica per accogliere tutti i pellegrini, è Uranio a descriverci la morte di Paolino, che accadde nel 431. Nel 455 il santuario cadde in rovina. Nei primi dell'undicesimo secolo fu trasferito a Roma. Sì, solo Pio X, San Pio X, autorizzò il ritorno del corpo a Nola, dove giunse il 14 maggio 1909. Quindi è molto festeggiato appunto a Nola. Conosciutissimo come Paolino da Nola, quindi a tutti coloro che portano il nome di Paolo, Paolino, Paoluccio, Paoletto, i derivanti appunto da Paolino, noi facciamo tanti auguri di buon onomastico e ci auguriamo buon proseguimento di ascolto. Oggi nel nostro programma avremo tante cose da parlare. Ci sono i campionati del mondo che stanno facendo un gran furore, sorprese, ci sono altre notizie importanti, poi c'è il nostro collegamento con Dino Toson, che da Padova forse ci sta ascoltando in questo momento mentre sta sorbendo un caffettino che la sua gentile signora le ha preparato, anche con un brioche. Ti piace il brioche con la panna? Ghiottone, Dino. Bravo. Comunque, Vincenzina, cosa mi racconti questa settimana? Cosa è successo?
1: Hai detto appena tu che siamo...
0: Tu sei stata in piedi per guardare le partite.
1: In piedi... Sì,
0: cioè, in piedi vuol dire non sì, sei sì, stata sì, a letto.
1: No, non sono mai, no, mi sono alzata. La prima partita, bella. La seconda, un po' una delusione.
0: La delusione.
1: Non si è capito Popovic perché ha fatto la scelta che ha fatto, non avendo i due marcatori che hanno segnato i gol alla prima partita. Comunque vedremo la prossima partita cosa...
0: Onestamente, devo dirti che... qualsiasi cosa che avrebbe fatto Popovic non avrebbe potuto battere l'America, perché l'America sembrava infuriata, sembrava...
1: Beh, solo nel primo tempo però, Gabriele.
0: Il primo tempo no. È quello che conta, perché
1: il secondo tempo
0: ha segnato due gol e poi si è fermata.
1: E poi si è visto anche Volpato, la prima sua...
0: Bravo Volpato,
1: è
0: entrato.
1: È stato bravo, quindi magari...
0: Si vede che ha fatto una bella differenza.
1: La prossima volta inizierà...
0: Ma speriamo che adesso con la prossima partita che deve fare venerdì prossimo, mi sembra, che faccia un risultato positivo, perché anche se l'Australia dovesse fare un pareggio andrebbe molto bene, andrebbe ugualmente bene, si qualificherebbe per il prossimo turno. Quindi c'è un grande interesse in tutto il mondo, quanti migliaia di spettatori in tutti gli stadi, mamma mia, deve dare una rivoluzione. I campionati sono così, i campionati del mondo riuniscono tutte le nazionali, tutti i migliori giocatori, i migliori tifosi. Che peccato non vedere i blu nei campi, nelle cose. Sfortunatamente è andata così.
1: Dopo chiederemo a Dino se, perché l'ultima volta che abbiamo parlato con lui dice che in Italia non quasi nessuno parlava a...
0: Ma certo, perché sono tutti delusi da questa mancanza
1: di partecipazione.
0: Chissà se
1: adesso avranno scelto qualche... Noi ho degli amici che mi hanno chiamato e che hanno detto, ovviamente mi hanno detto, noi stiamo facendo tifo per l'Australia, vedremo come andrà a finire. Io ho scelto il Curaçao la squadra che sto seguendo.
0: Oggi ha giocato?
1: Sì, hanno pareggiato. Quindi hanno fatto il primo punto.
0: Ma mi è piaciuto quando il Curaçao ha detto che loro giocano per non subire 7 gol. Difatti oggi non ne hanno subiti.
1: Non hanno subito, no.
0: E hanno avuto l'opportunità anche di vincere.
1: Contro l'Ecuador, sì, sono stati bravi per il primo punto che hanno fatto. Poi anche la Germania... sono stati fortunati che hanno fatto un gol proprio negli ultimi momenti, perché se no anche loro pareggiavano.
0: Vedi, la fortuna è parte del gioco. Franco diceva sempre, ci vuole il 5% di fortuna, perché altrimenti puoi giocare 85 minuti, 90, whatever, però se non c'hai quei 5 minuti di fortuna non riesci a sbloccare. Allora, innanzitutto mandiamo... Ciao Franco, ti auguriamo un buon ascolto. Allora, sei in letto, bel caldo, adesso è il momento di ascoltare la radio italiana. Così, se vuoi qualche richiesta puoi anche telefonarci, se ti fa piacere una canzone.
1: E ricordiamo i nostri ascoltatori, se vogliono chiamarci, 83 40 77 00.
0: Ma io vorrei che qualche ascoltatore avesse il coraggio non solo di chiamarci per una canzone, ma anche di... introdurre un piccolo discorso, un incontro di parole, di cose, una critica, ma sempre che sia benevola, sempre piacevole, sempre, perché tutto è lecito nel mondo se si fa con delicatezza e con gentilezza. E allora noi intanto, siccome Vincenzina mi ha fatto ti taglio il collo perché hai parlato troppo,
2: Radio Italiana 531.
3: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
5: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!

0: Allora, questo era Riccardo Cocciante con un amico, per un amico in più. E Gabriele, ti voglio correggere perché oggi è il 21, non il 22.
1: Ma io lo sapevo, io l'ho detto apposta per vedere se tu eri,
0: E quindi
1: mi seguivi.
0: è oggi quindi
1: Allora,
0: il solstizio
1: ma ti
0: invernale.
1: ricordo appunto che oggi è il 172esimo giorno dell'anno e siamo nella 25esima settimana. La Chiesa ricorda anche San Luigi Gonzaga. L'hai mai sentito questo santo?
0: Sì.
1: Allora, aggiungiamo tutti coloro che si chiamano Luigi, Luigino, tanti auguri di buon onomastico. Allora, in Italia il sole sorge alle 5:37, pensate, e tramonta alle 20:47. La luna è crescente ed è illuminata al 31,7%. È giornata mondiale della SLA. SLA sarebbe una cosa medica. Giornata internazionale dello yoga e festa della musica. E come hai detto tu, è il solstizio d'estate
0: E
1: del
0: qua è inverno.
1: 26 alle 10:24 ore italiana. Quindi ce ne abbiamo di tutti. Ma comunque ci sono tante cosette che sono
0: No, comunque
1: successe.
0: oggi in Italia la giornata è più lunga, invece qui in Australia la giornata è più corta.
1: È anche la più fredda, penso,
0: È la più
1: perché
0: fredda adesso,
1: stamattina non ho mai. Io
0: dodici gradi adesso.
1: stamattina sono andato, come usualmente vado in chiesa presto, era 4 gradi, mi ha detto un signore che stava lì. Vi dico, beate te. Allora, il proverbio del giorno dice: un fabbricante di idoli non è mai un idolatra. È un proverbio cinese. Allora, i fatti del giorno e della storia. Nel 1527 a Firenze muore il 58enne Niccolò Machiavelli. Poi nel 1834 Cyrus McCormick ottiene il brevetto per la mietitrice inventata 2 anni prima. Poi nel 1913 Georgia Brodwick è la prima donna paracadutista al mondo. Poi nel 1948 la Columbia Records lancia le incisioni fonografiche a 33 giri al minuto. Nel 1963 Giovanni Battista Montini viene designato Papa della Chiesa Cattolica. Poi nel 1963 il Cardinale Montini viene eletto Papa e sceglie il nome di Paolo VI. Poi nel 1967 Douglas Engelbart ritiene il brevetto per l'invenzione del mouse, sai, quello che non usiamo noi di una certa età, il mouse del computer. Poi nel 1973 la Svezia vieta la vendita di tabacco ai minori di 16 anni e nel 1976 alle elezioni politiche recupera voti la Democrazia Cristiana che sale al 38,4%. Allora, nel 1977, ferito a Roma il preside universitario Remo Cacciafesta, 50 anni fa. Nel 1982 a Londra nasce William, figlio dei principi del Galles e Carlo e Diana. Nel 1985 conferma sui resti riesumati in Brasile, appartengono al nazista Mengele. Poi nel 1988 Achille Occhetto diventa presidente del Partito Comunista Italiano. Nel 1989 per la Corte Suprema statunitense non è reato bruciare la bandiera nazionale. Nel 1990 un grave terremoto colpisce l'Iran causando 40.000 vittime. Nel 1998 matrimonio tra gli attori Macaulay Culkin e Rachel Maina. Nel 1998 a Monza, impugnando una pistola scarica, stacca il respiratore dalla moglie in coma. Nel 1999 Carolina Morace è la prima allenatrice di calcio professionista in Italia. E nel 2000, a 11 anni, dal primo negozio italiano IKEA, apre un negozio anche a Roma. Poi nel 2001 Bill Gates è il più ricco al mondo, secondo Forbes. L'italiano più ricco è Berlusconi. Nel 1200, Nel 2002 l'Italia viene dichiarata libera dalla poliomielite assieme agli altri paesi della regione europea. Nel 2005 la CISL porta 3 le giornate settimanali per il Super Enalotto. E nel 1891 Pierluigi Nervi, architetto, Aula Nervi del Vaticano, una grandissima opera strutturale che è all'invidia di tutto il mondo. Nel 1905 Jean-Paul Sartre, filosofo e scrittore, rifiutò il premio Nobel per la lettura nel 1964. Nel 1925 Giovanni Spadolini, giornalista e politico. Nel 1928 Gino Bramieri, attore, Elisa dagli occhi blu, Chimera, nonna felice. E nel 1931 Enzo Maiorca, apneista, primato mondiale. E nel 1934 Luigi Albertelli, paroliere di Zingara, è un corpo e un'anima. Nel 1947 Shirin Ebadi, avvocato pacifista, Nobel per la pace del 2003. Nel 1948 Evan McEwan, scrittore, Il giardino di cemento, cortesie per gli ospiti. E nel 1950 Jean-Paul Young, cantante, Love is in the Air. Nel 1952 Emanuele Dotto, giornalista e conduttore di Rai TV. E nel 1953 Benazir Bhutto, politica, primo ministro del Pakistan dal 1900 al 1990 e dal 93 al 98. Quindi nel 55, 1900, Michel Platini, calciatore e dirigente sportivo, pallone d'oro del 1983, 84 e 85. E nel 57, Nino D'Angelo, cantante e autore. Con questo è tutto quello che è successo in tutti questi anni fa. Quante cose sono successe?
0: Beh, diciamo,
1: Vincenzi,
0: alcune cose che sono
1: quanto
0: successe.
1: Quanto ci ricorderanno quando noi non ci saremo più? Ricorderanno i nostri ascoltatori, diranno: oh, ma tanti anni fa c'era una radio che trasmetteva, erano così buffi quelli che trasmettevano, non sapevano neanche quello che dicevano, dicevano cavolate, dicevano tutte le cose all'improvviso. Difatti noi siamo ancora rimasti, perché quel segno di all'improvviso rimarrà in eterno per tanti anni ancora a venire. Tutti si ricorderanno che cos'è all'improvviso, e all'improvviso è come quello che Vincenzina ci vuol far ascoltare all'improvviso, perché lei ha scelto una canzone e mica me lo dice all'improvviso e ve la presenta.
0: Ok, adesso
1: lascio tutto a te, Vincenzi.
0: Ascoltiamo questa bella canzone dei Nomadi, che ormai...
1: Ma sono ancora in giro?
0: No, queste sono di circa 18-20 anni fa.
1: Ah, solo?
0: E i Nomadi, e questo ricorda il Marco Pantani, il pirata.

0: sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Radioton 2026 è arrivato!
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero
2: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato.
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: Veronica vi augura buon ascolto.
5: Ok, sono le 16. Le 16:37 minuti qui in Adelaide e adesso fra qualche istante ci mettiamo in contatto con Dino dall'Italia. Allora, ciao Dino.
6: Ciao Vincenzina, ciao Gabriele.
7: Ciao Dino, benvenuto ancora alla nostra trasmissione. Vincino mi sta sgridando perché grido, ma guarda, io allora mi tiro dietro e faccio fare come dice lei, perché sai, quando hai a che fare con una donna è meglio tirarsi indietro, perché sennò sono guai.
6: Tu gridi e lei ti sgrida, giusto?
7: Ok Dino, allora benvenuto ancora oggi al Domenica. Come va?
6: Grazie,
7: tutto bene?
6: Sì, qua tutto bene. Diciamo che oggi, tra l'altro, è il primo giorno d'estate e già da una settimana circa si sente, perché stiamo superando abbondantemente i 30-35 gradi durante la giornata. E purtroppo noi qui in Valpadana abbiamo un'umidità che fa sì che il caldo si senta molto, ma molto di più. Questa è l'unica pecca, perché quando io vado a trovare, per esempio, ho degli amici giù in Sicilia, praticamente lì è un caldo molto più secco e non si sente neanche.
7: Beh, Odino, quindi è facile, guarda, nella vita tutto è facile. Prendi la moto, ti fai un giretto, vai in Sicilia e ti rinfreschi.
6: Diciamo allora che non sapendo di questo consiglio, però avevo già avuto un'altra richiesta: la settimana prossima parto per la Sicilia per una settimana.
7: Ma guarda,
6: perché i miei amici mi hanno organizzato, perché c'è una corsa a tappe podistica. Ormai io avrei appeso non solo le scarpe a chiodo, ma anche i calzini, e andrò a
7: vedere
6: loro che corrono.
7: E vabbè, l'essenziale è partecipare.
6: Però ci sono, sì. No, probabilmente loro correranno e io camminerò,
7: e tu farai il tifo per loro.
6: sì, sicuramente. L'ho sempre fatto anche quando correvo, perché avevo degli amici che erano più bravi di me, che mi passavano, e quindi io, quando loro mi passavano, soprattutto quando c'erano delle tappe dove si facevano due o tre giri dello stesso percorso, man mano che mi doppiavano io li incitavo.
7: Ma tu gli avresti dovuto dire: guarda, aspettami, ci andiamo a fare un caffè.

0: caffè e poi ritorniamo.
1: No, ero felice per loro perché okay. Erano veramente più bello. Forti, più bravi, se lo meritavano. Insomma, bello, io...
0: Bravo. Ma l'essenziale è poter, come si dice, constatare che ci sono anche persone che sono un po' superiori a te stesso e quindi bisogna farglielo capire. Quindi vabbè, è tutto parte di una vita, dai.
1: Sì.
0: È una vita gentile. Ma... Senti Dino, allora sì, adesso so che siete molto impegnati con guardare i campionati del mondo. Tu lo stai seguendo certamente, no?
2: Non tanto. Comunque
1: non
2: Dino,
1: tanto.
2: L'ultima posso... volta che abbiamo parlato hai detto che non c'era tanto interesse in Italia, ma adesso è cambiato un pochino o ancora ormai la gente non segue?
1: No, ma secondo me la gente, da quello che ho capito io, da quello che leggo, da quello che sento, no, non gli interessa più.
0: Eh beh, certo.
1: Hanno perso, come dire, la voglia. L'unica cosa che tiene banco per quanto riguarda il calcio, in primis c'è la diatriba tra diciamo la federazione e la scelta che stanno per fare di riprendere Mancini ad allenare l'Italia o chi tiferebbe per Baldini, anche se è improbabile che possa rimanere nella panchina dell'Italia. Per il resto la gente...
0: Ah, ma vogliono riprendere Mancini?
1: Sì, vogliono riprendere Mancini. Secondo me è una cosa scandalosa. È una cosa scandalosa, come secondo me un po' come dicevano tanti ex giocatori tipo Rivera o Mazzola, dicono, ho letto un articolo in cui Sandro Mazzola diceva, ho portato mio figlio a fare l'allenamento in una scuola a calcio, l'hanno dovuto portare alle 6 di sera, l'hanno fatto correre per 20 giri attorno al campo, dopo gli hanno fatto fare della ginnastica, alla fine gli hanno fatto fare 10 minuti di pallone. E lui ha detto, ma stiamo scherzando, lui è venuto qui per giocare a pallone, come quando noi andavamo fuori, finiti i compiti al pomeriggio, giocavamo a pallone fino a sera. E dice, e poi gli fanno giocare come vogliono loro, come dicono loro, e poi alla fine il ragazzo è già sfinito, ha detto, io l'ho portato quella volta lì, non lo porterò mai più. E da lì si può intuire una delle motivazioni, se non la più grande, per cui il calcio nostro non va avanti.
0: È in declinio, dai,
1: ma tantissimo in declinio, perché poi ogni allenatore ha la sua tecnica, la sua idea, tattica che vuole mettere in pratica, per cui costringe i giocatori a fare quello che vuole lui. Se invece un giocatore ha del talento che lo può mettere in atto, saltare l'uomo, che è la cosa più importante per fare, per creare la superiorità numerica, questo non succede più.
0: Ma non si vede. Io ho notato che in qualsiasi partita non si vede. Sa, quel fa il dribbling,
1: sì,
0: fa,
1: sì,
0: lo
1: esatto,
0: scarto, nessuno prova, tutti fanno questo, quasi lo stesso gioco,
1: ma è diventato anche monotono comunque,
0: sì,
1: perché
0: sì.
1: Ormai si sa, a me quello che fa imbufalire più di tutto alle volte è il fatto che c'è la squadra che sta battendo un fallo laterale in prossimità dell'area avversaria, passa il pallone anziché in avanti o verso l'area per cercare di tirare in porta o cose di questo genere, lo passa all'uomo che è più indietro, questo sì. Lo passa all'uomo di centrocampo, se questo viene pressato glielo passano al portiere. Ma non,
0: sì, sì, vabbè, ma comunque
1: a me,
0: Dino,
1: a me...
0: basta per te la tua Inter, dopo il resto.
2: ma Dino, ci saranno cambiamenti per quanto riguarda la federazione, perché so che Malagò si doveva presentare, adesso non...
1: Sì, ma sicuramente da quello che si intuisce, poi l'ufficialità è quella che taglia la testa al toro, sembra che sia lui il numero uno a questo punto, perché tutti lo danno per scontato, quindi penso che sarà lui, però anche perché ha più requisiti, ha più personalità, no, ha più, però rimaniamo sempre.
2: Se riuscirà a cambiare divertito. Qualche cosa?
0: No, ma ti dico io perché secondo lo me... perché scelgono Malagò, perché è più alto degli altri. Ma
1: secondo
0: è,
1: me
0: è lui molto amico di Gravina, guarda, la stessa pappa.
1: Esatto.
0: La stessa
1: esatto.
0: pappa.
1: Mi hai tolto la parola di bocca perché stavo cercando di rispondere a Vincenzina dicendo che secondo me cambia nome e cognome come la maglia, diciamo così, ma il risultato sarà lo stesso.
0: Certo.
1: Ci sono troppi interessi. È un po' come le lobby che determinano il mondo, per fare un piccolo esempio e poi magari torniamo di nuovo sul calcio. È come la lobby che è potentissima per quanto riguarda gli Stati Uniti, le fabbriche che producono le armi, per quanto noi sappiamo tutti quanto dannose siano, perché ogni tanto succedono delle stragi eccetera, però il presidente non può fare a meno di non e lascia sempre la possibilità che uno va a fare la spesa al supermercato, si compra l'arma, perlomeno da quello che dicono. Poi qui perlomeno è un po' più restrittiva la cosa.
0: Ma non solo, ma non solo le armi, Dino, ma pensa a tutti questi esperimenti che stanno facendo per andare sulla Luna, vogliono portare i prefabbricati,
1: sì, sì.
0: Vogliono...
1: Sì,
0: ma
1: sì.
0: Io penso che la gente sta diventando pazza. Perché tanto è tutto un fallimento quando si va sopra, su nel cielo. Capisci? Sono soldi buttati via e la gente soffre ancora nel mondo. Poi si lamentano, ma vogliono proprio distruggerci.
1: Purtroppo hai detto bene, purtroppo.
2: Comunque
1: purtroppo
2: Dino,
1: è così, stiamo facendo di quelle cose assurde, la gente si azzanna, sì. Per esempio anche con le monete virtuali, tutte quelle cose lì, cioè stiamo anche adesso dibattiti a non finire con l'intelligenza artificiale, cose che poi vengono sia messaggi che foto vengono manipolati, non si sa più qual è la verità.
0: Il grande fratello vuole controllo totale, capisci?
1: Questo... Sì, no, beh, certo, lo stanno già attuando a grandi passi.
0: Adesso anche... addirittura ho sentito che non il contanti, la moneta contante,
1: esatto.
0: non l'accettano più, ma ce ne avessi una decina di chili di contanti, allora vedrai, gli farei vedere io, sì.
1: Purtroppo non è così,
2: Dino, se vuoi aspettare un attimino in linea e torniamo fra qualche secondo, ok?
1: Va bene.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
5: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Ok, adesso torniamo, ecco. Con sono le 16:50, okay. Minuti qui in Adelaide, adesso torniamo con, okay, il nostro collega dall'Italia.
0: Ok. Ritorniamo con Dino, perché ci ha lasciato un momento che si è dovuto assentare perché non trovava un bagno vicino dove si trovava. Allora Dino, dunque, fa caldo, pioggia se ne sente un poco o no?
1: Ma non lo so se è prevista, comunque... no, da quello che mi dicono, da quello che ho visto sulle previsioni, non c'è. Purtroppo il discorso è sempre quello: quando è caldo vorremmo il freddo, quando è freddo vorremmo il caldo, non siamo mai contenti da un lato, però la pioggia in questo momento non c'è. Difatti io, per dare un po' da bere alle piante che ho lì attorno a casa e al giardino, ho acceso l'acqua con...
0: ma non dargli vino,
1: No.
0: Senti,
1: non è ancora.
0: Non è ancora la stagione del vino.
1: No, esatto, bravissimo.
0: Bravo. Senti Dino, volevo dirti, mi ha eccitato un po' quel fatto che è successo con la presidente del Consiglio, con Trump. Che cos'è? Cosa ne dice? Cosa ne dicono gli italiani di questo fatto? Perché è molto criticato, eh?
1: La storia la sappiamo tutti ormai com'è andata, e sappiamo anche con chi l'interlocutore principale, che personaggio è. Purtroppo io, anche se è presidente degli Stati Uniti, che è la più grande potenza al mondo, eccetera, comincio già da un po' ad avere dei dubbi su quello che dice. Poi un giorno dice una cosa, il giorno dopo ne dice un'altra, si rimangia quello che ha detto il giorno prima, fa se non c'è lui tutto finito, e invece sta prendendo di quelle trambate numero uno, perché anche il fatto adesso che lui aveva detto che ormai il memorandum è pronto, sarà firmato, tutte queste cose qua, alla fine gli altri hanno sempre detto per il momento noi non abbiamo ancora firmato nulla, è lui che ci ha chiesto, che ci ha implorato di firmare, però per noi non è ancora fatta la cosa. Adesso sembra che le prime navi, sull'onda di questo fatto della firma che verrà fatta entro i 60 giorni, ma da qui a 60 giorni fanno tempo a cambiare idea, non so quante volte,
0: certo.
1: Hanno cominciato ad uscire le prime navi, però loro, gli iraniani, hanno già cominciato a dire ma adesso vediamo, per noi lo stretto è ancora chiuso e tutte queste cose qua. Fino all'altro giorno era un tutt'uno con Netanyahu, adesso l'ha praticamente sconfessato, l'altro più di tanto non gli ha dato retta e continua a bombardare il Libano. Tra l'altro ogni tanto leggo recensioni che mette la moglie di Francesco, che appunto lei ha il figlio che è in Libano, eccetera, quindi non è che sia il massimo. Però tornando al discorso della Meloni, secondo me, io non credo, lei ha fatto bene a rispondere come ha risposto, non so come si sia inventato, che senso abbia avuto quella frase, dire lei è una mia fan, se voleva la foto a tutti i costi, mi ha implorato, cose di questo genere, cioè, ma veramente neanche. Allora io dico, tra persone normali come potremmo essere considerati io, te, la Vincenzina, Francesco, altri, non ci passa neanche per la ticamera del cervello di uscire con delle frasi simili. Voglio dire, lui è presidente dovrebbe stare attentissimo a quello che dice, a quello che fa, e invece poi alla fine
0: ma lui non ha limiti, non ha limiti.
1: Sì, tra l'altro secondo me tutto questo sbaglia, anziché migliorare la situazione per le elezioni di mid term qui, che saranno probabilmente, da quello che ho capito, a novembre, lui ha paura di perderle.
0: Certo.
1: Si sta già attrezzando per poter dire, ma io non capisco, cioè, come hanno fatto tutte quelle decine e decine di milioni di persone a votarlo dopo quello che aveva fatto nel primo mandato, ma soprattutto con l'irruzione lì che lui aveva architettato da fuori per la presa di Capitol Hill, quindi non lo so io. Poi anche qua noi abbiamo il nostro dire, perché anche qua ne succedono di cotte e di crude, perché veramente la gente non se ne può più. Non so se hai sentito che recentissimamente c'è stata un extracomunitario che ne ha combinata una delle solite sue, la gente è andata a difendere la persona che era stata aggredita e l'hanno menato per bene, e dopo, quando è arrivata la polizia, loro erano già scappati. Il motivo è molto semplice, perché se succede che viene la polizia, ti interroga da persona che hai salvato, una persona che stava subendo l'aggressione dell'extracomunitario, passi dei guai. C'è un gioielliere che ha ucciso per legittima difesa, loro dicono che è eccessiva la legittima difesa, adesso questo ha 72 anni, ha lavorato una vita, praticamente rischia 12 anni, cioè, ma non ci siamo, non, cioè io stamattina sono entrato in una pasticceria a far colazione e fatalità, si era fermato un pulmino della polizia, che non so dove saranno di servizio, erano in 4 o 5, tutti armati fino ai denti, c'era sempre uno giovane che ogni tanto metteva giù la tazzina e si metteva la mano diciamo verso la tasca dove aveva la pistola, ma poi alla fine è solo per farla vedere, perché non riescono o non possono neanche usare il caso per cercare di arginare l'offensiva di queste persone, ma ne stanno facendo di tutti i colori. Un altro extracomunitario ha cercato di strangolare due bambine, ma poi ha detto, e poi i giudici, che lì non capisco come siano formati, hanno detto poverino, ha dei problemi psichiatrici, questo e quell'altro. Ma se tu sai, allora il problema psichiatrico entra sempre in funzione quando succede qualcosa, ma prima lui era normale. Come mai? È come se io sto correndo una gara, ad un certo punto mi fermo e dico, guardate, ho il ginocchio rotto, ma lo sapevo prima di partire. Allora certo. La persona normale non parte, perché sa già che ha questo problema. Questo qui ha problemi psichiatrici solo nel momento in cui combina un guaio.
0: Senti, continua.
1: No, dico, alle volte, io dico, quando studiavo quel poco che ho studiato a scuola tantissimi anni fa di diritto, che mi appassionava anche, e dopo mi sarebbe piaciuto continuare, ma è andato diversamente. Però voglio dire, non capisco, parlavano sempre della diligenza del buon padre di famiglia che doveva sopperire, quindi nell'azienda doveva fare certe cose, eccetera, eccetera. Ecco, la diligenza del buon padre di famiglia chiaramente cerca di far quadrare i conti per arrivare alla fine del mese. Poi se è molto bravo, di soldi ne avanza, se invece fa fatica se li fa bastare. Questo succede nelle aziende a livello privato, poi nel pubblico mettono delle persone che gli danno milioni di stipendio, poi creano comunque dei disavanzi che lo Stato ripiana, e questi escono con la buona uscita, milionari allo stesso. Ma
0: sì.
1: Se io questo lo faccio nella mia azienda, nessuno mi risarcisce, cioè la mia azienda va KO, va sott'acqua, e nessuno prende le mie difese. Qui è la stessa identica cosa. Se io ragionassi con la testa e l'intelligenza, o come diceva il codice civile, con la diligenza del buon padre di famiglia, io, se fossi il giudice, avrei emesso sicuramente più della metà delle sentenze, per non dire tre quarti, contrarie a quelle che dicono, a quello che hanno poi emesso i giudici. Addirittura c'è stata una persona che sono andati a derubarlo a casa sua. Questo aveva un ferro vecchio qua nel Vicentino tantissimi anni fa, tantissimi, perché qua il tempo è velocissimo, eccetera. E praticamente gli hanno fatto causa perché lui si è difeso, ha combinato dei danni a queste persone. Praticamente questo qui non aveva poco o niente, gliel'hanno sequestrati e praticamente questo è morto di crepacuore alla fine, dopo 4-5 anni, e comunque ha dovuto risarcire uno dei due, perché era messo male, con vertebre rotte, eccetera eccetera, e praticamente gli hanno tolto qualcosa, tutti i risparmi di una vita, tipo 350.000 euro.
0: Posta.
1: Ma se io sono a casa mia e sto mangiando eccetera, mi fanno irruzione, io magari sono uno dei più bravi, sono giovane, sono armato, magari ho anche forza fisica, mi difendo, perché tu Stato non riesci a farlo, lo faccio io al posto tuo e dopo tu mi condanni.
0: Ma tu non puoi difenderti, tu lo devi invitare, dice siedi con noi, fai pranzo e poi ci dici quello che vuoi e noi te lo diamo per evitare, e così deve andare.
1: Sì, sì.
0: Ma senti un po', la storia della reimmigrazione, come è accettata? Dice che ci sono le leggi che devono essere approvate oppure implementate?
1: Allora, la parola intanto è quella giusta, diciamo che da un po' se ne sta parlando, probabilmente per metterla in pratica ci vorrà del tempo, anche lì. Avevano creato degli hub in Albania, la sinistra ha fatto uno spolverone che praticamente alla fine si sono dovuti arrendere e praticamente hanno fatto ricorso, quei pochi che erano usciti a rimpatriare se li sono dovuti andare a riprendere, e anche lì non ci siamo, cioè, adesso sembra che a livello europeo le cose stiano cambiando, si staranno attrezzando per poter fare questa cosa, vediamo se riescono a farla, perché non so se saranno bravi nel fare questo, capisci? Però l'idea intanto ci sarebbe, perché onestamente non ci sono ancora le basi, non ci sono le strutture, eccetera, eccetera. Però sì, già il fatto che se ne sta pensando e parlando di poterlo fare, secondo me è una grossissima novità in tal senso. Io mi auguro e spero, perché sicuramente è una cosa buona. Io allora divido la cosa in due parti. Quelli che vengono qui e che lavorano, io sono il primo a dire ok, state qua, lavorate, non create problemi, per me va bene così. Ma la maggior parte di quelli, io ti dico, poi a Padova ci sono più di una zona rossa presidiata dalla polizia, presidiata vuol dire che ci sono, ma le persone stanno lì ancora. Controllano la macchina della polizia, che magari sono due persone, loro sono in 40, e comunque si spostano in bici, si spostano a piedi, fanno il traffico di droga di fronte alla stazione e non cambia assolutamente nulla. Quindi non va bene neanche così, voglio dire.
0: Certo.
1: Quindi invece per quelle persone che non hanno diritto, e che praticamente io ogni tanto vado in centro per fare due passi, per vedere delle persone, eccetera,
0: sì,
1: ad un certo punto quelle persone lì sono sempre lì dalla mattina alla sera. Cioè, se tu non hai un lavoro, se tu sei qui sicuramente per campare, per arrivare alla fine del mese, devi comunque combinare qualcosa, perché se no non ce la fai. Quindi
0: certo,
1: o ti dedichi a, qua potrei dirne due o tre di attività illegali, proprio perché non no, no, se, se non vai a lavorare per arrivare alla fine del mese comunque qualcosa devi fare.
0: Sono, sono come selvaggi questi gruppi, dai, guarda, sono, non hanno niente da perdere, allora si sbraitano. E il governo penso che gli darà qualche sussidio, no? È ovvio.
1: Purtroppo sì.
0: Poi tutte queste, sì, tutte queste case dove accolgono tutti questi migranti che non hanno né arte né parte.
1: Il problema è proprio lì, Gabriele, perché questi qui vengono stanziati, mi sembra, non vorrei dire una cosa sbagliata, ma vengono, come dire, pagati dallo Stato, tipo 35 euro al giorno gli danno, però essendo gestiti dalle cooperative, e gran parte di queste cooperative sono di matrice della sinistra, gliene danno probabilmente 6 o 7 di euro.
0: Ma dopo fa uno a te e due a me, uno a te e due a me.
1: Esatto, esatto.
0: Sì, va bene.
1: E quindi anche loro,
0: solite
1: cose. Da parte loro viene boicottata perché non sono assolutamente d'accordo, purtroppo.
0: Però, dunque, sarebbe importante la prevenzione, cioè prevenire che arrivino in Italia. Allora già sarebbe un primo passo. Poi quelli che ci sono, uno ad uno, rimandarli dove meritano il loro posto. Quindi, certo, è un periodo un po' brutto perché... Da fastidio.
1: Sì, secondo me, Gabriele, basterebbe, tipo, faccio un esempio, dico dei numeri così, però magari mi avvicino anche molto. Se ci sono 6 milioni di immigrati circa, se io cominciassi a mandarne a casa ognuno di quelli che non fanno il loro dovere, magari sì, tipo 100.000, giusto per far capire che non è più...
0: Che non si scherza più.
1: L'Italia, che non si scherza più. Io sono convinto che anche quelli che rimangono qua, che fino a ieri o oggi combinano comunque guai, cominciano a stare più attenti.
0: Certo.
1: Invece li arrestano, li fermano, gli danno i domiciliari. Poi questo, proprio anche uno ieri, era ai domiciliari, però non so quante volte i carabinieri devono andare a vedere se rimane a casa nelle ore notturne. Questo molte volte non c'era, e l'altro giorno hanno fatto una rapina e lui era lì che ha fatto la rapina. Allora l'hanno messo al carcere qua di Padova. Ma allora dico, ma se erano già 50 volte che non rispettava i domiciliari, perché abbiamo dovuto aspettare che andasse a fare la rapina per poi prendere dei provvedimenti?
0: Ma succede,
1: è tutto così, purtroppo.
0: Succede sempre così, dice, quando cerchi il maialino però hai aperto la porta, è già scappato, no? Quindi vabbè,
1: scappato,
0: Dino,
1: sì, sì.
0: Io penso che siamo arrivati perché mi stanno guardando di cattivo occhio. Ti ringrazio della tua partecipazione, ci sentiremo tra poco, tra una settimana o due, senz'altro, e poi continueremo il nostro parlatorio all'improvviso, come il nostro compito all'improvviso. Grazie e buona giornata a tutti,
1: grazie,
0: saluti
1: grazie
0: in famiglia e tante cose.
2: Ciao,
1: grazie,
2: Dino.
1: Grazie anche a voi, ciao Vincenzino.
0: Ciao, ci sentiamo.
1: Ciao, ciao.
0: Ciao,
1: ciao, ciao, ciao.

0: La vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17 e 12 minuti.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Domenica 21 giugno. Valletta Road, Fulham. Days Road, Croydon Park. Brooker Terrace, Richmond. Hardy's Road, Torrensville. And Grand Junction Road, Jepps Cross.
2: Speed Camera Location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ancora ben trovati ad ascolto dalla redazione. Nuovo durissimo botta risposta tra il presidente americano Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni. Su Truth, la tycoon ha accusato la presidente del Consiglio di voler riallacciare i rapporti dopo le recenti tensioni diplomatiche, sostenendo che la sua popolarità sarebbe in calo e criticando la posizione italiana sul dossier iraniano, parole che hanno provocato una risposta immediata da parte di Meloni. In un video diffuso sui social, la premier ha definito le affermazioni del presidente americano uno spettacolo non all'altezza del nostro compito, aggiungendo che la sua popolarità non riguarda Trump, invitandolo a concentrarsi sui problemi degli Stati Uniti. La Presidente del Consiglio inoltre ha ribadito che gli accordi sulle basi americane in Italia continueranno ad essere rispettati finché resterà alla guida del governo.
7: Torna intanto altissima la tensione nel Golfo Persico. L'Iran ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz dopo i raid israeliani condotti nella regione libanese di Nabatie, area controllata da Hezbollah. Teheran sostiene che gli attacchi rappresentino una violazione degli impegni contenuti nel memorandum firmato con Washington. Dopo una giornata di forte escalation, il governo israeliano ha però ordinato la sospensione delle operazioni militari nel sud del Libano in coordinamento con gli Stati Uniti. Da Washington, il vicepresidente Vance ha dichiarato di non avere conferme sulla reale chiusura dello stretto, mentre secondo fonti diplomatiche proseguono i preparativi per i nuovi colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran in Svizzera.
6: Veniamo in Italia. Tragedia nella notte in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto dopo che lo scooter sul quale viaggiava con un amico è stato travolto da un SUV con targa svizzera tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il veicolo avrebbe effettuato una pericolosa immersione ad U nei pressi della discoteca Twiga. Dopo l'impatto, il conducente e gli altri occupanti dell'auto si sono allontanati senza prestare soccorso. L'uomo alla guida è stato successivamente rintracciato e fermato dai carabinieri. Gravissime le condizioni dell'altro giovane che viaggiava sullo scooter. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
7: Una turista italiana di 45 anni, originaria di Caserta, è morta in seguito a un incendio scoppiato in un resort di Baia Ibe nella Repubblica Dominicana. La vittima, Francesca Valentino, viveva tra l'Italia e Santo Domingo e gestiva un'attività ricettiva nel casertano. Secondo le testimonianze raccolte tra gli ospiti della struttura, l'emergenza sarebbe stata aggravata dall'assenza di un efficace piano di evacuazione. Alcuni presenti hanno raccontato di non aver sentito alcun allarme e di essersi aiutati reciprocamente per mettersi in salvo. Le autorità dominicane hanno avviato un'indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
6: Da Pavia arriva il messaggio di Papa Leone XIV, impegnato in una visita pastorale nella città lombarda. Il pontefice ha invitato a superare le logiche del profitto e del dominio, sottolineando l'importanza di una ragione aperta alla fede e orientata alla cura della persona e del mondo. Nel suo discorso alle autorità e ai cittadini, Leone XIV ha ricordato che la fede non rappresenta una rinuncia al pensiero critico, ma al contrario uno stimolo a progettare il futuro con responsabilità. Il Papa ha anche ribadito che l'uomo non è destinato a essere schiavo del destino o della paura, ma può guardare la vita con speranza grazie alla fiducia in Dio.
7: E chiudiamo con la pagina sportiva. Pecco Bagnaia torna al successo vincendo la sprint race del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota Ducati ha mantenuto la testa della corsa dalla partenza fino alla bandiera a scacchi, precedendo il giapponese inglese Ai Ogura e Marc Márquez. Decisiva la partenza fulminea dell'italiano, che ha poi controllato il vantaggio per tutta la gara. Caduto invece per Marco Bezzecchi, leader del mondiale, scivolato a due giri dal termine mentre occupava la quinta posizione. Nonostante lo zero in classifica, Bezzecchi conserva il comando del campionato, ma il vantaggio sugli inseguitori si riduce sensibilmente.
6: Grande manifestazione d'affetto per ultimo saluto a Igor Protti. Circa 10.000 persone hanno riempito lo stadio Armando Picchi di Livorno per rendere omaggio all'ex attaccante amaranto, scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il feretro è stato accolto dagli applausi dei tifosi e dallo striscione che recitava «Grazie Igor, ora sei leggenda». Presenti numerosi ex compagni di squadra, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni cittadine, una testimonianza dell'affetto che la città toscana ha sempre riservato ad uno dei suoi simboli sportivi più amati. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
8: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
9: Riderà, riderà, riderà.
10: La doppietta con Frank Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
11: Un cuore matto che ti segue ancora.
12: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
2: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe's e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
1: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Hai voglia di un pasto delizioso, proprio come lo preparava la nonna? Nonna's Cucina consegna i pasti caldi o congelati direttamente a casa tua, in tutta Adelaide. Preparati da chef qualificati e consegnati con cura da fantastici volontari. Puoi scegliere tra un tradizionale menù in stile italiano oppure il nuovo menù stile della nonna. Nonna's Cucina supporta con orgoglio clienti privati e partecipanti ai programmi My Age Care e Support at Home, aiutando gli anziani a mantenere la propria indipendenza a casa. Nonna's Cucina, made with love, shared with joy.
5: Rai Italiana 531, Gabriele Vincenzino, oggi pomeriggio dallo studio Sanremo, e il numero di telefono 83 40 77 00. E ancora vogliamo dire che la temperatura al momento sono 12 gradi, Gabriele, quindi ancora
6: non c'è male.
5: Freschetto, però stasera mi sembra che arriverà a 3 gradi. 3 gradi alle 2 stanotte dovrebbe essere. 3 gradi.
6: Allora ti alzi per vedere un'altra partita.
5: Ma non so chi gioca stanotte. Non mi
6: ricordo. Qualcuno giocherà.
5: Qualcuno
6: giocherà, ce ne sono tante di
5: comunque,
6: squadre.
5: Parlando
6: che...
5: sì di calcio, oggi ha giocato Norwood, ha giocato e quindi hanno battuto i Crows.
6: No.
5: Con 66 punti, 121 punti, no, 55, Adelaide Football Club.
6: Cioè i Crows la prima squadra
5: seconda? No, la seconda, perché Norwood non sta nell'AFL, è la seconda squadra. E poi la cosa che, diciamo, la notizia che ha dispiaciuto molte persone, il fatto di Dennis Modra, che ha avuto l'incidente in...
6: Ma sta meglio.
5: Dicono che che era sveglio, hanno fatto degli interventi e quindi speriamo. La moglie ha detto che non sarà bello come prima, perché apparentemente tutta una parte del viso, perché un rame di un albero è entrato nella cabina del... del camion che lui stava guidando, quindi è stato uno... veramente molto molto amati dai non soltanto qui in Sud Australia, però in tutta l'Australia, perché poi quando è finito
6: era molto conosciuto,
5: molto conosciuto,
6: anche perché mi sembra che prima giocava a calcio e poi si è trasferito a football australiano.
5: Quello quando era giovane,
6: sì.
5: Molti
6: ma comunque gli facciamo tanti e tanti auguri di una pronta guarigione a Tony Modra, che possa riprendere il suo lavoro con sicurezza e con gran pazienza. Quello è importante. Vabbè, noi purtroppo siamo arrivati alle 5:30. Il tempo purtroppo... Tempus fugit. Il tempo che fugge continuamente. Allora, che cosa noi abbiamo da dire? Erano tante cose, ma mi sono incappato in un problema. È che non posso risolverlo adesso, devo risolverlo per la prossima volta. Quindi mi riservo per la prossima volta, perché avevo tantissime di quelle notizie, tantissime proprio, suggerimenti, notizie, informazioni, e non ce la faccio ad entrare dentro.
5: Vedi? Comunque allora,
6: purtroppo, quando siamo arrivati a una certa età, siamo duri per usare i telefoni, l'iPad, le cose. Io parlo per me, non so, gli altri saranno dei grandi geni, ma tutti questi ragazzini lo fanno con una facilità incredibile.
5: Ma a te ti è capitato mai di di sbagliare il giorno. Io mi è successo due volte questa settimana che avevo degli appuntamenti, però ho sbagliato i giorni.
6: Succede purtroppo. Ad un certo punto della nostra vita cominciamo un po' a rilasciarci, a rilassarci, e allora ci si dimentica.
5: Ero talmente occupata che mi sono confusa con...
6: Ma non ti ricordi, ad esempio, che c'hai qualcosa in mano che ti serve, poi la lasci da qualche passo, non ti ricordi
5: dove... O magari
6: dove.
5: Vai cercando gli occhiali che gli hai...
6: Ecco, brava, mi è successo proprio ieri sera, cercavo gli occhiali, ma io ce li avevo in mano, ho girato, guarda, per mezz'ora, poi dove erano? Erano in macchina, li avevo lasciati in macchina. Tu pensa quando il cervello è così talmente occupato per far tante cose, no? Perché tu vorresti fare tante cose come le facevi quando avevi 20 anni, però non si può più, perché anche l'età ci dice che bisogna rallentare, bisogna fare le cose con cognizione, bisogna pensarci, ma non c'è il tempo di pensare a tutte queste cose, perché altrimenti... Allora, poi... Vi ricordiamo che...
5: Quindi sì, ricordiamo che questa settimana c'è il Radiothon, dal 15 al 24 giugno è tornato il Radiothon, 10 giorni dedicati a sostenere la radio, la vostra radio comunitaria da oltre 50 anni, Radio Italiana 531 e voce che informa, intrattiene, racconta le vostre storie e tiene vive la lingua e la cultura italiana, e per continuare a farlo abbiamo bisogno del vostro aiuto. E noi possiamo dire, Gabriele, che sia io e te abbiamo fatto 50 anni.
6: Mamma mia.
5: Con la radio.
6: E noi dovrebbero pensionarci.
5: Sì, magari ci metteranno in pensione. Comunque potete fare una donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina in questi giorni fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, fa davvero la differenza. Ricordare anche la Big Raffle: ogni $5 di donazione corrispondono a un numero, più numeri avete più possibilità avrete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Sostenete la vostra radio, sostenete Radio Italiana 531 e in più grazie a tutti i nostri sponsor, ai volontari e a voi ascoltatori che ogni anno rendete possibile questo straordinario appuntamento.
6: Io ci sto, tu?
5: Ci sto.
6: Tu ci stai?
5: Ci siamo ancora, sì.
6: Egli
5: sì.
6: Ci sta, perché anche se sta a letto ci sta anche lui, per... Frank ha fatto un appuntamento per mercoledì sera al Focolar Furlan, anche noi, sembra che, essendo anche noi volontari,

0: chi si può permettere, non è un granché, in fin dei conti è sempre una giusta ragione. È così, Vincenzi, bisogna andare. Allora, noi andremo mercoledì sera, speriamo che ci siano dei posti reperibili, quindi mercoledì sera, perché ci saranno ancora dei club ancora che si offrono per poter cucinare, per poter preparare la cena. Ci sono, allora, mi sembra che c'è il Folgore Furlan, l'Alta Villa Club, il club dei Calabresi e il club del Abruzzesi, mi sembra. Allora, quindi ci sono quattro club, possono fare grandi cose. E quindi tutto, una mano aiuta l'altra e tutte e due aiutano a lavare la faccia. Quindi mi raccomando, se volete partecipare, mercoledì sera al Folgore Furlan. Poi anche perché è un punto molto centralizzato, facile a trovarlo, quindi non è che ci sono grandi imbrogli che deve andare vicino al mare. Poi, ok, noi.
1: Ascoltiamo una canzone, Gabriele, poi torniamo con voi. Rai Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostrevar, Etherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti, 400 grammi, $1.60.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au, station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività. Incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Ok, Gabriele, noi siamo quasi pronti per...
5: Vincenzina, dunque, guardo fuori, è diventato scuro già, quindi mi sembra, senza guardare l'orologio, mi sembra che siamo quasi arrivati alla fine. Arrivati.
4: Comunque ricordiamo che oggi è la giornata più corta qui in Australia, quindi da domani inizieranno a allungarsi.
5: Ma allora cosa dobbiamo fare, se essendo la giornata più corta? Dobbiamo correre, dobbiamo andare più veloci, no... Bisogna sempre andare con calma, giustificare tutti i bisogni della nostra esistenza, quindi non occorre andare forte.
4: Comunque, allora, stanotte per quanto riguarda le partite ci sarà all'1:30 la Spagna con l'Arabia Saudita, poi Belgio contro l'Iran alle 4:30,
5: sì,
4: Uruguay con Capoverde. Alle 7:30 domani mattina e poi la Nuova Zelanda contro l'Egitto, quindi questo sarà un girone abbastanza interessante.
5: Sfortunatamente noi siamo in una fascia d'orario che non è molto positiva per noi.
4: No, rispetto agli altri anni.
5: Perché
4: no,
5: comincia a 1:30.
4: Eh sì, però ci sono.
5: Poi alle 4:30, allora non puoi andare a letto.
4: Ma
5: allora...
4: abbiamo sempre avuto queste, almeno abbiamo due,
5: sì,
4: due
5: sì, questo,
4: partite.
5: Questo è vero.
4: Possiamo vedere durante
5: però
4: il giorno.
5: Però tu sai, quando non vai a letto, come sei un zombie, vai in giro per la casa tutto mezzo rimbambito.
4: Per me non è un problema perché
5: ma
4: tanto
5: tu sei abituata.
4: Sono sonnambola,
5: perché
4: quindi
5: tu sei,
4: a sonnambola.
5: Appunto. Adesso mi hanno detto che ti fanno fare la parte di un film della sonnambula. No. Lo vogliono fare in Adelaide. Vabbè, comunque tiriamo avanti. Per chi può rimanere in piedi tutta la notte, va bene anche così. Chi c'ha passione. Io, a dirti la verità, per quanto riguarda me stesso, io non mi alzerei mai più per delle partite perché sono rimasto scottato. Mi ricordo da quando lavoravo, mi alzavo per vedere questa partita e poi andavo al lavoro, mi addormentavo, quasi gli occhi mi si chiudevano. Era qualcosa, e allora ho deciso che non mi alzerò più e ce l'ho sul telefono. Se voglio vedere mi porto il telefono a letto e posso vedere le partite nel mio telefono.
4: E Mirella cosa dice?
5: Mirella dorme.
4: Ah.
5: Sì, cosa vuoi? Oppure lei guarda la TV grande, ma non lo so perché io a un certo punto mi dice sempre, quando guardo la prevenzione della vita, dice bisogna andare a letto sempre allo stesso orario, alla sera. Allora io ho scelto il mio orario alle 11, se non ci sono altre circostanze particolari. Quindi alle 11, quando arriva alle 11 meno 10, io già mi preparo e me ne vado piano piano. Poi chi vuol venire viene, benvenuto, il letto è pronto, e chi non viene rimane a guardare la televisione, o la televisione guarda lei. Quindi
6: Radio Italiana 531.
7: Vuoi venire in Australia? O sei già qui e vuoi rinnovare il tuo visto? Australia Legal Migration Agents è qui per aiutarti. Australia Legal Migration Agents offre consulenze personalizzate per tutti i tipi di visto, studio, skill, sponsor, partner e cittadinanza. Un gruppo di professionisti registrati e di lunga esperienza ti assisteranno in tutte le fasi del tuo visto, dalla domanda iniziale alla parte conclusiva. Sarai guidato passo dopo passo anche e soprattutto in italiano. Visita australialegal.it o contatta subito Pina allo 0452 322 178. Australia Legal, Migration Agents.
8: Gaganis, the highest quality of foods. For over 50 years, Gaganis,
9: a proudly family-owned business established in 1971,
8: has been providing the finest quality foods.
9: You can find Gaganis products in all
8: Romeo's,
9: Drake's,
8: Foodland,
9: Coles,
8: IGA,
9: the Central Market,
8: Delicatessens,
9: and fruit and vegetable stores.
8: And if you're making tomato sauce, wine,
9: or other traditional preserves and sausages,
8: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
9: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
8: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
9: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice nostamini.
8: Gaganis, flavours from around the world.
10: Benvenuti nel mondo de Il Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.

0: E con questo bellissimo motivo noi vi diamo l'appuntamento alla prossima volta. Avete ascoltato un'altra edizione di All'improvviso. Già ci sono i prossimi
1: clienti
0: Michele e Nicola, che vi presenteranno i paradossi. Quindi
1: più Poddino ci sente ancora?
0: No, rimanete in ascolto.
2: Beh, magari starà in qualche ristorante che ascolta la radio, ma
0: no, ma lui stava in un bar. Vabbè, ma ne parliamo dopo.
1: Comunque verrà allora, verso la fine del mese.
0: Sì, sì, a settembre.
2: Sì, verrà, ma comunque se lo vuoi salutare magari sta ascoltando.
1: Ciao, allora, Dino. Salute da Barbara. Vabbè, la figlia. Siamo amici anche con la
0: vabbè
1: figlia.
0: Sì, Michele, ma tu sei amico di tutti, tu sei come coso, era l'amico degli animali, era amico di tutti sulla televisione, te lo ricordi? Angelo Lombardi.
1: Sì,
0: te lo ricordi?
1: No,
0: quello è l'amico degli animali e l'amico di tutti.
1: Eri
0: e così
1: eri giovane ancora,
0: è così
1: capire.
0: Michele,
1: eri giovane.
0: era un ragazzino. Vabbè ragazzi, noi vi lasciamo a voi, alla vostra esperienza, alla vostra programmazione con i paradossi.
1: Oggi parleremo di cose molto serie.
0: Sì, ma voi sempre
2: parlerete della
0: cose.
2: Meloni.
1: Parliamo
2: con
1: di Platone.
3: Ah, anche, ma non tanto.
2: Non tanto della Meloni. E comunque c'era un testato di un giornale in Italia, dice che Trump è un coglione.
1: L'ha detto proprio chiaro.
2: Sì, sì, no, sì, sì, libero, è scritto, libero. Sì, è libero, sul libro, sì, sì.
1: Solo coglione.
0: Vabbè, ma
1: coglione,
0: ci occorre...
1: Io l'ho chiamato in altra maniera.
0: Ci occorre che lo conosce.
1: Vabbè. Quello è il paradosso. Prima erano tutti amici, ma lui non conosceva, quella che era da Testaccio, anzi da Quarticciolo. È proprio romana di quelle a umma.
0: Di quelle toste?
1: Ah, se no non stava ancora lì. Sono 5 anni che
0: vabbè, stavo. Ragazzi, noi...
1: Ma che ben andate?
0: Noi ci concediamo. Ma non lo so, se volete rimanere, mattina, ma... adesso arriva la cena, abbiamo ordinato.
3: Ah sì?
0: Sì, sì.
3: Avete ordinato per
0: abbiamo
3: quattro?
0: Ordinato riso imbottito di piselli.
3: Ah, avevo capito, riso in bottiglia.
0: No, riso imbottito di piselli.
3: Riso imbottito di piselli.
0: Sì.
3: Ah,
0: è una nuova ricetta che la fanno solo qui vicino dalle nostre parti.
3: Bueno,
0: ci c'ha pazienza.
2: No, un bel brodo caldo adesso andrebbe molto
1: sì.
2: Bene.
1: Sì, la fanno al Marche Club, no?
0: No, che non so, Michele, io...
3: No, ma Marche Club imbottiscono i piselli con il riso.
2: Vabbè, ragazzi, sono le 17:55, quindi noi ci concediamo e ci vedremo mercoledì sera.
3: Sì, mercoledì sera.
2: Mercoledì sera.
0: E noi diamo l'appuntamento a sentirci la prossima volta, tra forse una settimana o due. Vabbè, comunque rimanete in ascolto, tanto la radio vi dirà tutti i connotati.
1: E comunque facciamo tanti auguri a Vincenzina, che lascia ste stampelle.
2: Eh no, adesso guarda, vieni.
0: Si è levato i boots, i moon boots.
1: Ah, si è levato il mondo, meno male.
2: Questo solo se non devo camminare, perché adesso mi devo abituare, devo imparare a camminare
1: normale.
2: Di nuovo, normale.
1: Non è in bicicletta che fa la cosa più bella.
2: No, ma quello... io in gennaio, quando è successo, io pensavo adesso addirittura
0: una bicicletta
2: mi metto
0: elettrica.
2: In bicicletta, e però...
1: Bicicletta elettrica?
3: Con le rotelle.
2: Con le rotelle.
1: Con due rotelle di dietro.
0: Ma se no con i pattini, guarda, ancora meglio, i pattini.
2: Sì, vabbè, ok.
3: Con monopattini.
1: Forza Australia, speriamo che almeno pareggiamo col Catania, perché basterebbe un pareggio.
2: Un pareggio con Paraguay.
1: Paraguay.
0: No, col Catania.
1: Con loro. Ma basta un pareggio per andare avanti, lo
2: sì,
1: sai questo?
2: Sì, sì.
1: Bastano 4 punti.
0: Sì, ma tu
1: pensi che si mettono d'accordo?
0: Pensi che ce la fanno? Ce la faranno?
1: A pareggiare col Paraguay dovrebbero battere.
0: Ma guarda che il Paraguay non
2: è una squadra forte. Dai.
0: Sottosviluppata, non è come si pensa.
3: È comunque una squadra sudamericana.
0: Ha giocato in 10 e ha pareggiato.
1: E vabbè, ma la Turchia sfortunatamente c'è.
2: Ma la Turchia, sono stati sfortunati anche perché hanno tirato e hanno avuto il
0: 70%
2: del possesso, però
0: è inutile che
2: facci.
1: Hai visto comunque mi è piaciuto Chris Volpato, che è tornato appena entrato lui, le cose sono cambiate.
2: Sì, cambiate, sì.
1: Peccato che non ci ha pensato.
0: È un bravo ragazzo, è un bravo giocatore.
1: Scusa,
0: per giocare in Serie A.
1: E adesso che si è fatto male quel nero del Sassuolo, sarà lui a dirigere l'orchestra. Però il Sassuolo ha perso l'allenatore, che è andato grosso, è andato alla Fiorentina.
2: Alla Fiorentina, eh.
3: Qua facciamo la concorrenza Mister Tavella.
0: fanno
2: ok ragazzi,
0: fanno un riciclaggio, guarda, sì.
1: Comunque Gabriele, ti trovo molto bene, la barba da
0: ti ringrazio, Michele, anche a te ti
1: anche
0: trovo
1: la panza,
0: ottimamente, sia te che Nicola siete due esemplari della comunità italiana,
1: esemplari rari. Vabbè,
2: ok.
4: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Non me l'aspettavo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Sono le 18:02.
3: Ho visto
4: la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
5: Aiutami a sparire come c'è.
4: Scarica la nostra app su App Store o Google Play. Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.

0: Paradox. Gentili radioascoltatori, buonasera e bentrovati sulle stazioni radio di Radio Italiana 531 con il programma Paradossi, questa sera ancora una volta con Michele Giglio e Nicola Moffa. Buonasera Michele.
1: Buonasera Nicola, buonasera a tutti voi gentili ascoltatori che siete ancora svegli, perché tutte queste partite che sono di notte, speriamo che riuscite un po' in qualche maniera a dormire. Non fate come a me che sei dovuto alzare alle 4:30
0: per vedere perdere.
1: Anche tu. Ahimè.
0: Comunque, il primo tempo è stata un'angoscia.
1: Speriamo
0: poi,
1: che
0: poi
1: andare avanti
0: ancora peggio.
1: Comunque, a prescindere da questo, oggi parleremo di un po' di politica, facciamo.
0: Sì, parliamo. Comunque, come vi abbiamo detto, ormai siamo sulla scia filosofica, quindi vi parleremo di filosofia e chiaramente cercheremo di, insomma, di approfondire un po' su argomenti o fare dei commenti sull'attualità utilizzando le analogie che ci sono state proposte dai filosofi
1: e cercando anche di riportarle al mondo di oggi, di quello che sta succedendo in giro, perché i filosofi ce l'avevano detto, specialmente i platonici e i socratici, tutti i greci avevano detto della politica, avevano già parlato e ci avevano spiegato alcune cose che si stanno verificando anche oggi.
0: Sì. Benissimo, andiamo con questo Italian Cool Funky, una playlist che ho qui davanti a me. Il primo brano è Marechia, da New Genea, Celia Kemeni, insomma, ascoltate Marechia.

0: stiamo ascoltando e stiamo sfumando è un brano, il primo brano di questa sera che vi abbiamo proposto e che praticamente diciamo è il cappello un po'. La premessa, l'anteprima, ecco, della musica che ascolterete oggi. Allora, Michele,
1: sono qua.
0: Andiamo al nostro dibattito.
1: Dibattito importante perché se voi ci ascoltate, da quello che diciamo dovete anche trarre delle idee e delle conseguenze, perché tutto quello che sta succedendo nel mondo adesso è qualcosa di insolito, però è insolito per oggi, però si è già verificato
0: sempre.
1: E allora è mai possibile che riusciamo sempre a sbattere la testa sulle cose sbagliate? Al momento c'è la Pauline Hanson che sta spopolando,
0: sì, come vannacci in Italia,
1: come friggitrice di fish and chip. Sta cercando di arrivare addirittura a diventare primo ministro.
0: Di Maio vendeva le bibite allo stadio.
1: Quindi bibitari e friggitori sono, siamo lì. Politici
0: inferi. Vabbè, ma tutti hanno diciamo la possibilità. Quello è anche il bello diciamo
1: Della politica.
0: Della politica che tutti
1: sono per accottare, sì. Insomma, ecco, la maggioranza.
0: Sì, possono andare. Però il fatto è che purtroppo poi diventare insomma a un certo livello e poi a comandare oppure a decidere le sorti di un paese con quello che loro conoscono.
1: Abbiamo lottato per anni per il multiculturalismo perché per mantenere la nostra cultura. Difatti la radio italiana è qui proprio per quello, per mantenere la nostra cultura.
0: Però io farei una distinzione, Michele, tra multiculturalismo e multietnia. Secondo me è diverso. Sai il ragionamento che fa Vannacci in Italia?
1: No, non lo seguo molto, non mi ha
0: allora,
1: appassionato.
0: La nuova destra, stanno a votare praticamente Vannacci, stanno a dare supporto a Vannacci, che ha già superato il 5,5% e praticamente era partito da zero, si è staccato, adesso ha fatto il suo partito. Si è staccato dalla Lega,
1: ha rubato i voti alla Lega,
0: tantissimi, infatti ha superato la Lega come percentuale di voti, diciamo per adesso, perché ancora non hanno fatto elezioni, ma i sondaggi che fanno danno il partito di Vannacci, che mi sembra si chiama qualcosa di Futuro Nazionale, una cosa del genere, comunque ha superato la Lega e lui parla appunto di questa remigrazione, parla del che non vuole il multiculturalismo, vuole il monoculturalismo, però inteso da parte di Vannacci come cultura italiana. Lui vuole che in Italia si promuova la cultura italiana.
1: È la stessa cosa che fa Pauline Hanson, qui.
0: Sì,
1: vuole lei
0: la cultura australiana, la multietnia, cioè comunque noi siamo tutti non australiani, quelli che siamo qua, perché gli australiani veraci sono gli aborigeni, sono gli indigeni.
1: Tanto di cappello verso gli aborigeni,
0: che
1: secondo me sono stati quelli che hanno perso di più in questo gioco multiculturale.
0: E vabbè, poi ci sono un sacco di motivazioni di cui potremmo
1: hanno creato
0: anche...
1: I coloni hanno creato una razza di alcolizzati, purtroppo, e di gente che non ha più speranza. Comunque dovrebbero non solo chiedere scusa, ma fare un trattato e dire: voi siete veramente i padroni di questa terra, noi siamo gli usurpatori, per favore scusateci e facciamo un trattato. Ma questa è un'altra cosa.
0: Sì, Michele, andiamo fuori del seminato. Andiamo prima con il primo break e poi riprendiamo la discussione.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
5: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
5: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
5: Abruzzo,
3: Altavilla,
5: Campania,
3: Sant'Eufemia,
5: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
5: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
5: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Allora, era Enzo Carella con Barbara e noi intanto ringraziamo la signora che ci ha chiamato.
1: Sì. Comunque Luciana, telefonate perché questi sono argomenti molto importanti, perché purtroppo la politica è una è un gioco. Parleremo di, prima di poter parlare della Polinenson e di quello che sta succedendo qui e in Italia, dobbiamo un po' tornare indietro e vedere qual è il paradosso della politica. È vero, Nico?
0: Sì, infatti noi oggi vogliamo parlarvi dei dialoghi.
1: Dialogoi.
0: Perché sono quelli che Platone usava per fare i suoi scritti praticamente, dove nella maggioranza dei casi lui praticamente utilizzava il nome di Socrate come la persona che faceva questi dialoghi per cercare di capire poi il senso delle cose in generale.
1: Comunque è la sua interpretazione di quello che diceva Socrate, che Socrate non ha scritto niente, però sì, l'essenziale c'è.
0: Certo, certo. Lui utilizzava il sistema di Socrate, che non aveva scritto niente. Infatti Platone stesso diceva che la vera filosofia è orale, non è quella scritta.
1: È vero, perché cambia all the time, cambia continuamente a secondo il caso di che si tratta.
0: Sì, perché poi una cosa, una volta che è scritta, poi rimane.
1: È vero, e poi è sbagliata.
0: Poi magari
1: rimane
0: sbagliata, invece se è una cosa che è detta, poi se ne dice un'altra e quindi...
1: Ora, secondo Platone, la politica è legata all'etica, cioè alla conoscenza del bene, quindi... Quello che vorrebbe la politica è che tutti fossero felici, vivessero in buona armonia e fossero consci di quello che fanno e di quello che sta succedendo nel loro paese. Questo tra parentesi. Ora, però ci sono sempre dei però.
0: Però il fatto è che comunque naturalmente quando Platone faceva i suoi ragionamenti li faceva anche secondo una sua particolare filosofia, perché Platone, come molti forse sapranno, una delle opere sue principali è appunto La Repubblica. Platone era una persona che vedeva lo Stato come un elemento essenziale per vivere, dove in effetti il capo dello Stato doveva essere il filosofo, cioè la persona sì, che aveva la capacità di giudicare in maniera etica tutte le cose, diciamo, dello Stato. Ma Platone per lui era in un certo senso un po' più facile parlare, perché Platone comunque era un figlio di nobili, insomma, di ricchissime persone. E chiaramente avevano a disposizione l'esercito, no? Avevano a disposizione la servitù, e quindi chiaramente per loro era, per Platone in particolare, era molto più facile implementare, quindi sperimentare le sue teorie. Però lo faceva in maniera molto, molto chiaramente lineare, in un certo senso. Il suo ragionamento era difficile da controbattere, insomma, da controbattere.
1: No, in teoria era perfetto.
0: Perché era teoricamente
1: perfetto. E anche poi si applicava naturalmente in un paese come la Grecia, che era un paese democratico, in cui tutti i cittadini alzavano la mano quando si doveva votare.
0: Sì, c'era... Loro avevano una ruota, quando facevano le riunioni, avevano una ruota e loro avevano un bussolotto che dovevano mettere per votare, così il voto era anche anonimo, era anche...
1: Certo.
0: E quindi questa ruota, ognuno metteva il suo bussolotto con il proprio voto su questa ruota e poi questa ruota veniva fatta girare, quindi non si sapeva più chi aveva messo quale bussolotto, e quindi poi si raccoglievano queste cose e si faceva, insomma, e si vedeva chi aveva votato a favore e chi aveva votato contro.
1: Era una democrazia vera, nel
0: una
1: senso
0: vera democrazia, sì.
1: Tutti votavano, sì, meno le donne non votavano mai.
0: No, però c'erano, le donne non votavano perché all'epoca era così, insomma.
1: Non erano considerate una persona intelligente, insomma, la donna era...
0: No, non direi che non era considerata una persona intelligente. Era stato perché Platone, questo lo definiva molto chiaramente.
1: Ecco, quello volevo dove arrivare tu.
0: Perché Platone, in effetti, ogni soggetto aveva il suo scopo. E c'erano i soggetti che il loro scopo era essere militari, quindi difensori della patria. Dovevano essere armati, dovevano essere educati per fare militari. E infatti all'epoca una delle cose più ambite dei giovani era proprio quella di fare il soldato, il militare, anche perché i soldati che venivano presi a fare il soldato, a fare il militare, erano sempre persone fisicamente prestanti. Non è come oggi che c'è la pistola e il fucile. Allora dovevi combattere con la spada, con
1: la spada, il giavellotto.
0: Sì, dovevi avere un'armatura pesante. Insomma, se non avevi il fisico, il militare non lo potevi fare. Allora, quindi c'erano quelli che facevano il militare, c'erano quelli che comandavano, c'erano quelli che governavano gli animali, quelli che si curavano dei campi, le donne che facevano e che cucinavano, che accudivano i bambini, che crescevano i bambini, facevano le cose tessili, insomma, erano, ogni persona aveva il suo compito.
1: Però non votavano.
0: Non votavano, ma non perché non erano intelligenti, perché le donne sono sempre state intelligenti.
1: Perché erano donne.
0: Perché avevano dei compiti
1: diversi,
0: che non influivano sulla politica.
1: Ho capito, va.
0: Quindi
1: era un po' una scusa pure, va.
0: Vabbè, sì, va.
1: Perché va bene che non votavano, va bene che non combattevano, però gli uomini che andavano a combattere andavano perché qualcuno ce li aveva mandati.
0: Ma neanche i militari votavano, mica.
1: No?
0: No.
1: Ah, questo non lo sapevo.
0: I militari.
1: Questa è una cosa nuova.
0: Perché praticamente poi la gente che votavano erano come si dice, quelli, i civili praticamente, i laici in un certo senso. Quelli che portavano avanti il resto della città. Le persone che avevano dei compiti specifici, loro non potevano sapere cosa era meglio, perché non potevano sapere di politica. Quindi secondo Platone, quindi poi lo vedremo, perché ci sono diversi scritti fatti da Platone.
1: Rapportandolo al giorno d'oggi, la filosofia platonica, la Repubblica, come la chiama lui, sarebbe quasi impossibile. Perché?
0: Eh beh, certo, perché comunque non è... Perché,
1: perché la popolazione non è la stessa. Cioè, gli ateniesi erano gente che erano abituati a parlare di politica, a dibattere di politica, a interessarsi a queste cose. Erano persone preparate.
0: Sì.
1: Purtroppo le persone di oggi, in tutto il mondo, non parlo solo dell'Australia, non voglio dire che siamo solo, ma anche in Italia, in Francia, dappertutto, non capiscono la politica, tirano a campare. Campano giorno e campano buono, dicono a Napoli, è vero così?
0: Sì, purtroppo.
1: Allora,
0: sì.
1: Tu vuoi campano giorno, vuoi campare buono, e comincia a interessarti veramente di chi ti sta governando, perché tu non hai nessuna idea di quello che pensano e quello che fanno. E devi avere un'idea quando voti, per chi voti e che cosa vogliono queste persone che stanno al potere. Vogliono stare lì per 4 anni, o 3 anni, o 2 anni. Dopodiché ti fanno altre promesse per andare avanti un altro po', ma non hanno una lungimiranza, non hanno un prospetto di quello che sarà il futuro politico di una nazione. Voglio, noi abbiamo una nazione qua che produce gas, lo vende alla Cina a 4 soldi e a noi ce lo fa pagare un occhio. Questa è una delle cose più semplici da dire.
0: Dei paradossi, uno dei paradossi.
1: È un'altra cosa che ha dato a Darwin, ai cinesi, un porto di Darwin, è un caposaldo cinese, ma stiamo scherzando. Ma dove siamo arrivati? Ma chi ci governa deve, queste cose le deve considerare. Non solo, ma Albanese ha promesso che il porto di Darwin tornerà all'Australia. Come fa? Non lo so, perché, a meno che non dichiara guerra alla Cina.
0: Bisogna vedere come è stato impostato il contratto, naturalmente.
1: 99 anni. Come quello
0: prescindere un contratto non è una cosa tanto
1: facile. Devi aspettare 99 anni.
0: A meno che non paghi uno scotto molto, molto
1: assolutamente
0: alto. Magari gli chiedono un'altra cosa, un'isola da qualche parte, che ne so, oppure qualche altro
1: porto. Ma intanto a Darwin è piena di cinesi ormai è diventata una mezza Cina. Ora tutte queste cose qua, la gente tira a campare, non le pensa. Stessa cosa era successa anche in Italia. Ti ricordi quando Aviano, quegli aviatori americani, fecero morire più di 30 persone tagliando
0: i fili della funivia, sì, la cabina.
1: Che è successo a quelli che hanno fatto quel lavoro là?
0: Niente, che è successo? Non è successo niente.
1: Sono americani, non possono essere giudicati in Italia. Ma come? Sono dei criminali, erano ubriachi, perché erano ubriachi.
0: Sì, perché volavano a bassa quota, che era vietato, molto al di sotto dell'altitudine consentita.
1: E noi, buoni buoni, dice, sì. Ma sì, sono americani. Ah sì? Vagliela intanto spiegare ai parenti di quelli che sono morti queste cose. Come, poi parleremo più tardi di quello che sta succedendo in Libano, un altro disastro politico ambientale. Il Libano è l'esempio tipico di un paese alla deriva che è stato martoriato dalla politica in maniera incredibile.
0: Va bene, poi espanderemo.
1: Comunque telefonate 83 40 7700. Mi raccomando, signori, perché la politica, quello che succede nel mondo, è anche vostra responsabilità, perché nel momento che votate dovete sapere quello che fate, o non solo in Australia, in tutto il mondo.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per domenica 21 giugno: Valletta Road, Fulham; Days Road, Croydon Park; Brooker Terrace, Richmond; Hardy's Road, Torrensville; and Grand Junction Road, Jepps Cross.
4: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
5: Ah, sì? E cosa fanno?
6: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
8: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a mezzogiorno e mezza. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava belle andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah! Si dice così, no?

0: Bambino d'Angio, ma quale idea il brano che vi abbiamo appena fatto ascoltare. Allora ritorniamo alla nostra filosofia
1: di Platone.
0: Cerchiamo, è quella di Platone, cerchiamo di poi Michele, chiaramente intendiamoci anche la filosofia, queste cose di cui quando si parla ci sono interpretazioni un po' varie, ma più o meno sempre simili. Infatti, una cosa importante da dire, noi abbiamo detto che il filosofo doveva essere quello lì che governava, però un governo etico, cioè le persone dovevano essere etiche, quindi se ogni persona aveva il suo ruolo, allora il filosofo poteva tranquillamente dirigere, perché il filosofo comunque non voleva essere, come si dice,
1: capo per la sua, il suo egoismo, sì. Lo faceva per il bene, perché la sua sapienza faceva in maniera che lui doveva fare il bene della popolazione, del posto. Questa è la prima cosa.
0: Certo. Praticamente era perché il filosofo non doveva aspirare al potere, doveva aspirare all'etica, alla giustizia. Ed ecco perché anche i soldati non votavano le cose politiche, votavano le cose militari. E le persone che stavano nella città, praticamente la città era fatta in maniera democratica, quindi si votava democraticamente. Ma su questa particolare cosa Platone era anche scettico, e paradossalmente Platone diceva che la democrazia è il peggior nemico del popolo.
1: Ecco, tutti si chiamano democratici. Mi ricordo quando andai in Germania comunista a quei tempi, DDR, Deutsche Democratic Republic,
0: sì.
1: E che democrazia era quella lì? Secondo quale concetto di democrazia? Non lo so. Comunque, a prescindere da questo, la democrazia, come dici tu, è la peggiore delle... In effetti, se tu ci pensi, la dittatura è meglio della democrazia, perché finché c'è stata dittatura, l'equilibrio del

0: mondo hanno funzionato. Nel momento che hanno fatto fuori Gheddafi, dal momento fuori che hanno fatto Saddam Hussein, nel momento che hanno eliminato, sono venuti fuori tutti i problemi del mondo. Come mai? Ora, si stava bene quando
1: perché
0: si stava meglio.
1: Morto un papa se ne fa un altro, Michele.
0: Così dicono.
1: Quindi, tolto un dittatore ne viene fuori un altro. Perché purtroppo è la storia che si ripete, chiaramente. E allora è chiaro che in questo, quando si guarda Platone, se qualcuno riesce a, insomma, si legge Platone un po' dei suoi scritti.
0: Noi parliamo dello stato ideale, dice Platone.
1: Stato ideale, sì, lo stato ideale. Lo stato ideale, appunto, era fatto da persone che si comportavano eticamente e quindi che ognuno aveva il proprio compito,
0: lo faceva
1: in maniera etica.
0: Certo.
1: E quindi il filosofo doveva semplicemente dare gli orientamenti strategici allo Stato e lo Stato poi faceva tutte le cose da sé. Prima abbiamo detto che i militari erano un po' al centro dell'attenzione perché i militari erano quelli che dovevano muoversi, dovevano essere organizzati. Poi, se ricordiamo, anche i romani, no? c'erano le truppe militari, c'erano quelli che andavano prima a costruire, addirittura costruivano le strade, poi ci stanno quelli che andavano a costruire il campo, poi arrivavano i soldati con le armi. Perché dovevano prima insediarsi, dovevano prima arrivare lì, organizzarsi, c'erano quelli che andavano a vedere prima com'era il posto, insomma era un'organizzazione
0: assolutamente capillare, eccezionale,
1: sì, cioè vincente. Quindi ecco perché Roma divenne la capitale del mondo, perché aveva un sistema vincente, un sistema sistematico, aveva poi i militari erano di una certa etica e lo facevano, insomma, l'imperatore romano era quando si comportava da filosofo
0: come Marco Aurelio,
1: però poi tra Nerone, Cesare, i vari Cesari veramente, quindi cioè, c'è stato quella sete di potere che poi alla fine è andata.
0: Il problema anche di Platone è che aveva anche un'idea molto aveva anche un'idea comunitaria, nel senso che per lui bisognava abolire la proprietà privata e anche quella della famiglia. Praticamente non ci doveva essere, questo è comunismo proprio,
1: sì,
0: vero,
1: sì.
0: E proprio.
1: Ma se era etico, sì.
0: È ovvio.
1: Sì.
0: Queste sono due cose che bisogna eliminare.
1: Sì, ma infatti se tutti si comportano in maniera etica, Che senso ha la proprietà?
0: Assolutamente.
1: O che non ha nessun senso, perché ognuno fa le sue cose, quindi non c'è bisogno di nient'altro.
0: Come dice Jean-Jacques Rousseau, nel momento in cui l'uomo ha piantato un pezzo di legno con tu sopra scritto proprietà mia, è finita.
1: Sì.
0: È finita la democrazia, così chiamata.
1: O l'eticità.
0: Perché diventa il potere, la proprietà. Così dice Rousseau. Comunque
1: sì.
0: Rousseau viene molto più tardi, però adesso siamo a Platone.
1: Sì, beh, chiaramente noi ruotiamo, ma tutti gli altri filosofi che sono venuti dopo Socrate, Platone e Aristotele, in effetti non sono stati altro che un ramo della loro filosofia di base.
0: Assolutamente, sì.
1: Perché poi tutti hanno sviluppato, chiaramente, poi col tempo la società è evoluta, sono venute fuori nuovi sistemi politici, la modernità, l'evoluzione anche della tecnologia ha fatto sì che la filosofia stessa venisse appunto influenzata dai pensieri.
0: Comunque noi, Radio Italiana 531, il numero di telefono è sempre quello, 83407700.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: L'Equel Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Payneham e Torrensville Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Freddo fa Mario Venuti. Questo è un remix di una canzone molto più vecchia. Questa è fatta nel 2021, ma Che freddo fa è una canzone degli anni 50.
1: Sì.
0: Mi sembra che era Dalida la cantante, adesso non ricordo. Sì. Perdonatemi se non so, perché non è della mia epoca, ecco. Comunque, torniamo al nostro ragionamento sulla filosofia. Parlavamo appunto di Platone e delle analogie con la politica moderna.
1: Quello che stiamo cercando di farvi suggerire è il fatto che in politica bisogna capire il proprio ruolo nel mondo, nella società in cui si vive. Se non lo capiamo, quando andiamo a votare facciamo delle fesserie. Questa è la mia opinione.
0: Sì.
1: Quindi bisogna capire perché e che cosa facciamo, qual è il nostro ruolo nella vita sociale, nella vita politica del mondo in cui viviamo. E mi pare che gli australiani votano un po' così, secondo me.
0: Come dire il vento.
1: E diciamo, questa è un...
0: Ma non solo gli australiani, Michele, un po' tutti. Sempre perché Platone diceva, tu adesso fuori programma mi hai letto uno stralcio, che Platone era antidemocratico in un certo senso, non considerava la democrazia come un sistema politico valido, perché purtroppo la democrazia dà, diciamo, il vantaggio alla maggioranza. Quindi se una maggioranza vota in un certo modo, che è il modo democratico, chiaramente si fa quello che decide la maggioranza. Però purtroppo, sempre secondo Platone, e ahimè io condivido molto, purtroppo la maggioranza della popolazione non è
1: preparata. No.
0: E quindi chiaramente non sanno quello che votano e spesso finiscono per votare le cose sbagliate. Proprio perché...
1: E ancora non è finita?
0: No, purtroppo io credo che moltissime persone concorderanno che vengono votate tantissime cose sbagliate. Poi soprattutto col senno di poi, quando si guarda indietro, ma quello aveva detto così, che si faceva così, e poi invece non è andata così. Perché purtroppo ci sono due elementi particolari. Uno, che quello che va al potere in genere, lo scopo principale è quello di andare al potere, quindi questa è la prima
1: e il secondo
0: cosa.
1: È quello di mantenerlo.
0: ma il problema è che il politico, che come abbiamo fatto l'esempio di politici, non vorrei fare nomi perché non vorrei, diciamo, offendere nessuno in un certo senso, però ci sono politici che sono venuti dal nulla, senza conoscenza, senza educazione in un certo senso, che non sanno, quando dicono le cose, le promettono, però poi quando diventano quelli che devono portare avanti quello che hanno promesso, poi magari si accorgono che hanno promesso qualcosa che non potevano realizzare.
1: Questo succede ogni giorno.
0: E quindi non credo che i nostri radioascoltatori non possano concordare su questo. Purtroppo quella gente che promette cose senza sapere quello che promette, purtroppo noi la votiamo e alla fine
1: quando paghiamo la bolletta della luce, oppure quando non troviamo posto nell'ospedale, oppure se l'ambulanza è in ritardo, allora dice: ma come mai? Ci potevi pensare prima.
0: Ecco, ma perché non è stato pensato bene prima? Quindi i politici che fanno i loro ragionamenti, purtroppo li fanno, a volte sono anche presi dalla moda, dalla corrente, per cercare in effetti, perché il politico...
1: Deve trovare sempre un capro espiatorio. E il capo espiatorio, mannaggia. Il capo espiatorio al momento è appunto, sono gli emigranti. Sono gli immigrati che arrivano in questi giorni ed ecco,
0: sì,
1: per quella ragione tutte le colpe sono buttate solo di loro. È per questa ragione che la Pauline Hanson sta cavalcando
0: l'onda, perché moltissime persone sono d'accordo con quello che dice. Ma infatti è naturalmente, diciamo, viene naturale ad essere, diciamo, d'accordo con certi pensieri.
1: Assolutamente.
0: Però naturalmente bisogna anche valutare le conseguenze, le ragioni. tutte le varie cose che purtroppo la stragrande maggioranza della popolazione non è a conoscenza. E quindi chiaramente quando vengono persone, perché le persone, ripeto, la cosa principale è che vogliono andare al potere, i politici vogliono andare al potere, e per andare al potere devono avere i consensi, perché siamo in una democrazia e quindi vengono votati quelli che prendono più voti. E allora chiaramente poi specialmente adesso con i social, quando viene fuori una certa linea, una moda, insomma qualcosa di cui se ne parla tanto, e il politico cavalca quell'onda, si fa paladino di quel ragionamento.
1: E quando arriva non sa che deve fare.
0: È logico.
1: Perché... quando arriva al potere dice mo che famo.
0: Esatto, e quindi insomma purtroppo questa è una cosa che si ripete.
1: La cosa che mi ha sorpreso di più è la politica americana, il popolo americano. Dice, ma popolo americano, un popolo intelligente, ma un presidente che ha aizzato le persone ad assaltare il Parlamento. Un presidente che è stato condannato perché era coinvolto in alcuni scandali, non ne parliamo tanto, ma in effetti è stato condannato. Un presidente che è stato rieletto, che poi dice io oggi aumento le tariffe dal momento all'altro e poi le leva,
0: poi le ridotte.
1: E nello stesso tempo ovviamente chi ha investito, gli investitori sono andati in brodo di giuggio, dice adesso sappiamo qual è il suo, e si arricchiscono. E fra di questi sembra che sia proprio uno di quelli che si è arricchito con questi giochi politici delle tariffe. E la gente lo idolizza, è un grand'uomo, è intelligente. E poi adesso ha fatto il patto con l'Iran. Non ha capito che l'Iran è fatto da persone molto sveglie, molto intelligenti, che
0: più di 2000 anni di storia.
1: E lui va lì e firma che cosa? Che quelli ti dicono sì, adesso firmiamo. Poi dopo quello che succede non lo sappiamo. Perché l'America ha la filosofia delle bombe. Butta le bombe
0: e risolvi i problemi.
1: In Vietnam non ha risolto niente. In Corea non ha risolto niente.
0: In Afghanistan
1: non ha risolto niente. E allora neanche in Iran al momento sta risolvendo niente.
0: No, niente.
1: Quindi la gente l'ha votato. Quindi significa che, secondo Platone, queste persone non hanno idea di che cosa sia la politica e qual è il loro ruolo, della persona nel mondo politico e nel mondo in cui vivono. Questo secondo me, poi non so se siete d'accordo.
0: Purtroppo il paradosso sta nel fatto che la politica, secondo sempre la teoria platonica, è quella che andrebbe fatta per governare uno Stato, farlo a misura di città, dove ognuno ha il suo compito, dove tutti si comportano in maniera etica, fanno solo ed esclusivamente quello per il quale sono capaci.
1: E che non ci sono i lobbisti che vanno lì e dicono mi serve un favore, mi raccomando.
0: No, deve essere una cosa etica.
1: E poi ci sono le mazzette che arrivano da dietro la spalla.
0: Sì. Cosa che purtroppo a Roma non è andata così.
1: No, meno male che non stavo in politica, altrimenti ero già in galera io.
0: Purtroppo a quei tempi. Poi chiaramente bisogna immaginare sempre il fatto dell'epoca di quando queste cose si facevano, quando si facevano questi ragionamenti, perché un paio di settimane fa vi ho parlato che i politici, che i filosofi della Grecia, tipo appunto Socrate, Platone, Aristotele, ma poi tutti gli altri filosofi pre-socratici e post-socratici, in quegli anni, praticamente parliamo di tra i 2400 e i 2100 anni fa, quando c'è stato il culmine della filosofia, erano persone che non erano educate, che conoscevano, perché c'era una conoscenza molto limitata, però avevano un grande spirito di osservazione
1: e fiducia.
0: E quindi chiaramente facevano, e loro erano appunto puristi, erano puri, perché quello che loro pensavano, quello che loro predicavano era sempre, aveva come centro la purezza e il bene.
1: Il bene del popolo, il bene del reciproco, insomma era un qualcosa di pre-cristiano, prima che venisse Gesù Cristo già l'avevano ideato.
0: Già l'avevano ideato e sì. Poi Gesù Cristo, diciamo, è stato il culmine di questa teoria, insomma, del bene.
1: E poi una cosa certa è il tempo, ne parleremo fra poco.
0: Certo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:01.
4: You're listening to Radio Italiana 531. The number one Italian radio in South Australia.
5: Notiziario italiano sponsorizzato da Aussie Fast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Aussie Fast Transport Solution, telefono 131364.
6: Ancora ben trovati all'ascolto dalla redazione. Nuovo durissimo botta risposta tra il presidente americano Donald Trump e la premier italiana Giorgia Meloni. Su Trui, la tycoon ha accusato la presidente del Consiglio di voler riallacciare i rapporti dopo le recenti tensioni diplomatiche, sostenendo che la sua popolarità sarebbe in calo e criticando la posizione italiana sul dossier iraniano, parole che hanno provocato una risposta immediata da parte di Meloni. In un video diffuso sui social, la premier ha definito le affermazioni del presidente americano uno spettacolo non all'altezza del nostro compito, aggiungendo che la sua popolarità non riguarda Trump, invitandolo a concentrarsi sui problemi degli Stati Uniti. La Presidente del Consiglio inoltre ha ribadito che gli accordi sulle basi americane in Italia continueranno ad essere rispettati finché resterà alla guida del governo.
7: Torna intanto altissima la tensione nel Golfo Persico. L'Iran ha annunciato la nuova chiusura dello stretto di Hormuz dopo i raid israeliani condotti nella regione libanese di Nabatie, area controllata da Hezbollah. Teheran sostiene che gli attacchi rappresentino una violazione degli impegni contenuti nel memorandum firmato con Washington. Dopo una giornata di forte escalation, il governo israeliano ha però ordinato la sospensione delle operazioni militari nel sud del Libano in coordinamento con gli Stati Uniti. Da Washington, il vicepresidente Vance ha dichiarato di non avere conferme sulla reale chiusura dello stretto, mentre secondo fonti diplomatiche proseguono i preparativi per i nuovi colloqui tecnici tra Stati Uniti e Iran in Svizzera.
6: Veniamo in Italia. Tragedia nella notte in Versilia. Un ragazzo di 17 anni, Gabriele Martini, è morto dopo che lo scooter sul quale viaggiava con un amico è stato travolto da un SUV con targa svizzera tra Marina di Pietrasanta e Forte dei Marmi. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il veicolo avrebbe effettuato una pericolosa immersione ad U nei pressi della discoteca Twiga. Dopo l'impatto, il conducente e gli altri occupanti dell'auto si sono allontanati senza prestare soccorso. L'uomo alla guida è stato successivamente rintracciato e fermato dai carabinieri. Gravissime le condizioni dell'altro giovane che viaggiava sullo scooter. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze e verificando eventuali immagini di videosorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.
7: Una turista italiana di 45 anni, originaria di Caserta, è morta in seguito a un incendio scoppiato in un resort di Baia Ibe nella Repubblica Dominicana. La vittima, Francesca Valentino, viveva tra l'Italia e Santo Domingo e gestiva un'attività ricettiva nel casertano. Secondo le testimonianze raccolte tra gli ospiti della struttura, l'emergenza sarebbe stata aggravata dall'assenza di un efficace piano di evacuazione. Alcuni presenti hanno raccontato di non aver sentito alcun allarme e di essersi aiutati reciprocamente per mettersi in salvo. Le autorità dominicane hanno avviato un'indagine per accertare eventuali responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza.
6: Da Pavia arriva il messaggio di Papa Leone XIV, impegnato in una visita pastorale nella città lombarda. Il pontefice ha invitato a superare le logiche del profitto e del dominio, sottolineando l'importanza di una ragione aperta alla fede e orientata alla cura della persona e del mondo. Nel suo discorso alle autorità e ai cittadini, Leone XIV ha ricordato che la fede non rappresenta una rinuncia al pensiero critico, ma al contrario, uno stimolo a progettare il futuro con responsabilità. Il Papa ha anche ribadito che l'uomo non è destinato a essere schiavo del destino o della paura, ma può guardare la vita con speranza grazie alla fiducia in Dio.
7: E chiudiamo con la pagina sportiva. Pecco Bagnaia torna al successo vincendo la sprint race del Gran Premio della Repubblica Ceca sul circuito di Brno. Il pilota Ducati ha mantenuto la testa della corsa dalla partenza fino alla bandiera a scacchi, precedendo il giapponese Ayogura e Marc Marquez. Decisiva la partenza fulminea dell'italiano, che ha poi controllato il vantaggio per tutta la gara. Caduto invece per Marco Bezzecchi, leader del mondiale, scivolato a due giri dal termine mentre occupava la quinta posizione. Nonostante lo zero in classifica, Bezzecchi conserva il comando del campionato, ma il vantaggio sugli inseguitori si riduce sensibilmente.
6: Grande manifestazione d'affetto per ultimo saluto a Igor Protti. Circa 10.000 persone hanno riempito lo stadio Armando Picchi di Livorno per rendere omaggio all'ex attaccante amaranto scomparso a 58 anni dopo una lunga malattia. Il feretro è stato accolto dagli applausi dei tifosi e da uno striscione che recitava «Grazie Igor, ora sei leggenda». Presenti numerosi ex compagni di squadra, dirigenti sportivi e rappresentanti delle istituzioni cittadine. Una testimonianza dell'affetto che la città toscana ha sempre riservato ad uno dei suoi simboli sportivi più amati. Ed è tutto anche per questa edizione, grazie per l'ascolto, a dopo.
5: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
8: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Pellegrino, Zodiaco, il brano che avete appena ascoltato, appunto, Amare Mai, Amare Mai. E allora, Michele, andiamo alle previsioni del tempo. Intanto, oggi è il 21 dicembre ed è il solstizio di giugno, scusatemi, perché
1: mancano sei mesi.
0: No, perché sono abituato ancora all'italiana, perché è il solstizio d'inverno. In Italia è il 21 dicembre, tra il 21 e il 22 dicembre, e invece qui in Australia è il 21 di giugno,
1: che è il compleanno di mio nipote Michele.
0: Ecco, allora dovete sapere che infatti in Italia, come in tutti i paesi, diciamo, della fascia tra il tropico e, diciamo, la fascia mediterranea, la fascia come si dice, con clima adesso mi manca la parola, Michele, ma con clima, diciamo, mediterraneo per quanto riguarda la nostra zona, comunque la fascia di distanza dall'equatore, ecco, per parlare, se parliamo di paralleli, insomma, la Adelaide è ad una distanza dall'equatore, quindi dal polo, più o meno come Palermo, più sì, o meno. Sì. E quindi abbiamo, insomma, una situazione molto, molto simile, un clima molto simile. E oggi è la giornata più corta dell'anno per Adelaide. Esattamente la giornata di oggi a Adelaide è 9 ore e 58 minuti. E quindi invece il resto è di notte. E da domani in poi le giornate cominceranno ad allungarsi, già dopo domani sarà più di 10 ore, perché più o meno ogni giorno, ogni paio di giorni fa di un minuto e mezzo. A Brisbane invece la giornata, perché Brisbane è più vicina verso l'equatore, diventa di 10 ore e 25 minuti, la giornata più corta. Quindi oggi Brisbane c'ha 10 ore e 25 minuti. A Darwin, che è ancora più vicino all'equatore, la giornata è di 11 ore 11. E 23 minuti.
1: Quasi 12 ore.
0: Quasi 12. Poi quando si va all'equatore sono 12 ore di giorno e 12 ore di notte tutto l'anno. Mentre ai poli è 6 mesi di buio e 6 mesi di luce tutto l'anno. Quindi diciamo è un fatto così di rotazione terrestre.
1: Per il momento.
0: Per il momento, vabbè, ma questo ormai è... Non cambierà, perché questo già da diversi miliardi di anni che la Terra ruota, vero, in questo modo.
1: Con gli alti e bassi, corsi e ricorsi.
0: E quindi, nonostante in Australia ancora molte persone considerano ignorantemente, dico io, che l'estate, che l'inverno sia cominciato il primo di dicembre, ma siccome Adelaide e tutte le fasce che si trovano tra più o meno il 25esimo e il 50esimo parallelo, sono tutte aventi lo stesso sistema climatico, e quindi chiaramente il 21 dicembre è quello che segna, il 21 giugno per quanto riguarda l'emisfero australe segna l'inizio dell'inverno, mentre il 21 di dicembre segnerà l'inizio dell'estate. Poi abbiamo anche parlato del fatto che il mare fa da termoconduttore, e quindi il mare contribuisce a accelerare o diminuire il bel tempo, il sole, eccetera, insomma. Poi queste sono tutte altre cose, ma andiamo questa era una premessa anche per parlare del tempo. Ma prima del tempo, siccome vi ho dato queste cose, voglio prima fare un break. Dopo il break vi darò le previsioni del tempo.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente, che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton, o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
4: 800 Medicare, sono un'infermiera abilitata. Come posso aiutarla?
5: Salve, mia figlia ha la febbre che non scende, non so cosa fare.
4: Il mio medico al weekend non c'è, non so chi chiamare.
5: Su internet ho letto un sacco di cose diverse.
6: Chiama 1800 Medicare per ottenere 24/7 consigli gratuiti da personale infermieristico abilitato in casi non di emergenza, in contatto con la giusta assistenza sanitaria. Chiama 1800 633 422, autorizzato dal governo australiano Canberra.
0: Ed andiamo alle previsioni del tempo. Questa settimana, Michele, si preannuncia abbastanza mite.
1: Meno male.
0: Anche per quello ho fatto un po' la premessa.
1: Speriamo un po' di sole fa crescere le fave, no?
0: Sì, ma poi...
1: contenta Filippo e a sud.
0: Il fatto che il solstizio è un momento, è un po' come... come le maree, come diciamo l'alta marea e la bassa marea, quindi la tide, come si dice in inglese. Perché il mare raggiunge, cioè il mare viene verso la terra e quindi aumenta di livello, e poi si allontana dalla terra, quindi dalla costa, e si abbassa di livello. E questo lo fa regolarmente ogni 6 ore un po', e però ci sono dei cicli, che diventa più alto, più basso, più alto, più basso. Quando c'è quel ciclo che arriva, ecco perché ho fatto anche la premessa del solstizio, quando arriva il ciclo che è un cambio, che praticamente le giornate diminuivano sempre di più, adesso arriva ad essere la giornata più corta dell'anno, da domani comincia ad allungarsi. Quindi c'è stato, diciamo, una specie di rallentamento, quindi c'è un periodo un po' più statico, e quel periodo statico favorisce anche una stabilità meteorologica. E in questo caso, infatti, noi abbiamo avuto delle buone giornate. C'è stata una grande pioggia, ci sono state diverse piogge, però adesso sono 2 o 3 giorni che il tempo è abbastanza buono, e questo tempo si manterrà, diciamo, soleggiato, si manterrà per un po' di giorni. Ci saranno piccole, perché chiaramente è inverno, quindi ci sono sempre degli addensamenti nuvolosi. Noi abbiamo il mare vicino, c'è la brezza marina, le nuvole vengono spinte verso le colline. Chiaramente se le nuvole sono basse, perché la pressione è bassa, allora chiaramente succede che è più facile che arriva la pioggia.
1: Soprattutto in collina.
0: Ma andiamo appunto quindi alle previsioni, perché ho fatto abbastanza premesse fino adesso.
1: No, fai. Allora,
0: domani la temperatura massima sarà di 14 gradi, quella minima di 7 gradi.
1: Quella mi preoccupa, la minima.
0: Fa freddo, è inverno, oggi è la giornata più corta dell'anno. E infatti è proprio questo che bisogna considerare, il fatto che c'è meno sole. E allora chiaramente le temperature non hanno il tempo di alzarsi abbastanza, e quindi durante la notte si abbassano ancora di più. Poi chiaramente c'è il vento, ci sono tutte gli altri fattori che contribuiscono alla temperatura. Comunque domani la giornata sarà, diciamo, abbastanza soleggiata. La mattina ci sarà un po' di nebbia, ma non ci sarà, probabilmente non ci sarà nessuna pioggia. Se ci sarà qualche goccetta, forse giusto perché l'aria è umida, non nient'altro. Martedì più o meno è la stessa cosa, con dei periodi molto più soleggiati. La temperatura mattutina sarà di 6 gradi.
1: Aspida,
0: sì, ancora più bassa, e 15 gradi quella massima. Il vento da nord comunque 11 km orari contribuisce a tenere un po' la temperatura abbastanza costante durante la giornata. E quindi questi 15 gradi, perché lunedì 14 gradi, martedì 15 gradi, mercoledì lo stesso 15 gradi, stessa situazione, stesso vento dal nord, soltanto 9 km orari, la temperatura minima mattutina sarà 6 gradi e quella massima invece giornaliera di 15 gradi, sempre col sole. Poi giovedì ci sarà degli annuvolamenti perché cambia il vento viene da sud-sud-est, quindi viene dal mare, l'abbiamo appena accennato prima, ci saranno degli addensamenti nuvolosi e chiaramente quando ci sono addensamenti nuvolosi c'è qualche possibilità di piovasco, però siccome diciamo è fresco dal vento del nord probabilmente le piogge saranno molto molto limitate. Comunque la temperatura mattutina di giovedì sarà 7 gradi e quella massima sarà di 15 gradi. Venerdì ritornerà di nuovo sprazzi di sole con una temperatura mattutina sempre di 6 gradi e quella massima giornaliera di 14 gradi. Questo era per venerdì. Poi andiamo a sabato. Sabato lieve aumento delle temperature, soprattutto perché il vento ancora cambierà, sarà da est-nord-est, la temperatura mattutina sarà di 8 gradi e quella pomeridiana sarà di 17 gradi. Il sole splenderà abbastanza per tutta la giornata, quindi sabato si preannuncia una bella giornata di sole. Poi andiamo a domenica prossima. Domenica prossima avremo un 57% di possibilità di pioggia. Il vento si alzerà un po', raddoppierà di velocità rispetto ai giorni precedenti. La mattina sarà di 11 gradi, aumenterà l'umidità e la temperatura massima arriverà a 18 gradi. Anche per questo ci sarà una buona possibilità di qualche rovescio, di qualche pioggia. Ecco, questo è tutto per la settimana. Insomma, questa settimana comunque, Michele, sarà abbastanza soleggiata con qualche nuvolosità, soprattutto giovedì, ma sarà una settimana abbastanza mite.
1: Volevo adesso ricordare ai nostri gentili ascoltatori che questa è la settimana del Radioton, è molto importante perché dal 15 al 24 giugno potete fare le vostre offerte per la vostra radio comunitaria, offerte in denaro, che poi naturalmente dovete completare quando venite qui alla radio. È stato detto e ripetuto che potete venire qui alla radio dalle 9 alle 12 tutti i giorni per fare queste offerte.
0: Dalle 10 alle 12.
1: Alle 10.
0: Sì, mi sembra che l'ho letto da qualche parte. Comunque,
1: se venite prima non vi caccia
0: fuori nessuno.
1: Non vi
0: caccia fuori nessuno, non c'è problema.
1: Quindi praticamente ricordate che da 50 anni la voce della radio italiana è quella che vi tiene viva la lingua e la cultura italiana. Per continuare, la radio ha bisogno del vostro aiuto e quindi potete fare questa donazione telefonando in radio oppure passate in radio ogni mattina fino al 24 giugno. Ogni contributo, piccolo o grande, fa la differenza.
0: Sempre, sempre gradito.
1: Ricordate che The Big Raffle, ogni 5 dollari di donazione corrispondono a un numero. Più numeri avete, più possibilità avete di vincere uno dei 10 fantastici premi che saranno estratti il 24 giugno pomeriggio. Mi pare che sia il 24 giugno, che giorno è?
0: Sì, il 24 è mercoledì sera. Ci sarà il Radioton appunto al Fogolar Furlan, sarà un evento dove diversi club
1: contribuiscono
0: faranno, ogni club farà un piatto praticamente.
1: Oppure servirà, cioè i club non contribuiscono solo con il cibo ma anche con il servizio.
0: Sì.
1: E quindi questo è importante.
0: Ci sarà un club dietro al bar, un club che fa il porta i piatti, poi un club che farà,
1: che ha preparato
0: cucina,
1: i cibi, sì.
0: Che ha preparato,
1: sono
0: i
1: tre
0: cibi.
1: Portate, mi pare, vero?
0: Sì, sono tre portate e le bibite sono incluse. Insomma, adesso non so se ci sono più posti, comunque 55 dollari per persona,
1: incluse le bevande.
0: Incluse le bevande è un affare.
1: È un affare perché oggigiorno se voi andate anche localmente al pub,
0: anche al fish and chips,
1: minimo un bicchiere di vino vi costa 11 dollari, un bicchiere.
0: Sì.
1: Sì, poi sì. Se pigliate una bottiglia parliamo di 40-45.
0: 50, quindi, come no.
1: Quindi praticamente ciò che questo è possibile perché molte delle cose sono state donate
0: chiaramente.
1: O noi da Serafino oppure da Totino, uno dei due.
0: Abbiamo due sponsor, sia Serafino che Totino, che insomma sono ormai gli sponsor storici ufficiali. E ufficiali della Radio Italiana. E quindi insomma sì, fate anche voi la vostra donazione, perché grazie alle vostre donazioni che la radio riesce a fare quello che stiamo facendo, in effetti
1: rimanere in onda. Farvi ascoltare belle canzoni che mette il nostro Nicola, per esempio.
0: Sì. ci sono alcuni dei nostri colleghi che sono di gran lunga più bravi di noi per quanto riguarda la selezione, diciamo, musicale. Naturalmente noi cerchiamo di addolcire il nostro
1: ognuno ha i suoi gusti.
0: Michele segue, non mi critica quando metto la
1: no,
0: musica.
1: No, per carità.
0: Anche io, perché lo sa che risposta gli darei.
1: Io ho tutto una differente modo di, cioè differente musica, però apprezzo anche quello che fai tu, perché sono in effetti canzoni che sono state riprodotte in una maniera più moderna, quindi non è un problema.
0: Sì. Poi chiaramente cerchiamo di fare anche delle cose che altri non fanno, ecco, diciamo così.
1: Assolutamente.
0: Perché non vogliamo invadere il campo musicale di altri,
1: per carità,
0: dei nostri
1: per
0: colleghi,
1: carità.
0: Perché a noi piace per esempio la musica classica, però ci sono già due trasmissioni di musica classica, allora...
1: Solo due?
0: Adesso non lo so quante.
1: C'è Giovanna sicuramente, l'altra
0: Giovanna
1: qual
0: è la musica classica per eccellenza, e poi chiaramente ci sono anche altre persone che mettono spesso musica classica, quindi fa parte, diciamo, del loro programma, ma certo. È così, questo programma appunto nel parlare filosoficamente utilizza musiche orecchiabili,
1: anche quello è un
0: diciamo
1: paradosso
0: così. Anche quello è un paradosso.
1: Benissimo. Comunque, se volete fare, scusa che ti interrompo, se voleste fare qualche donazione la potete fare anche adesso. Ci abbiamo noi la lista che possiamo, dove possiamo scrivere il vostro nome. Il numero è sempre quello: 8340 7700.
0: Vi ricordo che siete in ascolto della Radio Italiana 531 con il programma Paradossi con Michele e Nicola.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
3: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 82766011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

0: E questi erano i Mattia Bazar con Solo Tu. Il brano che vi abbiamo fatto ascoltare invece prima di questo era La Voglia, la Pazzia di Ornella Valoni, Toquinho e Vinicius de Moraes. E praticamente questi brani, come vi avevo accennato, sono, diciamo, delle rivisitazioni di brani un po' più vecchi. Infatti questo dei Mattia Bazar, Solo Tu, originale comunque dei Mattia Bazar, ma è stato rimasterizzato, perché Solo Tu era del 96 e poi nel 2021 è stato rimasterizzato, così come l'avete ascoltato.
1: Ma intanto l'hanno fatto rivivere in maniera molto invitante, ecco.
0: Benissimo. Allora, andiamo, noi siamo ormai giunti alle 7:37, quindi tra non molto andremo all'ultima, diciamo, l'ultimo round.
1: E cominciamo a pensare cosa mangiare per cena.
0: Allora, intanto noi vi abbiamo fatto un po' di analogie con la filosofia antica e diciamo l'attualità e la politica moderna in particolare. Vi abbiamo parlato di politica e inevitabilmente quando si parla di politica si pensa a Platone, perché Platone era il padre, diciamo, della politica.
1: E soprattutto abbiamo cercato di far sì che le persone che ci ascoltano si responsabilizzano, diventano più responsabili nel momento che votano, perché tutte le chiacchiere che ascoltate durante il momento in cui tutti vogliono che votate per loro non hanno più nessun senso. Quello che dovete fare è di cercare qual è il vostro ideale nel mondo in cui vivete. In altre parole, essere responsabili, non votare a casaccio, andare con il vento o con la marea. Bisogna andare col proprio cervello. Se si vota per qualcuno, si vota per qualcuno perché questa persona deve in qualche maniera essere in grado di armonizzare il paese e le funzioni, le istituzioni in cui viviamo. Quindi stiamo cercando di responsabilizzarvi, di rendervi più consci di quello che fate nel campo politico, perché da questo dipende il vostro futuro e soprattutto il futuro dei vostri figli. Immaginate un po' il futuro dei vostri figli se Trump e l'Iran non si mettono d'accordo, come sembra che al momento siano un po' indecisi. Insomma, al momento chi guarda la televisione capisce che solo la violenza è importante, il resto tutte chiacchiere. Così mi sembra che il mondo...
0: Sì, il mondo purtroppo va un po' a rotoli, un po' contrariamente a come appunto gli stoici si auguravano. E infatti tutti questi politici, la stragrande maggioranza, sono dei sofisti, in effetti, proprio perché hanno capacità dialettiche, riescono a trainare le persone,
1: a camuffare
0: la verità a loro vantaggio. Chiaramente, proprio perché, insomma, purtroppo è come funziona. E poi, inevitabilmente, le persone che mirano al potere, mirano ad essere a capo di qualcosa, sono persone che inevitabilmente finiscono per essere sofisti, perché lo stoico non ha interesse.
1: No, lo stoico ti dice: tutto ciò che io posso cambiare lo faccio, quello che non posso cambiare lo devo accettare.
0: Sì, bisogna accettare.
1: E quindi questa è la filosofia di Buddha, la filosofia di Cristo, la filosofia di San Francesco. Tutte queste sono stoici. Accettate quello che la vita vi dà, e se potete cambiare qualcosa, fatelo con tutta la vostra forza. Se non potete, dovete accettarlo con grazia. In fin dei conti non potete fare altro.
0: Bisogna essere stoici. Il primo stoico, quello che ha fondato la scuola stoica ad Atene, fu Zenone di Cizio, che questo è molto dopo di Socrate. Socrate in effetti era stoico, però
1: non l'ha messo per iscritto.
0: No, vabbè, a parte che non ha scritto niente, ma non era ancora venuta fuori questa scuola, questa teoria dello stoicismo.
1: Anche perché Socrate la filosofia la scopriva mano a mano che si dialogava, ecco, quindi
0: sì. Era, insomma, Socrate era un pensatore.

0: pensatore per eccellenza e quindi un analizzatore della mente umana per eccellenza, molto più di Freud, direi. Molto
1: sì, anche
0: di
1: perché
0: più.
1: Diceva: se vuoi capire il mondo, devi capire prima te stesso. Se non capisci te stesso, non puoi capire gli altri, non puoi capire il mondo che ti circonda. E quindi la sua base della filosofia di Socrate, secondo Platone, era quella di conoscere se stessi, andare dentro di noi e vedere un po' perché esistiamo, farci delle domande, insomma, cosa che oggigiorno quasi nessuno si fa. Tira a campà.
0: Poi pensa un po'.
1: Per questo, Mastella, so 50 anni che sta.
0: Adesso ti stimolo un po', Michele, perché tu sei più efferato di me in queste cose, ma tu sai che Nerone era inevitabilmente un sofista.
1: Assolutamente.
0: Però il suo migliore consigliere era Seneca,
1: che era uno stoico.
0: Quindi,
1: uno dei più grandi filosofi
0: dell'epoca romana, naturalmente.
1: Ha fatto la fine di Socrate, purtroppo.
0: Eh sì, anche lui è stato assassinato praticamente proprio per le sue idee, che alla fine erano contro di Nerone, perché
1: Nerone stesso gli aveva mandato, ha detto: guarda, non ti voglio ammazzare, però ti faccio la concessione, ammazzati tu.
0: Sì.
1: Fai da te, non voglio usarti violenza, ti rispetto, però mi raccomando,
0: ammazzati.
1: Domani non voglio che sei vivo. No, ma gliel'ha detto in poche parole,
0: sì,
1: così
0: sì,
1: il
0: sì.
1: Messaggero gli disse proprio questo. È stata fatta una concessione da parte dell'imperatore Nerone, che non ti vuole uccidere, ma vuole che tu ti ammazzi. Quindi praticamente era un invito a cui non si poteva derogare.
0: Cosa che poi
1: e lui
0: invece
1: l'ha fatto, perché ci credeva anche a queste cose, sapeva che non aveva scampo.
0: Intorno a Nerone, prima e dopo Nerone, c'è stata una grande degenerazione della politica romana. Però poi con l'imperatore Marco Aurelio, anche lui un famoso stoico,
1: è arrivato un grande filosofo,
0: e lui è anche autore delle Meditazioni. Tu forse perciò parli sempre,
1: sì,
0: di meditazione, perché
1: certo,
0: sei un seguace di Marco Aurelio, probabilmente.
1: Assolutamente,
0: un emulo.
1: Assolutamente.
0: Ma
1: di Marco bisogna Aurelio. Leggerlo, perché se andate nel sito Scripta Manent,
0: Verba Volant,
1: no, solamente
0: solo
1: Scripta Manent.
0: Scriptamanent.com,
1: vedete che ci sta moltissimo su tutta la storia romana e soprattutto anche sui filosofi, come appunto Seneca e Marco Aurelio,
0: filosofi romani,
1: che poi dopo Marco Aurelio
0: di grande
1: è venuto fuori quel delinquente là, che poi come si chiamava, adesso mi sfugge, ma era quello che combatteva con i gladiatori, hanno fatto il film
0: il gladiatore,
1: sì.
0: Quello era sempre Marco Aurelio,
1: no, era il figlio di Marco Aurelio.
0: Ah, sì, sì, sì.
1: Mi sfugge adesso. È un momento di crisi, perché sto pensando
0: adesso
1: a cosa devo mangiare stasera.
0: se non te lo ricordi tu, allora io sto senza speranza.
1: Adesso, no, non ti preoccupare.
0: Poi
1: tra poco mi viene in mente. Appena levo dalla mente pasta e piselli, come dicevo io.
0: il riso imbottito di piselli.
1: Mamma mia.
0: Gabriele, beato te. Allora, andiamo all'ultimo break, Michele, per poi fare una sintesi di quello di cui abbiamo parlato e magari chiudere anche con questi stoici. Sai, un stoico moderno, che dicono che è uno stoico? Angela Merkel.
1: Ah.
0: Dicono che è uno stoico perché è una persona molto rigida, molto, molto.
1: Ma difatti, finché c'è stata lei in Europa si funzionava.
0: Adesso che c'è andata la von der Leyen,
1: funziona di meno.
0: Più.
1: Non c'è coesione in Europa al momento.
0: No, non c'è.
1: Ognuno sbanda da tutte le parti.
0: Vabbè. Ok, andiamo all'ultimo break della serata e poi riprendiamo con il nostro sommario.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed. Il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax. Dal giovedì alla domenica. Conti Estate. Vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Radioton 2026 è arrivato.
5: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
4: Come? Partecipare è facilissimo.
5: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
4: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
5: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
4: Weekend esclusi.
5: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
4: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
5: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
4: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
5: Radioton 2026 è arrivato.
4: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Nada, ti stringerò, ecco quello che avete ascoltato, sicuramente l'avrete riconosciuta, soprattutto quelli di un'età un po' più avanzata.
1: Oggi stai mettendo tutte le canzoni che metto anch'io.
0: Praticamente oggi ho cercato di accontentare un po'
1: tutti, ma questi tutti sono rimaste, quindi...
0: Sì, perché sono diciamo sempre canzoni che sono state le più gettonate, diciamo così, e poi canzoni che sono state, diciamo, belle da remissare, da rifare.
1: Vogliamo spiegare ai giovani di oggi perché si dice gettonare? Perché quando diciamo gettonare e poi dici lì, come traduci in inglese? Prima devi sapere che cosa erano i gettoni e perché si usavano. E che c'era una cosa che si chiamava jukebox, ti ricordi?
0: Il jukebox, con i dischi 45 giri, e il jukebox era un affare che c'erano i dischi.
1: Ci metteva il gettone.
0: Si metteva il gettone, si comprava il gettone al bar, il gettone si metteva nel jukebox e poi si potevano selezionare le canzoni con il numero e la lettera. E era un sistema più meccanico che elettronico e poi... praticamente...
1: Però la gente ballava anche al bar, stava lì, invece di pigliare il caffè e chiacchierare soltanto, si facevano un balletto. Era bello.
0: Era bello. Era uno stereo, praticamente uno stereo ad alta fedeltà che funzionava con a pagamento, con i gettoni, appunto. E poi all'epoca i gettoni si usavano anche per i videogiochi, per il flipper, no? Per il telefono. Il telefono e i gettoni specifici della SIP.
1: Ce l'ho ancora.
0: Forse ce n'ho anche qualcuno. C'erano i gettoni per fare i giochi come le giostre, no? Insomma, c'erano
1: anche per giocare a biliardino.
0: Biliardino, a flipper. Insomma, c'era di tutto.
1: E poi anche per giocare al biliardo, per il biliardo anche c'era. Comunque, gettonare viene fuori appunto da questa usanza che si usava. Bei tempi. Siamo arrivati alla fine, oh?
0: Sì, siamo arrivati alla fine. Ormai è il tempo, diciamo, di parlarvi, di farvi, come abbiamo detto, il nostro riassunto. E noi vi abbiamo parlato oggi, abbiamo continuato con gli stoici, tanto per cominciare, vi abbiamo parlato di appunto dell'analogia dello stoicismo e della politica attuale con la filosofia greca. E naturalmente abbiamo osservato che Platone ci ha scritto in passato molto è stato praticamente poi riscontrato anche nell'era moderna, proprio perché le cose che succedono oggi, insomma, non niente è ormai è inventato per quanto riguarda la politica. Assolutamente non è stato inventato niente, perché è tutto già successo da almeno più di 2000 anni.
1: Ricordate che tutto quello che fate, pensate, è tutta politica, qualsiasi cosa. La politica entra dappertutto.
0: Essere stoici è molto, molto difficile.
1: È difficile, sì. È più facile essere sofisti.
0: Sì, è più facile essere chiacchieroni.
1: Quindi ascoltare le chiacchiere degli altri e farsi convincere, ahimè.
0: Sì. Purtroppo sì, e purtroppo proprio questo, diciamo, è il paradosso di questa puntata, il fatto che la gente si fa infinocchiare, diciamo così, dai sofisti e non seguono invece le istruzioni degli stoici, che invece sono molto molto più eticamente corrette, molto migliori, sarebbero molto migliori per il bene. Per una società più ordinata, più pulita, più vivibile. Purtroppo invece noi sosteniamo proprio i sofisti, sosteniamo le persone che chiacchierano, che ci dicono cose, ci fanno promesse che poi non riescono a mantenere.
1: Amen.
0: questa è la storia, purtroppo, che ormai si ripete di continuo.
1: Grazie dell'ascolto, vi ringraziamo delle telefonate, vi incoraggiamo a venire qui alla radio a, diciamo, completare le vostre donazioni, e se volete ancora fare donazioni potete farlo a qualsiasi momento in cui ascoltate e c'è un programma, soprattutto dalle 9 a mezzogiorno, quando sicuramente
0: sì,
1: c'è qualcuno.
0: Dalle 10 in poi, come avrete senz'altro ascoltato da Marco e Stefano, che hanno fatto appunto lo spot per invitare la gente a venire qui in radio, così per fare la donazione, per vedere, per prendervi un caffè, per vedere come è fatta la nostra radio, per vedere i locali della radio, che sono molto belli,
1: che sono vostri, perché voi siete i padroni della radio. La radio è comunitaria, quindi voi che siete soci siete parte di questa grande società, di questa grande comunità. Quindi venite a vedere, e anche perché il caffè è buono,
0: Sì, sì, il caffè è buono, e quindi insomma venite.
1: E c'è sempre qualche altra cosa oltre al caffè.
0: Sì, sì, anche perché i radioascoltatori portano qualche cosa.
1: Assolutamente.
0: Quindi insomma, sì, vi aspettiamo, venite qui tutti i giorni fino a mercoledì, giorno del Radioton ufficiale, che ci sarà al Focolar Furlan. Dove ci saranno tre portate, un pranzo, una cena di tre portate, incluse le bevande, quindi $55 a persona.
1: E anche lo spettacolo, perché penso che ci sia anche
0: sì,
1: un
0: poi ci sarà un po' di spettacolo, c'è qualcosa, insomma, un intrattenimento chiaramente. Poi ci saranno tutta una serie di attività che si fanno durante la serata. Insomma, chi viene praticamente è sempre chiaramente benvenuto. $55 per persona è assolutamente un bargain, come si dice qui,
1: un affare. Arrivederci, allora, a tutti e buona settimana. Grazie a Nicola per l'ospitalità, e speriamo che continuiamo così ad essere utili alla comunità.
0: Grazie a te Michele, grazie a tutti i nostri radioascoltatori per essere stati con noi fino a questo momento. Vi auguriamo una buona sera, una buona notte, un buon solstizio d'inverno, e a risentirci alla prossima puntata. Ciao a tutti e buonanotte.

0: Bus.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.
2: Radio Italiana 531.
3: Sono le 20 e un minuto.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese, domenica 28 giugno a mezzogiorno. Sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Chief Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni.
6: Radio Italiana, fa...

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 13.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Stati Uniti, Iran, prove di fase 2 in Svizzera, al via i colloqui tra le delegazioni con Vance e Galibaf, nucleare, tregua senza effetti in Libano, i nodi, nuove vittime dei raid di Israele. Russia, Ucraina, tensione, attacchi incrociati, droni di Kiev in Crimea, bombe di Mosca sulle regioni orientali e sulla centrale di Zaporizhia. Tragedia a Senago, Milano, auto con 9 ragazze a bordo si ribalta e finisce in un canale, morti 3 diciassettenni, arrestato il giovane alla guida, era positivo all'alcol test. Estate che caldo, 8 città da bollino rosso, si moltiplicano le ordinanze delle regioni a tutela dei lavoratori, prezzi pazzi per turisti spendaccioni, a Firenze una settimana in appartamento può costare 300.000 euro. Carlo, il re trasparente, primo nella storia della corona, renderà pubblica la sua dichiarazione dei redditi, svolta per recuperare il gradimento dopo lo scandalo del fratello Andrea. Notte di vita loca, Ricky Martin torna in Italia dopo 15 anni a San Benedetto del Tronto, stasera concerto da tutto esaurito per la star della musica portoricana. Mondiali di calcio, oggi Spagna, Arabia Saudita e Belgio, Iran. MotoGP alle 14, il Gran Premio della Repubblica Ceca senza Bezzecchi squalificato. Buongiorno, da Alice Andreoli al via. Da pochi minuti le trattative tra Stati Uniti e Iran a Bürgenstock, nel cuore della Svizzera. Un primo ciclo di colloqui per porre fine al conflitto in Medio Oriente.
4: Sarà il conflitto tra Israele ed Hezbollah ad aprire i lavori con una discussione d'emergenza, visto che la tregua non sta producendo effetti e i Pasdaran confermano la chiusura dello stretto di Hormuz come rappresaglia. A Bürgenstock sono arrivati tutti i protagonisti del negoziato, compreso il vicepresidente americano J.D. Vance, che prima di partire aveva auspicato progressi sul cessate il fuoco in Libano e sulla questione del nucleare con Washington, che sarebbe pronta a sbloccare parte dei fondi congelati se verrà consentito l'accesso ai siti di arricchimento dell'uranio alla IEA. In Svizzera anche gli inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per l'Iran il ministro degli esteri Araghchi e lo speaker del Parlamento Galibaf, oltre ai mediatori pakistani e qatarini. Il memorandum d'intesa prevede 60 giorni di colloqui per un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano e sulla revoca delle sanzioni contro la sua economia. Il presidente iraniano Pezeshkian dichiara che Teheran non cerca l'atomica, ma dice non rinunciare all'arricchimento dell'uranio, mentre Trump minaccia di imporre un pedaggio sullo stretto di Hormuz in assenza di un'intesa. Valentina Isa, GR1.
3: E Libano, dunque, lo avete sentito, resta uno dei nodi più ostici, perché gli Stati Uniti non sembrano in grado di garantire il cessate il fuoco. Nonostante le pressioni di Washington, infatti, Israele continua a colpire. Il ministro di estrema destra Smotrich afferma che Israele non si ritirerà dal sud del Libano neanche se lo chiedono gli Stati Uniti. Intanto altre 7 vittime, tra cui un bambino e 2 anziani nella Bekaa occidentale e 2 palestinesi nel distretto di Tiro. E continua l'emergenza umanitaria nel paese. Parte oggi per il Libano dall'Italia un carico di aiuti nell'ambito di una missione congiunta tra la Difesa e la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, in collaborazione con la Caritas e la Nunziatura Apostolica di Beirut. Sentiamo il generale di Corpo d'Armata Giovanni Maria Iannucci, comandante operativo di Vertice Interforze, al microfono di Azzurra Meringolo.
5: La collaborazione con le Misericordie si inquadra in un rapporto che ormai va avanti da mesi ed è un rapporto davvero bello, utile, fruttuoso. Il Libano è uno dei teatri operativi, quindi la donazione di medicinali, che tra breve si concretizzerà nel trasporto e nella distribuzione da parte della nostra operazione, della nostra missione bilaterale in Libano, è un segno concreto con il quale l'Italia, la Difesa, le Misericordie vogliono essere vicini alla popolazione, le vogliono aiutare in un momento di grande bisogno. Per creare le condizioni auspichiamo molto presto perché si possa riprendere a lavorare, a dare un futuro migliore a quella popolazione, a quel paese.
3: La guerra in Ucraina, attacchi incrociati, ancora vittime, Mosca colpito nella zona di Zaporizhia, Kiev in Crimea. La corrispondente.
0: Dalle 9 di questa mattina le stazioni di servizio della Crimea sotto il controllo della Russia hanno sospeso la vendita di carburante. Restate calmi, dice il governatore, la benzina è riservata agli enti governativi per garantire il funzionamento e la sicurezza della penisola. Difficile però restare calmi quando gran parte del territorio si sveglia senza elettricità e senza benzina, mentre i droni continuano a colpire, 4 i morti e 28 i feriti. Fermi i treni e fermi anche i traghetti. La Perla, nel Mar Nero, destinazione ambitissima ed esclusiva ai tempi dell'Unione Sovietica, è sotto attacco. Gli ucraini vogliono isolarla dalla Russia, ma anche infliggere un danno psicologico ora che è appena partita la stagione turistica. I russi rispondono colpendo i ponti sul fiume Dnipro a Zaporizhia, dove le bombe plananti hanno fatto 5 morti. Zelensky rivendica il raid sulla Crimea perché la Russia, dice, capisce solo la forza. Il consigliere del Cremlino Ushakov risponde: non aspettiamo più gli accordi di Anchorage, puntiamo alla vittoria. Da Mosca, Caterina D'Oglio, GR1.
3: All'Angelus, Leone XIV ha ricordato la giornata del rifugiato nell'anniversario della Convenzione, nata per proteggere, ha sottolineato Papa Prevost, quanti sono perseguitati e costretti.

0: per il 252esimo anniversario dalla fondazione della Guardia di Finanza. Poi il capo dello Stato ringrazia i finanzieri e ne sottolinea il ruolo di forza di polizia economico-finanziaria in ambito nazionale ed europeo, accanto al necessario contrasto all'evasione fiscale a tutela dei contribuenti onesti, garanzia di legalità economica. Avevo bisogno di un sano orgoglio, un po' di sano orgoglio nazionale, poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solo. Così la premier Giorgia Meloni, ripartita poco fa da Gemona del Friuli, dove ha partecipato a sorpresa al raduno del terzo raggruppamento alpini del Triveneto. L'edizione di quest'anno assume un significato particolarmente importante nel 50esimo anniversario del terremoto del Friuli. Il raduno sarà dedicato al ricordo della tragedia e alla straordinaria opera di ricostruzione che ne seguì. E dopo l'ennesimo botta e risposta tra Donald Trump e la Premier, le relazioni transatlantiche e la politica estera italiana rimangono al centro del confronto politico.
1: Trump incomprensibile, servono buonsenso e schiena dritta, sottolinea il ministro degli esteri Antonio Tajani, che però rassicura sulla solidità dei rapporti tra Italia e Stati Uniti, linea condivisa dal titolare della difesa Guido Crosetto. Il presidente americano ci rispetti, siamo alleati, non sudditi, avverte il ministro Luca Ciriani, che non esclude possibili ricadute nelle relazioni con gli USA. Giorgia Meloni spiega, non sarà mai un signor sì, c'è stato un salto di qualità negli attacchi e doveva difendere il paese. Con Trump, parentesi chiusa, ora si torni a lavorare insieme, lo di Matteo Salvini. L'attacco del tycoon alla Premier è un richiamo all'ordine di chi ha sempre obbedito ai danni del popolo italiano, accusano i 5 Stelle, visto che Giorgia Meloni dicono si era impegnata ad acquistare armi e gas americani, ad aumentare le spese militari al 5% del PIL e ha giustificato i dazi. La narrazione di un governo che ha tutelato gli interessi nazionali, ribadisce il movimento, è una favoletta. E dal PD Lorenzo Guerini rincara, errori e liti private rischiano di compromettere un'alleanza strategica. La scommessa della Presidente del Consiglio è stata sconfessata, ora pensi a preservare i rapporti. Filippo Amisano, GR1.
0: Alle 13:08 minuti su Radio 1 la cronaca, è stato scarcerato il marito di Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo che vive da tempo nascosta in una cittadina egiziana con la figlia di 3 anni e i genitori, dopo la condanna a 6 mesi di lavori forzati perché lui l'ha denunciata per adulterio. Tamer Amuda era stato fermato a inizio mese perché aveva minacciato il console italiano a Hurghada, è tornato libero pagando una cauzione di 5.000 sterline egiziane, poco più di 80 euro. In un post il commento di Nessy: la nostra sicurezza vale così poco. Weekend drammatico sulle strade dopo gli incidenti mortali di ieri a Trento, Savona, in Versilia altre vittime. Vicino a Ferrara un 30enne ha perso la vita in un frontale tra 2 auto sulla A26 tra Predosa e Ovada. Una moto si è scontrata con una vettura, morto il motociclista di 64 anni. L'incidente più grave all'alba a Senago, Milano, 3 vittime, tutte minorenni.
2: In 9 stipati in un'auto omologata per 5, la corsa su un tratto di strada molto stretto nei pressi del ponte Villoresi di Senago, poi il volo nel canale. È l'alba quando l'autogru dei vigili del fuoco la recupera dalle profondità delle acque. Il bilancio è drammatico, 3 morti, 2 ragazzi e una ragazza, tutti 17 anni. 6 le ambulanze arrivate sul posto, 2 le automediche, 1 di soccorso. I 6 feriti tra i 17 e i 19 anni trasportati all'ospedale Niguarda di Milano non sono gravi. Alla guida dell'auto c'era un ragazzo di 18 anni. Dei primi test effettuati, il suo tasso alcolemico nel sangue era di 3 volte superiore al consentito. Anche lui ricoverato e sotto shock, è in stato di fermo con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato. Sconvolta la comunità di Senago.
3: A me mi dispiace, creature così vanno in discoteca, ma guardate quando guidate, se andavano piano si fermavano lì.
2: L'ipotesi dei carabinieri di Ro è che l'auto viaggiasse ad una velocità troppo elevata. Il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo che, dopo aver sfondato le protezioni in ferro del ponte, è precipitato nel canale. Un tratto di strada da pericoloso, segnalano i residenti.
4: È già successo anche dall'altra parte, è una curva molto pericolosa.
5: È un brutto punto questo qua.
6: Per chi la conosce sa che comunque deve andare a una velocità moderata.
2: Eleonora Fioretti, GR1.
0: E pochi istanti fa è arrivata la notizia di un altro grave incidente a Palermo. Un'auto ha invaso la carreggiata opposta, superando 3 veicoli, ha investito un gruppo di ciclisti. Una ciclista è deceduta, un altro è ferito, è accaduto vicino Pioppo alle porte del capoluogo siciliano. Caldo e afa nel giorno in cui comincia ufficialmente l'estate, con il solstizio che segna il

0: picco di ore di luce, ma anche temperature già oltre le medie di stagione in vaste aree d'Europa. In Italia 8 città da bollino rosso: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Gli esperti raccomandano di evitare di uscire nelle ore più torride, di idratarsi e fare pasti leggeri, accorgimenti che vanno adottati anche per gli animali domestici. E da domani sarà attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute in collaborazione con l'INAIL per aiutare soprattutto le persone più fragili a mitigare gli effetti delle ondate di calore, particolarmente esposto anche chi deve lavorare all'aperto.
1: Sono 8 le regioni che hanno emanato ordinanze per regolare anche quest'anno il lavoro all'aperto a protezione delle ondate di calore sempre più intense. I settori più esposti sono naturalmente l'edilizia, l'agricoltura e il florovivaismo, certi settori della logistica come per esempio i rider. Normalmente le ordinanze dispongono l'obbligo di astenersi dal lavoro negli orari più pericolosi, dalle 12.30 alle 16, anche se il divieto non è generalizzato e automatico, ma collegato a un rischio classificato come alto dal portale World Climate, gestito da INAIL, CNR, alcune ASL e altri soggetti. I sindacati però chiedono di superare il sistema delle norme regionali per un provvedimento più organico che, dice Paola Senesi della filea CGIL, dovrebbe prevedere
2: un dialogo costruttivo anche con l'INAIL, il riconoscimento dello stress termico come malattia professionale vera e propria, una maggior programmazione e organizzazione del lavoro, la fornitura di indumenti e dispositivi di protezione individuale adatti alla stagione, maggiori pause, idratazione e la predisposizione anche di luoghi più ombreggiati per consentire il recupero psicofisico dei lavoratori.
1: Fabio Comini, GR1.
0: E chi può affronta il caldo andando in vacanza, magari al mare o in montagna, ma affittare un appartamento per una settimana ad agosto in alcune mete turistiche particolarmente ambite può costare quanto comprarne uno, emerge da un'indagine del Codacons.
3: Poco meno di 300.000 euro per trascorrere 7 notti in un appartamento nel centro di Firenze. Per chi invece voglia assaporare l'atmosfera rurale del Salento fra i trulli di Celia Messapica, per dormire non in un trullo ma in una tenda lussuosa con bagno privato, la cifra, nello stesso periodo, supera di poco i 230.000 euro. Nella stessa settimana agostana, le mete più economiche sono Segrate, Catania o Benevento, tutte sotto i 250 euro. L'avvocato Gianluca D'Ascenzo, presidente Codacons.
4: Siamo andati a vedere le situazioni nelle diverse città italiane dove ci sono delle offerte con prezzi astronomici. Abbiamo stilato questa classifica con cifre a 6 zeri.
3: Il messaggio che volete lanciare ai consumatori qual è?
4: Noi sappiamo che in questa situazione di incertezza geopolitica, di conflitti, molti italiani rimarranno nel nostro paese, per cui sicuramente questo sta portando ad un aumento di domanda e un aumento anche dei prezzi nell'offerta locale. Il messaggio che vogliamo dare è cercare la trasparenza, farsi un budget, verificare che cosa c'è a disposizione sul mercato a quel prezzo, ma stare attenti perché le truffe sono dietro l'angolo.
3: Paola Guarnieri, GR1.
0: Nel Regno Unito Re Carlo diffonderà la sua dichiarazione dei redditi, è la prima volta per un sovrano britannico, la corrispondente.
5: Una svolta senza precedenti per la monarchia britannica. Il re Carlo III renderà pubblica la sua dichiarazione dei redditi per l'anno 2024-2025. I dati fiscali saranno pubblicati giovedì prossimo insieme ai documenti finanziari della Casa Reale. Una decisione personale del sovrano che, aggiunge una nota di palazzo, nasce dalla volontà di trasparenza e di favorire una migliore comprensione delle responsabilità della monarchia e del rapporto con i cittadini. Una necessità, secondo molti osservatori, dopo un anno segnato dallo scandalo del fratello Andrew e dalle inchieste legate ai suoi affari con il finanziere pedofilo Epstein. Andrew è sotto inchiesta per aver condiviso informazioni riservate quando era inviato speciale del governo per il commercio e poi le rivelazioni di affari spregiudicati con la moglie Sarah Ferguson, le spese per milioni di pound per ristrutturare Royal Lodge dove ha vissuto per 20 anni. Non stupisce dunque che secondo l'ultimo sondaggio la corona abbia il gradimento più basso negli ultimi 30 anni. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: A Venezia, in concomitanza con la chiusura stasera della Biennale Teatro, è stata annunciata la riconferma del direttore artistico William Dafoe. In questi 2 anni ha portato in laguna la ricerca, la tradizione, il rito e la cura, ha dichiarato il presidente della Biennale Buttafuoco. L'edizione di quest'anno, diretta dall'attore statunitense, ha registrato 10.000 presenze. Ora la musica col ritorno in Italia dopo 15 anni di Ricky Martin nelle Marche, l'unica data del suo tour nel nostro paese.
6: Notte di vita loca all'Arena San Park di San Benedetto del Tronto. È qui che questa sera arriva Ricky Martin, icona globale della musica portoricana, ben prima di Bad Bunny, con il quale ha cantato durante lo show del Super Bowl di quest'anno, che ha fatto la storia dei latini d'America. Da 15 anni non passava per l'Italia, con la quale ha un rapporto sin dagli anni 90. Per i 25.000 che si sono accaparrati un biglietto, a vedere quel che è successo in Grecia, a Malta, negli altri paesi europei che ci hanno preceduto nel tour, uno show di grande energia che comincerà già nel pomeriggio con Jimmy Sax e poi i concerti di apertura di Samurai J e Fred De Palma. E dopo Ricky Martin si ballerà ancora con Gabri Ponte. Miriam Mauti, GR1.
0: Siamo allo sport, mi ha raggiunto in studio Jacopo Barlotti.
7: Sì, buongiorno, cominciamo dai mondiali di calcio. Dopo il pareggio nella notte tra Ecuador e Curaçao e la vittoria del Giappone contro la Tunisia, oggi cercheranno di sbloccarsi Spagna e Belgio alle 18, ora italiana. Nel gruppo H la Roja affronta l'Arabia Saudita.
8: È già una gara da non sbagliare per la Spagna, che dopo il pareggio all'esordio con Capoverde deve rispondere a critiche e tifosi. Il CT della Roja, della Fuente, difende Rodri definendo il centrocampista del Manchester City il migliore al mondo nel suo ruolo. Lamine Yamal, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per 2 mesi, sta ritrovando la condizione e potrebbe questa volta partire titolare. L'Arabia Saudita però promette di essere un ostacolo difficile. Il pareggio con l'Uruguay, con la rete di Al Amri, ha fatto vedere una squadra solida in difesa che può aspirare la qualificazione alla seconda fase, obiettivo raggiunto una sola volta nella storia dai falchi verdi, guidati soltanto da 2 mesi dal greco Giorgios Donis. Tra i sauditi, un solo giocatore, Abdulhamid, milita in un campionato estero, al Lens. 3 i precedenti fra le due selezioni, tutti a favore della Spagna. Nel girone H tutto quindi in equilibrio, con 4 squadre a un punto, e la sfida all'Atlanta Stadium potrebbe essere fondamentale per entrambe le formazioni. Sebastiano Franco, GR1.
7: In serata invece toccherà al Belgio contro l'Iran per il gruppo G.
9: Contro l'Iran alle 21 il Belgio cerca quella vittoria al mondiale che gli manca dall'esordio in Qatar 2022, quando sconfisse il Canada. Il pareggio con l'Egitto ha lasciato più di un malumore in casa dei diavoli rossi. Al CT Garcia non resta allora che vincere per allontanare le nubi minacciose che si affacciano all'orizzonte. Per farlo servirà un De Bruyne più ispirato di quello visto al debutto e magari un Lukaku con più minuti nelle gambe, visto che il suo ingresso contro Salah e Sochi ha animato un attacco ancora troppo sterile. Mancherà la stella Doku. Al suo posto l'astro nascente Fernandez Pardo. Tra 1000 misure di sicurezza, a Los Angeles arriverà un Iran comunque motivato. Il 2-2 della sfida con la Nuova Zelanda ha mostrato individualità interessanti e uno spirito di sacrificio non comune. Se poi in avanti dovesse svegliarsi l'ex Inter Taremi, potrebbe anche scapparci la sorpresa. Francesco Albanese, GR1.
7: MotoGP in Repubblica Ceca alle 14, il via del Gran Premio, Ogura in pole position, non ci sarà il leader del mondiale Bezzecchi, squalificato, ci dice tutto in diretta il nostro inviato Luca Cesaretti. Luca.
10: Buongiorno, tra poco l'apertura della pit lane, sale l'attesa per il via della gara della classe regina, un Gran Premio di Cechia come ricordavi orfano del leader del mondiale Marco Bezzecchi, sospeso dai giudici dopo lo schiaffo rifilato ieri dopo la caduta nella sprint a un Marshall che aveva involontariamente rischiato di rompere il motore della sua Aprilia. Il riminese mattinata si è scusato pubblicamente, in lacrime ha abbracciato l'addetto e gli ha regalato i guanti. Scuse anche da parte della D di Aprilia Racing Massimo Rivola, che ha spiegato come il ricorso, poi rigettato in tarda serata, fosse per la quantificazione della penalità giudicata troppo severa rispetto a precedenti simili. Fatto sta che oggi Bezzecchi potrebbe essere scavalcato in classifica da Martin, che dovrà però scontare 2 long lap. In pole il giapponese Ogura, affiancato da Bagnaia, ieri vittorioso nella sprint, e di Giannantonio, quarto al via Marc Marquez, e per tutti è una gigantesca occasione di accorciare in campionato. Intanto in archivio la Moto3 con successo del malese Danish, 11° Bertelle, e anche la Moto2, vittoria per lo spagnolo Ortolà con Vietti, 8°. Da Brno per il momento è tutto, linea a Roma.
7: Grazie a Luca Cesaretti. In chiusura la pallavolo Nations League femminile, le azzurre tornano in campo fra poco alle 14 contro il Giappone. Ed è tutto per lo sport.
0: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Maddalena Santucci, in regia Max Gambino e Massimiliano Savino. Da Alice Andreoli l'augurio di una buona domenica.
11: Scolastico non è andato bene? Recupera subito e diplomati con Grandi Scuole. Grandi Scuole ha un metodo di studio su misura per te con lezioni in mini classi e tutor dedicati. Per tutti gli indirizzi, licei, istituti tecnici e professionali, 120 sedi in Italia. Vai su grandiscuole.it. Grandi Scuole!
12: Onda Verde. Viaggiare informati.
13: Bentrovati, 13:22, gli aggiornamenti su traffico e viabilità. Partiamo dalla 4, lavori in corso, dunque code. Siamo tra la Peschiera e lo svincolo di Sirmione verso Brescia. Ci spostiamo in A26, traffico intenso e code a tratti tra Ovade e allacciamento A10 verso Genova Voltri. Anche in A7 ci sono code per un cantiere tra Busalle e Isola verso Milano. In A14 code a tratti e traffico intenso tra lo svincolo di Castel San Pietro e Bologna Fiera in direzione A1 Milano-Napoli. Un incendio da segnalare in A14, siamo tra allacciamento A16 e Canosa. Ci spostiamo poi verso la capitale, A12 Roma Civitavecchia. Un incidente sta creando dei disagi all'altezza dello svincolo di Torre in Pietra e siamo in uscita per chi arriva dalla statale 1 via Aurelia. Si tratta dello sbandamento di una moto. È tutto, mi fermo da Marina Marini, direi mobilità. Buon ascolto, buon viaggio.
12: In collaborazione con il CIS. Meteoradio.
14: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, domenica 21 giugno. Poche nubi sulla Liguria e le aree pianeggianti del nord. Nuvolosità in aumento sulle aree alpine e prealpine, dove nel pomeriggio arriveranno rovesci temporaleschi sparsi che solo in serata si attenueranno. Inizialmente sereno al centro, ma con nuvolosità in aumento in area appenninica da metà giornata, associata a locali rovesci temporaleschi, in esaurimento dal tardo pomeriggio. Soleggiato al sud, con qualche nube in più nel pomeriggio sull'Appennino Calabro-Lucano. Venti deboli variabili o a regime di brezza lungo le coste, mari poco mossi e temperature che stazioneranno su valori elevati che al centro e al nord potranno essere fino a 38 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
15: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
16: Stop! E un po' meno?
15: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
16: Stop! Un po' meno.
17: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
16: Stop! Buona!
18: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita che scorre, cani randagi, cammelli remagi,

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: All'Estelunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
2: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono. Quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
4: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
5: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
7: Grande nonno!
6: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Domenica Sport.
9: E 56, ben trovati. Un nuovo appuntamento con Domenica Sport al microfono fino alle 17.30. Diego Carmignani, Ciombetta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione, Gianni Tola per completare l'assistenza tecnica alla nostra squadra che per 3 ore e mezzo vi speriamo terrà la migliore compagnia possibile in attesa poi della lunga serata legata ai mondiali. Vi ricordo immediatamente quelle che sono le gare che vi trasmetteremo stasera. Dalle 18 c'è Spagna, Arabia Saudita e alle 21 Belgio, Iran. Ricordo anche brevemente quelli che sono stati gli ultimi risultati, diciamo, di giornata con il pari fra Ecuador e Curaçao 0-0, la vittoria 4-0 della Giappone sulla Tunisia ormai eliminata. Questo per completare il discorso mondiali che riprenderemo più avanti in una nutrita trasmissione in cui il calcio sarà dominante come tema. Avremo diversi punti di vista per affrontarlo, mondiali, mercato, ma non solo. Ci soffermeremo poi sullo scudetto di Milano del basket e sul trionfo dell'Italia al femminile agli europei di scherma recentissima. Ma il piatto forte della prima parte di trasmissione lo andiamo a gustare in Repubblica Ceca. Si correrà tra pochissimo la MotoGP con i motori ormai caldi e il nostro uomo a Brno è Luca Cesaretti. Buon pomeriggio a te, Luca.
10: Buon pomeriggio Diego, a te e ai nostri ascoltatori. Beh, caldi motori, calda anche la temperatura atmosferica, un filo meno di ieri, 31 gradi e la temperatura dell'atmosfera, 48 quella dell'asfalto, ma insomma davvero caldo, tant'è che tutti alla fine dovrebbero optare per la media al posteriore, forse solo con l'eccezione di Juan Mir, per un Gran Premio di Cechia che sarà orfano del leader del mondiale Marco Bezzecchi, squalificato dopo i fatti di ieri, post caduta sprint, ne parleremo tra poco. Quindi in pole position Ogura affiancato da Di Giannantonio e Bagnaia, Marc Marquez parte quarto, Jorge Martin secondo in classifica a meno 15, nono, deve scontare 2 long lap all'occasione però di portarsi in testa al mondiale o quantomeno, e vale anche per tutti gli altri che ho citato in precedenza, di accorciare molto in classifica. Tutto questo tra poco, a te.
9: Tra pochissimo per il via a Brno di questo appuntamento della MotoGP con il nostro Luca Cesaretti, che ritroveremo immediatamente. Tra l'altro alle 14 inizierà anche Italia-Giappone, Nations League femminile di pallavolo. Le ragazze di Velasco dovranno riscattarsi dopo qualche passaggio a vuoto. Vi aggiorneremo ovviamente su come sta andando nelle Filippine, ma abbiamo anche i nostri due consueti ospiti per raccontare insieme a Luca l'andamento di questa gara. Enrico Borghi, direttore di Slick Magazine. Ben trovato.
11: Ciao a tutti, ciao.
9: E il nostro Massimo Angeletti, ben trovato anche a te, buona domenica.
12: Ben trovati a tutti voi, buon pomeriggio.
9: E non mi resta che insomma augurare buona trasmissione per la prossima oretta insieme. MotoGP, Gran Premio di Repubblica Ceca, buon ascolto ovviamente al microfono, condurrà questo andamento nelle curve del circuito Luca Cesaretti, buon lavoro.
10: Ciao Massimo, ciao Enrico, ben ritrovati.
11: Ciao Luca.
12: Ciao Luca, ciao Enrico.
10: E allora, tra poco scatta il giro di riscaldamento, noi sfruttiamo questo paio di minuti che ci separa dal via, forse anche qualcosa di più, per insomma parlare della questione Bezzecchi. Cosa è successo per chi magari non avesse seguito da ieri sera e stamattina? Dopo la caduta, l'Aprilia di Bezzecchi è rimasta accesa, il Marshall è arrivato sulla moto prima di lui nel tentativo di tirarla su, ha portata involontariamente al limitatore rischiando di e compromettere il motore, che lo ricordiamo sono contingentati nei numeri. Bezzecchi si è infuriato, ha cercato di spostarlo, insomma ne sono nate un paio di manate, un paio di schiaffi. Per tutto ciò è arrivata la squalifica, diciamo così, la sospensione per la gara di oggi. Il ricorso di Aprilia rigettato, poteva fare un secondo ricorso per farlo correre sul giudice e al Tribunale Internazionale, deciso la casa di Noale di non farlo. Stamattina Bezzecchi si è scusato, ha parlato anche in lacrime con il Marshall, ha parlato anche la D di Aprilia Racing e Massimo Rivola, si è scusato anche lui, ha detto il ricorso non era per far togliere la penalità sacrosanta ma per la quantificazione, visto che in casi simili, anche se più lievi in precedenza, la penalità era stata molto molto più lieve. Ricordo 10 minuti di FP1 di sospensione per Fabio Quartararo l'anno scorso, quando strattonò un Marshall alle Mans. Insomma, non so cosa ne pensate, apro io, per me penalità evidentemente sacrosanta. Sulla quantificazione evidentemente prima c'era un benchmark diverso da quest'anno con la proprietà americana, che su questi argomenti estremamente sensibili ha voluto imporre un termine di paragone, e Bezzecchi è stato tra virgolette sfortunato protagonista ad essere il primo punito con il nuovo metodo di riferimento. Massimo prima, Enrico poi.
12: Guarda, bisogna considerare la pressione che hanno questi ragazzi, una reazione sì, fuori dalle righe, la penalità è giusta, però bisogna anche trovare un metodo omogeneo per valutare. Adesso vedremo, dispiace perché perde un'occasione importante per fare punti e sicuramente i suoi avversari ne approfittano. Vedremo.
10: Enrico?
11: Io dico che era giusto punire, forse però la squalifica troppo, io l'avrei fatto partire ultimo in griglia, però l'avrei fatto partire.
10: Sì, diciamo che insomma è un po' il sentimento generalizzato anche esatto a Valencia, esatto.
11: Ecco,
10: è un po' il sentimento generalizzato anche degli addetti ai lavori qui a Brno, fatto sta che questo è quello che è successo. La griglia è ricomposta, Ogura di Gian Antonio Bagnaia, Marquez, Moreira, Raul Fernandez, Acosta, Morbidelli, Jorge Martin, tutto pronto per i 21 giri del Gran Premio di Cechia. Scatta bene Ogura dalla pole position, scatta bene anche Bagnaia e di Gian Antonio, ma Ogura che gira in curva 1 davanti a tutti, di Gian Antonio è secondo ed è importante perché non è esattamente solito partire bene. Parte bene Marquez che infila in curva 1 o Bagnaia che allarga leggermente la traiettoria, dunque Ogura, di Gian Antonio, Marquez e Bagnaia, questi primi quattro. La staccata di curva 3 subito, Marquez molto aggressivo su di Gian Antonio, si prende di forza la seconda posizione, poi di Gian Antonio subisce un po' il contraccolpo, viene scavalcato anche da Bagnaia e poi addirittura da Diogo Moreira, vanificando subito quel bel avvio. Marquez con grande mestiere si è preso subito la posizione, anche perché Enrico, se lasci davanti Ogura all'inizio, visto come sta finendo le gare, poi il risultato rischiava di essere scontato. Attenzione però, Bagnaia all'interno di Marquez si va a prendere in curva 7 la seconda posizione, anche lui non vuole far fare ritmo a Marquez e Ogura. Enrico?
11: Sì, esatto, i due della Ducati sanno che hanno in mano oggi qualcosa di buono come moto, come assetto, vogliono stare davanti. La gara è molto lunga, ma stare già lì comunque già buono. Ogura oggi vediamo veramente il pilota bravo che è, secondo me ci farà vedere una bellissima gara, però penso che Bagnaia abbia vinto qua per tanti punti, anche psicologici.
10: Di Gian Antonio perde un'altra posizione, scavalcato anche da Costa. Sono però, Massimo, già in sei che hanno fatto la differenza rispetto a chi insegue: Ogura, Bagnaia, Marquez, Moreira, Costa e Di Gian Antonio in ordine hanno già fatto il buco su Juan Mir, che è in settima posizione davanti a Jorge Martin, che adesso lo va ad attaccare e a scavalcare, ma lo ricordiamo deve scontare due long lap.
12: Guarda, i primi sei stanno prendendo un pochino di vantaggio, però è una gara lunga, bisognerà vedere come verranno gestite le gomme in una pista così calda e così particolare. Sicuramente Ogura ha dimostrato di essere veloce e se riesce a gestire abbastanza bene le gomme può avere tante chance di vittoria.
10: Bagnaia all'interno di Ogura in curva 3, ci prova ma gli chiude la porta in faccia il giapponese con grande personalità. Allora ci prova incrociando la traiettoria in 4, Bagnaia solo per un attimo incrocia nuovamente la traiettoria a Ogura. Ogura in testa, Bagnaia secondo, Marquez è lì, poi Acosta sta risalendo, ha saltato via Diogo Moreira, si è preso la quarta posizione, visto che i primi tre battagliano sembra in questo momento il più veloce in pista, ma siamo solamente al secondo giro di 21 sui saliscendi della Moravia, il circuito con più dislivello, 74 metri dell'intero motomondiale. Enrico Borghi, Ogura si sta difendendo con le unghie e con i denti, forse non ce l'attendevamo nemmeno, no? Visto insomma la sua qualità nella seconda parte di gara. Attenzione però adesso a Bagnaia, ancora un attacco di Bagnaia che prova a prendersi la prima posizione, stavolta ci riesce Bagnaia, la caduta di Quartararo in curva 10, Bagnaia completa il sorpasso, Pecco in testa, Ogura è secondo, rimane Enrico la valutazione su Ogura che, visto che nella seconda parte di gara ultimamente è sempre più veloce, ce lo attendevamo un po' più tranquillo in queste prime fasi. Intanto anche Mark, anche lui va a scavalcare Ogura, quindi le due Ducati ufficiali davanti a tutti, l'Aprilia Trackhouse e di Ogura in terza posizione. Vai Enrico.
11: Ci sta che le Ducati siano davanti, mi aspetto anche Dice che venga su. Dicevo, Ogura si gioca la sua prima grande occasione per fare una gara insieme ai top rider, cioè davanti. Quello che impari stando davanti non ha uguale. Quindi è ovvio che lui non ha nemmeno la capacità, forse non è abituato a impostare un ritmo, cosa che Bagnaia e Marquez sì, però io spero per lui, per la sua crescita, che riesca a stare a giocarsela per il podio. Ogura è un grande talento.

0: squalifica di Bezzecchi, oggi addirittura poteva pensare di ritrovarsi in testa al mondiale, per il momento non sembra così.
1: Però io credo che pesino molto le condizioni psicologiche, perché da una parte ha un'occasione per accorciare se non passare in testa alla classifica, dall'altra ha la preoccupazione di due long lap che abbiamo visto sono un po' un terno al lotto, se tocchi la linea gialla te lo fanno rifare, quindi sono momenti di tensione che secondo me lui paga con la posizione in questo momento.
0: E se tocchi il verde in uscita è un track limits, quindi rischi ulteriore penalità.
1: Esatto.
0: Qui è in curva 7 il long lap, in contropendenza, quindi tutt'altro che facile. Lui l'ha provato tante volte, una quindicina di volte nel corso di questi tre giorni, da venerdì mattina. Si chiude un altro giro, il terzo, 1:53.5 per Pecco Bagnaia, nuovo giro record in gara del tracciato di Brno, 53.6 per Mark, che però rimane lì a meno di mezzo secondo dal compagno di squadra. Augura per il momento perde la coda delle due Ducati ufficiali, 54.2, con Di Giannantonio che è l'unico altro pilota che nel corso della terza tornata è sceso sotto il muro dell'1.54. Alla fine hanno optato, tranne Mir, tutti per la media, perché insomma 52 gradi per l'asfalto, addirittura il rilevamento ufficiale di Michelin al via della gara. Enrico Borghi, questa posizione in questo momento, Bagnaia primo, Marc Márquez secondo, fa pensare anche a una rimonta dei due piloti ufficiali Ducati in ottica mondiale, chissà, anche a una sfida in famiglia?
2: Sì, oggi sì, secondo me oggi loro ne hanno di più con Di Giannantonio, se riesce a prenderli. E, mi sta dando l'idea Bagnaia che stia tirando forte, in gergo nel paddock si dice dare il tirone, cioè iniziare fortissimo e vedere quello dietro cosa fa, se è in grado di reggere, perché secondo me Bagnaia sta spingendo tanto e Marc comunque lì che regge, vediamo Vince se gli aggancia, perché secondo me Vince ne ha di più la forza, però è una cosa Ducati oggi.
0: Quarto giro di 21 di Giannantonio è nei tubi di scappamento negli scarichi di Pedro Acosta, e poco avanti a loro c'è Pedro Gura, c'è Aio Gura che sta perdendo le ruote di Márquez e di Bagnaia. Massimo, come diceva Enrico, ieri Bagnaia ha ammesso di aver fatto questa strategia, i primi tre giri a fuoco, no? Per prendere margine e poi gestire, anche perché, l'abbiamo detto, qui a maggior ragione con queste temperature, quando sei dietro, ce lo raccontava anche Fabio Di Giannantonio, ce lo raccontava Enea Bastianini, o arrivi su chi è davanti e dai subito il colpo per sorpassare, oppure probabilmente devi lasciarlo andare un altro po', perché rimanere a stretto contatto è complicato per gomme e non solo.
1: Sì, per le temperature, però qui oggi le Ducati hanno nettamente qualcosa in più, adesso arriverà anche Di Giannantonio, però un conto è la strategia per 11 giri, un conto è la strategia per 17 giri, per 20 giri, perché è vero che ha dato il tirone nei primi tre giri, ma forse questo nella gara lunga lo paghi un pochino di più, bisognerà vedere, perché credo che la parte finale in questo circuito con queste temperature sia ancora più decisiva del solito.
0: Eh sì, inizia Jorge Martin a fare i suoi long lap, il primo lo esegue proprio in questo momento e va sul verde decisamente in uscita, quindi una volta il track limits già l'ha messo in conto. È rientrato in decima posizione Martin, proprio davanti a Franco Morbidelli, Luca Marini ed Enea Bastianini, dunque tre italiani alle sue spalle. Allora, quinto giro, facciamo un po' il riepilogo della situazione, perché in questo momento c'è in testa Bagnaia con 4,5 decimi su Márquez, a 1,2 secondi dal torinese c'è Ayogura, seguito a stretto giro da Acosta e Di Giannantonio, poi 1,7 secondi di margine prima di trovare Juan Mir, che guida un trenino composto anche da Moreira, Aldeguer, Raúl Fernández e Jorge Martin, che dopo aver effettuato il primo dei due long lap che deve scontare sta provando a recuperare dalla decima posizione. Insomma, in questo momento guadagnerebbe 6 punti su Bezzecchi in classifica mondiale. 53.539 di Pedro Acosta, che firma il giro veloce in gara, 53.6 Bagnaia, 53.9 Márquez, 53.7 Augura, 53.6 di Giannantonio. Insomma, Enrico, più o meno in questa fase

0: tutti con lo stesso passo, poi da un giro all'altro, no? Chi mette un decimo in più, chi mette un decimo in meno.
1: Sì, mi sembra che di Gian Antonio Acosta ne abbiano un pochino di più di Ogura, e Bagnaia ora ha riguadagnato qualcosina, non è tanto, ma sono 6 decimi, e lì non capisco, lì non lo sappiamo, come hai detto tu prima, se Marchi si sta allontanando per rilasciare la gomma anteriore un po' più fresca o se Bagnaia ha trovato qualcosa, però sì, i ritmi sono quelli di Gian Antonio, però bisogna che secondo me si deve svegliare un attimo, trovare uno spazio e andare davanti, altrimenti li perdi i primi due.
0: Secondo long lap che sconta in questo momento Jorge Martínez, ancora sul verde in uscita, quindi 2 track limits, al terzo arriva la situazione di pericolo, quindi Jorge Martínez che davvero da qui in avanti è sul filo, è rientrato in 13ª posizione a questo punto, alle spalle del terzetto azzurro di cui parlavamo in precedenza, Morbidelli, Marini e Bastianini. Martínez in 13ª posizione, a passo sì per recuperare qualcosa, però Massimo forse insomma più di una top ten giù di lì al momento è difficile ipotizzarla, no? Per no. Il campione del mondo 2024.
2: Esatto, con queste MotoGP così performanti i distacchi sono minimi, recuperare tutte quelle posizioni credo che sia difficilissimo, se riuscisse ad arrivare nei 10 sarebbe già un gran risultato.
0: Bagnaia accende un riferimento cronometrico rosso al termine della 7ª tornata, vale a dire giro record in gara, 1:53.531, guadagna un altro decimo su Marc Márquez, 6,5 decimi adesso su il compagno di squadra e secondo della gara, ma il ritmo 53,6 Márquez, 53,6 Ogura, 53,7 Acosta, 53,8 di Gian Antonio, insomma tutti più o meno lì, anche Enrico Borghi un po' sorpresa, Juan Mir sesto con la Honda, Moreira sta faticando, è scivolato in 8ª posizione alle spalle anche di Aldeguer, Mir invece qui sembra l'unico dei piloti di Honda che riesce a girare con un buon ritmo, perché 54,0 è a un paio di decimi, 3 dai primi 6, dai primi 5 scusa.
1: Sì, ma Mir è un generoso, lui anche se la Honda non è in condizioni per fare certe cose, lui ci prova sempre ed è il motivo per cui è il pilota Honda che cade di più, perché comunque non molla, prova sempre e ora sta andando veloce, tra l'altro un pochino ha reagito anche Ogura e ora sta girando più o meno come Márquez e dunque a costa di Gian Antonio che gli sono a 4 decimi, però non riescono ad agganciarlo, quindi mancano 15 giri, ancora lunga, però è bella, c'è tensione, è una gara di tensione adesso, questi grandi sorpassi che non ci sono.
0: Sorpasso e controsorpasso c'è nelle retrovie tra Enea Bastianini e Jorge Martin, con il riminese della KTM che si riprende, o meglio difende la 12ª piazza dal madrileno, davanti di sorpassi almeno per il momento non se ne vedono, è una gara tutta di ritmo dove prima Bagnaia, prima inteso come i 2 giri precedenti, rosicchia qualcosa a Márquez, adesso Pecco chiude il 7º giro con il crono di 53,5, ma Márquez firma il giro veloce 53,4 e dunque è lui che gli rosicchia un altro decimo e ne mette un paio invece tra sé e Ogura, che però come diceva Enrico Borghi rimane lì, è a 7-8 decimi, ha preso un po' di margine ma non si stacca, per cui Massimo Angeletti verosimilmente saranno in 5 ad arrivare almeno alla seconda metà di gara, no? Con speranze di podio se non di vittoria.
2: C'è una gara netta tra i primi 5 e gli altri, girando bene con la Honda sotto 1,54, però è a 4,5 secondi dal primo, quindi insomma, la gara è quella che è. Si giocherà sul ritmo, che non credo, almeno fino alla fine, grandi sorpassi. Credo soprattutto tra i primi 2, Bagnaia e Márquez, ci sia del tatticismo, che Márquez rimane abbastanza proprio per il discorso della pressione e delle temperature, ma secondo me ha dimostrato, facendo quel giro veloce in 1:53.4, che ha ancora qualche misura di terra.
0: Diciamo, Enrico Borghi, che se non stessimo parlando di Marc Márquez potremmo quasi pensare che anche in ottica campionato quella seconda posizione va benissimo. Ecco, poi però parliamo di Marc Márquez, e quindi pensare che rinunci alla chance di vincere una gara, di attaccare il suo compagno di squadra, è altamente improbabile.
1: Sì, assolutamente. Lui ha costruito la sua carriera così. E i 9 mondiali, ma anche tutti i disastri e tutti gli infortuni derivano da quella mentalità lì, ormai è quella. Però il campionato, ci stavo pensando, comunque il campionato diventa bellissimo, perché magari davanti non si vede, ma dietro si sta compattando, cioè Bagnaia sta tornando in lista per il titolo, e Marquez ovviamente sì, vince Sagutina, è bella questa parte, non è il primo e il secondo adesso che si stanno compattando. Ma andando avanti sì, è bello, è bellissimo. Mi dispiace per Bezzecchi ovviamente, lo dico senza malizia.
0: Eh sì, chiaramente. Poi magari più avanti diamo anche uno sguardo alla classifica mondiale, ma è evidente che tutto si va accorciando, e quindi lasceranno la Repubblica Ceca con una classifica molto molto più compatta di quella con cui eravamo arrivati. A proposito di classifica, il migliore dei ducatisti nel mondiale è Fabio Di Giannantonio, che però Massimo Angeletti in questo momento sembra del gruppo di testa quello più in difficoltà, l'unico che gira sopra l'1,54, tant'è che ha perso la coda di Pedro Acosta e ha un secondo adesso dal 22enne di Masarron.
2: Non so cosa succede a Di Giannantonio, però o nella sprint o nella gara c'è sempre qualche piccola imperfezione che non gli consente poi di giocarsi fino in fondo Barcellona a parte, ma Barcellona è stata una gara anomala, quindi non la vogliamo considerare. Però se guardiamo il trend di Di Giannantonio, molte le aspettative, poi un po' meno i risultati, e anche oggi conferma questo trend. Partiva secondo e quella era una bella carta da giocarsi, quindi direi che non vedo possibilità di recupero, almeno oggi, a meno che non ci sia qualcosa di eccezionale, quindi è un'occasione persa anche per il pilota romano.
0: Sì, diciamo che fin qui sta mostrando delle potenzialità molto importante in questa stagione, poi al netto di Barcellona per il momento Enrico Borghi non è riuscito a concretizzarle, no?
1: No, questo è un po' il suo problema, cioè lui è molto veloce in certe giornate, ma la costanza di rendimento ancora non ce l'ha, è lì su cui deve lavorare tanto lui. E adesso non so se ha commesso un errore perché ha perso tanto in un giro solo, o se è andato in crisi, forse ha commesso un piccolo errore. Però adesso è un gruppo, Digi adesso mi fa fatica da, penso che faccia fatica ad agganciare il podio a questo punto.
0: Sì, vediamo adesso se arriva il primo drop, potrebbe anche essere a livello di prestazione della gomma posteriore un po' per tutti, decimo giro di 21. Davanti i primi tre girano sul 53,5 più o meno, con Mark che si è portato però adesso a 2 decimi da Pecco Bagnaia. Ogura li sta fotocopiando a 8 decimi di distanza, e Acosta anche lui adesso è salito invece sopra l'1,54, perdendo il passo almeno per il momento per il podio, che sembra essere un affare dei primi tre, vale a dire Bagnaia, Marc Márquez, Ayogura. Massimo Angeletti, è il momento dell'attacco di Marc Márquez?
2: Non ancora, credo che aspetterà un altro po' per non giocarsi subito tutte le chance, ma sicuramente attaccherà. Questo sono d'accordo con Enrico, ha costruito su questo carattere la sua storia.
0: No, peraltro Enrico Borghi, Márquez che da un po' ci ricorda che non è al massimo fisicamente, io credo che stia un po' meglio di quello che vuole legittimamente far pensare, però magari non è al 100%. C'è l'opportunità che magari provi un attacco secco e poi sì, a quel punto, se non dovesse riuscire a sorpassare Bagnaia, a prendere il largo, magari potrebbe tranquillizzarsi un pochino, perché poi quella classifica mondiale, anche se dice di non guardarla, lui la conosce benissimo.
1: Ma certo, però lui ha mangiato a Bagnaia mezzo secondo in un giro e mezzo, e ora è incollato.
2: Attaccato.
1: E niente. E quindi forse Bagnaia, che è un po' in crisi, o la gomma, è Bagnaia in questo momento che ha abbassato il livello. Marc è costantissimo, è impressionante Marc come è costante, ora gli è incollato. Qui è chiaro che lui non farà il suo ragionamento. Per quanto riguarda il fisico, guarda, diciamolo subito, Marc non tornerà più quello di prima.
0: Ecco, esatto,
1: potrà.
0: Bravissimo.
1: Però sì, non potrà, dopo 7 operazioni in un braccio, e poi a 33 anni. Però era talmente superiore prima che forse depotenziandosi un po' potrebbe rimanere però ancora capace di lottare per la vittoria. Io la vedo così.
0: Bravissimo, no, sono completamente d'accordo, nel senso che quando si parla di 100% a livello fisico di Marc Márquez dobbiamo pensare il 100% del Marc Márquez attuale, come dici te, con tutte le sue cicatrici e con anche il chilometraggio di infortuni e non solo che ha. Márquez che adesso è a un decimo e mezzo da Bagnaia, siamo a metà gara esatta, perché siamo nel corso dell'undicesimo di 21 giri. Bagnaia e Márquez attaccati in discesa, curva 10, la 11, da qui si risale verso il traguardo con 4 curvoni veloci in sequenza, 11 e 12, sinistra e destra, e poi la Horizon 13 e 14, le ultime due curve. Ogura rimane lì a 9 decimi e da qui, se vuole provare a inserirsi nella lotta per la vittoria, Massimo Angeletti deve iniziare a rosicchiare sui due davanti, magari anche aiutato dalla lotta fratricida in casa Ducati.
2: Nelle gare che abbiamo visto fino a oggi, nelle 8 gare precedenti, il pilota giapponese ha dimostrato che nella seconda parte della gara esprime il meglio di se stesso. È vero che sta imparando, è vero che ha imparato anche a gestire la prima, però vedremo, perché io credo che anche lui sia uno che riesce a gestire in maniera ottimale e avere un obiettivo da attaccare. Ha dimostrato queste capacità e credo che anche oggi lo vedremo, se la sua moto ne avrà. Sicuramente il podio è di questi tre, perché gli altri ormai stanno lontani più di 3 secondi e mezzo, quindi Acosta è a 3 secondi e mezzo.
0: Acosta è a 3 secondi e mezzo da Bagnaia, come dice giustamente Massimo Angeletti, a 2 e mezzo da Ogura, con Di Gianantonio che è un'ombra praticamente alle sue spalle, ma non riesce a trovare lo spazio per portare l'attacco e per superarlo. Adesso Bagnaia allunga un pochino, torna ad allungare su Márquez, 3 decimi e mezzo, e Ogura, come ipotizzavamo, inizia a rosicchiare il vantaggio dei due davanti, si è portato Enrico Borghi a 0,5 secondo da Márquez.
1: Secondo me Ogura si è messo in testa qualche idea bella, perché ha guadagnato 0,5 secondo, che è tanto, è il più veloce in pista da 2 giri ormai, e Márquez ce l'ha lì, ce l'ha davanti a poco, e i due della Ducati non stanno aumentando il rischio, cioè la lettura della gara ora è questa, è lui che sta aumentando, gli altri due no, e quindi ancora abbiamo 10 giri veramente tutti da vedere come va a finire. Bravissimo Ogura, bravissimo.
0: Ah sì, perché Bagnaia continua come un metronomo a girare sul 53.5, 53.6, altro 53.5, addirittura adesso fa il suo giro veloce in gara, 53.510, 53.8 Mark, 53.7 Ogura, che però veniva da 3 giri consecutivi sul 53.4, e quindi in questa fase sembra essere più veloce. Acosta rimane davanti a Fabio Di Giannantonio in lontananza ormai dal terzetto che si sta giocando il podio, poi scorrendo la classifica anche per quanto riguarda la questione mondiale. Jorge Martin ha scavalcato Morbidelli e Bastianini, è però in 11ª piazza, sta girando forte, 53.9, può pensare, io credo, di arrivare forse 8º, complicato più su, perché insomma è a 6 secondi dalla 7ª piazza di Fermín Aldeguer. Eccolo Di Giannantonio su Acosta, l'errore di Acosta che ha allargato e si è guardato dietro. Di Giannantonio non se l'è fatto dire due volte e si è trovato il sorpasso su un piatto d'argento. E allora Fabio Di Giannantonio sale in 4ª posizione, va a scavalcare Pedro Acosta. Il podio però rischia di essere andato via, e davanti Massimo Angeletti adesso c'è Ogura che accende settori rossi, record assoluti, come se fosse un albero di Natale.
2: Se manterrà questo ritmo e soprattutto questa sua caratteristica di essere più veloce nella seconda parte, saranno problemi seri per i primi due, perché comunque è dimostrato di essere performante. La briglia con lui va bene e direi che ce la possiamo vedere quest'ultima gara. Sono contento per Di Giannantonio che ha superato Acosta e recupera qualche punto in più.
0: e vediamo anche se e vediamo anche se a questo punto insomma quanto ne ha di Gian Antonio. 53-6, subito il suo giro migliore della gara a confermare quello che dicevamo, il potenziale c'era, è rimasto un po' bloccato lì alle spalle di Acosta, che non è uno che si passa facilmente, va detto, e quindi ha visto scappare un po' via la lotta per il podio. Enrico Borghi, 14° giro in corso di 21. Se dico che Marc Márquez adesso è quasi un involontario alleato di Pecco Bagnaia per la lotta nella vittoria?
1: È possibile. Secondo me Márquez vuole essere nemico di Bagnaia.
0: Esatto.
1: Penso che Márquez non abbia rinunciato ad attaccare, anche se non guadagna così tanto per prenderlo, perché adesso per esempio è 4° però lo vedo lì che spinge, lo vedo lì che entra in curva forte. Bagnaia è bravissimo, chiude anche tutte le porte, però Márquez è a due decimi adesso. Mi sembra che Márquez abbia in mano la situazione per quello che questo sport può significare. Logura adesso un pochino è calato, però vedi, non lo so, un giro uno lo fa bene, un giro uno lo fa male.
0: C'è sempre quell'elastico, no, che abbiamo imparato, esatto, a conoscere.
1: Bravo, sì, è difficile sbilanciarsi.
0: E in questo momento infatti Márquez si sta riportando su Bagnaia, 2,5 decimi tra di loro. Ogura sta perdendo nuovamente un po' di margine sui due che lo precedono, 7 decimi lo separano dal 9 volte campione del mondo. Massimo Angeletti, la sensazione, non so se sei d'accordo, è che Marc Márquez vorrebbe provare l'attacco in curva 3, che poi è la staccata più importante del circuito di Brno, e tant'è che Bagnaia sta preparando con grande attenzione l'uscita di curva 1 e la 2, che poi è una leggera piega che ti lancia verso curva 3 per cercare di difendersi proprio lì da Márquez. Attenzione perché ci arrivano adesso in fondo al rettilineo verso curva 3. Adesso Márquez è vicino, prova a farsi vedere all'interno, ma Bagnaia, come dicevamo, l'ha preparata bene e riesce a chiudere la porta a Marc Márquez. Massimo,
3: c'è anche un piccolo conto aritmetico da fare. La distanza tra i due in classifica è di 4 punti a favore di Márquez. Vincesse oggi Bagnaia,
0: bravo,
3: guadagnerebbe 5 punti su tutti i posti davanti. E questo secondo me è una cosa che lo spagnolo non tollera molto. E la pongo a favore dell'attacco che lui porterà a breve.
0: Sì. Enrico?
1: Sì, secondo me sì, proprio io penso che Bagnaia stia correndo per sé, per la sua carriera, neanche per la Ducati, guarda, cioè per dimostrare a tutti che lui non è finito, perché è uno dei piloti più criticati. Oggi è in giornata, la moto se la sente, per me lui non sta guardando neanche tanto il campionato, ma anche Márquez, credo che ci voglia ancora qualche gara per capire, perché comunque gli strati sono grandi. Credo che adesso sia un orgoglio così, cioè è qualcuno davanti a quell'altro, non so se stanno facendo dei tatticismi all'istituzionato, è proprio una cosa più di orgoglio personale.
0: 15° giro che si sta per concludere, ci avviamo verso il terzo finale della gara, quello decisivo, con Márquez che nella tornata precedente ha firmato il giro veloce 53-2, adesso è attaccato a Bagnaia. Vediamo che succede alla staccata di curva 1, la František Stásny, e soprattutto poi in curva 3, dove si arriva intorno ai 305-310 all'ora e si passa in pochi metri a poco più di 100. Acosta in grande difficoltà, è stato acciuffato, scavalcato da Mir, e adesso lo mette nel mirino anche Aldeguer per soffiargli la sesta posizione. Martin rimane in 11ª piazza ed ha anche un track limits ai suoi danni. L'attacco di Márquez in curva 4 l'ha preparata al contrario, proprio perché si difendeva Bagnaia in curva 3. Márquez passa avanti, Márquez in testa.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: È tempo di salame da Banquet Food. I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
6: Sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
7: Veneto,
6: abruzzese,
7: calabrese,
6: dolce o piccante.
7: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
6: e tutto il necessario come il budello,
7: sale,
6: pepe,
7: finocchio,
6: spago per legare
7: e vari tipi di peperoncino.
6: Chiama oggi il team di esperti al 8268 1652.
5: È tempo di salame da Banquet Food!
8: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
9: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
10: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
11: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostreva, Atherstone, Lockleys, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
12: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Radio Italiana 531.
13: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfar, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
14: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
15: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
16: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
15: Tutto incluso?
16: Certo, come tutti gli anni.
15: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
16: Abruzzo,
15: Altavilla,
16: Campania,
15: Santa Eufemia,
16: Sicilia
15: e Fogolar Furlan.
16: Uniti insieme
15: per sostenere la tua radio.
16: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
15: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
16: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
15: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
17: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
18: Sono le 22 e 10 minuti.
19: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di quattro portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414 815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.
20: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
21: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
20: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
22: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
20: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
23: State ascoltando Radio Italiana 531.
15: Radioton 2026 è arrivato!
16: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
15: Come? Partecipare è facilissimo.
16: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
15: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
16: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
15: Weekend esclusi.
16: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
15: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
16: Ogni 5 dollari ricevi un numero.
15: Per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
16: Radioton 2026 è arrivato!
15: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
20: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: Veronica vi augura buon ascolto.
1: Secondo Ayogura, Aprilia Trakaus al primo podio in carriera, terzo Pecco Bagnaia e anche lui accorcia in classifica iridata. Quarto Fabio Di Gianantonio che arriva a 169 millesimi da Bagnaia con il giro veloce della gara all'ultima tornata, 1:53.122, e io immagino che si mangerà le mani quantomeno per il podio. Però insomma abbiamo un campionato del mondo e ci sono almeno 5 contendenti. Enrico Borghi.
2: Sì, assolutamente, bellissimo, bellissima gara di Marquez, perché se l'è giocata bene, ha ragionato tutta la gara, ha fatto quello che doveva fare, bravissimo. E di già Di Gianantonio è incredibile. Io se fossi il suo team manager sarei arrabbiatissimo. Non si può andare forte così alla fine e non si sa cosa ha fatto all'inizio. Però sì, abbiamo un campionato stupendo. Speriamo sempre molto regolare, sempre fair, sempre onesto, però bello. Guarda anche il video arrivare a dormire che si è messo in mezzo.
1: De Guerra con la soft poi.
2: Eh sì, e a costa, però a costa. A costa dei problemi di moto, tanti. Secondo me lui sogna il giorno che sale sulla Ducati. Non ne può più, secondo me.
1: Oh, e peraltro Massimo Angeletti, Marc Marquez davvero ha dovuto tirare fino all'ultimo metro in inserimento di curva 13, no? Ha rischiato di perdere il posteriore, ha ondeggiato la sua Ducati, poi insomma con la classe.
3: Beh, con le gomme, esatto, ma è quella l'esperienza.
1: 9 volte campione del mondo l'ha salvata, no?
3: Io faccio una controdomanda e dico, qualunque altro pilota senza l'esperienza sua avrebbe rischiato forse di cadere con quel contraccolpo, e solo la sua grande esperienza è riuscita a sopperire a quel piccolo errore che aveva commesso, anche per le gomme chiaramente usurate. E direi che Di Gianantonio, voglio fare estendere la considerazione che faceva Enrico, è impossibile pensare che tu vai forte gli ultimi giri e non riesci a prendere il ritmo degli altri. Qual è il problema? Il carico di benzina, il peso della moto, qual è il problema? Perché insomma è impensabile che abbia un potenziale così e non riesca a utilizzarlo appieno. È incostante, commette molti errori, qual è il problema?
1: Glielo chiederemo e sarà insomma interessante,
3: esatto,
1: capire la sua spiegazione. Vittoria numero 75 in carriera in MotoGP per Marc Marquez, primo podio per Ayogura, ma è un podio importante anche per Pecco Bagnaia, perché è il suo 63esimo in top class come il suo numero, ma soprattutto gli permette di diventare da solo il decimo con più podi nella storia, a meno uno da un certo Wayne Rainey che ha 64. Insomma anche qui si parla di un'eccellenza sostenuta per diversi anni da parte di Bagnaia, che sta ritrovando. Enrico Borghi.
2: Sì, assolutamente, Bagnaia è forte, però vedi anche a lui gli è mancato qualcosa, stessa moto, stesse gomme, ha gestito, ha sperato di andare davanti, scusami, di allungare, non ce l'ha fatta. Marco, secondo me, io stavo pensandoci ora, guardate che ha fatto una gara forse più bella di quella che noi abbiamo descritto. Marquez ha fatto una gara eccezionale, gestita benissimo, rischiando ma stando in piedi. I ragazzi giovani che scrivono, guarda Ogura, non guarda in faccia nessuno, forte, forte. Guardate che Marquez, andiamo a vedere anche la lista delle vittorie, comincia a avvicinarsi anche a Valentino anche sul numero delle vittorie singole, non è lontanissimissimo.
3: Se ci piace la ne mancano 14.
2: Non è tantissimo,
3: Non sono tantissime, no.
2: Rinnova per altri 2 anni di contratto, soprattutto.
3: E soprattutto se la Ducati rimane una moto così performante.
1: Rinnovi che arriveranno e nuove ufficialità probabilmente già da martedì dopo i test Pirelli di domani, però diamo uno sguardo alla classifica mondiale perché Jorge Martin alla fine ha chiuso in 9ª posizione dietro a Luca Marini, davanti ad Enea Bastianini, per cui la nuova classifica mondiale vede sempre in testa Bezzecchi a quota 180, Martin meno 8, Di Giannantonio meno 23, Marc Marquez meno 40, Ayogura meno 46, poi c'è Acosta meno 48 e Bagnaia meno 53. Ora, io credo, Massimo Angeletti, che siano i primi 7 quantomeno tutti in corsa per il titolo mondiale, chi più chi meno.
3: Assolutamente, ci sono ancora tanti punti in palio, intorno a 480 se non sbaglio, 475, insomma qualcosa del genere, quindi c'è battaglia e ci sono ancora tante gare. Fra l'altro domenica prossima si va subito ad Assen, che è un circuito impegnativo ma anche diciamo probante per quello che riguarda lo stato della moto e del pilota, quindi vedremo anche lì quale sarà un po' la risposta, vedremo anche se Ogura ha trovato questo suo ritmo vincente anche in un circuito storico come quello di Assen. Questo era un circuito impegnativo, molto impegnativo, tra i più difficili e i più belli del moto mondiale insieme al Mugello e a Phillip Island, però bisognerà vedere adesso come gestirà questa sua nuova capacità Ogura.
1: Enrico Borghi?
2: Sì, io penso che sia un campionato forse come non lo vedevamo da anni. Ogura secondo me impara e mette via, nel senso mette fiori in cascina. Tra l'altro stavo pensando alla leadership Aprilia, in realtà il team satellite corre per sé, cioè Fernandez, che oggi non è andato piano affatto, e Ogura non corrono per aiutare Bezzecchi o Martini, e quindi esatto, ce li hanno in casa. Non è un mondiale di strategia, e questo è finalmente per noi è bellissimo.
1: Anche è perché poi Ogura l'anno prossimo sarà su un'altra moto e quindi a maggior ragione.
2: Esatto, esatto.
3: Ora vorrei aggiungere.
1: Vai Massimo.
3: Prego. No, vorrei aggiungere che nel team Trackhouse è arrivato un nuovo manager, che è Francesco Guidotti, un uomo con tanta esperienza che secondo me porterà un bel contributo in questo team già ben organizzato da Davide Brivio, che però probabilmente ha già altri obiettivi più alti, quindi piano piano stanno introducendo Guidotti alla gestione, e Guidotti è un uomo di grande intelligenza e può aiutare molto questo team e anche Ogura.
1: E può aiutare anche insomma la transizione che sarà da Davide Brivio alla prossima stagione con nuovi piloti che scopriremo tra poco, ma insomma uno dovrebbe essere Enea Bastianini, l'altro probabilmente si è guadagnato la riconferma Raul Fernandez in extremis. Ne parleremo tutto questo più avanti, già a partire da settimana prossima, come anticipavano Enrico Borghi e Massimo Angeletti, con il Gran Premio dei Paesi Bassi da Assen. Grazie Enrico, grazie Massimo, alla prossima.
3: Grazie a voi, buon pomeriggio, ciao.
1: Il Gran Premio della Cechia viene vinto da Marc Marquez, Ducati su Ayogura, Aprilia Trackhouse e Pecco Bagnaia, ancora Ducati, quarto Di Giannantonio con l'altra moto di Borgo Panigale del team VR 46, ottavo Marini, nono Martin, decimo Bastianini, squalificato, lo ricordiamo, Bezzecchi per i fatti di ieri. La nuova classifica mondiale, il riminese Marco Bezzecchi dell'Aprilia rimane in testa con 8 punti su Jorge Martin, 23 su Di Giannantonio, 40 su Marc Marquez, ma sono almeno in 6-7 a giocarsi ad ora almeno il titolo mondiale. Per il momento da Brno è tutto, la linea torna a Roma, ci sentiamo più tardi con le voci dei protagonisti.

30 anni fa usciva questo brano tormentone tipico degli anni 90, Typical, The Color Inside, per iniziare anche la nostra giornata domenicale di Domenica Sport in Musica. Insomma, abbiamo archiviato questo podio: Marc Marquez, Ogura e Bagnaia al Gran Premio del Moto Mondiale a Brno della Repubblica Ceca. Ci è stato raccontato poco fa dal nostro Luca Cesaretti. Ovviamente nel corso della giornata sentiremo anche la voce dei protagonisti, tra l'altro al numero di WhatsApp, che è 335-699-2949, sono arrivati i commenti dei nostri ascoltatori, direi quasi al 100%, a commentare la squalifica di Bezzecchi, scusate, che è stata giudicata effettivamente eccessiva. Ho fatto cenno nel nostro esordio su un paio di eventi, uno in particolare quello che è iniziato da poco, della nazionale femminile di pallavolo impegnata in Nations League, battuta dagli Stati Uniti. La squadra di Velasco sta in questo momento però conducendo nella gara in corso, un set avanti contro il Giappone, 1-0. Siamo nel secondo set, sta anche per concludersi questa frazione della gara, anzi in questo istante arriva al punto numero 25. Italia avanti 2-0 sul Giappone. Anche giornata questa domenica di finali con vista a Wimbledon. Ci sono dei circuiti in erba dove ci sono dei titoli in palio, uno con la finale fra Cerundolo e Tommy Paul, quello del Queens, quindi a Londra, è iniziato da pochissimo l'incontro, tra un'oretta circa c'è un'altra finale tutta americana fra Fritz e Tiafoe ad Halle in Germania. Ci troveremo tra pochissimo al momento dell'informazione, poi continua la nostra lunga giornata di sport qui su Domenica Sport, e poi subito dopo ci saranno due gare dei mondiali. Buon ascolto ancora su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
3: Scegli l'azzurro di A2A Energia.
2: Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le macine, i galletti e i tarallucci Mulino Bianco 800 grammi sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
5: Questa che stiamo per raccontare è la storia di Giorgio Lolli, un uomo che, col suo modo di approcciare il mondo, è riuscito a cambiare la vita di migliaia di africani.
6: La gente che abitava lì dice: adesso abbiamo tutto. Pensa te cosa vuole dire avere la radio.
0: Ascolta il podcast Radio Lolli. Dare la voce è senza voce. Su Replay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Stati Uniti, Iran, ottimismo del vicepresidente americano Vance sui negoziati. Poco fa ha affermato: grandi progressi sono stati fatti nelle ultime ore, speriamo di farne altri. Il presidente Trump ci ha dato il potere di trovare una soluzione diplomatica. In Svizzera, intanto, al via i colloqui tecnici fra Stati Uniti e Iran, mediati da Qatar e Pakistan.
3: Un incontro tripartito che coinvolge Iran, Stati Uniti e Qatar sui temi di un cessate il fuoco globale in Libano e dei beni iraniani bloccati. È questo il primo step del nuovo round negoziale che si è aperto a Bürgenstock, la delegazione americana guidata da Vance, quella iraniana da Ghalibaf. Da Doha l'auspicio che si raggiunga un accordo globale e permanente che affronti tutti gli aspetti del memorandum, spiegando che sono stati costituiti gruppi tecnici per raggiungere lo scopo. È arrivato in Svizzera il capo della IEA, Rafael Grossi, con cui Teheran fa però sapere di non voler negoziare. E nessun progresso per ora viene registrato sulla tregua in Libano, con Israele che insiste: non ci ritireremo neanche su richiesta americana. In risposta, i Pasdaran chiudono di nuovo lo stretto di Hormuz, vincolandolo, dicono, anche alle deroghe che consentirebbero la vendita di petrolio iraniano. L'altro nodo resta il nucleare, con il presidente Pezeshkian che fa sapere: non rinunceremo all'arricchimento dell'uranio. Mentre su Truth Donald Trump scrive: stiamo vincendo su tutti i fronti. Valentina Isa, GR1.
2: Visita a sorpresa di Giorgia Meloni al raduno degli alpini del Triveneto a Gemona nel 50° anniversario del terremoto del Friuli. Ascoltiamo un passaggio dell'intervento della premier ai microfoni di un emittente locale.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, e quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie.
2: Indagine in corso a Torino, dove una donna di 40 anni ha ucciso una delle sue figlie. Il servizio.
5: A dare l'allarme la figlia maggiore di 19 anni che, rientrando in casa nell'appartamento di via Domodossola a Torino, ha trovato la sorella in stato di incoscienza e la madre senza vita. La ragazza ha subito chiamato il 118, ma una volta giunto il personale medico non c'è stato comunque modo di salvare in extremis la giovanissima, che è deceduta poco dopo. Sul posto il medico legale e gli agenti della polizia che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'ipotesi più accreditata è comunque quella dell'omicidio-suicidio. La madre, una quarantenne di origine romena che si era lasciata con il marito da tempo, avrebbe ucciso la figlia tredicenne strangolandola e poi si sarebbe tolta la vita impiccandosi con una corda. Sotto shock la figlia maggiore, che è stata accompagnata all'ospedale Maria Vittoria. Sarà lei, appena possibile, a chiarire il clima che si respirava e cosa stesse succedendo nella casa dove abitava con madre e sorella. Anna Maria Caresta, GR1.
2: È piantonato in stato di arresto per omicidio stradale plurimo il 18enne positivo all'alcol test alla guida dell'auto finita in un canale a Senago, Milano, con 9 persone a bordo, 3 le vittime, 2 ragazze e una ragazza di 17 anni. Il gruppo rientrava da una festa. Gli abitanti del posto denunciano che in passato, nello stesso tratto di strada dove è presente una curva pericolosa, si erano già verificati altri incidenti mortali. Dopo i diversi episodi che hanno visto coinvolti nelle ultime ore dei giovanissimi, il ministro Salvini ha annunciato in settimana una riunione con Piantedosi per fare il punto sul tema della sicurezza stradale. Con il nuovo codice, ha affermato Salvini, ci sono stati 100 morti in meno rispetto al 2025, ma sono ancora troppi i ragazzi. Inizio ufficiale dell'estate con temperature oltre le medie di stagione in varie aree d'Europa. 40 gradi a Madrid, che annulla la visione all'aperto del match della Spagna ai mondiali. In Francia, vietato il consumo di alcol nelle zone in allerta rossa, interessati 35 dipartimenti. E sono 8 le città da bollino rosso in Italia: Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Da domani attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, a supporto soprattutto dei fragili durante le ondate di calore. Al prima festival di Lido di Camaiore, dopo l'apertura con Jack White, arriva stasera un'icona del Britpop. Unica data italiana quest'anno per Richard Ashcroft, che prima con i Verve e poi da solista ha scritto alcune delle pagine musicali più durature della musica britannica degli anni 90. Lo scorso anno ha aperto la reunion degli Oasis, stasera sul palco anche Wombats e i Libertines. È tutto, la linea Domenica Sport, il prossimo GR alle 16.
0: Domenica Sport.
1: Ben ritrovati, rieccoci Domenica Sport, insieme fino alle 17.30, poi inizierà la lunga serata dedicata ai mondiali con i due incontri che vi trasmetteremo in diretta. Ben ritrovati, c'è Federico Foroni alla parte tecnica che saluto, così come Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia, al microfono Diego Carmignani fino alle 17.30. Per l'appunto abbiamo anche poco fa salutato virtualmente il nostro Luca Cesaretti, che ci ha raccontato l'epilogo del Gran Premio del la Repubblica Ceca, del moto mondiale, tappa insomma in qualche modo dominata dalla notizia della squalifica di Bezzecchi, ma che poi ha regalato scintille in pista. Vi ricordo il successo di Marc Marquez, tra l'altro sigillo numero 101 in carriera per lui sulla Ducati ufficiali. Questo è avvenuto appunto sul circuito di Brno. Il campione del mondo ha preceduto l'Aprilia Trackhouse del giapponese Ogurai e l'altra rossa di Pecco Bagnaia, terzo, quarta posizione per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Anche arrivano alle prime esternazioni, in particolare quella di Dall'Igna, il DG della Ducati Corse, che dopo la doppietta delle rosse si congratula, si compiace di questo secondo successo di fila importante per la continuità della scuderia. E naturalmente nel corso di Domenica Sport della giornata avremo le voci fresche raccolte dal nostro Luca Cesaretti in Cechia. Vi dicevo, ci sono altri eventi in corso, uno è sempre la Nations League, che è cambiata nel terzo set la situazione, non per l'andamento

anche Arnaldi, che è in corsa per la fase di qualificazione a Eastbourne, sempre nel Regno Unito. Ma la cosa più rilevante, direi, del momento riguarda, e a proposito anche di meteorologia, la situazione abbastanza catastrofica a Berlino, dove un fortissimo temporale ha costretto a evacuare l'area dove si sta disputando la fase finale del WTA 500 lì in Germania. C'era una finale in programma nel pomeriggio, sono stati praticamente incitati gli spettatori a non raggiungere il campo di gara, dove Jessica Pegula e Linda Noskova alle 16 dovrebbero, ma molto difficile che questo avverrà, essere protagonisti di questa finale del torneo femminile, ripeto, di Berlino. Altri aggiornamenti ovviamente nel corso del pomeriggio. Qui sono le 3:09 minuti, ci tufferemo nel mondo del pallone con diversi ospiti e argomenti tra pochissimo, non prima di un'altra pausa musicale.

Due anni fa usciva questo brano intitolato Paradiso nel disco Giorni Felici della rappresentante di Lisa, duo siciliano che ormai da una quindicina d'anni è sulle scene, in particolare direi con queste sonorità molto anni 90 e molto rock, assolutamente apprezzabile in questa digressione. Tra l'altro è una produzione che è arrivata con un'ispirazione estera, visto che è stato composto e registrato negli Stati Uniti, proprio negli Stati Uniti, che in questi giorni stanno diventando il palcoscenico più importante, soprattutto dal punto di vista del calcio. Insomma, oggi anche abbiamo due partite che vi racconteremo, ve le ricordo ancora una volta, visto che non l'ho fatto negli ultimissimi interventi, visto che il mondiale è la questione dominante.

0: alle 18 c'è Spagna Arabia Saudita per il gruppo H, il Belgio contro l'Iran alle ore 21, sono due gare numero 2 per il girone in questione, l'H e il G. Poi successivamente nella notte, giusto per completare il quadro, proprio per il girone di Spagna Arabia Saudita, Uruguay Capoverde e alle 3 Nuova Zelanda Egitto per il gruppo G. E insomma tiene banco il calcio, nella fattispecie quello giocato negli Stati Uniti, Canada e Messico naturalmente. Dalle nostre parti, visto che nemmeno abbiamo una presenza di una nazionale, non può che essere un po' il mercato il tema dominante. Noi abbiamo un attore importante degli ultimi anni della scena del mercato italiano, la scena mercantile del calcio. Abbiamo con noi ospite, lo ringraziamo tantissimo per essere con noi questa domenica, Stefano Capozzucca, buon pomeriggio.
1: Buongiorno a voi e grazie per l'invito.
0: Lo ricordiamo ovviamente con tantissime avventure come DS, anche come calciatore, perché ha calcato i campi di diverse squadre. Stefano Capozzucca, le ultime esperienze come direttore sportivo che ricordiamo, sicuramente quella direi fondamentale e longeva con il Genoa, poi il Cagliari in tempi recenti, anche di nuovo Genoa, Frosinone, Ternana, insomma in questo momento possiamo approfittare della sua saggezza e la sua esperienza anche per un po' raccontare quello che sta accadendo nel momento in cui c'è un mondiale in corso, quindi anche il mercato in qualche modo è dipendente da quello che accade dall'altra parte dell'oceano, Capozzucca.
1: Sicuramente adesso è il momento delle programmazioni, perché adesso siamo le squadre verso il 10-15 di luglio ripartono tutti, e non diciamo che devono ripartire con l'organico a posto, perché quasi nessuno parte con l'organico completo, però almeno avere un'intrecciatura importante, questo sì. A mio modo di vedere ci sono molte squadre in ritardo per diversi motivi, una programmazione futura.
0: E chissà se appunto anche il mondiale, andare a vedere chi verrà valorizzato e chi può essere anche venduto meglio, ecco, con un gran mondiale può essere una situazione di staticità da cui dipende anche un effetto domino. Non so se questo capita ogni mondiale europeo, forse sì, in minima parte dipende anche da questo il fatto che non ci sia grande movimento al momento.
1: Beh, sicuramente il mondiale è sinonimo di valorizzazione di alcuni calciatori, è normale che un calciatore che brilla al mondiale ha una valutazione importante, poi soprattutto sono giocatori che magari non apparivano di alcuni nazionali meno importanti che fanno bene e possono risalire alla ribalta, questo è fuori dubbio.
0: E qualcosa riguarda... prego.
1: No, dicevo, per quanto riguarda la programmazione, però il mondiale può cambiare qualcosa, però non tutto.
0: Qualche nome che ha annotato magari vedendo le partite in questi giorni?
1: Pari nomi non esiste, perché ci sono giocatori che poi magari nella singola partita abbiamo visto situazioni, per esempio anche da Montella, io pensavo che la sua nazionale facesse magari un approccio migliore al mondiale, purtroppo ha avuto un approccio negativo. Vediamo poi alla fine quello che succede.
0: E vedremo anche insomma quello che capiterà dal punto di vista delle panchine, perché anche si parla di un Montella in discussione. Diceva il nostro ospite che Stefano Capozzucca ha di un ritardo da parte di molte squadre, probabilmente anche funzionale, figlio del momento della contemporaneità con il mondiale di calcio. Direi il ritardo più eclatante, e qui anche da ex dirigente, è quello del Milan, non avere un organico dal punto di vista dirigenziale, ma avere l'allenatore è un qualcosa che crea un po' di inquietudine, non so come la vede.
1: Beh, indubbiamente, il caso del Milan, specialmente per il blasone che ha il Milan, per quello che ha fatto in passato, il Milan è la squadra italiana più titolata in campo europeo, ha un passato straordinario, poi il Milan, voglio ripeterlo, è sempre il Milan, vederlo in questa maniera poi in ritardo di programmazione, dà anche l'impressione di non avere ben le idee chiare su quanto fare, e questo mi lascia un pochettino perplesso.
0: E invece la, come dire, l'esterofilia, in particolare l'attenzione per gli allenatori portoghesi del Milan negli ultimi anni, come la interpreta? Anche perché, insomma, magari un tifoso medio del Milan vorrà avere delle certezze, spesso sono, non dico delle incognite, però qualcosa che deve essere sperimentato e adattato al nostro campionato di volta in volta.
1: Ma io la ricerca dell'allenatore estero, ci sono allenatori esteri molto bravi, molto titolati, perché non mettiamo in dubbio le capacità di alcuni allenatori, però abbiamo anche allenatori molto bravi, molto titolati anche in Italia, magari che vengono meno valorizzati perché magari hanno allenato, faccio il caso del Bologna, che è nato a allenare in Turchia, l'allenatore che magari poteva essere un profilo per allenare una squadra anche come il Milan.
0: Eh sì, insomma, è stato spessissimo citato. Tornerei a chiederle, insomma, di quelle che sono le sue impressioni sul momento del mercato, ma prima leggerei questo messaggio anche per ricordare il numero di WhatsApp, il 335-699-2949, e per tornare sulla sua carriera di giocatore, visto che ci scrive Sebastiano da Siracusa, ricordando il suo ruolo da difensore nella Biellese, nella finale di Coppa Italia persa a Siracusa nel 79. È vero, è così.
1: È vero, la finale, e poi fu un'anomalia perché era una finale e la giocavamo in casa dell'alta finalista, una partita unica, una cosa unica e rara.
0: Insomma, quindi meno male che l'abbiamo avuto ospite per avere questa pagina interessante della storia del calcio italiano, in rete di Ballarin al minuto 90. Io sono andato, esatto, come dire, salto nel buio perché ignoravo, insomma, di questa partita del 79. Ha un ricordo in particolare di quella.
1: Non l'avevamo mai capito noi calciatori di allora, perché dovessimo andare a fare una finale in casa dell'altra finalista. Una cosa che non abbiamo mai capito, però fu così.
0: Insomma, 47 anni dopo ancora ce lo chiediamo.
1: Ok.
0: E noi ringraziamo Sebastiano da Siracusa, veramente un prezioso, direi, messaggio da parte sua. Altri ne arrivano in realtà sul mercato, su quelle che sono le direzioni, e soprattutto c'è qualcuno che ricorda, anche perché recentemente anch'io ho letto un'intervista in cui lei ha citato Harry Kane come giocatore vicino a Livorno molto tempo fa.
1: Non ho capito, scusi, che
0: Harry Kane, possibile, sì, obiettivo del Livorno 12 anni fa.
1: Esatto, è vero. Trattammo, no, come Lewandowski a Genova, un giocatore che, anzi, avevo preso Lewandowski, infatti l'hanno ricordato poco tempo fa qualcuno, era stato preso, è venuto per fare le visite mediche, poi Preziosi non ha consentito, via.
0: Insomma, no, non benissimo Preziosi in quell'occasione, visto che sarebbe stato un gran colpo. Io direi che, se vogliamo andare a accendere i riflettori su una squadra in particolare, non posso che citare il Genoa nel suo importante carriera, a parte quella finale di Siracusa che abbiamo citato, Capozzucca, per chiederle, insomma, quelle che sono le sensazioni che arrivano dal club rossoblu, che mi sembra che con De Rossi si sia ben sistemato, abbia anche trovato un indirizzo dal punto di vista della scelta degli interpreti, quello che sarà il Genoa di un futuro imminente. L'ultimissima mi pare proprio sia la continuità con Baldanzi nella rosa il prossimo anno.
1: Sicuramente Genova con De Rossi ha fatto una scelta azzeccata a livello tecnico, a livello anche umano, perché Daniele, io lo conosco, è una persona molto per bene, è una persona che trasmette temperamento, si è calato bene nelle veste, è entrata anche in empatia con la gente di Genova, che è passionale, perché il pubblico del Genova è molto passionale. Non dimentichiamoci che il Genova ha 28.000 abbonati, quindi tutte le domeniche fa 30.000, 31.000 spettatori, quindi lui è entrato anche nel cuore dei genovani, e questo lui lo trasmette con quel temperamento, con quella grinta, quindi è il miglior acquisto che abbia fatto il Genova, e quindi il Genova può anche essere tranquillo da quel lato lì.
0: Venendo anche ancora a quell'epoca d'oro per lei, ricordiamo, insomma, che stiamo parlando con Stefano Capozzucca, parliamo del Genoa di Gasperini, parliamo del Genoa di Thiago Motta, dei Milito, eccetera, tutta gente che conosce bene, che poi adesso è diventata anche importante dal punto di vista in altri ruoli, diciamo così. C'è un Gasperini che, ripeto, insomma, sarà sicuramente tra i suoi colleghi del passato più stimabili, che in qualche modo adesso si sta ritagliando anche un ruolo di DS, tra virgolette. Ora c'è D'Amico che è arrivato a Roma. Quanto è importante avere una discrezionalità anche dal punto di vista degli acquisti, e quanto secondo lei è destinato il Gasperini romanista a migliorare magari anche quello che è la sua avventura in giallorosso?
1: Guardi, parlare per me di Gasperini è parlare fare complimenti è superfluo, perché è stata una scoperta felice, intuitiva, perché lo prendemmo da Crotone, a Genova lui allenava a Crotone, e fu sempre, a parte che poi fu esonerato, io lo andai a riprendere, a parte quello, ma si vedeva che era un allenatore che portava qualcosa di nuovo nel calcio. Per me è uno degli allenatori migliori che c'è in Europa, ma anche magari non è che è l'unico, però io parlo nei primi 10-12 in Europa, io lo classifico Gasperini. Ha una sua metodologia di allenamento particolare. Non è vero quello che dicono, che ha un brutto carattere, ha un carattere forte, ha una grande personalità, ed è normale che a volte la forte personalità viene confusa con un brutto carattere, ma non è vero. È fuori dal campo la miglior persona che abbia mai incontrato nella mia vita, e io sono felice che continui a fare bene, perché lui è davvero un ottimo allenatore.
0: Quindi sull'imminenza del mercato, anche della Roma in particolare, ci sono dei nomi che secondo lei sono giustamente accostati, soprattutto per il gioco di Gasperini? Pare che con Greenwood le cose si stiano avvicinando, in particolare Somerville dell'Olanda è stato anche un altro nome che adesso ovviamente sarà anche un po' più gettonato. Che Roma si immagina con Gasperini che è ancora più al timone adesso?
1: Beh, sicuramente lui, il detto di partecipare è una cosa che non gli piace. Lui vuole far bene anche in Europa, perché ci teneva molto, ha sempre creduto nella Champions, e questo suo credo l'ha trasmesso alla squadra, e la squadra gli ha creduto e gli è andata dietro, e hanno ottenuto un premio che nessuno si aspettava più, perché dopo gli ultimi mesi che sembrava che la Roma zoppicasse, nessuno prevedeva che la Roma addirittura poi è arrivata terza, quindi è questo. Io penso che lui è abituato a parlare di calcio, non di altre storie, e quindi ha consigliato alla proprietà di prendere D'Amico, che è un'altra persona che io conosco, che stimo, è una persona per bene, un ragazzo che giovane, che ha fatto i suoi step, ha cominciato a far bene già a Verona, poi è andato a Bergamo, ha fatto bene, ha vinto l'Europa League. E adesso è ritornato con Gasperini, quindi lui ama parlare, quindi non è vero che lui è un dittatore, lui ama discutere le cose e accetta anche il contraddittorio, quindi io sono convinto che per la Roma ci sta aprendo un periodo buono.
0: Anche chissà se lo stadio, che è notizia insomma di questi giorni, dovrebbe diventare realtà, chissà appunto quello che saranno le rose in particolare della Roma nel prossimo anno. La saluto Capo Zucco, anche ricordando, e lo faccio anche ai nostri ascoltatori, che domani insomma è un giorno X per quanto riguarda il calcio italiano, dovrebbe essere appunto quello della novità capo della Federcalcio, un azzeramento diciamo e un sguardo chissà quanto al futuro, che dovrebbe arrivare con nuovi vertici, nuovi allenatori. Si è fatto un'idea in particolare, e secondo lei anche insomma qualcuno spinge anche per un proseguimento con Baldini, un nome credo che sia diventato quasi non dico scontato, però forse il più indicato potrebbe essere quello di Mancini alla guida invece della nazionale, insomma che ci può dire di saggio dalla sua lunga esperienza su quello che può capitare da domani per i colori azzurri?
1: Ma guardi, io al genere dico, c'è un detto a Milano che dicono ognuno il suo mestiere, quindi eleggeranno questo presidente e poi sarà lui delegato a scegliere il commissario. Sono felice perché io conosco Baldini, per questa parentesi che ha avuto, perché è un uomo dalle grandi proprietà umane, più diverse proprietà umane, e quindi le ha trasmesse a tutti, alla gente, alla squadra, e sono contento che queste due partite che ha fatto comunque buone risultati.
0: E noi siamo convinti anche di aver avuto come ospite un personaggio che di qualità umane e soprattutto grande sapienza ne ha grande disponibilità. Lo ringraziamo di cuore per essere stato con noi questa domenica. Stefano Capozzucca, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona giornata.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Convieni al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
4: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
5: La nuova serie animata per scoprire i segreti della natura.
6: Cosa avete deciso di imparare oggi?
5: Edmondo e Lucy spiegano in modo semplice e divertente i segreti della biodiversità.
7: In primavera la natura si risveglia, si possono vedere animali ovunque.
6: Non si svegliano solo gli animali, ma anche le piante.
8: Ogni stagione è piena di sorprese.
5: Edmondo e Lucy Plus, tutta la serie in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
9: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola 6x66 cl è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Domenica Sport.
11: Sono le 15:32, ben ritrovati qui su Radio 1, ancora Domenica Sport, ancora un paio d'ore di insomma narrazioni diverse dello sport in questo pomeriggio qui estivo, caldissimo, dove ci sono già da dare un po' di verdetti, ricordando un po', riepilogando quello che è successo, che abbiamo finora trasmesso dalla Repubblica Ceca, il podio Marc Marquez, Ogura, Bagnaia per quanto riguarda il Gran Premio di Brno del Moto Mondiale. C'è anche un finale che vi possiamo dare, che insomma abbiamo finora aggiornato la gara nella Nations League femminile di pallavolo, le ragazze di Velasco che si sono imposte 3-7-0 poco fa, il terzo set vinto 25-18 sulle avversarie giapponesi, e archiviato anche questo fatto, diciamo resta in piedi, attendendo ovviamente le due gare del mondiale che vi trasmetteremo in diretta, il tennis con la finale di del Queens, dove Tommy Paul e Francisco Cerundolo sono in equilibrio nel primo set, 6-5 avanti lo statunitense, c'è l'argentino alla battuta, possibile tiebreak, Arnaldi sotto di un set. Parliamo qui della fase qualificazioni di Eastbourne, questo per il tennis, con la finale altra, quella di Halle in Germania fra Fritz e Tiafoe, sempre americana. 335-699-2949 il nostro numero di WhatsApp per interloquire con noi, per magari insomma dire la vostra. Rimaniamo sul calcio, che affrontiamo da un punto di vista direi alternativo ma dominante, se stiamo a dare un'occhiata a quelli che sono i numeri anche e soprattutto sui social del nostro ospite, che ringraziamo per essere con noi questa domenica, ed è Luca Diddi. Buonasera, anzi no, buon pomeriggio Luca.
12: Ciao, un saluto a tutti.
11: Detto anche il tattico, insomma, così è anche più semplice magari per chi lo conosce, lo segue. Stiamo parlando di un tuttofare del mondo del pallone, attualmente un divulgatore con grandissime conoscenze, ex calciatore, anche allenatore, soprattutto insomma abbiamo notato come match analyst appresso a diverse squadre importanti anche della Serie A. Poi c'è stato questo boom sui social, se vuoi anche riepilogare questa tua carriera e salutare i tuoi migliaia di follower in questo momento, Luca.
12: Sì, diciamo è stata una cosa un po' inaspettata, perché comunque io ho sempre lavorato nel calcio, ho fatto l'allenatore per 15 anni tra primavere nazionali, serie D, giovanissimi nazionali, quindi settore giovanile prima squadra, per poi ovviamente stare anche a fianco di allenatori importanti come Castori, Mazzarri, ho fatto anche un'esperienza con Cioff a Verona, quindi ho fatto la Serie A, ho fatto la Serie, ho fatto tutte le categorie tra allenatore e collaboratore Mecciales, ma diciamo quello che era l'obiettivo mio, di arrivare in Serie A, ci sono arrivato come Mecciales, ecco. E poi successivamente cos'è successo? Dopo l'esperienza non positiva a Verona, avevo 2 anni di contratto e quindi ero in attesa di trovare un'altra collocazione e ho iniziato a fare delle analisi sui social, e queste analisi hanno spopolato perché hanno avvicinato 2 mondi molto simili, cioè quello delle analisi a quello del fantacalcio. Quindi unendo questi 2 mondi, diciamo, è venuto fuori questo boom clamoroso che non mi aspettavo nemmeno, ecco.
11: E che invece secondo me è naturale, perché da un lato essere presente sui social, anche essere, come dire, accattivanti, quando si unisce però a competenza, perché non c'è mai nulla di inventato nelle tue parole, ecco, il boom credo sia anche meritato. Quindi anche unisco i miei complimenti a questa disamina che abbiamo fatto sulle tue recenti avventure, anche perché insomma quello del Match Analyst è un lavoro fondamentale. Io so anche molto faticoso, perché stare a osservare tutto quello che succede in campo, preparare le schede anche sulle partite del futuro, quelle appena avvenute, un po' vorrei, soprattutto per curiosità mia, chiederti quanto è insomma una faticaccia che però paga, perché poi si diventa super esperti anche dei singoli individuali giocatori, esatto. Oltre che la tattica, tu hai il tattico come nickname, per cui possiamo parlare di tutto.
12: Sì, per il tattico, diciamo, perché comunque era un nome che mi davano soprattutto anche i giocatori nelle mie esperienze che ho fatto in Serie A, mi chiamavano così, quindi anche in modo che gli davo delle indicazioni, perché comunque penso sia il ruolo più delicato, più difficile e soprattutto quello che ha più responsabilità a livello di uno staff, perché comunque deve preparare una strategia di una partita, e ovviamente molti non lo sanno, ma penso sia anche il ruolo più faticoso, perché il match analyst, magari tanti match analyst che ci stanno ascoltando lo sapranno, lo capiranno, non ha praticamente giorni liberi, cioè il giorno libero del giocatore di Serie A, sì, o di Serie B è il post partita. Il match analyst, il post partita, deve lavorare su quelle che sono la partita precedente, gli individuali sui giocatori, e fornire ai giocatori quelle che sono state singolarmente le loro prestazioni, quindi e già iniziare a preparare la partita successiva, perché il martedì di ripresa l'allenatore deve avere le clip dei giocatori, già una ipotetica strategia su quella che è la prossima partita, e quindi praticamente non c'è mai sosta.
11: Sì, insomma si fa tantissimo, forse leggevo anche che alcune volte si fa vuoto, perché magari non c'è sempre l'attenzione che si vorrebbe magari dall'altra parte, ma in ogni caso devo dire, anche aggiungo anche un'altra cosa, che i match analyst delle squadre sono a fianco a noi quando raccontiamo le partite allo stadio, per cui insomma siamo quasi una famiglia, spesso, visto che dall'alto che questi dati vengono poi accumulati, osservati, trasmessi, insomma un lavoro dietro le quinte che è importantissimo, cioè è recente, però insomma diciamo piano piano è diventato praticamente inevitabile,
12: essenziale,
11: averlo,
12: esatto.
11: Questa mole di dati incredibile. E allora prenderei insomma la palla al balzo per chiederti anche quello che sta dicendo questo mondiale, visto che non ti passa ovviamente inosservato. Sui tuoi social ci sono ovviamente analisi puntualissime. Stiamo parlando, ve lo ricordo, con Luca Diddi, il tattico, al 335-699-2949. Già c'è chi insomma ha delle domande interessanti, però volevo chiederti innanzitutto cosa ci sta dicendo questo mondiale.
12: Allora, ci sta dicendo che abbiamo visto, no, la prima delusione di questo mondiale, che è stata la Turchia, un po' inaspettata, perché comunque la squadra di Montella aveva tutte le carte in regola per fare, secondo me, un ottimo mondiale, perché ha dei giocatori di grandissimo talento come Guler, come Yıldız, come Uzun, che io reputo un giocatore veramente forte. Cioè, peccato che non abbiamo avuto modo di vedere questo giocatore, ma sarà un giocatore che arriverà proprio ai livelli, a mio avviso, di Yıldız, perché è un giocatore veramente forte, e non abbiamo ha avuto la fortuna di vederlo. Abbiamo capito che comunque Francia e Inghilterra hanno fatto una prima partita dove hanno dimostrato il loro vero valore, quindi sono due squadre che secondo me arriveranno in fondo. L'Argentina ha riscoperto, ha fatto sì che Leo Messi diventasse proprio intramontabile, trascinasse questa squadra, quindi è un mondiale secondo me tutto aperto, dove ha dato anche delle possibili rivelazioni, perché io mi sono visto praticamente tutte le partite e una squadra come la Colombia secondo me è una squadra forte che ovviamente se riesce a passare il girone avrà anche un percorso non impossibile, quindi dobbiamo anche vedere quello che ci aspetta oltre i gironi. Ho visto ieri sera il Giappone che è una squadra molto organizzata, l'Olanda che abbiamo visto è una squadra forte, quindi ci sono secondo me 5-6 squadre che possono dire la sua. Tra tutte queste secondo me la Germania, anche se ieri ha vinto ma faticosamente, quella che in questo momento tra le big vedo un capellino sotto, ma non per valore dei giocatori, proprio per collettivo, per gioco di squadra, sono molto molto individuali in certe situazioni. Poi secondo me io non concordo neanche con certe scelte magari dell'allenatore, perché tenere fuori un giocatore come Voltemade per me è follia, e quindi questa diciamo è una disamina a 360 gradi veloce.
11: E invece andando sulle individualità, forse ho captato da qualche tuo riferimento sempre sui tuoi canali una attenzione a Buadì, che devo dire abbiamo già notato insomma in uscite europee, se non sbaglio, proprio in squadre italiane, si sta imponendo come uno dei centrocampisti più moderni del futuro. È giovanissimo, a me piace molto e mi sembra che anche a te.
12: Allora guarda, ti svelo un retroscena che comunque è anche pubblico. Allora io Buadì l'ho segnalato tramite una persona molto vicina al Milan, proprio al Milan, circa un anno e mezzo fa, di questo giocatore, che è un giocatore che secondo me è veramente forte e non era ritenuto pronto in quel momento lì, ma il prezzo e soprattutto la crescita che a mio avviso poteva avere questo giocatore era talmente esponenziale che sicuramente quello che vediamo ora Buadì per me non è una novità. È un giocatore che secondo me ha ancora margini di miglioramento altissimi, è un giocatore che secondo me questo giocatore qui, vista la giovane età, diventerà uno dei primi 5 centrocampisti in Europa, perché è un giocatore veramente veramente forte, perché c'è quello che a me mi colpisce di Buadì nella partita col Brasile, che lui mi esce due volte da una pressione forte del Brasile dentro la sua area di rigore con una tranquillità da veterano. Sì. Cioè questo ti fa capire proprio il giocatore, la personalità, la sicurezza, la tecnica. Quindi un giocatore a mio avviso, se attualmente, non lo so quanta è la valutazione, 50-60 milioni?
11: Sì.
12: Se fosse una squadra di Premier io investirei uguale questi soldi, perché comunque è un valore sempre esponenziale, cioè questo può diventare veramente un giocatore fortissimo e quindi è un giocatore forte.
11: E quindi insomma per gli operatori del mercato inglese in ascolto un nome interessante, purtroppo forse per l'Italia
12: no,
11: un po' meno, no. 50 milioni, gioca nel Lille, lo ricordiamo, è appena 19 anni, direi che vale la pena a questo punto anche citare il calcio italiano e chiedersi anche dal punto di vista del tattico Luca Didi, sì, cosa l'Italia poteva esprimere secondo te in un mondiale che attualmente non ha mostrato valori così eloquenti. Non so come potevamo porci una riflessione che forse si sta già facendo a destra e a sinistra.
12: Ma guarda, io sono dell'idea che quello che abbiamo vissuto noi è tuttora un mezzo disastro, perché noi secondo me dobbiamo ripartire dal basso, noi dobbiamo ricostruire tutte quelle che sono le fondamenta, non possiamo pensare di incerottare e ripartire, noi dobbiamo buttare giù come una casa vecchia, buttarla giù e ricostruirla dalle fondamenta. Le fondamenta secondo me sono la programmazione, i giovani e soprattutto un progetto chiaro. Quindi siccome noi dobbiamo porci come obiettivo di non fallire il prossimo mondiale, mondiale. E siccome abbiamo visto che una nazionale, anche se pur sperimentale, quella di Baldini, fatta piena di giovani e magari non ha affrontato grandissime nazionali, no? Però ha riportato entusiasmo. Cioè, noi nel calcio italiano abbiamo bisogno dell'entusiasmo. L'entusiasmo chi te lo dà? I giovani. Noi siamo affamati di giovani, perché noi ci esaltiamo per i VAD, noi ci esaltiamo per il talento di altre nazioni. Noi non abbiamo un talento nostro, perché se te pensi, il giocatore che ha maggior talento nostro adesso, attuale, è Marco Palestra, un terzino destro. Prima avevamo i fantasisti più forti di tutti, i numeri 10 più forti di tutti, l'avevamo in Italia. Quindi secondo me dobbiamo riflettere su questa cosa qua e ridar fiducia al giovane talento. Cioè, se è un giocatore in Serie B, tipo liberare dalla situazione, va portato in Serie A e fatto giocare, perché dobbiamo ripartire da qui, la fiducia. E soprattutto, no, si legge anche di tanti giocatori riportati dall'estero che hanno 35-36 anni, rubano posto a nostri ragazzi, e praticamente è sempre un ritornare indietro, capito?
11: Ed è ovviamente, insomma, anche l'auspicio in prospettiva che dobbiamo farci nel seguire le prossime avventure del pallone in Italia, che rinizieranno in teoria da domani, perché è il giorno delle elezioni, a quanto pare, insomma, dei vertici del nostro calcio. Noi siamo in dirittura, ringraziamo tantissimo per essere stato con noi a Luca Didi, il tattico, su tutti i canali social, abbastanza facile da trovare e intercettare, per queste e tante altre analisi interessantissime, con dati alla mano e anche intuizioni come quelle che avete sentito. Grazie mille, Luca.
12: Grazie, è stato un piacere, un saluto a tutti.

0: molto estivo e fresco brano di Maria Antonietta e Colombre, senza vestiti. Siamo a una decina di minuti che ci separa nelle ore 16. Ancora ben trovati qui su Domenica Sport, su Radio 1, 335-699-2949, il nostro numero di WhatsApp, con aggiornamenti che debbono essere puntuali quando si parla anche di un nostro tennista che è in campo sotto di un set, però Matteo Arnaldi contro Toby Samuel nel torneo di Eastbourne, fase di qualificazione sull'erba, avanti dunque con un punteggio 6-3 guadagnato nel primo set l'inglese Samuel. Siamo nel corso del secondo e 2-2. L'altra gara che vi stiamo aggiornando da un po' è la finale del Queens, primo set a Tommy Paul al tiebreak su Cerundo, da poco iniziato invece all'ultimo atto del torneo sull'erba finale Fritz Tiafoe. Stiamo ricordando a tutti che l'Italia non è ai mondiali, lo stiamo facendo in maniera abbastanza gratuita e spietata, però insomma sono riflessioni che debbono anche portarci avanti col pensiero, oppure indietro. Direi che lo stiamo facendo e possiamo farlo anche riascoltando quelli che sono stati passaggi cruciali e indimenticabili del nostro calcio, del calcio azzurro. Si può fare come attraverso anche il podcast che da pochissimo su Rai Play Sound è disponibile, si chiama Azzurro Mondiale, confezionato e curato dal nostro Massimiliano Graziani. Eccoci.
1: Ciao Diego, ciao a tutti.
0: Insomma, cosa c'è di meglio che ascoltarsi alla radio l'Italia vincente di qualche decennio fa magari?
1: Sì, perché poi le riviviamo veramente tutte, perché partiamo dai primi mondiali vinti nel 34 e nel 38 fino ad arrivare all'ultimo successo nel 2006 in finale contro la Francia nei mondiali tedeschi, nei quali l'Italia ha battuto anche la squadra padrona di casa in semifinale, non crescendo di emozioni, ma in mezzo c'è tanto altro, perché ci sono le partite ad esempio del Mondiale spagnolo del 1982, la famosissima Italia-Brasile 3-2 con le tre reti di Paolo Rossi, la finale con la Germania con Sandro Pertini in tribuna allo stadio Bernabeu, poi i mondiali di Argentina 78, qualcosa di Italia 90, i mondiali del 1994 con l'Italia sconfitta in finale ai calci di rigore con il Brasile, ne abbiamo parlato anche questa mattina con Gigi Apolloni a Extra Time, abbiamo rievocato, ma al di là della rievocazione quello che mi preme sottolineare è l'importanza documentaristica del lavoro che abbiamo fatto, perché siamo andati a recuperare le teche originali, le radio originali della Rai, e abbiamo messo insieme degli highlights sonori in questo caso, che comprendono non solo i gol e le azioni salienti, ma anche i pre-partita, i collegamenti in tribuna nell'intervallo, i post-partita. Quindi abbiamo potuto risentire le voci storiche della radiocronaca, partendo da Nicolò Carosio fino a Enrico Meri, poi Sandro Ciotti, Riccardo Cucchi, ma anche le voci delle firme storiche del giornalismo italiano. Ne cito un paio, tanto per dire, Giovanni Arpino e Gianni Mura, che non dobbiamo neanche presentarli perché sono mostri sacri del giornalismo sportivo, e questo ci dà la possibilità di fare un excursus, di andare un po' a rivivere l'evoluzione del modo di raccontare alla radio, che è una cosa che rischiava di andare persa. Invece ci sono questo documentario sonoro che adesso è a disposizione di tutti su Rai Play Sound, perché queste sono le emozioni che abbiamo vissuto tutti, che fanno parte dell'immaginario collettivo dei tifosi e degli appassionati di calcio italiani, rispetto a partite che abbiamo vissuto di persona oppure ci hanno raccontato i nostri padri, i nostri nonni. Le immagini le rivediamo spesso, ci capita di rivederle, di andarle a ricercare, ma il racconto radiofonico è una cosa un po' più rara, soprattutto se è compendiato da cose come il contorno, no? La presentazione, gli interventi dei giornalisti al seguito della nazionale, ci sono anche le sigle originali del tempo, possiamo vedere come si evolvono da Mexico 70 fino ad arrivare praticamente ai giorni nostri, agli anni 2000.
0: E con la radio direi che è sempre stata compagna di tutti quanti nel seguire queste imprese. Vogliamo, Massimiliano, magari assaggiare qualcosa?
1: Certo, vai tu.

0: Nona Coppa Jules Rimet. Tutto il calcio minuto per minuto.
1: Allunga Domenghini sulla sinistra, al centro spenta Boninsegna. Ancora Domenghini, crossa Versone per Riva, al limite, uscita di un avversario, tiro, rotto terra, rete! L'Italia ha segnato! Rete! Riva rete! Boninsegna scappa a Schultz, entra in questo momento in aria, traversone, rete! Ha segnato ancora l'Italia! Esattamente con Rivera! Emozioni a non finire, 4-3 per l'Italia in questo finale di questa partita che veramente, gentili ascoltatori, non ci lascia più fiato.
2: E ancora, quanti anni dopo? 50? Sei anni dopo parliamo ancora della partita del secolo che è rimasta tale, Riva Rivera e soprattutto Ameri, che come altra stella possiamo citare.
3: All'Estadio Azteca, lo sapranno in molti, c'è una targa all'entrata dello stadio che incisa e che dice: qui si è giocata la partita del secolo, quella fra Italia e Germania, che finì con i famosi calci di rigore, sì, scusate, i famosi tempi supplementari, non ci si arrivò ai calci di rigore. Con i tempi supplementari, con quella altalena di gol, la partita finì 4-3, ma volevo sottolineare quello che stavo dicendo prima, avete sentito la sigla iniziale, no? Che si avvicina, sì, più quasi all'istituto Luce rispetto poi alle evoluzioni successive molto più ritmate, con il marchio trademark della Rai, che è quello di tutto il calcio minuto per minuto, questa tradizione che mi onoro di portare avanti insieme a Filippo Corsini ancora oggi, che esisteva già allora, tutto il calcio minuto per minuto, che si trasformava in tutto il calcio mondiale, con le sigle del tempo che a me personalmente hanno messo veramente, ho provato una grande emozione nel risentire quel tipo di racconto, quel tipo di sigla così evocativa.
2: A proposito di emozioni, insomma, possiamo anche prenderne a piene mani, perché i ricordi, diciamo, fondamentali della storia del calcio azzurro non sono infiniti. Uno centrale, direi iconico, è quello che sentiamo adesso.
4: Scatta ancora la formazione italiana, una discesa di Conti che riceve da Scirea, avanza Conti, sulla sua destra corre prontamente Bergomi, e Conti verso la palla, arresto improvviso della palla, prosegue Rossi al limite, tocca sulla destra per Scirea che ferma, colpo di tacco indietro per Bergomi, ancora per Scirea, ancora Scirea in possesso della palla, siamo nell'area avversaria, al limite per Tardelli, tiro, rete! Rete! Tardelli, rete! Seconda rete degli azzurri! Seconda rete degli azzurri! Ormai lo stadio è tutto uno sventolare di bandiere tricolori. Sta per finire la partita. Siamo tutti in piedi insieme con le migliaia di italiani. L'Italia è campione del mondo per la terza volta e ha segnato oggi 3 reti alla Germania. Conquista il suo titolo sul terreno dello stadio Santiago Bernabeu e l'ha conquistato in effetti, perché l'arbitro ha soltanto la palla ai giocatori azzurri, l'ha alzata verso il cielo. L'Italia è campione del mondo per la terza volta.
2: Insomma, è una, ovviamente compressa l'emozione del gol, poi quella del finale di partita, ancora la stella di Ameri, l'immagine di Tardelli che abbiamo in mente, immaginiamo ovviamente mentre urla dopo la rete contro la Germania, insomma anche qui un tuffo nel passato, una delle tante cose che possiamo, ricordo ancora una volta, stiamo parlando di Azzurro Mondiale, il podcast disponibile su Rai Play Sound in questi giorni, di astinenza dall'azzurro, diciamo così, Massimiliano.
3: Allora, ricordiamo anche che è un podcast particolare perché è una serie aperta, così si definisce, perché si potrà arricchire di ulteriori puntate. Adesso ci sono 16 puntate, ma potranno essercene altre in futuro, perché contiamo di continuare questo lavoro di ricerca, e anzi voglio ricordare il lavoro anche di Ombretta Conti in regia, Andrea Pistorio per la ricerca Teche, perché ci sono alcune cose che abbiamo cercato e sono diventate introvabili, che non figurano in quell'elenco. Qualcuno potrebbe dire: perché non c'è questa partita? Perché è difficile ritrovare la radiocronaca integrale nel passaggio dai nastri alla digitalizzazione, ma stiamo cercando di trovare altre cose, altre partite, e arricchiremo ulteriormente nel tempo.
2: E noi speriamo, insomma, di poter fabbricare puntate anche con la nazionale del 2030, 2034, eccetera, eccetera. Grazie Massimiliano, ancora
3: grazie a
2: presto,
3: voi.
2: Ci vediamo in redazione domani. Ciao.
3: Ciao.
2: Comunque, il momento del giornale radio tra pochissimo, continueremo ancora ovviamente con i nostri argomenti, gli aggiornamenti sugli eventi in corso, linea alla informazione.
5: Radio 1, un mondo da sentire. Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Fino al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 16.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: In studio Vanessa Giovagnoli, negoziati USA-Iran. Se Teheran non raggiungerà un accordo, riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz e potremo prenderci il 20% del petrolio, ha ribadito poco fa Trump in un'intervista a Fox News, riferendo anche di una telefonata con gli iraniani. Li avrebbe minacciati: se chiudete Hormuz non avrete più un paese e se non fermate i vostri alleati in Libano torneremo a colpire duramente l'Iran. Toni più concilianti dal suo vice Vance, che guida la delegazione americana in Svizzera. Abbiamo fatto progressi, ha detto Lina, l'inviata della RAI Sabrina Bellomo.
4: Il vicepresidente americano J.D. Vance ha tenuto un appunto stampa improvvisato assieme ai rappresentanti dei due paesi mediatori, Pakistan e Qatar. Vance ha dichiarato che Teheran ha portato instabilità nel Medio Oriente, ma che l'obiettivo degli Stati Uniti è quello di arrivare a una situazione di riequilibrio dell'area. Vogliamo la riapertura dello stretto di Hormuz, il passaggio gratuito di petrolio e gas. Poi ha sottolineato che mai e prima d'ora ci sono stati dei colloqui diretti a così alto livello tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump gli ha dato il mandato di arrivare a una soluzione diplomatica, ha parlato anche del Libano, ha detto la pace non è difficile da raggiungere, ma è quello che stiamo cercando di fare. Infatti cessate il fuoco in Libano assieme al nucleare sono i due punti chiave di questa giornata di colloqui diretti, colloqui che potrebbero arrivare fino a domani. Linea a voi.
3: Dramma familiare a Torino: una 39enne avrebbe strangolato la figlia di 13 anni e poi si sarebbe tolta la vita impiccandosi, e quanto si ipotizza dopo il ritrovamento dei loro corpi nell'appartamento dove vivevano. A trovarle e a dare l'allarme è stata l'altra figlia di 19 anni. La madre, di origine rumena, si stava separando dal marito. Strage sulle strade in questa prima domenica d'estate. Poco fa sul litorale laziale a Torvaianica, vicino a Roma, in un tamponamento a catena è morto un 16enne che era a bordo della sua moto. Altre vittime a Jesolo, dove un uomo è finito con l'auto nel fiume Sile, sulla A26 in Piemonte, dove un motociclista si è scontrato con un'auto, e a Palermo una macchina durante un sorpasso vietato ha travolto un gruppo di ciclisti e ucciso una donna. Questa mattina all'alba a Senago, Milano, l'incidente più grave con 3 giovanissime vittime.
5: Viaggiavano in 9 a bordo di un'utilitaria di medie dimensioni, tutti giovanissimi, di età compresa fra i 17 e i 19 anni. Hanno perso la vita in 3, altri 6 sono rimasti feriti lungo una strada di provincia nel comune milanese di Senago. La compagnia stava rientrando a casa nella provincia nord di Milano dopo una serata in un locale, quando l'auto ha tagliato una curva a gomito poco prima di un ponte sul canale Villoresi. Il veicolo ha travolto le piante a bordo della carreggiata, poi ha sfondato le protezioni prima di ribaltarsi in acqua. Immediato l'intervento del 118, dei carabinieri e dei vigili del fuoco, ma per 3 di loro non c'è stato niente da fare. Tutti 17enni, frequentavano lo stesso istituto scolastico di Paderno Dugnano. I soccorsi hanno provato a rianimare la ragazza, mentre i 2 compagni sono stati estratti già senza vita dai sommozzatori.
6: Qua dovevano mettere delle luci, delle segnalazioni.
7: È già successo anche dall'altra parte, è una curva molto pericolosa.
8: Per chi la conosce sa che comunque deve andare a una velocità moderata.
5: Al volante un 18enne, risultato positivo all'alcol test, con un tasso 3 volte superiore al consentito. È stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. Anche lui, insieme agli altri feriti, è stato trasportato all'ospedale Niguarda.
9: Marco Signorelli per il GR1.
3: Inizio ufficiale dell'estate all'insegna di temperature oltre le medie di stagione in vaste aree d'Europa. 40 gradi a Madrid, che annulla la visione all'aperto del match della Spagna ai mondiali. In Francia ha vietato il consumo di alcol nelle zone di allerta rossa, interessati ben 35 dipartimenti. Temperature che sfiorano i 40 gradi anche in Italia. Da domani attivo il numero di pubblica utilità 1500 del Ministero della Salute, a supporto soprattutto dei fragili. E sono 8 le città da bollino rosso: Bolzano, Brescia, Bologna, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. A pochi giorni dall'uscita dell'ultimo disco è cominciato il tour estivo di Ludovico Einaudi, 4 serate subito sold out all'Auditorium Parco della Musica per il Roma Summer Fest, preludio degli attesi live in tutta Europa.
0: c'è sempre un'emozione, ovunque c'è un pubblico molto affettuoso e caloroso, quindi sono molto supportato da questo calore.
2: Ritrova il profondo legame con il suo pubblico, Ludovico Einaudi, attraverso le visioni di Summer Portraits, Ritratti d'estate, titolo del tour e dell'ultimo disco registrato al Royal Albert Hall di Londra, che trasforma in musica paesaggi e ricordi del Mediterraneo.
0: Ci sono alcune cose che uno nei primi anni magari dimentica o rimuove, poi ritornano fuori, e quindi la cosa bella è sempre questo gioco con la memoria.
2: Sul palco, accanto al popolare compositore, altri 10 musicisti, in un concerto che regala al pubblico sprazzi di luce estiva e ripercorre alcuni dei brani più amati del repertorio di Einaudi, da Nuvole Bianche a Experience, attraverso una musica che è continua ricerca.
0: Non so neanche io bene da dove arrivi, però è importante sempre cercarla, perché sennò non arriva da sola.
2: Paola D'Angelo, GR1.
3: Ci fermiamo qui, la linea torna domenica a Sport.
10: All'Esselunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio lo shampoo ultra dolce Garnier 400 ml e il balsamo 360 ml sono scontati del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
11: Attenzione prego, discese e salite sono tornate disponibili.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
3: Domenica Sport.
13: 7 minuti per ritrovarvi a Domenica Sport, ancora insieme, ancora tanti argomenti, ancora tante notizie legate agli eventi in corso. Una, la, come dire, è lasciata un po' appesa, ma la riferisco immediatamente perché è importante. A proposito, insomma, del colore azzurro e del futuro, il Giro Next Gen, insomma, dedicato ai giovanissimi, è stato vinto, si era aggiudicato colui che rappresenta attualmente la maggiore speranza per il ciclismo azzurro, ovvero Lorenzo Marquin, che si è confermato grande speranza delle nostre due ruote. Il 19enne ligure ha vinto il Giro, ha interrotto il lungo digiuno azzurro, durava dal 2011, conquistando anche l'ultima tappa, la cronometro di 22 chilometri da Villa Sant'Angelo all'Aquila. Dunque complimenti a Finn e anche per

ascoltato la voce di Ameri negli estratti delle partite dei mondiali che abbiamo riconsegnato alla memoria, ebbene una delle voci storiche che ancora riecheggiano nelle nostre menti è quella di Emanuele Dotto, 74 anni quest'oggi, auguri nel caso magari sia ancora un ascoltatore di Radio 1, speriamo di sì, e in ogni caso buon compleanno Emanuele per i tuoi le nuove candeline che vai a spengere. Ancora vi ricordo un'altra cosa, ovvero la aggiornamento d'obbligo per la finale del Queens, dove Cerundolo avanti nel secondo set, Tommy Paul ha portato a casa il primo 7-6. Per quanto riguarda Arnaldi invece, che è sotto di un set, lo ricordiamo, adesso in campo per il secondo, però alla battuta potrebbe con un altro punto in questo momento portare a casa lui il set di competenza, è impegnato a Eastbourne contro il padrone di casa, diciamo così, Toby Samuel, che ha vinto il primo set 6-3. Ricordo ancora una volta la vittoria di Marc Márquez a Brno per quanto riguarda la MotoGP, con cui abbiamo esordito nel nostro pomeriggio di Domenica Sport, anche l'altro dato definitivo e il finale dalle Filippine, successo della nazionale di Velasco contro il Giappone, nazionale femminile naturalmente. Già che ci sono, completo il menù con le gare della sera, Sebastiano Franco e Giovanni Galli vi racconteranno dalle 18 Spagna Arabia Saudita, alle 21 invece Francesco Albanese insieme a Sebino Nela per Belgio Iran, tra l'altro con la questione Iran che rimane sempre d'attualità. Ancora musica e ancora un ospite interessante tra pochissimo qui su Domenica Sport.

0: canzone di Robbie Williams, Millennium, quando sono le 16:14 minuti. Questa è ancora Domenica Sport, questa è ancora Radio 1. 335-699-2949, ricordo il numero di WhatsApp, lo faccio anche perché insomma c'è chi l'ha presa al volo nell'ultima volta che l'ho citato, per fare gli auguri ancora ad Emanuele Dotto. Altri, oltre a citare il nostro esimio collega, chiedono altri clip, altri ricordi della nostra nazionale, visto che ci siamo riproposti ancora con la voce di Ameri, Messico 70, Spagna 82. C'è chi è affezionato anche per i tempi più recenti a quelli che sono gli ultimi racconti di Riccardo Cucchi. Riprendiamo anche questa occasione per salutare un altro gigante colonna della nostra radio e salutare nella fattispecie Giovanni da Cagliari e anche Marcello da Taranto che ci hanno scritto, e soprattutto Daniele Fondi che ci ha ricordato il compleanno del nostro Emanuele Dotto. Nel frattempo il set numero 2 a Eastbourne se l'è portato a casa Matteo Arnaldi con un 6-4 su Toby Samuel, il suo avversario in questo turno di qualificazione. E nel frattempo avanti 3-2 Tommy Paul su Cerundolo. Aggiornamenti di tennis e anche sul mondiale possiamo tornarci, visto che bene o male abbiamo parlato di calcio finora con punti di vista alternativi, con ospiti diciamo alternativi rispetto a quella che è la normale narrazione, ma nel momento in cui ora introduciamo il nostro prossimo ospite possiamo parlare tranquillamente di come capovolgere totalmente la narrazione del pallone, del calcio, perché è uscito da pochissimo un graphic novel pubblicato da Tournue intitolato Una storia popolare del calcio. È pieno di vicende che si perdono nella notte dei tempi del pallone, di contronarrazione diciamo così, il calcio visto dal basso con storie direi particolari ma poi diventano universali, firmato da due autori francesi, Michael Correa e Jean-Christophe Devenet. Però a dare forma grafica a questo racconto a più voci è un fumettista italiano, un autore che ringraziamo per essere con noi quest'oggi. Buon pomeriggio pertanto a Lelio Bonaccorso.
1: Buon pomeriggio a te e a tutti quelli che ci ascoltano, grazie dell'ospitalità.
0: Prego, figuriamoci, sei in Sicilia in questo momento così, giusto per...
1: Sì, io sono a Messina, ci sono la bellezza di 35 gradi, suppongo, non so lì da voi.
0: Ma un po' meno, però siccome sentivo una voce, non lo so, accaldata, magari ecco, diciamo, sappiamo bene le tue origini, sei una delle firme più importanti del fumetto italiano, a tutto tondo, affrontando tantissimi ambiti, e uno in particolare, questo del pallone, che ti vede protagonista per un racconto che, correggimi se sbaglio, vuole insomma intanto coincidere col mondiale non a caso.
1: Sì, non a caso, in realtà sono sorta una serie di coincidenze, perché questo volume che è edito dagli amici di Tournue riguarda la sua sesta traduzione, partendo dalla Francia, è girato un po' Inghilterra, gli Stati Uniti, la Germania e la Spagna, e alla fine è approdata da Tournue, appunto, che ringrazio per l'attenzione, per questo che è un libro, come dicevi giustamente tu, alternativo, diciamo, rispetto alla narrazione classica del calcio.
0: Con anche alla base, se non sbaglio, no, il saggio di Michael Correa che è uscito qualche tempo fa e che è stato trasformato in fumetto.
1: Sì, esatto, questo è un adattamento a fumetti di quel successo appunto di Michael, e per chi ci ascolta, per far capire di cosa stiamo parlando, si parla sì di storia del calcio, di tanti episodi che hanno costellato la storia del calcio e soprattutto di tutti quei calciatori che nella storia si sono ribellati magari a delle ingiustizie e hanno usato lo sport e il calcio come strumento anche di libertà, per cui si parla di tante tematiche. Ecco.
0: Si parla come simbolo è quello più vicino alle nostre conoscenze, al nostro affetto, di Maradona in particolare, si parla del calcio femminile nell'ultimissima parte, si parla anche di emancipazione dal punto di vista dei diritti. Io non so da dove iniziare, perché tra l'altro sono storie che in alcuni casi proprio non, di cui non era a conoscenza, e sono assolutamente interessanti. Forse si può iniziare dall'Inghilterra operaia, visto che da lì viene il calcio in teoria, per far capire esattamente come si è arrivati poi a trasformarlo in qualcosa di popolare.
1: Esatto. Nelle fabbriche appunto c'era questa coscienza di classe che si andava affermando, e il calcio diventava un modo per stare insieme, ma anche per esempio per creare delle squadre che venivano finanziate dagli stessi proprietari delle squadre, che a volte avevano le loro squadre, ma a volte giocavano anche contro le squadre appunto che venivano formate dai sindacati, per cui si creavano questi scontri che passavano poi nel campo di calcio, come nel caso per esempio anche del calcio femminile, che nasceva anche lì in Inghilterra nei primi del secolo, con queste operaie che poi si riunivano e facevano appunto questi campionati. E tante volte succedeva che magari venivano osteggiate, per cui noi pensiamo che il calcio femminile sia, diciamo, un fenomeno recente, in realtà nasce già appunto più di un secolo fa, con delle storie veramente interessanti che, ti confesso, neanche io conoscevo inizialmente, mi sono appassionato strada facendo.
0: Tra l'altro ci sono anche delle notazioni legate alla storia di Maradona che non conoscevo e che insomma sono assolutamente apprezzabili. Torno insomma al quello che può essere, forse se la storia del calcio fosse un film, potrebbe essere Maradona il protagonista assoluto. Viene affrontato in questo volume, che ricordo si chiama Una storia popolare del calcio, ed è l'autore, il nostro ospite, ovvero Lelio Bonaccorso, anche qui, perché anche qui si può parlare di Inghilterra, visto che il modo di vivere il calcio di argentino, quello criolo, era un modo di svincolarsi dall'anglofilia del calcio all'epoca.
1: Esatto. Tu giustamente hai citato Maradona, che per tutti quanti è un idolo, e ricordiamo la mano di Dios, che si andava a inquadrare anche in uno scontro politico all'epoca.
0: Ah, ricordiamo che domani è 22 giugno, tra l'altro.
1: Tra l'altro, le coincidenze neanche fatte apposta. E c'era stata la battaglia delle Falkland e naturalmente contro l'Argentina, contro Inghilterra, e Maradona, quale grande comunicatore, sfruttò quell'occasione regalandoci per quelle perle incredibili che ci emozionano ogni volta che le vediamo. E noi abbiamo cercato, perché poi io ho firmato i disegni, ma il colore l'ha firmato Deborah Brascini, abbiamo cercato di raccontare ogni capitolo con un colore che raccontasse appunto quell'epoca, che ricordasse anche quelle emozioni. Perciò il capitolo di Maradona, visto che è soprattutto incentrato sull'Argentina, ma soprattutto sul Napoli, domina il colore celeste, che è il colore appunto della squadra partenopea e anche dell'Argentina, naturalmente. Ci è piaciuto moltissimo giocare anche con questi effetti, ecco, e spero che poi i tifosi accoglieranno bene questa nostra scelta tecnica.
0: 22 giugno, ricordo, è il giorno della contemporaneità della mano di Dio, che è stata citata proprio dallo stesso Maradona, che in qualche modo, se vogliamo, è celebrata come la Pasqua maradoniana, la Semana Santa. Sì, questo è stato riportato nel volume, è esattamente come ce lo racconti, questo succede in Argentina.
1: Esatto, io non lo sapevo, questa è una cosa che ho scoperto, che esiste una chiesa di Maradona in Argentina con delle punzioni che vengono celebrate, ed è una cosa per dire quanto poi Maradona è entrato a far parte, diciamo, del mito, per cui se uno va a Napoli naturalmente lo sa, Maradona è quasi una divinità incarnata ormai, ecco. E questa è stata anche una parte, come dire, io ero piuttosto, diciamo, trasportato da questo, perché da ragazzino volevo fare il calciatore, per Maradona era un idolo, è stata anche la parte, diciamo, a cui ho tenuto più particolarmente disegnare. Tra l'altro, questa scena in particolare della mano di Dios io l'ho dovuta disegnare in soggettiva, perché noi abbiamo la classica inquadratura da lontano, la particolarità è che poi magari certe scene vengono riprese da un'altra parte, per cui l'ho disegnata in soggettiva immaginando esattamente dove si trovassero i giocatori e tutto il resto, tutta la dinamica, perciò l'ho visto 100 volte e l'ho dovuto studiare e abbiamo lavorato con Deborah per renderlo il più possibile fedele, ecco.
0: Quindi abbiamo accostato Maradona a una, insomma, figura religiosa. Il 22 di giugno, cioè domani, che è la ricorrenza della partita con l'Inghilterra, è la Pasqua maradoniana, il 29 di ottobre la vigilia del Natale, quindi Pasqua e Natale, perché è il giorno prima del suo compleanno. C'è un rosario di 34 grani in Argentina, che viene in qualche modo utilizzato come feticcio per i 34 gol con la maglia dell'albiceleste. Questo, insomma, per chiudere questo capitolo, che è infinito su Maradona, anche perché ogni tavola, diciamo, ha ha una chicca in più. Tra l'altro, nella definizione dei gol che tu hai messo anche sulla carta che riporti, perché insomma anche affascinante dal punto di vista visivo questo fumetto di Tounoué, una storia popolare del calcio, con l'autore Lelio Bonaccorso quest'oggi collegato con noi, mi ricordano un po' i gol che c'erano su Guerin Sportivo, se non sbaglio. Ora non so se è sbagliato,
1: c'è visto giusto, perché io diciamo ovviamente volevo fare il fumettista da piccolino. Tra le varie cose che vedevo, appunto, erano queste scene, queste ricostruzioni di azioni, per cui è stato bello poterlo disegnare, anche perché, ti ripeto, io l'ho giocato a livelli dilettantistici, avevo questo sogno. Quando poi insomma l'ho disegnato, naturalmente una cosa che è importante conoscere sono anche un po' i movimenti che devi andare a mettere sulla carta, però chiaramente quel tipo di fumetto lì, perché rendere il movimento poi in un'immagine statica come quella che può essere una vignetta, una graphic novel, diventa un po' complicato. Poi ovviamente saranno i lettori a dire se funziona o meno, però sicuramente l'ispirazione c'è, è quella, però rivestendola anche di contemporaneità e cambiando un pochettino l'aspetto scenografico.
0: Insomma, un viaggio tra Brasile, Egitto, Inghilterra, Francia, Argentina, calcio maschile, femminile, una visione dal basso del mondo del pallone. Ci si chiede, non so se ti sei mai chiesto, come mai il calcio veramente è l'unico sport che ovunque ha avuto questo impatto sociale così, se da un lato, da un certo punto di vista, eclatante, altrove anzi si può dire devastante. Qual è il segreto di questo sport che effettivamente ha messo d'accordo tutti i popoli? Non esiste un qualcosa di così trasversale.
1: Ma diciamo che, se ci pensi un attimino, è quell'unico, uno dei pochi diciamo di mezzi umani che riesce a mettere persone che sono anche molto nemiche, diciamo, nella vita reale, e riesce a farle giocare anche duramente se è il caso, però questa violenza viene poi trasformata in agonismo, e questa è, secondo me, anche, come dire, una ricetta di cui oggi abbiamo bisogno, visto il clima, diciamo, guardafondaio che c'è in giro. Per cui tu potevi vedere, appunto, squadre, per esempio, in cui c'erano giocatori all'epoca del colonialismo, c'era anche molto razzismo, ma vedevi giocatori di colore e bianchi giocare insieme, e a quel punto contava il talento, non contava alla fine da dove arrivavi, c'era la discriminazione, ma in quel momento lì quello era il giocatore forte, perciò te lo mettevi in squadra, non c'era questo tipo di problema. E essendo uno sport così paritario, così democratico, insomma, secondo me questo è un po' il successo. A me quello che manca, ti dico la verità, non so a te, è vedere molti meno ragazzini che giocano per strada col pallone, insomma, che era uno spettacolo, insomma, quello lì. Io venendo da Messina, insomma, tra l'altro, essendo un fan della mia squadra, che purtroppo non vive un gran periodo per adesso, però insomma ha visto giocatori, appunto, come Schillaci e come il compianto Igor Protti, anzi, mi piacerebbe ricordare, visto che è venuto a mancare questo grande campione del calcio italiano e anche ovviamente della storia del Messina, per cui e mi pare l'occasione giusta anche per poterlo ricordare.
0: E anche un'altra bandiera, insomma, che ha avuto connotazioni, sì, diciamolo in questo caso, anche politiche, perché è stato esplicitamente schierato da questo punto di vista su quello che è stato il suo pensiero, per l'appunto, politico. Chiuderei chiedendoti, Lelio, anche, insomma, quale potrebbe essere una storia da aggiungere, contemporanea però, del calcio, che potrebbe unirsi alle tante che sono raccolte in questo volume, se c'è qualcosa che magari ti sfizia in particolare.
1: Ma una storia,
0: a parte Igor Protti, ovviamente, che potrebbe
1: naturalmente. Io sono un fan di Roberto Baggio, che, cioè, se dovessi raccontare un giorno la storia, a parte Maradona, giocatore italiano, per me è Roberto Baggio, perché io nel mondiale di USA 94, che sono finiti, io ho 12 anni, insomma, per cui li ho vissuti come un sogno ed è stato bellissimo. Se dovessi invece raccontare una storia, visto che questo è un fumetto che è adatto sia a chi è amante della storia, magari non amantissimo il calcio, e viceversa, potrebbe essere, per esempio, la vicenda un po' triste dei mondiali del Qatar passati, in cui sappiamo che c'è stato lo sfruttamento degli operai pur di costruire gli stadi in tempi, diciamo, brevi e rapidi, e sono, diciamo, quelle storie che poi spesso sfumano, sì. E con questo fumetto abbiamo cercato di evidenziare, per cui ci sono delle storie che magari l'appassionato di calcio, di storia, diciamo, non conosce, come i fratelli Starostin o la storia di Matthias Sindelar, insomma, ce ne sono tante.
0: Sì, infatti,
1: ovviamente.
0: No, dico, infatti, tenute magari, ecco là, perché così qualcuno magari può andarsela a leggere tra le pagine, ovviamente, di questo.
1: Senza spoilerare troppo.
0: Esatto. E intanto, insomma, noi non possiamo che augurare un buona estate, buona domenica, e in bocca al lupo con questo volume, che sicuramente può essere una lettura alternativa di quello che significa il gioco del calcio. Ringraziamo il nostro ospite, Lelio Buonaccorso, che insieme a Jean-Christophe Devenet e Michael Correia è autore di questo volume, di questo splendido fumetto, anche fisicamente da tenere in casa, da sfogliare, edito da Tounouet, che può accompagnarvi in questa estate nel segno del mondiale. Grazie mille, Lelio.
1: Permettimi solo, visto che il calcio è uno sport di squadra, di ringraziare anche due ragazzi, due giovani talenti che ci hanno aiutato in questo progetto, che sono Carmelo Villè e Gianluca Rinaldo. Io ci tengo sempre a menzionare chiunque ha dato il contributo a portare poi a termine un fumetto, è sempre una roba complicata. Grazie davvero dello spazio, buona estate a tutti.
0: A te, è il momento delle previsioni meteo.
2: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
3: Il tempo in Europa. Situazione con poche variazioni rispetto agli ultimi giorni riguardo al tempo sul nostro continente. La settimana si apre ancora con temperature al di sopra della media su gran parte dell'Europa, per effetto della vasta circolazione anticiclonica di origine nordafricana. Afflussi di aria più instabile da nord-est favoriranno invece una spiccata attività temporalesca sull'Europa orientale e sui Balcani settentrionali. Iniziamo con Madrid, dove la temperatura massima raggiungerà i 38 gradi centigradi, nuvolosità che per il caldo aumenterà nel pomeriggio, minima che toccherà i 26 gradi. Giornata molto calda, seppur non eccessivamente umida, a Parigi. Cielo sereno con la temperatura minima che non scenderà sotto ai 28 gradi e la massima che sfiorerà i 40 gradi centigradi. Lunedì con molto sole anche a Londra e anche per la capitale del Regno Unito valori termici al di sopra della media, anche se compresi tra 21 e 31 gradi. Una giornata senza nubi per Berlino, dove tuttavia la temperatura massima si fermerà a 26 gradi, 17 gradi la minima. Tendenza all'aumento della nuvolosità nel pomeriggio per Stoccolma, tempo che si manterrà asciutto e temperatura compresa tra 14 e 21 gradi. Poche nubi a Praga, per lo più nelle ore centrali della giornata, vento debole e temperatura che andrà da 19 a 29 gradi. Giornata del tutto analoga per Vienna, dove tuttavia si supereranno i 30 gradi. Di 32 gradi infatti la massima, di circa 21 la minima. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Domenica Sport.
0: 16:31, quasi 32, ben ritrovati, Domenica Sport, insieme ancora per un'ora circa, ci siamo destreggiati in diversi ambiti, soprattutto calcistici, non abbiamo trascurato gli aggiornamenti, non abbiamo trascurato nemmeno i vostri messaggi al 335-699-2949 che stanno arrivando, copiosi anche per, insomma, commentare queste che sono state i vostri auguri per diversi nostri pilastri della storia della radio, visto che devo dire ci siamo riemozionati riascoltando le radiocronache di Enrico Ameri. Questo poco fa, poi abbiamo, insomma, consigliato una lettura estiva, un fumetto, quello che il nostro ospite Lelio Buonaccorso ci ha presentato, ma non abbiamo trascurato aggiornamenti soprattutto di tennis, con la finale del Queens che vede Cerundolo e Tommy Paul sul 4 pari. Il primo set l'ha vinto l'americano 7-6 al tiebreak. Finito il primo set ad Halle della finale tutta statunitense tra Tiafoe e Fritz, con il primo che ho citato, avanti di un set 6-4 e avanti di un break anche nel secondo set contro il suo connazionale. Per quanto riguarda Arnaldi, che devo andare a recuperare anche perché nel torneo di qualificazioni soltanto di Eastbourne è avanti di 3-2 per quanto riguarda i game del terzo e decisivo set, va a servire per il 4-2 e sta affrontando il padrone di casa Samuel, il britannico Toby Samuel. Abbiamo anche però dato dei risultati definitivi: oltre alla vittoria dell'Italvolley femminile con il Giappone, il podio a Brno, la Repubblica Ceca, il moto mondiale con il successo di Mar Márquez, il podio che si è completato poi con il giapponese Ogura, terzo il nostro Pecco Bagnaia, che è stato intercettato puntualmente dal nostro uomo in Cechia, Luca Cesaretti.
4: Ecco, ieri era arrivata la vittoria, oggi è arrivato un bel podio, il 63esimo, decimo all time, terzo tra gli italiani. Puoi essere comunque soddisfatto?
5: Sono soddisfatto non per questi numeri, però per il fatto che comunque stiamo lavorando bene, stiamo migliorando. Oggi la vittoria ci è sfuggita un po' a 5 giri dal termine, stiamo migliorando e sono sicuro che arriveremo. I passi avanti fatti sono tanti, oggi purtroppo non abbiamo, siccome, azzeccato quello da fare sulla moto, un po' come ieri mattina, però tutto questo ci porta poi a capire dove andare e miglioreremo. Oggi ho dovuto mollare quando mi hanno superato perché non riuscivo a far funzionare il davanti, però manca ancora qualcosa e sicuramente arriveremo anche lì. Però già il fatto che quando freno entro la moto mi aiuta a girare un po' di più, questo aiuta per consumare meno. Quando hai la moto per vincere e hai il potenziale per vincere, fai terzo, sicuramente ha un gusto diverso. Quando riconosci che stai facendo il massimo, hai dato tutto quello che potevi dare, più di così era difficile, devi essere contento. Comunque i risultati vanno sempre capiti e apprezzati quando si dà il 100%, quindi sono contento. Se oggi avessi fatto quarto, sicuramente mi sarei arrabbiato molto. L'anno scorso, secondo me, è da prendere, mettere da parte, sono state sbagliate diverse cose, quindi non voglio più pensarci. Stiamo lavorando in una direzione diversa, adattandoci a quello che c'è, e tanto la situazione è questa, e quindi bisogna lavorare con quello che si ha. E non ho più voluto prendere in considerazione di tornare indietro su diversi aspetti tecnici e preferisco così.
4: Visto che migliorerai, mancano ancora tantissimi punti, siete in 7 in 53, uno sguardo alla classifica lo dai?
5: No, al momento no. È vero che ho dimezzato il gap nelle ultime 3-4 gare, però non, no, e c'è tempo per pensare al campionato, e al momento, nella situazione in cui sono, bisogna prima pensare di essere costantemente i più veloci e poi al campionato, e al momento non lo sono.
4: Che ne pensi della penalità a Marco Bezzecchi?
5: Beh, oddio, se secondo me si giudica da sola, nel senso, sospendere un pilota, è vero che ha sbagliato, non sarei mai giustificato per un qualcosa del genere, però essere sospesi, ti stai giocando il titolo per un qualcosa che è già successo in passato e non stati presi questi tipi di provvedimenti, secondo me è una punizione veramente esemplare, quindi difficile, secondo me è un po' tanto, ecco.

0: passaggio veramente in epoche non lontanissime, ma a guardar bene remote, anche se la voce di J-Ax continua ad essere d'attualità. Il fan chitarro con cui abbiamo continuato con una certa cadenza divertita la nostra programmazione di Domenica Sport. Vi ricordo il numero di SMS 335, anzi di WhatsApp in particolare, 335 699 2949. Ci sono delle novità che riguardano il mondo del nuoto, anche perché insomma non bisogna trascurarlo, soprattutto in vista del europeo che è dietro l'angolo. Gregorio Paltrinieri sul podio della tappa conclusiva della Coppa del Mondo di nuoto di fondo a Setúbal in Portogallo. Questo è avvenuto nella gara knockout, dove il campione azzurro è giunto secondo, battuto solamente dal tedesco Oliver Clement, più forte sin dal primo turno, medaglia d'oro, ricordiamo, Paltrinieri di Parigi, sperando ovviamente insomma che arrivino altre buone notizie, soprattutto in vista dell'imminente competizione. Ricordo ancora quello che è stata la giornata dominata dalle moto, iniziano ad arrivare anche le dichiarazioni, abbiamo sentito le voci di Bagnaia, raccolte dal nostro Luca Cesaretti, che altre ce ne proporrà.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È mezzanotte e 13 minuti.
0: Circuito cieco dove si è riuscito a mettere tutti alle spalle, consegnandosi e regalandosi la vittoria 101 in carriera. Poi il tennis con aggiornamenti d'obbligo quando si parla di un tennista italiano, con appunto Matteo Arnaldi vicinissimo ad andare sul 5-3 con Toby Samuel, che in realtà è avanti 30-0 in questo momento nel turno di battuta di Arnaldi, potrebbe riportare le cose in parità. Nella finale invece del Queens si riparte dalla battuta di Cerundolo, che si è aggiudicato poco fa il secondo set, dunque un set per parte tra Tommy Paul e Cerundolo nella finale del torneo inglese. Tutto questo aspettando ovviamente Wimbledon, con una stagione del tennis che è in pieno corso, sport che si alternano ovviamente nella loro nell'agenda di chi li segue, così come facciamo noi, sta imperversando il mondiale in questo momento, e abbiamo, come dire, da pochissimo salutato la lunghissima stagione del basket, che ha incoronato per quanto riguarda il campionato italiano per la 32esima volta l'Olimpia Milano campione d'Italia, un triplet storico, un nome che sta riecheggiando, lo fa da un bel po', ma è veramente un piacere avere con noi il coach fautore di questo successo, Peppe Poeta, ben trovato, buonasera,
3: buon pomeriggio a tutti, troppo. Non esageriamo.
0: No, esageriamo, perché poi andiamo, capito, a scendere diminuendo poi tutta questa tensione, tutto questo entusiasmo, che dopo che è arrivato il successo, è stato giovedì in finale con Venezia, non mi sembra sia diminuito l'entusiasmo. C'è stata la festa a Milano, all'Arco della Pace, è un momento magico per lei e per Milano.
3: No, tutto molto bello, tutto incredibile, oltre ogni rose aspettative, oltre ogni più bel sogno, onestamente. Per me, al primo anno a Milano, entrare in corsa e centrare queste triplette, ancora non ci credo e ancora non sto nella pelle per quanto sia stato bello.
0: Tra l'altro, insomma, è un successo che lei ha voluto condividere con l'allenatore sul quale è subentrato, mi sembra anche doveroso e le fa onore.
3: Ma no, ma ci mancherebbe. È una leggenda di questo sport e sono assistente di stati, mi ha insegnato tutto, indipendentemente da come è andata quest'anno, eccetera, però resta l'uomo, resta la leggenda che è stato in questo sport, e quindi poi la Supercoppa comunque l'ha vinta tra il capo allenatore, io ho vinto Coppa Italia e Scudetto. Quindi alla fine un triplete condiviso con una leggenda come lui mi riempie solamente d'orgoglio.
0: È da condividere con tanti altri colleghi questo suo successo a 40 anni, appena insomma scalando, con l'appellativo di predestinato, che mi sembra lei abbia voluto un po' insomma limitare, no? Perché
3: no, assolutamente no. Io sono dell'idea che i giocatori vincono gli allenatori ne perdono da ex giocatori quale sono, quindi grandi meriti vanno ai miei giocatori che sono stati veramente bravi.
0: E noi, diciamo, con l'emozione che è ancora vivissima, vorremmo riproporle quello che è stato, insomma, il momento clou per una proclamazione dello scudetto che è stata vissuta anche sulle frequenze di Radio 1. Sentiamo la radiocronaca del nostro Massimo Barchisi.
4: Ancora 30 secondi e poi sarà la storia. Scudetto numero 32, De Nicolao lascia il pallone a terra e il countdown ci dice 24, 23, 22 secondi, 21 secondi. 86 a 72 sarà il risultato finale con il quale Milano ha battuto Venezia in gara 4, chiudendo la serie 3 a 1 in questa finale bellissima dello scudetto dei playoff. 6 secondi, 5, 4, 3, 2, 1, arriva la sirena, 18 giugno 2026, l'Olimpia Milano per la 32esima volta è campione d'Italia e per la prima volta nella sua storia c'entra il triplete, Supercoppa, Coppa Italia e campionato.
0: E insomma, di nuovo ritornare su quel parquet, Venezia con questo scudetto numero 32, poi un altro nome che dobbiamo fare è quello di Armani, perché insomma è tutto per lui in parte, il settimo se non sbaglio dell'era Armani, per lei è stato significativo, penso.
3: Parlo di Viena per le doga, signor Armani, è forse limitativo dedicargli uno scudetto. Quello che sta, questa un'icona di stile, un'icona del paese in generale, quindi siamo solo onorati di portare avanti quello che lui ha creato, onestamente, perché qui l'Olimpia Milano è una sua piccola creazione, una delle tante che ha fatto. Proviamo a portare avanti i suoi valori, che sono quelli di stile e quando si può. Però averlo onorato nell'anno della sua scomparsa con questo triplette ci riempie d'orgoglio.
0: Devo dire che però la parola stile si confà anche a Peppe Poeta, che con noi, ricordiamolo, che si è portato a casa questo scudetto. Stile, un approccio gentile, questa è una sua definizione, col sorriso anche per creare il clima giusto. Tanti anni ovviamente da giocatore, sono anche quelle cose che uno si porta dentro come lezione da tenere a mente, da utilizzare al momento giusto.
3: Io più che altro non sono sceso, cioè non scendo a compromessi, lei non, come sono fatto con persona, quindi in questo modo qui non mi piace nei conflitti, non mi, come persona so che delle volte può essere un limite da allenatore, che può sembrare gente o poco duro o con poca disciplina, però sono dell'idea che se funziona questo modo qui che ho di allenare, bene, se non funziona non cambierò io sicuramente.
0: Insomma, però mi pare che i frutti siano stati raccolti.
3: No, ma sono dell'idea poi che non c'è una verità assoluta, perché vince calcistico, disciplina, esigenza e così, vince Ancelotti in modo opposto. Quindi da quel punto di vista lì non c'è una sola strada per andare a Roma, e questo mi dà fiducia.
0: Diciamo che ogni contesto poi vuole la personalità più adeguata, quella che ha coinciso con questa epoca recentissima dell'Olimpia Milano, porta insomma Peppe Poeta con noi come ottimo partner per il traguardo di questo titolo. Un'altra voce che volevamo proporle anche a lei è quella di Leandro Bolmaro, sempre raccolta dal nostro Massimo Barchisi, anche per rivivere quelli che sono stati i protagonisti di questa cavalcata.
4: Una gioia incredibile, tu leader di questa squadra, miglior difensore del campionato, migliore direi quasi sempre.
5: Io faccio lo che la squadra ha bisogno, quindi sono sempre pronto per qualcosa che bisogna della squadra.
4: Lo sai che siete entrati nella storia tutti quanti voi, perché Milano mai in 90 anni di storia aveva vinto Supercoppa, Coppa Italia e Scudetto, il triplete, mai.
5: Lo so, era il nostro obiettivo, eravamo pronti per fare storia e per ponere Milano dove merita, quindi dobbiamo celebrare adesso e siamo molto, molto contenti, sono tanto contenti.
0: L'argentino Bolmaro ancora tra i protagonisti, anche per insomma guardare un po' più avanti, poeta, quello che può essere insomma l'immediato futuro con nomi che insomma si sa nel basket spesso le rivoluzioni sono continue, per Bolmaro si può parlare veramente di un possibile puntello.
3: No, che nessuno mi tocchi Bolmaro, non scherziamo. No, veramente Leandro è il simbolo di questa squadra, c'ha un'energia incredibile e soprattutto il suo modo di stare in campo, la sua energia è contagiosa verso i compagni, quindi è amato dal pubblico, è uno dei nostri leader, quindi ce lo teniamo stretto.
0: Leggevo che insomma già insomma in tempi stretti c'è da chiudere quello che può essere il roster del futuro.
3: Sì, assolutamente, con l'Eurolega di oggi è molto difficile onestamente far mercato, ci sono un pochino di squadre che fanno incetta di giocatori e con budget faraonici, quindi non è facilissimo il mercato dell'Eurolega. Noi puntiamo a tenere il nucleo che ci ha portato a questo triplete, sperando di riuscirci e poi aggiungendo qualche pezzo, qualche giocatore che abbia fame, che sia in ascesa, ecco.
0: Numero di WhatsApp 335-699-2949, in tanti ci stanno scrivendo ricordando insomma questo speciale, specialissimo scudetto corredato da Triplete di Milano. C'è Beppe Poeta con noi, la sua firma è ben impressa, volevo citarla perché in un'intervista recente, riprendo il titolo del quotidiano, sì. Vincere da giocatore è una gioia, da allenatore un sollievo, mi pare una cosa che sia ben...
3: Assolutamente, lo confermo, okay, lo sottoscrivo. Quindi,
0: bravo il titolista di domani.
3: Esatto. No, onestamente da giocatore cambia tutto, da giocatore percepisci solo la gioia della vittoria, delle celebrazioni e ti godi il momento, da allenatore è soprattutto sulle panchine importanti, quella che siano a Milano, ma che sia anche Real Madrid, Barcellona, Fenerbahce, Olympiacos, Panathinaikos, ti è il sollievo di non aver perso e di aver raggiunto il risultato che tutti si aspettavano che tu raggiungessi.
0: Cito anche un altro ascoltatore, perché insomma stanno arrivando tanti messaggi anche da non tifosi dell'Olimpia, onestamente, dicendo Giacomo da Mestre che Milano ha meritato, roster più profondo in gara 4, momenti più caldi, è stata davvero chirurgica, complimenti a Poeta che ricordo sui campi da giocatore, mi pare che insomma anche fa parte della sportività nel basket, questo messaggio che arriva da Mestre.
3: Che è la cosa più bella, onestamente. Se riconosciuti dagli avversari fa sempre molto piacere.
0: Quindi portiamo a casa questo scambio di convenevoli, ricordando insomma anche la citata più di una volta Eurolega, il nostro Peppe Poeta, come si arriva anche a cercare di superare quello che in Europa squadre italiane di rango vorrebbero, ma non riescono ad agguantare.
3: È un po' più complesso, bisogna trovare la chimica giusta, l'alchimia giusta e sorprendere un poco, ecco, perché oggi un po' come nel calcio succede nella Premier, a differenza della Serie A, ci sono budget diversi, aspettative diverse, questo non è detto perché poi il budget non è quello che scende in campo, però per sorprendere o per fare una grande annata in Eurolega, ecco, bisogna che si allineino un po' tutti i pianeti e gli astri, nel senso che bisogna avere veramente pochi infortuni, bisogna stare tutti sani, bisogna trovare una chimica tra i giocatori estremamente speciale per battere quelle che oggi sono le favorite che non siamo noi, ecco.
0: Diciamo anche che è tutto velocissimo, si passa dal campionato alla nazionale, visto che mi sembra che è già il momento di scendere in campo, perché proprio quest'oggi è iniziato il ritiro azzurro. Cosa ci dice sulle prospettive dei nostri azzurri, anche perché insomma è un mondo che conosce da vicinissimo, Poeta?
3: Ma io penso che c'è un nucleo di giovani che si sta affacciando alla nazionale senior molto interessante, già con Pozzecco è iniziato un primo nuovo ciclo, diciamo, adesso con Banchi sta avvenendo il cambio generazionale atteso da tutti, secondo me abbiamo una nuova generazione interessante, senza dei grandissimi campioni ma con tanti prospetti che che possono tenere in alto il nome della maglia azzurra. Purtroppo i calendari, gli impegni e questo basket un po' frammentario tra Eurolega, NBA e leghe nazionali non permetterà alla nazionale di avere il roster migliore per queste qualificazioni. Quello potrebbe essere un problema, però sono sicuro che lo staff azzurro troverà un modo per sopperire alle tante assenze che avranno nelle partite di qualificazione e portare a casa la qualificazione al mondiale, che sarebbe molto importante.
0: Diciamo che c'è un parallelo che mi viene naturale da un po' fra l'Italia del calcio e l'Italia del basket, ovvero che i fuori classe forse ce l'abbiamo in panchina. Non so se lei, insomma, tanto la introduco anche a lei in questa casa.
3: No, la ringrazio, è troppo buona, ma c'è una scuola di allenatori, italiana molto molto importante, di quello bisogna andarne orgogliosi. C'è sicuramente Messina, c'è Banchi, c'è Scariolo, c'è Trinchieri, ce ne sono tanti che stanno avendo grandi successi in tutta Europa, e questo è solo Galbiati, e sicuramente ne dimenticherò qualcuno, Tabellini, ce ne sono tanti allenatori italiani all'estero che hanno fatto bene, giovani, meno giovani, e di quello dobbiamo andarne orgogliosi.
0: Beh, insomma, io direi che un po' da tutti ha forse preso qualcosa, sicuramente ha trovato una sua via per allenare Peppe Poeta, che è stato nostro ospite, graditissimo, lo ringraziamo di cuore.
3: Ancora... Un piacere, grazie a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, ancora complimenti per questo scudetto.
3: Grazie ancora.
0: Per aver completato questo tripete, davvero una bella chiacchierata con il nostro ospite. Vi aggiorno soltanto, prima di arrivare al momento del giornale radio, su quelli che sono i risultati rimasti appesi: Cerundolo e Tommy Paul, finale del Queens, sono sull'1-1. Tiafoe si è appena aggiudicato la finale invece di Halle sull'erba tedesca. Il derby americano è stato vinto 2-7-0 su Tommy Fritz. Tiafoe è andato sul 6-4 anche nel secondo set. Per quanto riguarda Arnaldi, che stiamo seguendo con un po' di apprensione, visto che parliamo di un torneo che poteva, insomma, farlo mettere un po' più avanti nel tabellone, è appena arrivato in questo istante il 6-4 di Arnaldi, che va avanti dunque ad Eastbourne. Ha battuto 2-1 il britannico Samuel, 6-4 il terzo set. Ci fermiamo, tra poco l'informazione, poi tornerà per l'ultima mezz'ora Domenica Sport.
6: Radio 1, un mondo da sentire.
7: Alla Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
8: Grande nonno!
7: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Purtroppo il momento che si attraversa è questo. Noi finiamo, i giovani spariscono, quindi fra 10 anni il paese sarà chiuso.
10: Io farò del tutto perché mio figlio non se ne vada.
11: Un docufilm che racconta la storia di una comunità tra modernità e antiche tradizioni. Sacro Moderno, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
12: All'Estelunga sono tornati gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 1° luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano 4% grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su estelunga.it.
13: Informiamo gli ascoltatori che a partire dal 1° luglio verrà avviata una sperimentazione per consentire la trasmissione del giornale radio regionale mediante il segnale DAB. Le prime aree coinvolte saranno la Regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare uno dei seguenti canali. Radio 1 VDA per ascoltare il GR Regione della Valle d'Aosta, Radio 1 PIE per ascoltare il GR Regione del Piemonte. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
14: Ore 17.
15: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
16: GR
8: GR1.
16: In studio Vanessa Giovagnoli, mentre in Svizzera è in corso il nuovo round di negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediato da Qatar e Pakistan, il presidente americano Trump torna a minacciare Teheran. Il servizio.
17: Se l'Iran chiude Hormuz non avrà più un paese. Donald Trump torna a usare toni duri contro l'Iran, ribadendo che se non verrà raggiunto un accordo riscuoteremo pedaggi nello stretto di Hormuz e ci prenderemo il 20% del petrolio. E poi sul Libano riferisce di aver detto agli iraniani: se non fermate i vostri proxy torneremo a colpire duramente l'Iran. Parole che arrivano mentre in Svizzera sono in corso i colloqui diretti tra Stati Uniti e Iran. In un punto stampa il vicepresidente Vance, che guida la delegazione americana, ha usato toni più concilianti. Teheran, ha detto, ha portato instabilità nella regione, ma l'obiettivo è arrivare a una situazione di riequilibrio, alla riapertura dello stretto di Hormuz con il passaggio gratuito di petrolio e gas. Poi sul Libano la pace non è impossibile ed è quello che stiamo cercando di fare, ha assicurato Vance. Ma proprio in seguito agli ultimi attacchi israeliani, a dispetto della tregua, i Pasdaran hanno annunciato la nuova chiusura di Hormuz. Sul nucleare, altro nodo delle trattative, sarebbe invece è stato raggiunto un primo accordo sulla diminuzione dell'arricchimento dell'uranio iraniano, anche se il presidente Pezeshkian assicura: non ci rinunceremo mai. Valentina Isa, GR1.
16: Strage sulle strade in questa prima domenica d'estate. L'incidente più grave all'alba a Senago, Milano. Un'auto con a bordo 9 ragazzi è finita in un canale. Morti 3 17enni, una ragazza e 2 ragazzi. Il conducente di 19 anni positivo all'alcol test è piantonato in ospedale, accusato di omicidio stradale. Un'altra giovane vittima sul litorale laziale a Tor Vaianica, vicino a Roma. In un tamponamento a catena è morto un 16enne che era in sella alla sua moto. Altre vittime a Jesolo: un uomo è finito con l'auto nel fiume Sile. Sulla A26 in Piemonte un motociclista si è scontrato con un'auto e a Palermo una macchina durante un sorpasso vietato ha travolto un gruppo di ciclisti e ucciso una donna. A Torino è quella dell'omicidio-suicidio l'ipotesi prevalente degli inquirenti dopo il ritrovamento in un appartamento del corpo senza vita di una donna di 39 anni e di quello della figlia di 13. A scoprire i cadaveri la sorella 19enne, ora ricoverata in ospedale in stato di shock. Si sta cercando di risalire al movente. La madre, di origine romena, si stava separando dal marito che al momento della tragedia non era a casa. Fa discutere la proposta del neosindaco di Venezia Simone Venturini di aumentare il ticket d'ingresso nella città lagunare fino a 50 euro. Il servizio di Nicola Accardo.
18: Gli albergatori applaudono all'idea, l'opposizione di centrosinistra alla Camera dei Deputati insorge. L'ex primo cittadino Massimo Cacciari usa una sola parola: barbarie. Intanto nella prima torrida domenica d'estate a centinaia arrivano in piazzale Roma e alla stazione Santa Lucia e scoprono di dover pagare l'obolo. Siamo venuti da Milano per visitare questa bella città, racconta un turista spagnolo, però non lo trovo accettabile, dovrebbero trovare le risorse attraverso le imposte su quello che consumiamo. Penso che vada bene, se l'Italia e questa città ne hanno bisogno. La riflessione di una famiglia statunitense arrivata da Verona.
19: Comunque è giusto secondo me, perché Venezia con questo costo c'è anche più pulizia, più controllo. Io sono d'accordo, però da 5 euro che era l'anno scorso aumentato a 10
18: e adesso si parla di 50, lei sarebbe disposta?
19: No, io non sarei disposta, anche perché poi se devi passare una giornata a Venezia tra vaporetti, tra mangiare qualcosa, cioè se ne va un bel po' di soldi.
16: Domenica con caldo torrido in tutta Italia, 8 città da Bollino Rosso, Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Chi può va in montagna o al mare, come in Sicilia, in provincia di Siracusa.
20: Nel primo giorno d'estate la spiaggia libera del Lido Diavola è un tappeto di ombrelloni.
21: Sto cercando un posto dove mettermi, ma è impossibile trovarlo.
22: Alle 6:30 non c'era nessuno e ora qua è pieno pieno.
20: L'acqua è calda, la sabbia fine.
23: L'eau est transparente, c'est bien.
21: Voglio vivere qua.
20: Sulla battigia, genitori aiutano i bambini coi castelli di sabbia.
24: È un lavoro da papà.
20: Chi ha trovato posto all'ombra pianifica le prossime tappe in Sicilia orientale.
25: Abbiamo scelto Avola proprio per la sua posizione, perché ci consente di girare tutta questa parte della Sicilia. Stavamo pianificando di andare domani, fare prima un po' di mare, poi visitare Siracusa e Ortigia.
20: L'importante è arrivare attrezzati.
26: Borse, frigo, tovaglie, un compressore, portatile per gonfiare i materassini.
20: Fabio Butera, GR1.
16: Ci fermiamo qui, la linea Domenica Sport.
1: Domenica Sport.
0: Sono le 17, 5 minuti e 30 secondi, ancora ben trovati, ancora Domenica Sport, ancora la compagnia che vi abbiamo fatto, speriamo lieta finora, un'altra mezz'oretta insieme prima di dare il là a quello che sarà il mondiale protagonista dalle da prima delle 18 naturalmente con il pre-gara, ma poi per tutta la serata con le due gare in piedi che dall'altra parte dell'oceano insomma aprono la giornata, qui la andranno a concludere. Spagna, Arabia Saudita delle ore 18 con Sebastiano Franco e Giovanni Galli al microfono, poi c'è Belgio Iran alle ore 21, saranno Francesco Albanese e Sebino Nela a farvi compagnia, a raccontarvi le due gare che fanno esordire nella seconda giornata il gruppo H e il gruppo G del mondiale calcio che abbiamo affrontato da più punti di vista in questa giornata. E al 335-699-2949 il numero di WhatsApp, sono arrivate anche le vostre considerazioni che poi si sono, come dire, equivalse direi nella parte finale, visto che abbiamo avuto Pepe Poeta a raccontarci lo scudetto da coach di Olimpia, dell'Olimpia Milano, davvero una bella chiacchierata anche con una bellissima persona che si è rivelata anche ai nostri microfoni per questo successo del basket, cui insomma abbiamo un po' migrato rispetto all'argomento calcio, ma non abbiamo mai lasciato gli altri sport, in particolare il tennis, perché giorno di finale, ricordo, Tiafoe si è portato a casa il torneo sull'erba di Halle ed è iniziata, devo dire, dopo l'altra finale che abbiamo citato dall'inizio della trasmissione, quella del Queens, che è ancora da decidersi, visto che Cerundolo e Paul sono al terzo set. Dall'altra, in un altro punto dell'Inghilterra, c'è il nostro Arnaldi che si è portato nel tabellone di Eastbourne battendo il suo avversario di turno nelle qualificazioni, vale a dire Toby Samuel. Tra poco andremo ad affrontare altre questioni, abbiamo ancora in piedi forse delle voci che provengono da Brno, le ascolteremo con Luca Cesaretti che già ci ha proposto quella di Bagnaia per raccontarci questa appuntamento cieco del moto mondiale che ha visto il ritorno alla vittoria, la numero 101 in carriera di Marc Márquez.

0: L'assolo di chitarra finale, qualcosa che si fa sempre meno per chiudere alla grande questo brano che ci fa tuffare nel passato, Four Non Blondes. Four Non Blondes, WhatsApp 335-699-2949, numero di WhatsApp, tra l'altro al femminile, direi chiusura di questa nostra puntata di Domenica Sport, perché forse abbiamo parlato di pallone, abbiamo parlato di motori, ma la cosa da celebrare in questa giornata speciale è la 24esimo podio continentale per una leggenda della scherma che casualmente è qui con noi ospite, Arianna Errigo. Grazie per essere con noi su Domenica Sport.
1: Ciao a tutti, grazie a voi.
0: Insomma, una doppietta, l'argento nell'individuale, l'oro nella prova a squadre da Antony in Francia, il 24esimo titolo per te, non saprei da dove iniziare. Intanto grazie, perché è proprio freschissimo questo nuovo podio, ma dobbiamo assolutamente celebrare quello che credo sia il quinto titolo di fila del nostro Fioretto. Partirei dal generale, dalla squadra, per arrivare poi a te.
1: Sì, assolutamente. Ieri abbiamo visto questa medaglia bellissima contro la Francia in Francia. È stata una giornata dove, devo dire la verità, siamo state tutte bravissime. Abbiamo fatto 3 assalti che abbiamo vinto bene, quindi è andata alla grande. Poi si aggiunge l'argento individuale, che anche quella è stata una soddisfazione immensa.
0: Citiamo anche Martina Battini, Anna Cristino e Martina Favaretto per questo Dream Team, che con una cavalcata che è partita, direi, sempre con numeri importanti, dalla Polonia, poi passando per l'Ucraina e infine la Francia, padrona di casa. 45-31, 17esimo titolo della storia azzurra, quinto europeo consecutivo per te, però il numero 24 direi è quello che hai ben impresso in testa, visto che anche l'argento nell'individuale è qualcosa che rimane sicuramente nella tua storia.
1: Beh, devo dire la verità, 24 podi europei fanno impressione anche a me, sono onesta. È bello, devo dire la verità. Il primo l'ho vinto nel 2009, quindi diversi anni fa, ed essere ancora competitiva stupendo.
0: Argento, che significa un passo dall'oro, diciamo anche questo.
1: Esatto, significa un passo dall'oro. Mi dispiace, è stata per me una giornata molto faticosa e non c'erano proprio le condizioni migliori, faceva molto caldo, una gara iniziata con una sveglia alle 5:30 e finita alle 10 di sera, cioè è stata una cosa incredibile, quindi da un lato sono contenta di aver comunque

0: mantenuto una lucidità per tutta la gara, però sì, ovviamente peccato per la finale.
1: Anche per dare il giusto tributo a chi ha portato a casa la medaglia d'oro, naturalmente, cosa
0: Certo.
1: che nella scherma è sempre qualcosa di importante. Olga Sopit, giusto, la tua avversaria in finale, ed è ovviamente tutto questo a corredare un discorso lunghissimo, partito nel 2009 e chissà dove andrà a finire. Insomma, non è carino, però si parla anche dell'età, spesso, per capire quanto può questo momento magico prolungarsi di un paio d'anni, Arianna.
0: Beh, diciamo che dopo le Olimpiadi di Parigi 2024 mi ero data, insomma, mi ero detta facciamo un anno alla volta, vediamo come il fisico risponde, come ormai la vita la riesco a gestire con la famiglia, perché con due gemelli piccoli, insomma, viaggiare insieme a loro e portarli non è semplice. Quindi ho detto vabbè, vediamo un anno alla volta, non so se arriverò a Los Angeles. Ora siamo veramente vicini e quest'anno ho, diciamo, messo nel mirino sicuramente l'Olimpiadi.
1: Insomma, l'ottimismo penso che fa vedere il bicchiere mezzo pieno più che mezzo vuoto. Le condizioni ci sono tutte, soprattutto vivere anche le diverse fasi della storia della scherma. Io penso che a cavallo tra le generazioni tu puoi ben identificare quelle che sono le condizioni per metterti in luce nel migliore dei modi. Anche
0: Sì,
1: come tutta la
0: assolutamente.
1: squadra azzurra, ovviamente, con quello che può portare la prossima Olimpiade statunitense.
0: No, no, assolutamente. Credo che poi noi siamo una squadra veramente con un mix di esperienza e invece di giovani atleti fortissime che portano freschezza alla squadra e credo che questa sia anche un'arma, secondo me, molto vincente, oltre all'aspetto tecnico che ognuna di noi ha delle cose su cui, insomma, è unica nel suo genere. Quindi sicuramente arriveremo competitive.
1: Anche, diciamo, non vorrei sbagliare, ma mi sa che abbiamo vinto il medagliere, no, in Francia, per cui insomma delle condizioni ci dovrebbero essere positive anche per guardare con ottimismo a quello che può essere un qualcosa che manca, cioè un'incetta di medaglie alle ultime Olimpiadi.
0: No, no, sicuramente dalla scherma ci si aspetta tanto. Spesso riusciamo a vincere tante medaglie, altre volte facciamo un po' più di fatica. Non è mai scontato, cioè non è mai facile, anche soprattutto partendo da favoriti, siamo sempre la squadra da battere, quindi non è assolutamente semplice. Qui agli europei sì, siamo primi nel medagliere, oggi manca l'ultima giornata, i ragazzi del ferretto maschile sono in finale sempre con la Francia, quindi speriamo bene e anche le ragazze della spada adesso si giocheranno il bronzo, quindi però per ora sì, siamo in testa.
1: E quindi te ti rilassi sperando, insomma, il meglio per le tue colleghe di nazionale. Abbiamo, insomma, sorvolato sul fatto di essere atleta e mamma, però è un qualcosa che, con due gemelli tra l'altro, è un qualcosa che torna d'attualità e anche dopo un po' di tempo, insomma, che hai acquisito questo status, puoi dire a chi ci ascolta, si può fare ed è un qualcosa che sicuramente fa notizia e dovrebbe essere forse la normalità.
0: Sì, assolutamente, si può fare, questo non vuol dire che sia facile, questo non vuol dire che sia automatico, ci vorrebbero sicuramente più aiuti e io devo dire la verità, nella mia esperienza sono stata molto fortunata perché anche al rientro dalla gravidanza ho avuto persone che credevano in me e mi hanno messo nelle migliori condizioni, però non può essere una fortuna del momento. E ci dovrebbero essere dei regolamenti che ti possano permettere di farlo. Io sono felicissima, cioè continuo a fare la cosa che amo di più insieme alla mia famiglia. Poi questo non vuol dire che sia semplice perché ovviamente ho dovuto stravolgere gli allenamenti, gli orari, i miei figli ovviamente sono la priorità, organizzarsi, trovare per qualcuno che mi possa aiutare alle gare non è semplice, insomma c'è un'organizzazione dietro importante, però poi io credo che questo sia il massimo.
1: E porta comunque benzina sicuramente tutto questo ai tuoi traguardi. Uno, quello di portabandiera olimpica, l'hai ottenuto. Forse manca quell'oro individuale che non diciamo niente, però magari può essere la casella finale di questo percorso straordinario.
0: Sì, no, sicuramente è la casella che manca, ma Per quanto quando ero un po' più giovane la vivevo un po' più come un'ossessione, come qualcosa che dovevo per forza raggiungere, quasi perché dovevo o perché quasi lo meritavo, devo dire la verità. Se dovessi smettere oggi sono super orgogliosa della carriera che ho fatto. Quello che succederà a Los Angeles, non lo so, se arriverà bene, se no sono strafelice di tutto quello che ho ottenuto.
1: Hai fatto strafelice tutti noi per questa chiacchierata, per queste medaglie così preziose. Di nuovo grazie per essere stata con noi in questo pomeriggio qui domenicale estivo italiano ad Arianna Enrico, e goditi questo finale in Francia invece per un medagliere, speriamo che sia sempre più ricco. Grazie ancora Arianna.
0: Grazie a voi, ciao.

0: diretta con Scritto sulla pelle, la voce di Pau, per continuare con questa manciata di minuti che ci separano dall'avvio della serata mondiale. 335-699-2949, numero di WhatsApp dove in molti ci stanno ancora ricordando l'impresa di Arianna Errigo, che abbiamo avuto nostra ospite per celebrare queste due medaglie continentali, per celebrare anche il medagliere italiano che attualmente ci vede in testa nella rassegna che si sta tenendo ad Antony in Francia. Tra le cose che abbiamo seguito da vicinissimo con il nostro Luca Cesaretti, anche il Gran Premio di Brno del Motomondiale, con il podio Marc Marquez, Ogura, Bagnaia, che abbiamo sentito al microfono del nostro inviato, ma non ci sfugge anche il quarto posto prestigioso, anche se avrebbe sicuramente voluto salire sul gradino almeno il terzo del podio stesso, di Fabio Di Giannantonio, al microfono di Luca Cesaretti.
1: Fabio Di Giannantonio, ieri eri soddisfatto ma deluso, oggi forse di più perché gli ultimi giri volavi.
2: Sicuramente un weekend dove ho tanto da imparare. Ieri, come ho già detto, potevo fare una scelta migliore, oggi invece potevo stare un po' più calmo, soprattutto al primo giro dove ho perso il posteriore, ho perso poi tanta spinta e ho perso anche altre due posizioni, quindi è stato più quello il mio errore di oggi. Come ho detto, ho tanto da imparare, fa parte del gioco anche. Torniamo a casa con tante cose positive, la velocità c'è, ho fatto un altro bel weekend solido, alla fine punti recuperati in campionato, che non è mai scontato, quindi dai, cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, così è un po' più dolce. È vero che in questa pista è molto difficile passare e forse senza il problema di Pedro avrei perso più tempo magari per passarlo, perché quando si è dietro la gomma veramente va a temperature incredibili e andando così forte si rischia tanto. Però sì, quando ho avuto strada libera ho fatto il mio passo, che era un po' il passo che avevo stamattina, e andavamo fortissimo. Peccato che appunto è sempre un po' una gara rimonta. Voglio migliorare, voglio crescere ancora, perché sono contento da una parte di aver fatto un weekend così, dove si poteva fare di più, non l'ho fatto, perché ho tanto da imparare, ho tanto da crescere, e quindi al di là dei punti in campionato voglio proprio diventare un pilota migliore, che non lo sono ancora, e quindi più che il campionato in sé, in una pista dove volevo fare così bene, mi dà tanto da imparare per il futuro.
0: Fabio Di Giannantonio al microfono del nostro Luca Cesaretti. Siamo sulla pista di Brno per il Moto Mondiale, non possiamo che ricordare e ritornare su quello che è successo ieri, quella squalifica per Bezzecchi che ne ha compromesso la presenza sulla sua Aprilia, e sentiamo pertanto anche le parole dell'amministratore delegato, sempre al microfono del nostro inviato. Parliamo di Massimo Rivola insieme a Luca Cesaretti.
1: Massimo Rivola, il suo punto di vista è quello di Aprilia sulla questione Bezzecchi, la vogliamo chiamare così, sulla penalità, magari sull'entità della penalità, perché poi credo che i dubbi erano lì, no?
3: Ci scusiamo anche noi col Marshall, penalità ineccepibile dal punto di vista della severità, nel senso che non possiamo tollerare un gesto come questo. Il motivo per cui noi ci siamo appellati è perché dei casi molto più leggeri, per la verità, in passato sono stati trattati all'acqua di rose, quindi la nostra intenzione era quella di vederlo in pista correre, ma magari con una multa importante, quindi usando un criterio come era stato in passato. Non è stato usato quel criterio, basta così, sappiamo che ma non ha niente da dire, nel senso è giusto così. Se guardate esattamente il filmato, lui era tranquillo, tra virgolette, camminava, ha iniziato a correre quando ha sentito il motore che era attaccato all'imitatore, anche perché la ruota stava girando esattamente ai 165 all'ora, tirando pietre ovunque. Immaginate il Marshall se passa con la moto, chissà dove lo raccogliamo. Detto questo, il suo gesto non è accettabile e basta. Comunque la sua reazione è stata data proprio dalla mia moto, cosa sta succedendo, la situazione di pericolo, ma ripeto, non è accettabile. Credo che in questi momenti sia importante comportarsi da squadra unita, come abbiamo fatto anche, ahimè, di recente con Orga, con quello che è successo, ma io credo che sia forte abbastanza, e con noi ancora di più, per rialzarsi subito e reagire alla grande. Assi è una pista bella, domani abbiamo un test, fortunatamente torni in moto subito, quindi reagirà bene. Chiaramente quando lotti per qualcosa di importante hai più tensione, da un lato mi fa piacere che sia così, credo che anch'io nel mio ruolo abbia margine di miglioramento per riuscire a gestire i piloti, ma preferisco sia così, preferisco avere piloti veri, persone vere che hanno questo tipo di reazione, anche se la condanno la reazione, quindi non interpretatevi male le mie parole, ma con qualcosa, perché questi sono i piloti che ci mettono qualcosa in più, ci mettono il cuore, non solo la testa, e io adoro questo tipo di piloti, anche se questa volta sono da condannare in quel caso di Marco.
4: Come dico sempre, quando le cose vanno bene non siamo dei fenomeni prima e dei pirla dopo, e dobbiamo solamente lavorare senza guardare la classifica. Credo che abbiamo una moto competitiva, un gruppo di piloti forte, Aia lo ha dimostrato anche oggi, sicuramente dobbiamo crescere, perché dobbiamo fare i complimenti a parte ad Aia, ma a Ducati, che ha fatto un salto in avanti. A parte le nostre disgrazie, Ducati ha fatto un salto in avanti. Marquez faceva paura quando non stava bene, adesso che sta bene figurati. Quindi
0: questo Massimo Rivola, la DD Aprilia, per chiudere anche il discorso MotoGP, il discorso Bezzecchi in particolare. Tutto per Domenica Sport. Ringrazio ovviamente Francesco Paradisi alla parte tecnica, Ombretta Conti in regia, Andrea Boccia in redazione. È tutto per soltanto per Domenica Sport, perché adesso si inizia col mondiale, tutto il mondiale minuto per minuto. Ci sono due partite da seguire, ovviamente con le nostre voci, con la presenza in studio di Guido Ardone, quindi buon ascolto, restate su Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
2: Prove d'appello per le big che hanno più o meno steccato la prima, la Spagna campione d'Europa, la Spagna lì della Fuente imbrigliata in quello 0-0 contro il Capoverde, ma anche il Belgio di Rudy Garcia che si è dovuto accontentare del pari contro l'Egitto. Due gironi di scena quest'oggi, H e G entrambi all'insegna del totale equilibrio ed è quello che vi racconteremo nelle prossime ore. Intanto ben trovati da Guido Ardone dai nostri studi di Dallas, questa è Rai Radio 1, sono le 17:31 minuti, qui con me Francesco Pionaglieri che mi permette di andare in onda e poi salutiamo anche chi ci assiste da Roma, Francesco Paradisi, Federico Foroni, c'è Andrea Boccia in redazione, naturalmente Ombretta Conti in regia. Si comincia e saremo con voi fino alle 23:30, si va in campo tra meno di mezz'ora per la prima delle due partite che seguiremo in diretta, Spagna-Arabia Saudita, come dicevo, mentre altre veleggiano già verso i sedicesimi, è il caso della Germania che per effetto anche dei risultati maturati nella tarda serata, diciamo pure nella notte italiana, si è garantita il primo posto nel girone, ma invece la formazione di Lamine Yamal non soltanto deve darsi una svegliata dopo l'inizio sonnolento. Questo ad Atlanta tra meno di mezz'ora alle 18, poi alle 21 invece ci sposteremo a Los Angeles per la gara del gruppo G, Belgio-Iran, e vale in parte quello che abbiamo detto già per la Roca che sta per scendere in campo. Allora andiamo subito a presentarvi questa sfida, vi preannuncio che ascolterete il commento tecnico di Giovanni Galli in Radio Cronaca al fianco di chi ci sta per svelare, tanto per cominciare le formazioni. Buon pomeriggio e ben trovato Sebastiano Franco.
3: Buon pomeriggio e allora subito le formazioni, come hai detto tu Guido, iniziamo dalla Spagna che si schiera con il suo tradizionale 4-3-3, Spagna che come hai ricordato insomma non deve più sbagliare, costretta a vincere dopo il pareggio 0-0 con Capoverde. In porta c'è Unai Simón e poi Pedro Porro e questa è la prima novità della formazione di De La Fuente con Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Pedri, Rodri e Dani Olmo, la seconda novità nel centro campo della Spagna, Lamine Yamal che parte titolare al rientro dopo i due mesi da infortunio, ha giocato soltanto 23 minuti con Capoverde, questa sera parte titolare Oyarzabal, il punta della Real Sociedad, e poi Alex Baena e l'altra novità dell'Atletico Madrid nel tridente d'attacco, Arabia Saudita che risponde con il 4-4-2, Al-Owais in porta, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Amri e Al-Arbi in difesa, Layami, Nasser Al-Dawsari, Al-Kaibari e Salem Al-Dawsari a centrocampo, il capitano Salem Al-Dawsari, lo ricorderete, protagonista della vittoria sull'Argentina con il suo gol nel mondiale del 2022, Al-Brikan in attacco con Al-Juwair. Questa è la formazione di Georgios Donis, il greco che soltanto poco più di due mesi fa si è seduto sulla panchina dei Falchi Verdi, Arabia Saudita che promette di essere un avversario difficile dopo il pareggio con l'Uruguay per 1-1, grazie soprattutto allo schieramento, all'equilibrio che ha messo in mostra nella sua difesa. A te.
2: Benissimo e grazie per il momento a Sebastiano Franco. Ricordavi ovviamente il pari all'esordio anche per l'Arabia Saudita contro l'Uruguay, l'Uruguay che giocherà così per consueta completezza. Andiamo a illustrare anche il programma notturno di questa giornata mondiale, Uruguay che giocherà contro Capoverde per l'appunto, e dunque siamo ancora nel girone H, la gara di Miami delle 24, la mezzanotte italiana, alle 3 del mattino della notte che ci attende Nuova Zelanda Egitto che ovviamente è l'altra gara del girone G, speculare rispetto a Belgio Iran. Siamo nel cuore della seconda giornata, verdetti che via via arrivano, ma noi ci concentriamo ancora su Spagna Arabia Saudita e lo facciamo con chi ascolteremo in Radio Cronaca assieme a Sebastiano Franco. Giovanni Galli, buon pomeriggio, sempre ben trovato.
4: Sì, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori.
2: Non ci giro troppo intorno, Giovanni Galli, chi darà la sveglia alla Roca? Perché Lamin dal primo minuto, un paio di novità importanti di formazione che Sebastiano Franco ha opportunamente evidenziato, ma tu sei, per così dire, reduce radiofonicamente dalla gara della Germania ieri contro la Costa d'Avorio, va bene, Nagelsmann avanti, ha vinto all'ultimo istante, ha guadagnato il pass matematico per il primo posto nel girone, però che fatica anche lì, ed è la storia un po' di questi primi giorni, nulla scontato, sembra scontato dirlo, ma è proprio così.
4: Sì, perché si parte con delle favorite logicamente per la loro storia, per quello che hanno fatto negli ultimi anni, però poi dopo c'è il campo, e il campo è quello che poi dopo determina l'attenzione. Ad esempio, io credo che De La Fuente abbia commesso una leggerezza nella prima partita, lasciando fuori dei giocatori perché magari nelle rotazioni. Se fosse stato secondo me Spagna-Uruguay non avremmo visto la formazione che ha schierato della Fuente la prima partita. Ha fatto delle rotazioni, adesso ha inserito altri due giocatori nuovi rispetto al passato. Io credo che lui voglia tenere tutta la rosa pronta, perché c'è bisogno sempre di tutti, però prima di tutto c'è da fare il risultato. Oggi è una partita difficile perché comunque l'Arabia, abbiamo visto che difensivamente è una squadra che impegna l'avversario, però devono uscire fuori con 3 punti perché altrimenti si complicherebbe molto il loro cammino.
2: E d'altra parte ovviamente ci sarà ancora poi il terzo turno da giocare in questo girone, però a spanne. Allora, se Capoverde ha dato delle difficoltà, capiremo come andrà la gara contro l'Arabia Saudita, ma poi c'è comunque l'Uruguay. Giovanni Galli, resta lì perché sto per salutare un ospite sempre gradito e che così a naso dovresti conoscere più o meno, però visto che parliamo di Spagna e visto che anche nel calcio spagnolo è transitato in qualità nei tempi recenti di direttore sportivo del Barcellona, ovviamente il suo nome da decano dei dirigenti è legato soprattutto in maniera storica al Milan. Al momento è il vicepresidente della Ravenna e sto parlando ovviamente di Ariedo Braida, che saluto con grande piacere su Rai Radio 1. Ben trovato.
5: Grazie a tutti.
2: Allora, naturalmente io lo dico subito e poi andiamo oltre. Si è parlato tantissimo di voi in queste ore, capiremo come andranno le cose, la mettiamo così, no, direttore, anzi vicepresidente a questo punto, perché si è fatta una bella gran cassa attorno al Ravenna, attorno al nome di Ronaldinho. Sapremo, capiremo, così insomma stiamo tutti tranquilli e vedremo se questo colpo a sorpresa poi vedremo come si svilupperà. Le chiedo subito, Braida, intanto sì, parliamo della Spagna, ma parliamo un po' più in generale delle big che non hanno avuto vita facile in questo inizio di mondiale, e per gli orari, perché comunque il clima non sempre è quello migliore, perché magari al primo banco di prova non si arriva in perfetta forma, già concentrati, un mix di cause. Cosa ha sbagliato De La Fuente, o cosa ha sbagliato la Spagna nella prima partita contro Capoverde?
5: Ma diciamo che dal mio punto di vista la Spagna ha un piccolo difetto, sa giocare, giocano bene, muovono bene la palla, il cosiddetto, io lo chiamo, gioco corto, però gli manca un bomber davanti, un vero bomber, un giocatore che fa reparto. Purtroppo secondo me, dal mio punto di vista, manca alla Spagna. Ha dei grandi giocatori, ha un calcio che piace, ha un calcio ben giocato che fa innamorare un po', diciamo, chi ama il calcio, però dal mio punto di vista, ecco, manca un bomber vero.
2: Anche perché non può essere considerato ovviamente un 9 a tutti gli effetti, non lo è la Yamal, risparmiato in parte nella prima partita, chissà se De La Fuente voleva preservarlo, aveva sottovalutato Capoverde, adesso è titolare. Nico Williams invece allo stesso modo parte dalla panchina. Poi Braida, per lei che ha tanta esperienza, a me così, parere personale, è un mondiale a due volti, insomma degli straordinari vecchietti, dei grandi veterani e anche di alcune perle giovanissime, insomma, che già però fanno parte dello scenario internazionale. Poi in mezzo molta altra roba, però non dico sia un passaggio generazionale, ma quasi, Messi e Cristiano, ovviamente la sesta partecipazione, sono loro, come dire, i vecchietti terribili di questo mondiale, anche se come espressione sembra bizzarra.
5: Beh, ma i campioni non hanno età.
2: Giusto.
5: I campioni non hanno età. Diciamo che Yamal è un campione, dal mio punto di vista non gli ha insegnato nulla a nessuno, è nato campione e lui è fortunato. A chi ama il calcio è una delizia vederlo giocare, perché oggi si vedono sempre meno giocatori che hanno, diciamo, quello stile, quel garbo con la palla, quella magia che sa trasmettere questo ragazzo. Ti fa vedere che delle cose che ti incantano, perché il calcio, la bellezza del calcio è la magia. Ci sono tanti giocatori in passato che esprimevano questo. Messi è un grandissimo campione, è ancora l'età che ha, è ancora un grandissimo, come ripeto, l'età non conta. Ronaldo ma in questo momento probabilmente non sarà nella forma migliore, però anche lui è un grandissimo giocatore. È chiaro che il calcio ha bisogno di questi campioni, perché per vedere poi le partite, altrimenti la televisione, diciamo, chi la guarda, perché la maggior parte della gente, è chiaro, tutti noi la guardiamo in televisione il calcio, abbiamo bisogno di vedere campioni, di vedere quelle magie che ti fanno rimanere attaccato al televisore, altrimenti ti stanchi, te ne vai e lasci
2: ho la incollato alla radiolina, ovviamente alla cara vecchia radio, mi faccia fare ovviamente no l'uomo immagine di Radio 1, direttore. Allora, lei che se ne intende e tanto di queste cose, saprà che già da qualche anno un grande colpo di mercato l'abbiamo fatto proprio noi di Rai Radio 1, acquistando, mi passerà il termine il diretto interessato, Giovanni Galli. Giovanni, il saluto al direttore, io continuo a chiamarlo così anche se ora è vicepresidente del Ravenna. Giovanni, con Ariedo Braida.
4: Sì.
5: Giovanni, permettimi una cosa, sei stato il primo giocatore che quando sono arrivato al Milan sono arrivato da te a Firenze e abbiamo firmato il contratto, il mio primo contratto l'ha firmato Giovanni Galli, quindi diciamo che non è
4: ci
5: stato
4: vogliamo
5: male.
4: Molto bene, dai, ci vogliamo molto bene, ci vogliamo molto, e non è soltanto per quello. Con Ariedo ho passato 4 anni bellissimi, ma poi ci siamo sempre sentiti, frequentati. Ariedo è un grande conoscitore di calcio, quel Milan aveva una struttura che permetteva veramente sì di fare anche degli acquisti importanti, ma gli acquisti erano sempre tutti mirati per un concetto di squadra, per un'idea di calcio che era quella del presidente Berlusconi, che poi Arrigo Sacchi ha portato sul campo e ha stravolto un po' quello che era la mentalità italiana del tempo, per cui Ariedo è stato un grande protagonista di quella della costruzione, non solo del primo Milan, ma anche quelli di Capello e tant'altri dopo, per cui lo sento sempre con grande piacere, Ariedo, grazie.
5: Tutti ricordi che Berlusconi diceva: dobbiamo giocare bene, dobbiamo giocare perché una grande squadra deve fare un grande calcio. Questo era il suo sogno, di vedere sempre che tutti andavamo a vedere le partite, ma dovevamo essere veramente attratti da quello che esprimeva il Milan. Il Milan esprimeva un grande calcio, diciamo che in quel momento, il primo momento, il tuo momento è stato quello, il momento di Arrigo Sacchi, che ha saputo poi innovare e portare qualcosa di diverso che sino a quel tempo nessuno aveva ancora visto.
2: Direttore, ci ha svelato che Giovanni Galli fu il primo pilastro di quella squadra stellare che ha contribuito per larga misura poi al palmarès altrettanto stellare complessivo del Milan. Poi qualche anno dopo, qualche tempo dopo, lei prenderà un altro ragazzo, insomma già un po' cresciuto, già con un po' di esperienza, tale Carlo Ancelotti, che dopo in carriera da calciatore e da allenatore e alcune cose mi sembra le abbia fatte. Ora io ci arrivo sempre un po' giocando, stiamo parlando ovviamente di calcio e di sport. Il Brasile di oggi come lo ha visto, di questi giorni? Anche lì qualche mugugno all'esordio, ma io che sono noioso e ripetitivo mi ostino a dire che il Marocco va tenuto d'occhio più che mai. Ovviamente Haiti non poteva rappresentare un problema, però quello che si doveva fare si è fatto, 3 reti, si è svegliato Matheus Cunha, Vinicius comunque segna, qualche ombra su Rafinha e lei ex Barça, insomma anche lì una piccola nota stonata. Il Brasile c'è però.
5: No, ma il Brasile ha sempre avuto grandissimi giocatori, quei giocatori che piacciono alla gente, che piacciono al pubblico, e quindi io auguro Ancelotti di far sognare i brasiliani, e devo dire che dal mio punto di vista farò il tifo per lui e anche per il Brasile, chiaramente mancando l'Italia. Seguo con
2: bisogna trovarsi una squadra,
5: verità, con meno attenzione,
2: certo.
5: Con meno attenzione il campionato mondiale, il campionato, la Coppa del Mondo, la seguo con meno attenzione perché mi manca quell'interesse che ci avrebbe dato la nostra nazionale.
2: ma le motivazioni le troveremo nel corso dei giorni, via via che si andrà avanti, per continuare a raccontare questo mondiale. Noi su Rai Radio 1 lo faremo comunque minuto per minuto, segue sempre con grande attenzione, presumo, la Serie A. Ci dice direttore Braida che Milan sarà con Amorim, secondo lei, e soprattutto come può analizzare, insomma, chiusura di campionato, horror per carità, grande fase di incertezza, anche il casting per la panchina è durato un bel po', confusione o scelta ponderata? Perché ci sono due scuole di pensiero, no, rispetto a questo intermezzo un po' lungo in casa rossonera.
5: Allora, il Milan chiaramente è in un momento estremamente difficile e particolare. Io non ho preclusioni per nessuno, arriva un allenatore nuovo, per me, dal mio punto di vista, sempre uno arriva ed è bravissimo, poi salvo dimostrarlo, ecco, aspettiamo e speriamo che Amorim dimostri di essere all'altezza della situazione, perché il Milan ne ha proprio bisogno.
2: E tra l'altro, altro grande capitolo di questi giorni, perché poi domani, lunedì 22 giugno, è in programma anche l'elezione del nuovo presidente della Federcalcio. La data tanto attesa, il passaggio successivo non sappiamo con quale scadenza, se immediata o bisognerà attendere un po'. Bisognerà trovare un altro allenatore, che però in quel caso noi chiamiamo abitualmente commissario tecnico. Si parla di Conte, si parla di Mancini, sono state fatte ipotesi forse anche fin troppo fantasiose. Secondo lei la ripartenza dell'Italia, intendo come squadra del calcio italiano, Braida, insomma, su cosa deve essere basata? Sul nome in panchina, su una rigenerazione di talenti? Lo so che il discorso è complesso, mi dia un minuto del suo parere prezioso, poi la saluto ovviamente.
5: Diciamo che in questo momento abbiamo purtroppo una nazionale non all'altezza della situazione, però le nazionali giovanili hanno dimostrato che qualcosa sta arrivando. Speriamo che questi ragazzi, gli under 17, l'under 21, che comincino a dimostrare che l'Italia si sta riprendendo. Qui il discorso è un po' complesso, bisogna partire sempre dai giovani, perché oggi nel calcio italiano, nel campionato italiano, tutti i giocatori italiani che giocano nel campionato italiano giocano in nazionale. Diciamo, tra virgolette, c'è poca scelta. O magna sto orso, salta sto fosso, dicono a Venezia. Questo, quindi,
2: lei invece
5: questo
2: è di casa, no, i selezionabili sono pochi effettivamente. Per chiudere davvero, lei è di casa a Ravenna, sì, giocatori italiani, qualche straniero lo prendete, direttore? No, la stuzzico sul tema di questi giorni, poi insomma ci darà notizie, ci farà capire questa bella storia curiosa come si svilupperà con Ronaldinho.
5: No, possiamo prendere solo comunitari.
2: Solo comunitari, e vabbè, allora ci rinunceremo, era stata una bella suggestione. No, scherzi a parte, no, poi no, capiremo, ma questa storia
5: la mia è una battuta, evidentemente.
2: Certo, sta al gioco il direttore, uomo esperto di calcio
5: una
2: di
5: cosa,
2: vita.
5: I campioni non hanno età. Punto.
2: È vero, anche 46 anni va bene, insomma, mi pare di capire. Ho detto un numero a caso, ovviamente, direttore. Va bene, abbiamo giocato, ci siamo divertiti, godiamoci questo mondiale. A Riedo Braida, vicepresidente del Ravenna e molto altro in carriera. Un abbraccio a lei, un saluto.
5: Grazie.
2: Pronti per andare in campo, perché si gioca ad Atlanta, girone H, seconda giornata, Spagna, sì, prova d'appello, così l'ho definita nell'incipit e ribadisco, contro l'Arabia Saudita. Si comincia, Sebastiano Franco al microfono, il commento tecnico di Giovanni Galli, che ci ha accompagnato anche nella chiacchierata con Riedo Braida. Come sempre ci ritroviamo nell'intervallo della partita, tra poco si comincia e voi restate all'ascolto di Rai Radio 1 per tutto il mondiale, minuto per minuto.
6: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Caris Gold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Caris Gold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Caris Gold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
7: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
8: Protezione, cura e bellezza online. Ma vai da Conad! Dal 18 giugno al 1 luglio, acquistando 3 prodotti Conad Essentia e Essentia Lab, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
11: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
12: Anche su un mezzo non tuo?
11: Sì.
12: E offre anche tutela legale.
11: Mi fai parlare?
12: E assistenza sanitaria e a casa.
11: Esatto, Moby, perché ACI
12: è il club sempre vicino a te.
11: Almeno la chiusura posso dirla io?
12: Ok, socia.
11: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
13: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
14: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
15: La partita.
3: È già una gara da non sbagliare per la Spagna dopo il pareggio 0-0 all'esordio con Capoverde. Il CT della Roja, della Fuente, difende dalle critiche Rodri, il centrocampista del City. Lamine Yamal, dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per 2 mesi, questa sera è titolare all'Atlanta Stadium. L'Arabia Saudita promette però di essere un avversario difficile. Il pareggio con l'Uruguay, con la rete di Al Amri, ha messo in mostra una squadra solida difensivamente che punta alla qualificazione alla seconda fase, obiettivo raggiunto una sola volta dai Falchi Verdi nel 1994. A guidarli da 2 mesi Georgios Donis, CT greco. 3 i precedenti, tutti vinti dalla Spagna, compreso quello del Mondiale 2006. Le formazioni: Spagna con il 4-3-3, Unai Simón in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Pedri, Rodri e Olmo a centrocampo con Yamal, Oyarzabal e Alex Baena in attacco. Risponde l'Arabia Saudita con il 4-4-2. Alo Weiss il portiere, Abdulhamid Al Tambakti, Al Amri e Al Arbi in difesa, Layami, Nasser Al Dausari a centrocampo con Al Kaibari e Salem Al Dausari, il capitano della formazione saudita, Al Brikan in attacco con Al Juwair, l'allenatore, come detto, Donis, l'arbitro di questa gara, Rafael Klaus, Brasile, assistenti Manis e Figueiredo anche della Federazione Brasiliana, quarto uomo Rojas della Colombia, Al VAR Gaio della Colombia. Buon pomeriggio a Giovanni Galli.
4: Sì, ciao, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori. Ci siamo.
3: Giovanni,
4: ci
3: allora, siamo alla... che partita sarà?
4: Che partita sarà? Penso che il dominio, il peso di questa partita è tutto sulle spalle della Spagna, perché arriva da un pareggio, da delle critiche, insomma un po' di visto subito dalla Spagna, tutti si aspettavano che potesse fare di un sol boccone di Capoverde, ha sofferto e adesso è di fronte ad una squadra ostica, una squadra che comunque tatticamente è molto ben disposta, soprattutto a livello difensivo, per cui il peso, ripeto, le maglie della Spagna oggi peseranno un po' di più del solito.
3: L'ingresso delle squadre in campo, ne parleremo della Spagna anche durante la radiocronaca, però si evidenziano subito i cambi che ha fatto Luis de la Fuente nell'11 con Pedro Porro scelto al posto di Llorente rispetto alla partita con Capoverde, poi c'è Dani Olmo nel centrocampo al posto di Fabio Luis e Alex Baena nel tridente d'attacco, insomma con Yamal dall'altra parte, l'esterno a supportare Oyarzabal. Perché secondo te, Giovanni, queste scelte?
4: Allora, nel giro dei calciatori, perché credo che De La Fuente voglia tenere tutti i giocatori pronti, no? E allora magari li gira perché tutti hanno un concetto di calcio e quel concetto di calcio viene portato avanti da tutti e 25 i calciatori che lui ha in rosa. Magari nella prima partita forse un po' di superficialità, un pizzico di presunzione, pensava che la partita potesse essere più semplice e poterla vincere ugualmente. Oggi ha messo 3 nuovi giocatori, ha ricorso appunto, è tornato a Yamal Yamal l'ha rimesso in campo, Alex Baena a sinistra, Nico al posto di Nico Williams, insomma, Pedro Porro a livello difensivo, qualcosa sta cambiando nell'andare alla ricerca di questa vittoria.
3: Scusa Giovanni, ascoltiamo l'inno spagnolo.
4: Sì, scusami.

Questo era l'inno spagnolo, la marcia reale di Spagna, ed ora toccherà all'inno saudita. Lunga vita al re, il titolo dell'inno saudita. Ascoltiamo.

0: Questo era l'inno saudita, spazio per lo spot pubblicitario ora.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Giocatori che si scambiano il saluto con gli arbitri, naturalmente con la nazionale opposta, i sauditi, che hanno cantato a squarciagola il loro inno in completo bianco questa sera, l'Arabia Saudita, rispetto al completo verde della gara con l'Uruguay. Dall'altra parte c'è la Roja, la Spagna, con la maglia rossa tradizionale, calzoncini blu e calzettoni blu. Ora ancora le squadre a centrocampo, tra poco i capitani Rodri per la Spagna e Salem Al-Dawsari, il capitano dell'Arabia Saudita, protagonista della vittoria con il suo gol sull'Argentina nel mondiale del 2022, una vittoria storica, dicevamo, dell'Arabia Saudita con Giovanni Galli, che è una squadra che comunque punta alla qualificazione alla seconda fase, un obiettivo raggiunto soltanto una volta nel 1994, però davvero ha tutte le carte in regola, vista la solidità difensiva, per poter arrivare al suo obiettivo.
2: Sì, anche oggi penso che il piano partita sarà quello di lavorare proprio come reparto, come unico blocco, sia difesa e centrocampo e attacco, per porre rimedio a quello che è il palleggio della Spagna, la velocità degli esterni della Spagna. Ci vorrà grandissima attenzione soprattutto per la linea difensiva, e poi rimandare tutto alla prossima partita con Capoverde, dove potersi giocare anche un'eventuale qualificazione anche come terza migliore.
0: Eh sì, con Rafael Claus, l'arbitro di questa sfida, il brasiliano. Spagna che insomma ha tutti gli occhi su di sé dopo il pareggio con Capoverde, le critiche con l'allenatore De La Fuente, che ha voluto difendere pubblicamente il suo capitano e centrocampista Rodri del Manchester City, ma anche le sue scelte. Questa sera naturalmente occhi puntati su Lamin Yamal, che dopo i 23 minuti giocati contro Capoverde parte titolare, reduce da 2 mesi di infortunio. La sua condizione, ha detto, è in crescita, ma sicuramente non è ancora al top di questa sua condizione, però già con Capoverde si è visto che dal suo ingresso in campo, il fatto di riuscire a puntare sempre l'uomo, a cercare il dribbling, ne ha cercati 5 in pochi minuti, più di tutti gli attaccanti rispetto al resto della partita. E poi la novità, Alex Baena, giocatore dell'Atletico Madrid, nel tridente d'attacco con Oyarzabal, quello che poco fa Braidia diceva manca una vera punta a questa Spagna. Oyarzabal deve dimostrare il contrario, deve far vedere insomma che lui in quel ruolo con la nazionale della Roja ci può stare.
2: Sì, comunque uno che nella sua carriera, sia in campionato sia con la nazionale, i gol li ha fatti. In panchina c'è anche un altro calciatore importante che può fare la prima punta, ed è Ferran Torres. È vero che noi siamo abituati al vero centravanti, al punto di riferimento là davanti, ma non tutti ce l'hanno. Ad esempio abbiamo visto il Portogallo ha fatto giocare Cristiano Ronaldo, abbiamo visto ieri la Germania con Havertz, che non è una prima punta, non è un centravanti vero. Però quando hai poi dopo altri interpreti o giocatori che si buttano, e stasera c'è anche Olmo ad esempio, che è un altro giocatore che è più un trequartista e un attaccante aggiunto, per cui vediamo come si muoverà la Spagna stasera.
0: È proprio Dani Olmo è nel cerchio di centrocampo, perché sarà la Spagna che attacca da sinistra verso destra rispetto alla tribuna a battere il calcio d'inizio. Oyarzabal vicino a lui. In questo momento è partita la sfida Spagna-Arabia Saudita, con la Spagna naturalmente in possesso palla, con Cucurella che va all'indietro da Laporte, lo scambio corto con Cubarsí, giocatore del Barcellona. Naturalmente Barcellona, che è la squadra che dà più giocatori a questa nazionale. Ancora Laporte avanti Mendoza, il giocatore dell'Atletico Bilbao. Cucurella subito con il sinistro a cercare lo spazio per il cross, vicino a lui c'è Alex Baena, il cross in mezzo ribattuto dal muro difensivo dell'Arabia Saudita, in mezzo ancora il muovere il pallone Pedro Porro e Lamine Yamal. Lo sentite il boato di Lamine Yamal al primo tentativo di dribbling, riuscito il cross in mezzo, attenzione il colpo di testa di Alhamri a liberare l'area di rigore, ma è sempre Spagna in avanti che ha iniziato tambureggiante in attacco con, è vero, il possesso palla, ma subito Lamine Yamal dalla corsia di destra al lato corto dell'area di rigore ha fatto vedere quello di cui è capace, poi il pallone che cercando la profondità sulla corsia di sinistra per Alex Baena si spegne sul fondo, si ripartirà con la rimessa con i piedi da parte di Al-Owais, il portiere dell'Arabia Saudita. Spagna, Giovanni, già pericolosa.
2: Sì, pericolosa con i giocatori esterni, lo sapevamo perché lì c'è tanta qualità. L'unica sorpresa, se così vogliamo chiamare, è che mi sembra che la disposizione iniziale dell'Arabia Saudita a livello difensivo sia una difesa a 5, perché Layami, un giocatore col numero 3, si è posizionato in mezzo ai due difensori, per cui staranno, questa è una soluzione,
0: attenzione,
2: alternativa.
0: Alex Baena all'interno dell'area di rigore si mette il pallone sulle destre e poi il destro che viene ribattuto, murato dalla difesa a Juvair che viene a dare una mano in difesa, e quindi ci sarà il corner, il primo corner di questa gara sarà per la Spagna, bandierina offensiva di destra. Preoccupato Georgios Donis, l'allenatore greco dell'Arabia Saudita, dopo questo inizio da parte della Spagna, con l'Arabia Saudita che, come diceva giustamente Giovanni Galli, rispetto al 4-4-2 annunciato, in realtà si tratta di un 5-3-2 a protezione del portiere Al-Owais, e lo schieramento che è stato proposto anche con l'Uruguay. Lamine Yamal, il corner corto per Alex Baena, poi ancora all'indietro per Rodri, il cross questa volta sbagliato con il sinistro da parte di Yamal, pallone che rimane in possesso della Spagna, controllato da Pedro Porro, vicino a lui c'è Laporte che riceve il pallone in questo momento con Pedri, e poi Dani Olmo che tocca il suo primo pallone sulla corsia di sinistra. C'è Cucurella ancora all'indietro per Dani Olmo, passaggio per Rodri, il perno del centrocampo della Spagna, allarga per Pedro Porro che si spinge in avanti e subito a supporto Lamine Yamal, il cross di sinistro alto per la testa di Alex Baena che cerca di mettere il pallone in mezzo, interviene il portiere Al-Owais a fermare questa azione della Spagna. Si è capito un po' quale sarà il tema tattico con i cross che arriva soprattutto da parte di Lamine Yamal e magari a tagliare l'area di rigore con qualche sponda, ma è subito la Spagna che riconquista il pallone, non fa uscire dalla propria metà campo, diciamo neanche dai propri 30 metri, l'Arabia Saudita che dovrà soffrire in questi primi minuti e poi forse cercare delle ripartenze. Ancora Spagna con Pedro Porro che allarga a destra per Lamine Yamal, si fa trovare pronto, il controllo con il destro, poi punta l'uomo, si accentra con il sinistro e poi va lui stesso al tiro di sinistro, alto sopra la traversa. Giovanni, Spagna che ci prova soprattutto con Yamal.
2: È una Spagna arrabbiata, è una Spagna che vuol dimostrare, vuol far capire subito che partita l'Arabia Saudita dovrà subire stasera, perché credo che sia veramente, sia come disposizione sia come atteggiamento, la Spagna sia veramente dentro la gara, e tanto movimento davanti, e per la difesa dell'Arabia sarà una serata particolarmente dura.
0: Alhamri che manda il pallone in avanti, non ci sono compagni pronti a raccoglierlo. Siamo al quinto minuto, il tiro di Yamal, il primo verso la porta di Al-Owais, è arrivato al quarto di gioco con la Spagna che recupera subito il pallone, c'è Rodri che osserva il piazzamento dei propri compagni e poi largo a destra a ricevere subito Pedro Porro che si spinge tantissimo in avanti a dare una mano sulla corsia di destra alla Lamine Yamal, pallone che ritorna in mezzo per Rodri sulla corsia di sinistra, Alex Baena, Cucurella detta il passaggio passaggio in profondità, non lo trova però Alex Baena, e poi il cross in mezzo con il colpo di testa di Altan Bakhti a mettere fuori, ma è sempre Spagna in avanti. Pedro Porro con il pallone all'indietro a cercare Cubarsí, vicino a lui c'è Laporte che va dal proprio portiere, Unai Simon, per alleggerire il pressing dell'Arabia Saudita, che ha capito che deve uscire dalla propria metà campo, dalla propria area di rigore, per far sì che non si schiacci con il baricentro e quindi cercare di respirare. Ma è Dani Olmo che trova uno spazio nella corsia centrale, ancora Lamine Yamal sulla corsia di destra, la sovrapposizione con Pedro Porro, il cross in mezzo, questa volta è basso, attenzione perché c'è Altan Bakhti che mette fuori il pallone, ma è sempre Spagna in avanti con Lamine Yamal che controlla il pallone, il punta all'uomo e cerca di dribballo sulla corsia di sinistra, si trattava di Al Dausari, pallone che va all'indietro nel cerchio di metà campo con Laporte che trova Cucurella sulla corsia di sinistra, ancora per Rodri che non trova spazio in avanti. Adesso tutta l'Arabia Saudita chiusa dietro la linea del pallone negli ultimi 30 metri, attenzione, ci prova Rodri, poi Alex Baena che prova l'imbucata in mezzo con il colpo di testa da parte di Al Dausari che non riesce a far ripartire la propria squadra, però ce la fa in questo momento. Attenzione, Arabia Saudita, corsia di sinistra con la partenza da parte di Abdulhamid sulla corsia di sinistra all'indietro, poi per Al Dausari il pallone dentro che non viene controllato da Albrikan, Salem Al Dausari, l'assist per Albrikan, la punta del Al Ahly 26enne, e riparte subito la Spagna. Settimo del primo tempo, Spagna 0 Arabia Saudita 0. Giovanni, una partita che comunque promette di essere davvero vivace.
2: Vivace sì, perché la Spagna ha un possesso palla brillante, a volte si vede, no, quando tutte le squadre sono schierate e allora devi trovare delle soluzioni. La Spagna in questo ha qualità sugli esterni, ha qualità nei centrocampisti, ha un gran possesso palla, e adesso siamo là ancora a sinistra, vedi come gira veloce la palla, per cui per l'Arabia Saudita è difficile anche poter focalizzarsi su un solo giocatore.
0: Ancora un cross di Yamin Yamal, ne ha già fatti almeno 5 in questi primi 8 minuti di gioco. Cucurella, il passaggio in profondità viene chiuso dalla difesa saudita, conquista un corner, la chiusura da parte di Al Kaibari con Cucurella che conquista il secondo corner per la Spagna. Dani Olmo a colloquio con Pedri, Lamine Yamal che forse sarà lui che andrà a battere questo corner, con l'arbitro Claudio, il brasiliano che fa accelerare i tempi per la battuta di questo calcio d'angolo. Tutti i giocatori, tutta la difesa, sono 5 dell'Arabia Saudita nell'area piccola. Attenzione, Dani Olmo che carica il destro direttamente dal corner, alto sopra la traversa, buona l'intenzione, non l'esecuzione. Giovanni.
2: No, hanno attratto l'attenzione della difesa dell'Arabia su Yamin Yamal che si stava avvicinando al compagno che stava calciando. Allora tutta attenzione là, e hanno liberato lontano sul secondo palo Olmo, che su questa palla ben messa dal compagno di squadra però non ha colpito bene la palla.

0: Poi sulla sinistra Alex Baena, attenzione, lato corto dell'area di rigore, poi in qualche modo con un colpo di tacco la difesa dell'Arabia Saudita a mettere fuori, ma è sempre Spagna in avanti. C'è Pedri con il pallone tra i piedi, ancora per Pedro Porro, largo a destra, lato corto destro dell'area di rigore, Yamal ancora, Pedro Porro il tiro, alto sopra la traversa, si avvicinano al limite dell'area di rigore, cercano le conclusioni da lontano, non potendo insomma aprire più di tanto la difesa saudita, almeno per ora.
1: No, ma loro non si muovono, l'Arabia Saudita, i cinque difensori stanno creando veramente un muro, no, di fronte al proprio portiere, per cui c'è da trovare delle soluzioni alternative. O si fa il dribbling nell'uno contro uno dentro l'area di rigore, come sa fare benissimo Yamal, o si va alle conclusioni da fuori area.
0: Decimo minuto di gioco, attenzione sulla corsia di sinistra con Oyarzabal, pallone dentro, ecco. E poi la rete, il gol della Spagna, Oyarzabal, la rete di Lamine Yamal, lo aspettavano tutti e lui ha risposto presente sul cross di Oyarzabal dalla corsia di sinistra che ha tagliato tutta l'area piccola, è arrivato Yamal per la prima rete del 19enne del Barcellona in questo mondiale. Spagna 1, Arabia Saudita 0, è l'undicesimo.
1: Sì, grande palla di Rodri, perché il compagno ha fatto un contromovimento, ha attaccato la profondità e poi ha messo questo pallone veramente con i giri contati sul secondo palo, dove la chiusura di Lamine Yamal è stata abbastanza semplice, ma veramente una giocata con i fiocchi da parte della Spagna.
0: E come diceva Giovanni Galli, Rodri che dà il pallone a Oyarzabal, che vede arrivare sulla corsa dall'altra parte sul palo lontano Lamine Yamal, il cross teso basso, Yamal puntualissimo con Altanbakhti che non è riuscito ad andare in chiusura, è arrivato in ritardo, invece ci è arrivato con i tempi giusti e con il destro Lamine Yamal per questo suo primo gol al mondiale, l'esultanza con i tifosi spagnoli. Insomma, si mette già facile per la Spagna che voleva dimostrare, ma adesso ci sarà sicuramente la risposta dell'Arabia Saudita. Il minuto, il dodicesimo del primo tempo, Spagna 1, Arabia Saudita 0. Ci prova ora e ci provano i falchi verdi con Dani Olmo che anticipa Alda Ausari, pallone che finisce in fallo laterale, la rimessa sarà in favore della Spagna perché l'ultimo tocco è del giocatore saudita. Siamo all'altezza del lato corto difensivo dell'area di rigore della Spagna, Cucurella pronto a batterla, insomma Spagna che l'ha già messa in discesa, Spagna che ha già fatto capire quali sono le sue intenzioni e probabilmente, Giovanni, Spagna che continuerà ad attaccare per chiudere al più presto questa gara.
1: Beh sì, vuol mandare un messaggio a tutti gli ascoltatori, no, di questo mondiale, e mi riferisco logicamente a tutte le squadre, a tutte le nazioni che in questo momento vogliono arrivare in fondo a questo campionato del mondo. Loro stanno facendo vedere che è stato un caso lo 0-0 e qui attenzione ancora.
0: Yamal con il pallone dentro per Alex Baena e poi arriva dalle retrovie Pedri, il suo sinistro è davvero altissimo, un'altra azione pericolosissima della Spagna, questa volta l'errore difensivo dell'Arabia Saudita che sembra un po' in questo momento in confusione, probabilmente non si aspettava un urto così forte da parte della Spagna. Yamal il pallone dentro, l'uscita di portiere Alouais e poi Pedri che chiede il pallone, però calcia altissimo sopra la traversa, sicuramente questa è un'altra occasione perché da dentro l'area di rigore Oyarzabal lascia il pallone a Pedri e che calcia altissimo.
1: Sì, sono le furie rosse. In questi primi 20 minuti abbiamo veramente riscoperto veramente che cosa vuol dire la rabbia dentro unita all'organizzazione e alla qualità.
0: Eh sì, la roja, le furie rosse di De La Fuente che si sono subito riversate in avanti dal primo secondo, non dal primo minuto, dal primo secondo di questa sfida e si sono già portate in vantaggio al decimo con Lamine Yamal in vantaggio sui sauditi. Ora manovra il pallone nella propria metà campo con Cubarsí che va centrale per Dani Olmo, ancora nel cerchio di metà campo c'è Rodri per Pedri che poi allarga per Alex Baena, la sovrapposizione di Cucurella, Alex Baena lo vede, gli serve il pallone, cross in mezzo di sinistro, sempre raso terra basso, questa volta l'Arabia Saudita

0: riesce a chiudere, prova ad uscire con Al-Juwair, chiede il pallone al Brican in profondità, ma chiude la difesa della Spagna, e lo stesso Rodri che viene a dare una mano e riconquista il pallone per la Spagna, che continua a fare possesso ma anche a creare moltissime occasioni. Ancora sulla corsia di destra Dani Olmo, sembrano buoni comunque, Giovanni, gli inserimenti, i cambi che sono stati decisi da Della Fuente, in particolare Pedro Porro mi sembra uno dei giocatori della Roca forse è entrato meglio in partita.
1: Sì, tu guarda, anche Dani Olmo sta facendo un'ottima gara, soprattutto in fase di attacco, perché fatta spalla a Oyarzabal, e lo stesso discorso lo dovevamo fare per Alex Guena, perché di là, dalla sua parte, stanno arrivando pericoli su pericoli. Poi da Yamal lo sappiamo, tutti si aspettano, però questi tre giocatori veramente hanno fatto i tre cambi, no, postati in campo questa volta da Della Fuente, stanno dando veramente un ottimo risultato. Grande velocità, grande qualità.
0: Il tiro alto sopra la traversa di Alex Bena, con l'Arabia Saudita che riesce ad ottenere una rimessa laterale. Il pressing delle Furie Rosse, che continua ad essere altissimo, non lasciano spazio, non lasciano respiro all'azione saudita, e allora Arabia che ci prova partendo da una rimessa laterale. Vedremo quale sarà i consigli di Gorgios Donis, che aspetta naturalmente la pausa rinfrescante, quella di metà tempo, per cercare probabilmente di riordinare le idee per i sauditi. Il colpo di testa di Laporte, pallone subito riconquistato dalla Spagna con Kubarsi, il pallone va all'indietro al portiere Unai Simon, ancora lo scambio corto, la costruzione dal basso, Spagna che in palleggio dimostra di valere tanto, esce subito dalla propria area di rigore con Pedro Porro che dà a Rodri, che si fa dare il pallone e poi chiama in avanti Laporte. Laporte avanza, siamo all'altezza della linea di metà campo, vicino a lui c'è Rodri, Laporte non gli serve il pallone, aspetta il piazzamento dei propri compagni, poi va a tagliare il campo con il sinistro, pronto a ricevere con un prezioso tocco Lamine Yamal, che crossa subito in mezzo. Dani Olmo in ritardo di pochissimo, di qualche secondo, perché era riuscito a eludere la marcatura del proprio difensore, è arrivato in ritardo su questo cross di Lamine Yamal, che lo aveva visto tagliare. Era un'altra azione pericolosa, ma è ancora Spagna in avanti, non c'è tempo nemmeno per un commento, con il tiro da fuori da parte di Pedri Alouaz, ci mette la mano destra e Arabia Saudita che riesce in qualche modo, la faccia scura di Alouaz, davvero un inizio difficilissimo. Oyarzabal, il suo tiro da fuori con Alouaz che si distende sulla sua destra a mano aperta a cercare di allontanare il pericolo. Anche questa comunque, Giovanni, non era una parata semplicissima, perché non ha visto forse partire il pallone all'istante.
1: Sì, ma lasciami dire, Sebastiano, si fa fatica a commentare un'azione dietro l'altra, ma pensa a quei giocatori dell'Arabia Saudita che sono in campo e che si vedono arrivare maglie rosse da tutte le parti del campo, per cui è veramente pericoloso per loro. Questi 15 minuti sono stati veramente qualcosa di terribile, però anche in questa circostanza si torna alla tua domanda, ha calciato molto bene da fuori area, c'era un avversario che la palla è passata in mezzo alle gambe e poteva creare qualche problema in più per il portiere dell'Arabia Saudita.
0: Ha ragione Giovanni Galli, bisognerà vedere se la Spagna riuscirà a tenere questi ritmi per 90 minuti. Sta di fatto che ha riconquistato subito il pallone, lo manovra all'altezza della linea di metà campo con Pedri e poi ancora all'indietro per Kubarsi, Laporte sulla corsia di sinistra, sempre pronto a ricevere Alex Bena, dentro per Oyarzabal che mette un pallone in mezzo, era un misto forse fra un tiro e un cross, sta di fatto che non c'era pronto nessuno, nemmeno Yamal su questo cross in mezzo, con il pallone che ha tagliato tutta l'area di rigore, poi il pallone che si sta avviando in fallo laterale, vedremo se la Spagna riuscirà a tenerlo in campo. Sì, perché Unai Simon con uno scatto non lo fa uscire dal fondo e allora riparte subito la Spagna con Rodri e poi Pedri con il lancio in profondità a cercare Lamine Yamal, come sempre sulla corsia di destra, e la sua zona, la sua mattonella, lato corto dell'area di rigore, questa volta Costa, viene protetto da Al Arbi l'uscita del pallone con Lamine Yamal che non cerca di recuperarlo, poteva farlo solo commettendo fallo. Ancora Spagna pericolosa che continua ad attaccare, poco fa il cross di Oyarzabal in mezzo senza compagni pronti a raccoglierlo. Arabia Saudita che non riesce ad uscire con il pallone, perché subito Spagna ancora con il rilancio in qualche modo da parte di Al-Kaibari a mettere il pallone fuori. Davvero Arabia Saudita che non riesce a respirare, Giovanni.
1: Sì, sì, dice, ma dove siamo capitati stasera? Perché veramente dopo un passaggio c'è subito la pressione, perdono palla immediatamente tutti al recupero del pallone. È veramente un'orchestra stasera. In questi 20 minuti la Spagna ha fatto vedere cose veramente importanti.
0: Le critiche, si vede anche quelle, hanno stimolato molto l'orgoglio della Roja con la risposta subito in campo. Al decimo è arrivato il vantaggio di Yamal, Spagna in vantaggio sull'Arabia Saudita per 1-0. Attenzione ancora Spagna, Oyarzabal all'interno dell'area di rigore in due al Amri e al Tambakti a chiudere su di lui, a mettere in corner, però un altro pericolo per l'Arabia Saudita che davvero fa grandissima difficoltà ad uscire dalla propria area di rigore. Oyarzabal e poi la chiusura da parte di Layami, e lui che, come diceva Giovanni, non viene schierato assolutamente a centrocampo ma va a fare il quinto di difesa ad aiutare fra Al Tambakti e Al Amri. E allora ci sarà un altro corner, l'ennesimo dopo soltanto 21 minuti di gioco, dalla bandierina di sinistra. Attenzione Oyarzabal, la spizzica di testa e poi il pallone ancora con Dani Olmo, Arabia Saudita e poi Spagna, il raddoppio di Oyarzabal. Il pallone resta lì e con il sinistro Oyarzabal fa 2-0. Il minuto è il 21esimo, Spagna 2, Arabia Saudita 0.
1: Guarda che questo pressing che sta facendo la Spagna veramente ha messo in confusione assoluta i giocatori dell'Arabia Saudita. Non sanno veramente cosa fare, come difendersi, come buttar via il pallone neanche dall'area di rigore, perché sono talmente in affaticamento che la Spagna sta veramente mettendo tutta la partita nel verso giusto.
0: Ci sarà probabilmente un controllo VAR, ma sembra tutto regolare con Oyarzabal che rientra dalla posizione di fuorigioco in tempo, mi è sembrato, e quindi dovrebbe essere tutto regolare, Giovanni.
1: Sì, sì, è stato il primo a colpire la palla sul calcio d'angolo, però poi dopo ci sono stati altri tre o quattro e lì è finito nella posizione di fuorigioco. Però poi ci sono stati altri tre o quattro tocchi di compagni e di avversari e lui nel frattempo era già rientrato dietro l'ultimo calciatore dell'Arabia Saudita, gli ha rubato la palla, da dietro è arrivato di nascosto, non l'ha visto e ha messo la palla del 2-0. Comunque Oyarzabal sta facendo una partita enorme, non soltanto perché ha fatto il gol in questo momento, ma perché ha dato il là a tutte le occasioni offensive della Spagna.
0: E la punta della Real Sociedad 29enne, insomma, era stato anche lui pungolato dalle critiche in patria e ha risposto con il gol, il pressing alto, la faccia preoccupata del greco Georgios Donis, l'allenatore dell'Arabia Saudita, che ci sta capendo poco fino a questo momento contro la furia della Spagna. Ancora Spagna che recupera il pallone alzato da Pedri a centrocampo, Dani Olmo non ci arriva e allora prova in qualche modo ad imbastire un'azione l'Arabia Saudita, ma gli viene subito rubato il pallone da Rodri. Attenzione sulla destra, c'è Lamine Yamal pronto a ricevere il cross in mezzo con Alex Bena che va a rincorrere il pallone a cercare di tenerlo in campo, pallone che ha tagliato tutta l'area di rigore, punta ancora una volta l'uomo, si tratta di Abdulhamid, l'unico giocatore dell'Arabia Saudita a militare in un campionato estero nel Lens. Pedro Porro, il cross in mezzo per Cucuyeia, Dani Olmo e poi il 3-0 di Oyarzabal, azione fantastica della Spagna con la lettura di Cucurella, il tocco di Dani Olmo per l'assist e la rete di Oyarzabal. Siamo al 24esimo e già Spagna 3, Arabia Saudita 0.
1: Ma siamo ad un concerto dove ci sono dei violini, dove c'è di tutto, dove c'è il massimo dell'espressione calcistica, perché veramente giocano come squadra, giocano come per il compagno, vedi sul cross di Pedro Porro sul lato opposto a Cucurella, Cucurella la mette in mezzo, arriva Dennis Olmo, vede il compagno sul secondo palo da solo e gli dà la palla di testa, cioè veramente è un'orchestra che suona una musica, una melodia veramente di altissimo livello.
0: Situazioni sicuramente studiate, perché dall'inizio della partita che lo schema era quello del cross dalla destra tall'area di rigore e poi con la sponda di Cucurella rimettere dentro il pallone, questa volta con il destro, e poi la testa di Dani Olmo a fare da assist al tocco di sinistro di Oyarzabal, la punta della Real Sociedad, la doppietta per lui fino a questo momento, con la Spagna in vantaggio al 25esimo per 3-0 sull'Arabia Saudita. Arabia Saudita che non riesce davvero a respirare, è uscito dalla propria area di rigore soltanto una volta. In questo momento forse ci potrebbe essere la pausa rinfrescante, e allora noi diamo linea alla regia.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale. Colombo, navigando sull'app Family, ha trovato l'America. Tantissimi sconti esclusivi. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
0: Pausa idratante in campo con la Spagna al 25esimo, già in vantaggio sull'Arabia Saudita per 3-0. Spagna che risponde così alle critiche dopo il pareggio a reti bianche contro Capoverde. In gol sono andati al 10° Yamal, al 21esimo Oyarzabal, che poi si è ripetuto al 24esimo. Spagna che non dà respiro all'Arabia Saudita, Giovanni Galli lo ha detto più volte in radio cronaca, un'orchestra diretta benissimo da De La Fuente, che l'ha preparata molto bene. In particolare Giovanni, con i cross dalla destra a tagliare l'area di rigore, la sponda dall'altra parte a mettere i palloni in mezzo, è uno schema che sta facendo davvero male all'Arabia Saudita.
1: Sì, perché loro sono molto concentrati in zona centrale, ha messo una difesa a 5 e allora non avendo dei grandissimi saltatori, non avendo davanti la Spagna, deve andare con le sorprese. Le sorprese sono quelle di giocare da un lato all'altro dell'area di rigore, ci stanno riuscendo, però è veramente meraviglia vedere muovere la palla con questa velocità, con questa precisione, con questa tecnica. Veramente la Spagna stasera sta facendo qualcosa di impressionante.
0: Attenzione, perché poi Oyarzabal con questa doppietta ha toccato quota 27 gol in nazionale, ben 21 di queste reti sono arrivate sotto la gestione di Luis de la Fuente, insomma il CT che davvero ha creduto, sta continuando a credere in lui. La doppietta di oggi lo sta dimostrando, 27 gol per l'attaccante della Real Sociedad. A questo punto in qualche modo l'Arabia Saudita tutta raccolta intorno a il greco Donis cercherà di rispondere, di reagire in qualche modo, anche se la partita sembra di fatto chiusa, e più che altro sembra davvero che ci sia una differenza sul piano tecnico tattico enorme, differenza che assolutamente non si era vista nella prima sfida, quella tra Spagna e Capoverde. Vediamo allora questo nuovo attacco dell'Arabia Saudita, che però perde subito il pallone perché lo riconquista la Spagna con Alex Bena, una delle novità proposte da De La Fuente. Anche lui, Giovanni, subito è entrato benissimo in partita, sta avendo tutte le risposte giuste il CT della Roca.
1: Sì, però lasciami dire che è la cultura delle squadre spagnole, e la fortuna di un allenatore è quella di poter andare a pescare in queste squadre giocatori che hanno questi concetti di calcio. Poi li porti in nazionale e non ti inventi niente, perché veder giocare Veder giocare la Spagna è come veder giocare il Barcellona, è come veder non l'Atletico Madrid perché gioca un altro tipo di calcio, però è la loro cultura, è una cultura di gioco di squadra, di movimento, di andare a occupare gli spazi, di attaccare la profondità, per cui cambiano gli interpreti, qualcuno un po' meglio, qualcuno un po' meno, però il risultato
0: attenzione.
1: Poi è questo.
0: Alex Bena, lato corto sinistro dell'area di rigore, il cross in mezzo messo fuori ancora una volta da Tambakti e poi in qualche modo l'Arabia Saudita riesce a rifusarsi per dire alla, con rugbistica in touch, ma non ce la fa ad uscire dalla propria area di rigore. Ancora Dani Olmo, limite dell'area di rigore, Dani Olmo, ci sono tre giocatori intorno a lui, ma è sempre Spagna in avanti con il muro dei Falchi Verdi a cercare di resistere, ma Lamine Yamal prova il sinistro a giro sul secondo palo, questa volta sbagliato completamente, rimane a terra Pedro Porro, per lui probabilmente un contatto duro sulla caviglia destra, è quella che si sta tenendo il giocatore del Tottenham, e ci sarà e c'è un'ammonizione per il giocatore saudita Al Dawsari, Salem Al Dawsari, il capitano, il giocatore forse più rappresentativo dell'Arabia Saudita, lo abbiamo detto, il protagonista della vittoria sull'Argentina al mondiale del 2022, e l'ammonito di questa partita, il primo ammonito di questa partita non era tra i diffidati, allora Arabia Saudita che cerca di ripartire, cerca di scuotersi con un altro attacco da parte della Spagna, questa volta il tiro di Lamine Yamal alto sopra la traversa, si va al rilancio direttamente nella metà campo avversaria da parte di Al-Owasi, il minuto e la mezz'ora, il 31esimo del primo tempo, Spagna in vantaggio sull'Arabia Saudita per 3-0, la doppietta di Oyarzabal ha aperto le marcature Yamal, lo stesso giocatore che è in possesso del pallone in questo momento, il tocco corto di sinistro per Rodri, ancora in mezzo al campo Rodri chiama in causa la Porte che si spinge in avanti, Cubarsí, ancora Rodri, il pallone con la Spagna tutta nella metà campo avversaria tranne naturalmente il portiere, ancora la Porte, il tocco corto ancora all'indietro per Pedri, pallone dentro per Dani Olmo che si dispera perché aveva lo spazio per controllarlo, un'occasione sprecata, in questo caso Dani Olmo non è riuscito, ha sbagliato, e questa è la notizia, ha sbagliato il controllo, Giovanni.
1: Sì, il passaggio, hanno fatto anche in questo caso un'azione palla avanti, palla dietro e ancora la verticalizzazione per Dani Olmo che non ha controllato la palla, però questa Spagna veramente ci sta regalando come posso dire, giocate alternative, non è vero, hanno giocato come dicevamo prima, no? Palla da un lato all'altro del campo, però giocano un calcio moderno, un calcio ricco di opzioni.
0: Calcio a uno, massimo due tocchi per la Spagna, in questo caso quello di Cucurei è sbagliato, ma c'è subito Rodri a recuperare il pallone che poi viene recuperato dall'Arabia Saudita sulla corsia di destra, Abdulhamid, il giocatore del Lens, all'indietro per Al-Amri che chiama in causa il proprio portiere Al-Owais, il controllo con il sinistro e poi il rilancio nella metà campo avversaria, colpo di testa da parte di Cubarsí a favorire Pedro Porro in mezzo al campo, come sempre il metronomo di questa Spagna, Rodri ancora anticipato però questa volta da Al-Tambakti al Oyarzabal, con la Spagna che per qualche secondo in questo momento sembra essersi fermata, sembra lasciar respirare l'Arabia Saudita e poi sale d'improvviso a pressare alto con i sauditi che non riescono a trovare compagni liberi, sono molto slegati i due giocatori d'attacco, Al Juwair e Al Brikan, estranei al gioco, e allora Spagna che recupera subito il pallone con Pedro Porro e poi Cubarsí, ancora sulla corsia di sinistra c'è Laporte che lo manovra in mezzo per Rodri largo a sinistra, Alex Bena affrontato da Abdulhamid, ancora all'indietro per Cucurella, il giocatore del Chelsea passato al Real Madrid, Dani Olmo attenzione in dribbling su due, riesce a trovare Lamine Yamal che ferma il pallone e ferma anche il gioco, Dani Olmo ancora in mezzo a due all'indietro per Pedri con largo a destra c'è Lamine Yamal Benzema al lato corto dell'area di rigore, l'ingresso in area di rigore, il dribbling e poi il gioco a due, il gioco di gambe di Lamine Yamal. In questo caso l'Arabia Saudita riesce in qualche modo ad uscire con il pallone dalla propria area di rigore, a disimpegnarsi con grandissima difficoltà Al-Dawsari con Kubarsi che gli si fa incontro, e poi il muro spagnolo, attenzione perché c'è una possibilità con Al-Dawsari in profondità, chiuso da Kubarsi, e bravo il difensore del Barcellona a chiudere sul Al-Dawsari. Forse questa, Giovanni, è la prima azione veramente che poteva diventare, diciamo così, pericolosa per l'Arabia Saudita. Nasce naturalmente però da un errore della Spagna.
1: Da un errore della Spagna e da due o tre rimpalli favorevoli nel contrasto che c'è stato fra il giocatore saudita e il giocatore della Spagna. Però vedi immediatamente due o tre giocatori che vanno subito a cercare di recuperare la palla. Questa non gli fanno proprio respirare. Io non so cosa può avergli detto il mister, l'allenatore, ma certamente c'è poche soluzioni in questo momento.
0: Lamine Yamal ancora, Pedro Porro cerca il gioco a due con Lamine Yamal che fa scorrere il pallone per cercare lo spazio per il cross, di fronte a lui sempre al Arbi, allora pallone che va all'indietro da Kubarsi, Rodri per Pedri, ancora lo scambio con Laporte, ci prova questa volta Pedri, viene messo giù, tutto regolare per l'arbitro Klaus, e poi un tentativo assolutamente velleitario, diciamo così, non si può nemmeno chiamare conclusione questa dalla propria metà campo. All'Amri ha visto forse il portiere fuori, che ha avuto però tutto il tempo di fare due passi Unai Simon e recuperare il pallone.
1: Però bisogna dare merito all'Amri, perché comunque ha cercato qualcosa, no, perché ha visto il portiere lontano dai pali. Eccoci.
0: Attenzione, la traversa, e la traversa di Oyarzabal, sarebbe stata tripletta, nasce questa volta da un errore in disimpegno, un brutto errore da parte dell'Arabia Saudita con il portiere Al-Waise, che consegna direttamente un assist a Oyarzabal per cercare di tenere il pallone in campo con il sinistro. Oyarzabal va ad esterno, va a centrare la traversa, sarebbe stato il quarto gol. Si rimane invece dopo 36 minuti di gioco sulla Spagna 3, Arabia Saudita 0, Arabia Saudita che non ce la fa ad uscire dalla propria metà campo, ancora una volta recuperato il pallone all'altezza dei 30 metri offensivi da parte della Spagna, Lamine Yamal è punta all'uomo, si mette il pallone sul sinistro con i pugni, la respinta di Al-Waise con Alex Bena che non riesce a controllare, ma c'è sempre Cucurella ad alimentare un nuovo attacco della Spagna con Rodri, il cross in mezzo morbido a tagliare il campo, Pedro Porro il controllo per Lamine Yamal vicino a lui, il limite dell'area di rigore, Lamine Yamal ancora una volta tenta il tiro a giro di sinistro, questa volta va meno lontano, però comunque lontano ancora dai pali, ci vuole provare in tutti i modi con quel sinistro a giro,
1: sì,
0: è vero,
1: sì.
0: Giovanni?
1: È il suo tiro quello, è quello di rientrare da destra verso il centro dell'area di rigore e metterla sul palo più lontano, è già la terza conclusione che prova, per cui ha in testa proprio,
0: attenzione,
1: di fare quel...
0: Scusami, ti ho interrotto perché c'era
1: Al-Juwair
0: in profondità, però era in fuorigioco. In questo caso un errore forse della Spagna, che non si era accorta che Al-Juwair era alle spalle di Cucurella, è partito davvero per pochi centimetri oltre la metà campo, sarebbe stato in gioco se fosse partito qualche centimetro prima, insomma, con però il portiere Unai Simon che era riuscito ad anticiparlo e a calciare con diciamo anche questa caratteristica, no, del portiere che gioca molto alto, lo chiedo a uno dei più grandi portieri del calcio italiano.
1: No, gioca con la squadra, cioè vedi la differenza dei tre portieri di un certo livello è proprio quella, perché ci sono i giocatori e ci sono i portieri che giocano la partita e i portieri che subiscono. Attenzione, tanto
0: Dani
1: attenzione.
0: Dani Olmo, il pallone arriva alla Lamine Yamal, non è riuscita la percussione centrale da parte di Dani Olmo con l'Arabia Saudita che in qualche modo è riuscita a bloccarlo, però c'è Pedri con ancora Lamine Yamal, sulla destra c'è Pedro Porro, all'indietro per Lamine Yamal, ancora in mezzo per Rodri, lo scambio con Yamal, corto per Pedri, ancora corto il gioco tra i due centrocampisti con Rodri che dà il pallone questa volta largo che arriva a sinistra da Cucurella e poi dal lui ad Alex Baena, ancora Cucurella per Rodri. Rodri alza la testa, vede Pedri che scambia a destra, pallone che gira dall'altra parte del campo immediatamente. Lamine Yamali, il taglio di Pedro Porro, il cross alto in mezzo a tagliare tutta l'area piccola, arriva dall'altra parte dove c'è Cucurella, sempre Spagna in avanti, tutti schiacciati negli ultimi 25 metri, giocatori sauditi, con Rodri che dà il cross per Lamine Yamal, questa volta di testa riesce a intercettare Al Amri, ma è sempre Spagna in avanti, Dani Olmo ad alimentare l'attacco delle Furie Rosse, il pallone dentro, Al Amri di testa ancora una volta, e lui a fermare lo scatto di Lamine Yamal, pallone che va all'indietro ancora una volta per Kubarsi, in mezzo al campo a manovrare c'è la porta e poi Pedri con Rodri che riceve dal giocatore della Spagna, ancora Spagna in avanti, Oyarzabal, largo per Cucurella, la chiusura di Al Arbi con il pallone che viene in qualche modo allontanato, ma davvero grandissima difficoltà da parte dell'Arabia Saudita che continua a rimanere rintanata nella propria difesa, non nella propria metà campo, non può fare altro. C'è un altro attacco della Spagna, questa volta è Kubarsi con il pallone tra i piedi per Rodri, largo a sinistra a controllare Cucurella, di fronte a lui Al Juvair con il cross in mezzo sul secondo palo, pallone che si spegne sul fondo, non riesce ad arrivarci Dani Olmo, un errore neanche questo possiamo dirlo, con Dani Olmo che non è riuscito a staccare di testa in realtà.
1: Sì, però hai visto con quanta facilità, mi sembra che stiano quasi giocando come fa il gatto con il topo, no? Con tutto il rispetto che noi dobbiamo avere per l'Arabia Saudita, ma ci sono tre spanne di differenza fra la Spagna di stasera e l'Arabia Saudita, stanno facendo io voglio vedere, aspetto alla fine del primo tempo per vedere le statistiche, il possesso palla di questa partita, quanto è quello della Spagna e quanto è quello dell'Arabia Saudita.
0: Intanto il minuto è il 41esimo, mancano 4 più recupero, ci sarà da recuperare sicuramente la pausa rinfrescante. 41esimo, Spagna 3, Arabia Saudita 0, Arabia Saudita che ci prova andando all'indietro da Al Arbi al portiere Al-Owasi e poi lo stacco di testa di Al-Brikan, largo sulla corsia di destra c'è Abdulhamid, il cross in mezzo in qualche modo deviato e poi la Spagna con lo scontro fra Kubarsi e il portiere Unai Simón, con Kubarsi che anticipa il proprio portiere e fa ripartire però subito la nazionale spagnola con Dani Olmo, ancora sulla corsia di destra in appoggio c'è Lamine Yamal che riceve come sempre dalla sua mattonella e poi il pallone che va all'indietro verso Pedro Porro, Rodri, ancora lo scambio corto con Pedri, Rodri, ancora Pedri con il pressing che non c'è dell'Arabia Saudita che aspetta la Spagna negli ultimi 25 metri, tutti schiacciati a difesa del proprio portiere. Arabia Saudita sotto di 3 gol, è sempre Kubarsi, fanno difficoltà ora naturalmente i giocatori spagnoli a trovare spazio, ma anche non stanno accelerando i ritmi di gioco e questo fa sì che l'Arabia Saudita riesca in qualche modo a difendersi. Lamine Yamal, ancora Pedro Porro, ancora all'indietro per Kubarsi per Rodri con il colpo di tacco a liberare Oyarzabal, attenzione Oyarzabal, il tiro sul palo lontano alla sinistra di Al-Owasi, questa volta sbagliato almeno di un paio di metri, però un'altra azione pericolosa da parte della Spagna.
1: Sì, giocata suntuosa di Pedri che ha visto il compagno che si stava smarcando e guardando dalla parte opposta, un no look, colpo di tacco, lo ha liberato solo davanti al portiere e Zaval questa volta non è stato preciso perché è stato anticipato però dall'avversario prima della conclusione.
0: E allora 43esimo del primo tempo, Spagna 3, Arabia Saudita 0, Arabia Saudita che si propone in una delle rare occasioni nella metà campo avversaria, cantano i tifosi spagnoli, la furia spagnola, la roja che questo pomeriggio sta dominando la seconda sfida del gruppo H, quella contro l'Arabia Saudita dopo il pareggio 0-0 con Capoverde, Spagna in vantaggio di 3 gol, ci prova sulla corsia di destra Abdulhamid, lo scambio corto con Al Juvair e poi viene in aiuto aiuto Nasser Al-Dawsari, ancora largo a destra c'è Abdulhamid, corto per Al-Jubair. Abdulhamid questa volta ci riesce a trovare lo spazio, il laterale del Lens, ma il tocco in chiusura di Laporte con il pallone che finisce toccato per ultimo da Abdulhamid, e quindi ci sarà rimessa con i piedi da parte di Unai Simon. Finisce così anche questa azione dell'Arabia Saudita, che in questi ultimi minuti del primo tempo ci prova in qualche modo ad uscire dalla propria metà campo. È la prima volta che si propone con un po' di costanza in attacco, di continuità. Ancora Kubarsi, e il primo calcio d'angolo arriva anche per l'Arabia Saudita, arriva al 44esimo del primo tempo. Spagna 3, Arabia Saudita 0. Arabia Saudita, Giovanni, che in qualche modo ci sta provando.
1: Sì, è calata leggermente la pressione proprio asfissiante che è stata per questi primi 43 minuti da parte della Spagna, e la qualità, perché qualche giocatori di qualità l'Arabia Saudita ce l'ha, ma fino a questo momento non avevano fiato, non avevano spazio, non avevano la possibilità proprio neanche di giocarla la palla, e adesso invece ci fanno vedere che comunque è una buona squadra.
0: Al-Jubair, il corner viene subito respinto dalla difesa della Spagna, e poi questa volta, e questa è una notizia, Lamine Yamal sbaglia il controllo e permette il recupero da parte della difesa saudita, pallone che viene gettato in avanti dal Falchiverdi verso il portiere Unai Simon, che lo raccoglie, pallone che arriva sulle piede sinistro educato di Cucurella. Ancora Rodri che chiede calma ai suoi, vuole arrivare con questo parziale probabilmente all'intervallo tra il primo e il secondo tempo il giocatore del Manchester City. Ancora Rodri all'indietro per Kubarsi, il giocatore del Barcellona trova largo Pedro Porro, giocatore invece del Tottenham al suo esordio in questo mondiale. Pedro Porro ancora indietro per Kubarsi, vicino a lui c'è Laporte con Dani Olmo, che è pronto a ricevere Lamine Yamal, sempre dalla parte destra Lamine Yamal, punto all'uomo, lo scambio con Dani Olmo, e poi vicino a lui avanza e riceve Rodri, ancora Cucurella, avrebbe lo spazio per il sinistro, preferisce andare da Alex Baena, ancora Alex Baena in mezzo, attenzione Rodri, il tiro sinistro questa volta alto, forse un po' intimorito dall'arrivo del difensore dell'Arabia Saudita, calciato alto con il peso all'indietro. Giovanni?
1: Sì, c'era il rischio che potesse farsi male, perché il difensore stava uscendo, ha messo il piede per contrastarlo e ha fatto bene Rodri a non rischiare l'infortunio.
0: Saranno 5 i minuti di recupero, siamo già al 45esimo del secondo dei 5 minuti del primo, dei 5 minuti di recupero concessi dall'arbitro Klaus brasiliano. Ancora Spagna che ringhia all'altezza della linea di metà campo, c'è in qualche modo Laporte che va al contrasto e conquista anche il fallo laterale, perché l'ultimo tocco è di Abdulhamid, quindi si ripartirà con la Spagna ancora una volta in avanti. Attenzione, c'è Rodri con il pallone tra i piedi, Lamine Yamal riceve la sovrapposizione, riceve in questo momento Pedro Porro all'indietro per Lamine Yamal, il tocco da parte di Pedri all'indietro per Kubarsi chiama in causa Rodri sempre nel cerchio di metà campo, maestoso Rodri nel guidare la roja, ancora Rodri con lo scambio corto. Spagna che ha abbassato i ritmi naturalmente, ma non sta sbagliando un passaggio. Pedro Porro, Lamine Yamal ancora di fronte a lui, l'Arabia Saudita che non riesce a portargli via il pallone, Kubarsi per Rodri, ancora Rodri con indietreggia e poi dà il tocco corto per Pedri, ancora all'indietro per Kubarsi, pallone che arriva ancora una volta a Rodri che lo allarga a sinistra dove c'è Alex Baena, vicino a lui Cucurella, si ferma Alex Baena, va all'indietro ancora per Pedri, ancora largo per Cucurella, questa volta il cross arriva, viene deviato, ci sarà corner, terzo dei 5 di recupero del primo tempo. Spagna 3, Arabia Saudita 0, con la Spagna ancora una volta protagonista di un corner in attacco dalla bandierina offensiva di sinistra. Sconsolati ci sembrano tutti i giocatori sauditi davvero non si aspettavano un primo tempo così impetuoso da parte della Spagna, che continua ad attaccare il cross in mezzo di Lamine Yamal con il sinistro d'esterno. E poi attenzione, la ripartenza dell'Arabia Saudita, c'è un 2 contro 2, ma Dani Olmo va subito a chiudere, in 5 a chiudere, ma ce la fa in qualche modo l'Arabia Saudita a tenere il pallone vivo in attacco, pallone che si spegne, fallo laterale. Era stato Moteb Al-Arbi ad arrivare alle spalle di tutti dalla corsia di sinistra a conquistare questo fallo laterale. Però davvero come sono riusciti anche ad indietreggiare, Giovanni, i giocatori spagnoli a recuperare subito.
1: È la mentalità, perché anche l'ultimo a toccare palla, il giocatore che ha messo la palla in fallo laterale, è stato Yamin Lamal, è stato lui che comunque torna.
0: Attenzione, perché l'Arabia Saudita è pericolosa con un tentativo centrale da parte di Al-Kaibari. Ancora una volta l'Arabia Saudita in avanti, ci prova con Layami, il tocco corto sempre per Al-Tambakti e poi all'indietro per sulla corsia di destra Abdulhamid, ancora Al-Tambakti con Layami che dà al proprio portiere, lo chiama in casa Al-Owais, che va al rilancio con il sinistro nella metà campo avversaria. Abdulhamid, il tocco, c'era fuori gioco però di Abdulhamid, e allora ci sarà calcio di punizione per la Spagna. Siamo nel quarto di 5 di recupero, Spagna 3 Arabia Saudita 0. Spagna che sta gestendo ora il ritmo, con l'Arabia Saudita che timidamente prova a farsi viva in avanti, ma è sempre ancora una volta la Spagna con Pedri largo a sinistra, Alex Bena con davanti a lui Abdulhamid, ancora il taglio dentro per Pedri, il riceve poi Oyarzabal che non riesce a calciare, in realtà il fallo è stato il suo perché era in anticipo Salem Al-Dawsari, è andato a calciargli la caviglia Oyarzabal, e allora ci sarà calcio di punizione in favore dell'Arabia Saudita, che può così respirare, Giovanni.
1: Sì, ma anche in questa circostanza bella azione sulla sinistra di Alex Baena, che ha visto il compagno che si era fermato al limite dell'area di rigore, ha messo questa palla indietro, lui si era coordinato per calciare ma è stato anticipato appunto dal giocatore e lo ha colpito involontariamente, ma lui altrimenti sarebbe stata un'altra conclusione verso la porta saudita.
0: Siamo praticamente agli sgoccioli del primo tempo, fischia in questo momento l'arbitro Klaus, il brasiliano, si chiude il primo tempo con la Spagna in vantaggio sull'Arabia Saudita per 3-0, a tra poco per il secondo tempo, linea alla regia.
5: San Benedetto è un'acqua pura, leggera e con nutrienti preziosi per il nostro benessere.
6: Non è un segreto!
7: San Benedetto!
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Eccoci a voi dagli studi di Dallas. Avevamo parlato di sveglia nella prepartita di questo Spagna-Arabia Saudita e gli squilli si sono sentiti sin da Atlanta. 3 complessivamente nel primo tempo della formazione campione d'Europa. Finalmente riconoscibile la squadra di Luis de la Fuente, Lamine Yamal subito, ma l'ombre del partito, se vogliamo restare in tema almeno fino a questo momento, è il basco Oyarzabal. Doppietta, ancor prima l'assist proprio a beneficio di Lamine Yamal. C'è da dire, Arabia Saudita praticamente non pervenuta o quasi, ma la partita andrà avanti nella ripresa e capire se la formazione delle Furie Rosse ci farà divertire ancora. Andiamo subito a Saxarubra per il GR1, poi ripartiamo da Dallas e poi con il secondo tempo di Spagna Arabia Saudita ad Atlanta. Tutto il mondiale minuto per minuto, a tra pochissimo.
10: Acqualete vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
11: Ultime notizie. Approvato il disegno di legge sugli 11 mesi di ferie all'anno. Le altre in breve. Sparite tutte le zanzare dal pianeta. Meteo, previsti weekend soleggiati fino al 2050. E ora lo sport.
12: Vuoi una buona notizia a cui puoi credere? Il valore futuro garantito della tua Porsche Macan Emotion. Macan, you believe it? Annuncio con finalità promozionale. Condizioni sui fogli informativi su Porsche.it.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 27 giugno, pasta di semola garofalo formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
6: Tonfen Box, la city car così out of the box da lasciarti senza fiato. Oggi tua a partire da 17.900 euro. Prezzo chiave in mano, esclusa IPT. Offerta valida fino al 30 giugno 2026, limitata alla versione style. Info su tonfenbox.it.
7: GR1.
14: Buonasera da Francesca Giannini. A Birkenstock in Svizzera la delegazione iraniana ha appena lasciato i colloqui con il vicepresidente americano J.D. Vance per protesta contro le dichiarazioni di Trump che su Truth e a Fox News aveva lanciato minacce all'Iran. Niente chiusura dello stretto di Hormuz, altrimenti non avrete più un paese. E stop a Hezbollah in Libano, colpiremo ancora. Immediata su X la replica del mediatore iraniano Ghalibaf: Trump, stia attento a quello che dice, il nostro esercito è pronto. Il premier israeliano Netanyahu dice di voler restare in Libano per proteggere il nord dello Stato ebraico, mentre il ministro della difesa Katz esclude limiti alle operazioni contro Hezbollah. Nuovi raid israeliani hanno causato almeno 7 morti nel paese dei cedri. Il leader Hezbollah, Naim Qassem, respinge però l'ipotesi di una zona di sicurezza e definisce impossibile la permanenza dell'esercito israeliano nel sud del Libano. Martedì, nuovi colloqui tra Beirut e Tel Aviv a Washington. Torniamo in Italia, visita sorpresa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al raduno degli Alpini a Gemona, in provincia di Udine, in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli del 1976. Ai microfoni di un emittente locale la Premier Meloni torna con una battuta sulla 2 giorni di botta e risposta con Donald Trump.
15: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie.
14: Ora la cronaca. Fine settimana di sangue sulle strade italiane. Hanno perso la vita 3 giovani a Senago, nel Milanese. In 9 viaggiavano su un'auto precipitata in un canale. Arrestato il conducente 19enne, risultato positivo all'alcol test. A Palermo invece una vettura in fase di sorpasso ha ucciso una ciclista. Morti anche una donna nello scontro tra una moto e un van in via Val Chiavenna, un motociclista sulla 26 e un ragazzo di 16 anni, un incidente a Torvaiantinca sul litorale romano. Indagine a Torino dopo una donna ha ucciso una delle sue 2 figlie e poi si è suicidata a trovarle l'altra figlia.
16: L'orrore scoperto appena rientrata a casa nella periferia ovest di Torino. La 19enne si è trovata davanti agli occhi la sorella minore agonizzante e il corpo senza vita della mamma. È stata la stessa giovane a dare l'allarme, poi, colta da un malore, è stata trasportata all'ospedale Maria Vittoria per Isabella, 13 anni. Non c'è stato nulla da fare, nonostante le manovre di rianimazione dei medici del 118. Un caso di omicidio-suicidio, secondo le prime indagini della polizia. Ad uccidere la ragazzina strangolandola, la madre, Micaela Baleciu, 39enne, romena, che si sarebbe poi tolta la vita utilizzando un laccio o una corda. Non si esclude che il delitto sia avvenuto al culmine di una lite tra le due. Gli investigatori, che stanno effettuando i rilievi all'interno dell'abitazione, stanno ricostruendo una situazione familiare complicata. La 39enne non si sarebbe rassegnata alla separazione dal marito, arrivando, è un'ipotesi, a riversare la propria rabbia contro la figlia minore. Sarà la maggiore, ancora sotto shock, a chiarire quanto accaduto. Elena Baiocco, GR1.
14: Fiamme all'ospedale del Mare di Napoli. A prendere fuoco una parete di coibentazione all'esterno dell'edificio. Paura, ma per fortuna nessun ferito. L'incendio è stato domato, per precauzione evacuati alcuni reparti. Papa Leone durante l'Angelus ha ricordato la giornata del rifugiato lanciando un appello. Ascoltiamo le sue parole.
17: Nessuno può voltarsi dall'altra parte di fronte a chi cerca protezione e sicurezza. Esorto inoltre tutti ad accogliere coloro che sono vittime di persecuzione, perché possano vivere in pace, con dignità e guardare al futuro con speranza.
14: 21 giugno, inizio ufficiale dell'estate, all'insegna di temperature oltre le medie stagionali. Da nord a sud, colonnina di mercurio che supera i 40 gradi. gradi. 8 le città da bollino rosso: Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti, Torino e Bologna. E a proposito del gran caldo, a Gallipoli in Puglia un'ordinanza del sindaco vieta di girare in città torso nudo o in costume.
7: Il divieto esisteva già nel centro storico. Da quest'anno l'ordinanza lo estende a tutta la città. Giro di dite del comune contro chi sarà sorpreso senza magliette, in canottiera o in costume da bagno. Unica eccezione le spiagge libere, gli stabilimenti balneari. A Gallipoli, che durante l'estate fa il pieno di vacanzieri, il fenomeno è presente da sempre. Si parla di abbigliamento che offende il pubblico, decorre la decenza urbana. Particolarmente interessati supermercati e luoghi di culto. Gallipoli è famosa per le sue tante chiese visitate ogni anno da migliaia di turisti. Alcune sono a ridosso della spiaggia, come la Chiesa della Purità, un gioiello del 600 del quale a quanto pare non tutti comprendono il valore. Da Bari, Gianluca Lovagnini.
14: È tutto per questa edizione, la linea torna ora a tutto il mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto.
18: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali, ma vai da Conad. Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 29 luglio con le offerte scorta vacanze, più acquisti e più risparmi. Scopri di più su conad.it.
19: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
10: Immobiliare.it vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
8: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
9: Ed eccoci ancora a voi da Dallas, 2 secondi ormai allo scoccare delle 19. Bentrovati da Guidardone al microfono. Siamo nell'intervallo di Spagna, Arabia Saudita, la seconda giornata del girone H. La situazione al momento, la Roca è nettamente avanti 3-0 sull'Arabia Saudita. La Miyamal ha dovuto soltanto appoggiare in porta dopo 10 minuti un cross arrivato da Oyarzabal, azione molto ben costruita anche con il contributo di Pedri. Poi, come dicevamo, il basco della Real Sociedad diventa protagonista assoluto con una doppietta nell'arco di 3 minuti tra il 21esimo e il 24esimo, non una risposta ma ben 3 fino a questo momento dopo il pareggio deludente di certo contro Capoverde, 0-0 nella gara inaugurale. Tra un po' si gioca per il secondo tempo, come sempre rapidissimo giro d'orizzonti per vedere anche ciò che accade in casa delle altre nazionali. Un po' di nervosismo forse per quanto riguarda il Portogallo, Portogallo che dopo il pari all'esordio con la Repubblica Democratica del Congo tornerà in campo nella serata, nel tardo pomeriggio di martedì 23 giugno alle 19 contro l'Uzbekistan di Fabio Cannavaro, gara che dunque racconteremo in diretta su Rai Radio 1. Ha parlato Chico Conceição, l'esterno offensivo della Juve, oltre che del Portogallo. In realtà il titolo che è stato dato nella traduzione forse è un po' tirato, non abbiamo l'obbligo di servire Cristiano Ronaldo. Poi leggendo le dichiarazioni ha voluto sì comunque rispondere ad alcune critiche, ma non era certo questa una critica appunto al pur carismatico compagno di squadra con tutti i suoi 41 anni al sesto mondiale. Ha detto in realtà non è appunto che ci sentiamo obbligati a giocare solo in funzione di Cristiano Ronaldo, per quel che mi riguarda, e lui di passaggi ne fa davvero tanti visto il suo ruolo, cerco sempre banalmente di servire il compagno più libero, non c'è una Ronaldo dipendenza. Peraltro è stato piuttosto in ombra Cristiano Ronaldo nella gara d'esordio. Invece le luci della Germania, perché assieme a Stati Uniti e Messico dalla notte che abbiamo ormai alle spalle per effetto del pareggio tra Ecuador e Curaçao, anche la Mannschaft ha iscritto il proprio nome tra le squadre già qualificate non solo aritmeticamente ma già certe del primo posto dopo la vittoria seppur acciuffata in extremis contro la Costa d'Avorio. Però un'ombra c'è, perché nel corso della gara alla fine del primo tempo era uscito il difensore Schlotterbeck, ebbene e insomma le sue condizioni dovrebbero essere più che preoccupanti, lo ha detto proprio il commissario tecnico Nagelsmann, c'è il sospetto che possa essere un problema ai legamenti della caviglia, si faranno accertamenti ma c'è anche il rischio che per Nico Schlotterbeck il mondiale possa essere finito qui. Ovviamente attendiamo notizie dal ritiro della Germania, che intanto ha già già appunto iscritto il proprio nome tra le squadre ai sedicesimi, anzi già che ci siamo, affacciandomi sul tabellone che via via compiliamo, giocherà lunedì 29 giugno e dunque seguire contro una terza classificata, ma quello è un altro capitolo perché poi le combinazioni sono davvero tantissime, quasi 500 per capire quale terza classificata andrà a affrontare le squadre che invece sono certe del proprio piazzamento. In ogni caso Germania in testa al girone E. Torniamo per qualche minuto ancora a Spagna Arabia Saudita perché siamo agli ultimi istanti dell'intervallo, la gara tra un po' ripartirà ad Atlanta. Sebastiano Franco, lo dicevo prima, non una risposta ma ben tre, poi ovviamente in questi casi bisogna capire la linea di confine tra i meriti indiscutibili della Spagna che ha mostrato finalmente il suo vero volto per intensità, ovviamente per qualità tecnica, ma non lo scopriamo oggi, però i meriti della Spagna e oggettivamente i demeriti dell'Arabia Saudita che, a parte qualche sporadica e blanda sortita offensiva, insomma, ha subito sin dall'inizio l'iniziativa delle Furie Rosse.
0: È vero Guido, hai ragione, però è la stessa Arabia Saudita che ha fatto una buonissima partita, ha pareggiato con l'Uruguay, quindi mi viene da pensare che il ritmo imposto dalle Furie Rosse, l'ingresso in campo dal primo minuto di Lamine Yamal, anche se insomma non ha fatto niente di eccezionale, però il fatto sempre di dover impegnare almeno due giocatori su quella corsia, con gli altri giocatori, anche con quelli che sono stati inseriti da De La Fuente, Dani Olmo, soprattutto anche Pedro Porro che va sempre in aiuto di Yamal, mi sembra siano state tutte delle mosse azzeccate e hanno fatto sì che l'Arabia Saudita, diciamola così volgarmente, non ci abbia capito praticamente nulla.
9: Più di tanto in questo primo tempo. Giovanni Galli, cambiamo spartito, sono io a rispondere a un tuo interrogativo. Possesso Spagna, possesso palla Spagna 57%, quindi neanche esorbitante nel primo tempo. Ti ho sentito parlare, Giovanni, di sinfonia, di archi, di violini, ma è quello che abbiamo visto, quello che avete raccontato.
20: Sì, partita veramente di alto profilo, di alto livello, con grande intensità. Non è stata la Spagna, come posso dire, a volte noiosa, no? In questo continuo possesso palla, e invece oggi aveva proprio velocità e velocità d'esecuzione, la palla che ha girato tantissimo, e come usciva fuori dall'area di rigore dell'Arabia erano subito lì a recuperarla, per cui veramente l'ho detto durante la telecronaca, i giocatori dell'Arabia hanno detto: ma dove siamo capitati stasera? Insomma,
9: Luna Park spagnolo cambia le viste, ma questo ovviamente sarà Sebastiano Franco a ufficializzarlo tra pochi istanti, perché si ricomincia secondo tempo di Spagna Arabia Saudita, e con Sebastiano Franco ovviamente Giovanni Galli al commento tecnico dagli studi di Dallas. Ci ritroviamo a fine partita e voi restate su Rai Radio 1. Buon ascolto.
21: Radio 1, un mondo da sentire.
22: La partita.
0: E allora Spagna che chiude in vantaggio il primo tempo 3-0 sull'Arabia Saudita. Ci saranno dei cambi, sono pronti a fare il loro ingresso in campo. Ieri Mippino per la Spagna insieme a Ferran Torres, vedremo a chi al posto di chi subentreranno per la roja di De La Fuente, che ha deciso così di fare due cambi. Dall'altra parte c'è un'Arabia Saudita che è davvero frastornata dall'inizio, tambureggiante dal pressing della Spagna, andata subito in rete per tre volte in 24 minuti, insomma, e poi Spagna che si è un po' fermata, diciamo così. Lo chiedo anche a Giovanni Galli, intanto non vediamo ancora il posto di chi fanno il loro ingresso in campo. Ieri Mippino, probabilmente Giovanni, sono anche cambi per tenere alta l'intensità, visto che la Spagna è avanti 3-0.
20: Se ti ricordi l'ho detto in fase di presentazione, no? Quando abbiamo visto nella formazione titolare Pedro Porro, abbiamo visto Alex Baena, abbiamo visto Olmo, per cui giocatori che magari non erano stati utilizzati nella prima partita, qui adesso lui li vuole tutti a disposizione. Credo che questo sia un grande messaggio che De La Fuente dà a tutti i ragazzi, cioè siete tutti parte integrante di questo gruppo, tutti avranno probabilmente la possibilità di giocare anche 5 minuti un mondiale. Sai che cosa vuol dire dentro lo spogliatoio sapere che non sei una riserva, ma che sei una risorsa sempre e comunque durante un campionato del mondo?
0: Eh sì, ci sono anche due sostituzioni per l'Arabia Saudita, perché Al Hamdan fa il suo ingresso in campo insieme a Kanno, Al Hamdan al posto di Al Juwair, insomma un centrocampista, Kanno con qualità più offensive e Al Juwair che non si è visto assolutamente nel primo tempo e quindi fa il suo ingresso in campo. Insomma, altre due sostituzioni per l'Arabia Saudita, con Ferran Torres che va a prendere il posto di fatto, credo, di Yamal, che ha giocato, che è il recupero, lo ricordiamo, dal suo infortunio, è stato fuori per due mesi, la prima partita con Capoverde ha giocato gli ultimi 23 minuti, questa sera è partito titolare, però insomma non vuole rischiarlo naturalmente, e poi la condizione comunque sicuramente in crescita, quella di Yamal, lo ha dimostrato all'inizio questa sera con il CT della Fuente, che insomma si gioca la carta Ferran Torres e Yeremy Pino per cercare al posto di Alex Baena, per cercare di tenere alti i ritmi, e la Spagna ricomincia da dove aveva finito il primo tempo, cioè in attacco.
20: Sì, è andato a cercare forze fresche, però vedi la psicologia di un allenatore. Oyarzabal ha fatto un primo tempo mostruoso, assist su Yamal e due gol. Adesso riposati, entra dentro Ferran Torres a giocare da prima punta. Yamal ha fatto quello che doveva fare, benissimo. Yeremy Pino prende il suo posto. Non si cambia niente, perché quelle sono le caratteristiche, no, degli giocatori. Sono quelle le caratteristiche, non si cambia niente, ma abbiamo altri giocatori al quale diamo minutaggio. È una Spagna che se lo può anche permettere.
0: Siamo nel secondo della ripresa, Spagna 3, Arabia Saudita 0, Arabia Saudita che ci ha provato in avanti ma l'azione si è spenta subito per un fuorigioco, e allora andiamo a guardare un attimo le formazioni delle due squadre. Spagna che dopo le sostituzioni si schiera con Unai Simón in porta, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella in difesa, Pedri, Rodri e Olmo i centrocampisti, con Ferran Torres, Oyarzabal e Yeremy Pino in attacco, dall'altra parte Olowise per l'Arabia Saudita, Abdullah

0: E quindi al terzo della ripresa è Spagna 3, Arabia Saudita 0, ancora un'azione pericolosa per la Spagna con la possibilità di un corner. Al-Wais nel primo tempo davvero ha mostrato più volte il volto di un giocatore sconsolato. Attenzione, seguiamo questo corner, poi subito il commento di Giovanni Galli. Fischia l'arbitro perché all'interno dell'area piccola di rigore, proprio davanti all'Wais, ci sono stati dei contatti che non sono piaciuti a Rafael Klaus, l'arbitro brasiliano di questa sfida. Alex Peina alza la mano destra per chiamare lo schema su questo corner dalla bandierina offensiva di sinistra, traiettoria a rientrare, il colpo di testa e poi sulla linea e la rete di Cucurella, che va con il sinistro al volo, pallone che in qualche modo hanno cercato di respingere il portiere e il difensore dell'Arabia Saudita, che però se lo sono di fatto buttato in porta, e quindi la Spagna fa 4-0 e siamo al soltanto al quarto della ripresa. Giovanni.
1: Eh sì, solito calcio d'angolo tirato sul primo palo, dove nel primo tempo c'era Oyarzabal che andava a saltare, adesso c'è andato Fernan Torres per cercare di allungare la palla sul secondo palo, dove c'è sempre un calciatore spagnolo per poterla mettere in porta, e in questo caso Cucurella, che si è ben coordinato, aveva trovato la porta. Il portiere Al-Wasi ha cercato di intervenire, ma con la gamba la palla è andata comunque in porta.
0: E allora la Spagna fa il poker e non è sicuramente detto che sia finita qui. Cucurella, il suo primo gol in questo mondiale, festeggia il giocatore del Chelsea che è stato acquistato dal Real Madrid. Attenzione perché ancora Spagna in avanti, in qualche modo riesce a chiudere la difesa, in particolare Nasser Al-Dawsari riesce a chiudere sull'attacco spagnolo con Ferran Torres che va a pressare sul Al-Wais. Siamo nel
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
0: 0, ancora l'Arabia Saudita che ci prova in avanti, passaggio in profondità sullo scatto, sulla corsa c'è Al-Dawsari, il cross di sinistra in mezzo, facilissimo l'uscita e la presa. Attenzione, forse una leggerezza da parte della difesa spagnola con il pallone che rimane lì e poi la porta che lo fa uscire grazie anche all'aiuto di Rodri. Vicino a lui c'è Dani Olmo che prova la battuta in profondità, decide di tenere il pallone all'altezza della linea di metà campo, va a tagliare il campo dall'altra parte per Pedri, passaggio è sbagliato. Allora il recupero da parte dell'Arabia Saudita con il numero 9 Al-Brikan che controlla il pallone dal neo entrato Al-Hamdan che non riesce a controllarlo perché subito c'è il recupero delle Furie Rosse. Dani Olmo, il fallo su di lui, vedremo se l'arbitro provvederà ad un'ammonizione. Con il pallone lontano è stato messo giù Dani Olmo, ma è sempre Spagna in controllo con Laporte il controllo di sinistro nel cerchio di metà campo, c'è Rodri non ha nessun compagno da servire, allora va lì indietro per la porta, abbassa ancora i ritmi per poi magari accelerarli d'improvviso la squadra di Della Fuente. La porta per Cubarsí ancora largo per Rodri all'altezza della linea di attaccampo, sulla corsia di destra a ricevere c'è Ferran Torres Yeremy Pino, e poi all'indietro il pallone per la porta che va in profondità a cercare Alex Peina sullo scatto, vediamo se riesce a tenerlo in campo. No, non ce la fa, ringrazia comunque per il tentativo Alex Baena, il giocatore dell'Atletico Madrid, su questo lancio in profondità. E intanto il gol da parte di Cucurella, che è la quarta rete della Spagna. In qualche modo, come diceva appunto Giovanni Galli, il portiere ha tentato di metterci una mano, ma poi il difensore, il pallone è ribattuto sul difensore, pallone che è finito dentro la potenza del sinistro di Cucurella. Rimessa laterale, lo stesso Cucurella pronto a batterla proprio davanti alla panchina dell'Arabia Saudita. Largo a sinistra c'è Cubarsí in mezzo Laporte il controllo in mezzo ancora per Pedri, all'indietro per Laporte il sinistro il controllo, senza pressing da parte dell'Arabia Saudita. Allora la Spagna con calma manovra il pallone con Rodri per Cubarsì, e poi il passaggio improvviso in profondità subito all'interno dell'area di rigore, il tiro, e poi Ferran Torres che sulla ribattuta di Al-Wais non riesce a mettere dentro, però un'altra azione pericolosa con il destro violentissimo mi è sembrato fosse quello di Ferran Torres, e poi il pallone che viene ancora una volta recuperato.

0: recuperato dalla Spagna. Giovanni.
1: Se vedi, a volte bisogna leggere, no, tra le righe, anche la psicologia di un allenatore. Che cosa ha fatto? Ha tolto Yamal mettendo Jeremy Pino, perché vuol tenere lo stesso Fernan Torres, perché Oyarzabal aveva già segnato due gol, aveva già fatto l'assist, e invece ha bisogno di avere i giocatori che hanno fame, no, nella partita. E adesso l'abbiamo visto, Pedro Porro che ha fatto 50 metri per arrivare alla conclusione davanti al portiere. Ecco perché questo allenatore non è soltanto bravo nella gestione del gruppo e nel dare idee, ma anche nel far sentire importanti i giocatori.
0: Spagna ancora in avanti, siamo nel nono della ripresa, Spagna 4, Arabia Saudita 0, Spagna che manovra il pallone, come sempre nel cerchio di metà campo c'è Sua Maestà Rodri, giocatore, centrocampista del Manchester City, cross in mezzo da parte di Alex Bene, il colpo di testa a mettere fuori con l'aiuto di Al Amri, ma è sempre Spagna in avanti, pallone recuperato da Rodri, largo c'è Pedro Porro, Dani Olmo, controllo, questa volta è il passaggio sulla corsia di destra, è sbagliato per Jeremy Pino, il fallo di Pedro Porro, si ripartirà con un fallo, un calcio di punizione da parte dell'Arabia Saudita. Pedro Porro va a chiedere scusa, si trattava di Abdulhamid, e allora si ripartirà con la Spagna, con l'Arabia Saudita protagonista di un calcio di punizione, il colpo di testa di Ferran Torres di poco fa con cui la Spagna non è riuscita a realizzare il quinto gol, una punizione fin qui davvero davvero pesante per l'Arabia Saudita, che all'esordio ha pareggiato con l'Uruguay promettendo di essere una delle candidate alla qualificazione alla seconda fase, ora naturalmente con quella che potrebbe diventare anche una sconfitta pesante, subendo tanti gol si complica tutto per l'Arabia Saudita, che comunque avrà ancora un'occasione, la partita con Capoverde. Intanto è ancora Spagna in avanti, sulla corsia di destra c'è Pedro Porro con il pallone che arriva a Pedri che vede lo scatto di Cucurella, attenzione Cucurella, e poi in qualche modo l'Arabia Saudita riesce a salvarsi, si è trattato di Al Amri che ha messo fuori il pallone, ma è sempre Spagna in avanti, c'è Rodri per Pedri, ancora Pedri che si mette il pallone sul destro, cerca lo spazio per il tiro, non lo trova, ancora Rodri largo a destra per Pedro Porro, il cross in mezzo, attenzione Cucurella, non ci arriva, pallone che sfila, arriva dall'altra parte, Alex Baena, lato corto sinistro dell'area di rigore, punta all'uomo, ancora Abdulhamid, in questo caso Abdulhamid riesce con la punta del piede a mettere fuori il pallone, ma è sempre il pallone della Spagna con Dani Olmo, Pedri, Rodri, ancora Rodri, la Veronica per servire Laporte, manda a vuoto un difensore dell'Arabia Saudita, ancora Rodri, davvero la classe di questo giocatore, rende tutto facile il centrocampista del City. Cucurella ancora per Rodri, guarda compagni liberi se ci sono in mezzo, non trova nessuno, ancora per Cucurella, ancora il pallone per Rodri, e sempre Spagna negli ultimi 25 metri, che quando non trova spazio allora decide di allargare, di cambiare gioco, di andare dall'altra parte a destra, lo fa in questo caso con Pedri, il pallone dentro per Pedro Porro, pallone troppo in avanti, Pedro Porro si scambia il 5 con Pedri, azione però comunque congegnata, ben congegnata della Spagna, è mancato l'ultimo tocco, Giovanni.
1: Sì, perché ha pazienza, no? La Spagna ha pazienza nel girare la palla, nel cercare la giocata migliore, il risultato ormai mi sembra sia assodato, per cui sta cercando soluzioni ancora in più, però è veramente piacevole quando la Spagna trova la serata, e gli succede abbastanza spesso come quella di stasera, è veramente un piacere vederla giocare, perché non è stucchevole, no? A volte il famoso tiki-taka, passaggi, è stucchevole, invece qui la Spagna sta facendo veramente vedere cose decisamente molto interessanti.
0: 12° della ripresa, Spagna 3, Arabia Saudita 0, il quarto gol della Spagna con cui sta conducendo questa gara sui sauditi, sui falchi verdi, è stato dato come autogol ad Al Tambakhti, il tiro di Cucurella respinto da Alois però nella sua parata ha fatto andare il pallone su Al Tambakhti che l'ha messo dentro, e quindi non si tratta di rete di Cucurella ma autogol di Al Tambakhti. Allora Spagna che riparte da Cubarsí, ancora largo a destra, Pedro Porro in mezzo per Dani Olmo, il controllo di sinistro, prova ad uscire dai propri 30 metri l'Arabia Saudita, il lancio in profondità, cercare dall'altra parte a sinistra Cucurella che di testa chiama in causa Laporte che avanza con il sinistro, taglia il campo dall'altra parte a cercare a destra ancora una volta Pedro Porro, il scambio con Pedri, ancora il passaggio verso Dani Olmo, intercettato questa volta da Nasser Al-Dawsari, e poi la Spagna a fermare subito la ripartenza dell'Arabia Saudita. La Spagna che attacca, è vero, fa possesso, fa pressing, ma non permette nemmeno all'Arabia Saudita le ripartenze. Anche in questo sembra un'altra squadra completamente diversa rispetto alla prima partita con Capoverde, Giovanni.
1: Sì, sì, è vero, ma guarda, io vorrei fare veramente una scommessa con chi ha visto e chi sta vedendo la partita, e chiede, fargli una domanda: ma secondo voi nei chilometri percorsi da ogni singolo giocatore, no, sono più i chilometri percorsi dai giocatori della Spagna o i giocatori dell'Arabia Saudita? Io, la scommessa mia è quella di dire i giocatori dell'Arabia Saudita hanno percorso più chilometri perché hanno dovuto correre dietro al pallone, al contrario invece della Spagna che è posizionata, fa girare la palla, i giocatori dell'Arabia Saudita vanno a rincorrere sempre i giocatori avversari, per cui se andremo a vedere a fine partita sicuramente i chilometri percorsi saranno di più di quelli dei giocatori dell'Arabia Saudita che non di quelli della Spagna.
0: Sicuramente ha ragione Giovanni Galli, lo si è visto anche in questo caso come la Spagna ha fatto girare il pallone con tocchi assolutamente tutti di prima. In questo caso c'è il fallo il fallo di Canno, che si lamenta non si sa perché è franato direttamente addosso a Rodri, che aveva preso posizione prima di lui con il gomito, lo ha sovrastato, il gomito in faccia da parte di Canno, e poi l'ammonizione anche per Canno, secondo ammonito di questa partita, e quindi dopo Al-Dawsari anche Canno è stato ammonito, con il centrocampista entrato nella ripresa, lo stacco di testa. Ci saranno altre due sostituzioni da parte dell'Arabia Saudita tra poco, vedremo se verrà prima battuto il calcio d'angolo. Sono pronti ad entrare Al-Aib e poi anche Al-Samat nella Arabia Saudita, con il numero 18 fa il suo ingresso in campo Al-Aiji, e poi al posto di Al-Amri e Al-Shamat l'Arabia Saudita che ci prova in qualche modo, Georgios Donis ci prova anche a mantenere alta, diciamo, la fiducia, Giovanni, dell'Arabia Saudita, che non diventi una partita che tronchi le possibilità, la fiducia dell'Arabia Saudita magari di potersela giocare nell'ultima partita.
1: Sì, magari anche cercare di fare un gol se mai potesse capitare, no? L'occasione e l'opportunità, perché questo comunque dà fiducia, anche se è un risultato ormai acquisito da parte della Spagna, ma anche fare soltanto un gol dà fiducia alla squadra, autostima proprio in funzione del prossimo scontro che diventerà poi dopo decisivo.
0: Questa volta sì, esce Alex Baena, al suo posto Nico Williams, ci è sembrato pronto a fare il suo ingresso in campo, e poi con il numero 6 Mikel Merino al posto di Dani Olmo. Buonissima la prestazione, direi, Giovanni, anche di Dani Olmo al suo esordio in questo mondiale, e Nico Williams invece, che molti si aspettavano magari dovesse partire titolare dal primo minuto, invece si è aspettato magari per giocarsi la carta Nico Williams in corso d'opera, se le cose non fossero andate come voleva De La Fuente.
1: Sì, però le caratteristiche,
0: attenzione, perché c'è Ferran Torres che nella sua azione d'attacco ha provato a calciare, però ha commesso fallo, sì. E quindi ci sarà un calcio di punizione da dentro l'area di rigore per l'Arabia Saudita. Ferran Torres che non sembra essere entrato perfettamente in partita, il primo controllo sull'assist in profondità verticale è stato sbagliato, si è allungato troppo il pallone, e poi sull'intervento da parte del numero 3 Lajami, il fallo di Ferran Torres con il pallone che comunque è finito fuori. Ci sarà calcio di punizione in favore dell'Arabia Saudita. Dicevi, Giovanni?
1: Sì, no, Nico, perché Nico Williams lo vedo più come giocatore, come caratteristiche, no? Un giocatore da spazi aperti. E stasera invece la partita si sapeva che appunto doveva la Spagna avere grande qualità nel movimento della palla, dell'uno contro uno. Le caratteristiche di Williams ora potrebbero andare bene adesso, perché magari se l'Arabia Saudita cerca, no, anche di andare a fare un gol, lui può sviluppare tutta la sua potenza della corsa lunga.
0: Attenzione, perché c'è Pedri nel cerchio di metà campo, inseguito da quattro giocatori. Pedri in qualche modo cerca di mantenere il controllo del pallone, forse c'era fallo su di lui, per l'arbitro però è tutto regolare. Allora ci prova l'Arabia Saudita con uno dei suoi rari attacchi in avanti nella metà campo avversaria. Arabia Saudita che ora con Canno cerca di mantenere vivo il pallone nella metà campo avversaria, pallone che però va all'indietro sul pressing della Spagna con Ferran Torres, con l'Ajami che controlla il pallone, che va direttamente all'indietro da Altan Bakhti, che controlla, e poi sul pressing di Mikel Merino, che non era in condizioni perfette, ha saltato l'allenamento di martedì scorso, poi però ha recuperato e quindi oggi è stato messo in campo da De La Fuente. Georgios Donis, che ci sta pensando su, passeggia nervosamente di fronte alla propria panchina, preoccupato da questo 4-0 di parziale con cui l'Arabia Saudita è sotto contro la Spagna. Il minuto è il 20° della ripresa. Ora c'è il portiere della Spagna, Unai Simón, che va a rilancio nella metà campo avversaria con Nico Williams che è in ritardo sul pallone. C'è tutto il tempo per Aluwasi per cercare il rilancio dall'altra parte, fermato però dalla Spagna con Cucurella che dà in profondità, va a cercare, attenzione, ancora Ferran Torres sulla corsa, e questo è l'errore di Ferran Torres, che è stato pescato benissimo, mi è sembrato, da Mikel Merino con questo passaggio in profondità, e poi la conclusione di Ferran Torres, questa sì, Giovanni, mi sembra completamente sbagliata, un gol veramente mancato.
1: Sì, perché avrebbe potuto anche triplare il portiere, perché aveva il portiere era uscito quasi sul dischetto del rigore, in linea col dischetto del rigore, per cui aveva spazio alle spalle per poterlo saltare, invece ha cercato di toccare soltanto con la punta del piede sul palo più lontano, ma la palla è uscita di 2 metri abbondanti. Ma grande, allora, palla ancora... di Merino.
0: Merino che lo ha pescato sulla corsa in profondità. Arabia Saudita che ci prova, controlla il pallone con Abdulhamid sulla corsia di destra, con la Spagna che si rintana a protezione della propria metà campo, ma fa salire il pressing con Rodri che chiama i tempi della squadra, dei propri compagni anche in fase difensiva. Il cross dove non c'è nessuno, sorvola tutta l'area di rigore, viene inseguito e poi controllato da Pedro Porro sulla corsia di destra, Aldausari di fronte a lui, Pedro Porro si ferma, lo dà indietro a Cubarsí ancora per Laporte, con la Spagna che manovra il pallone con calma, Arabia Saudita che sembra davvero nemmeno crederci, con Al Eiji che è entrato in campo al posto di Albrican, e allora ancora Spagna che controlla il pallone con Unai Simón. Naturalmente Spagna che non ha nessuna intenzione, nessun bisogno ora di accelerare i ritmi, vuole gestire, non vuole rischiare più nulla. C'è Unai Simón che va a destra dalla parte di Cubarsí, vicino a lui c'è Mikel Merino con il sinistro nel cerchio di metà campo per Cucurella, corto di prima, arriva il pallone servito puntualmente Nico Williams che punta l'uomo, si tratta di Abdulhamid, ancora Nico Williams che prova a superarlo in dribbling, non trova lo spazio, allora si ferma Nico Williams e poi su di lui l'intervento di Abdulhamid, ma ancora il pallone che va all'indietro da Rodri che lo controlla e a destra serve Pino per Rodri all'indietro ancora per Laporte che controlla di sinistro. Spagna con gli olè del pubblico spagnolo sugli spalti, c'è Pedri sulla corsia di sinistra, lato corto dell'area di rigore, ancora Nico Williams dietro lui, riceve Nico Williams che trova lo spazio per il cross basso, in qualche modo con affanno, con tanto affanno la Jami mette in corner, calcio d'angolo ancora una volta in favore della Spagna. Ogni volta la sensazione, Giovanni, che ogni volta che la Spagna accelera mette in difficoltà, in crisi la difesa dell'Arabia Saudita.
1: Sì, è sorniona, no? Ha questo continuo movimento della palla, anche veloce, e poi accelerazioni improvvise, per cui l'Arabia veramente non sa come poter difendersi da queste cose.
0: C'è Pedri con il pallone sul destro per il cross a rientrare dall'altra parte, Rodri che lo mette in mezzo, lo alza forse troppo, c'è fuorigioco però da parte di Rodri, era finito oltre la linea difensiva saudita, e quindi calcio di punizione all'interno della propria area di rigore per l'Arabia Saudita. Sarà Al-Wise con molta probabilità incaricato di battere questa punizione per i falchi verdi. C'è la pausa rinfrescante all'interno dell'Atlanta Stadium, tutto coperto naturalmente, 22 gradi l'aria condizionata, pausa rinfrescante comunque stabilita dalle regole FIFA, e allora noi diamo spazio alla regia.
2: Come prima, più di prima. Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Fai come Mourinho, scopri le polizze auto e moto. Vai su prima.it per un preventivo o per trovare l'agenzia più vicina. Tu, prima.
3: L'Italia è solo l'inizio. Con Wizz Air il mondo è a portata di volo. Più di 300 rotte verso oltre 100 destinazioni in più di 33 paesi. Ora anche da Torino e Palermo. Nuove partenze, nuove avventure. Pronto a partire? Let's Wizz!
4: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
0: Di nuovo dall'Atlanta Stadium, minuto 25esimo di questa sfida del gruppo acqua, seconda giornata. Spagna in vantaggio sull'Arabia Saudita per 4-0. I marcatori al decimo del primo tempo in rete, Lamine Yamal, al 21esimo il gol di Oyarzabal, la doppietta di Oyarzabal, 24esimo del primo tempo, e poi il poker che è arrivato sul sinistro di Cucurella, deviato da Altanbakhti, quindi autogol dell'Arabia Saudita sotto di 4 gol. Il poker fino a questo momento della Spagna, con i sauditi che davvero hanno dimostrato grandissima difficoltà sul pressing, sui cambi di ritmo, sulle incursioni in profondità da entrambi le corsie a destra e a sinistra nel corso del primo tempo, ma anche in questa ripresa. In questa ripresa c'è stata l'occasione di Ferran Torres, pescato dal neo entrato Mikel Merino, che lo ha trovato in profondità, ed ora ci sarà un'altra sostituzione, vedremo di chi si tratta. È uscito con il numero 20 Pedri, al suo posto in campo con il numero 8 Fabian Ruiz, e quindi non cambia praticamente di fatto nulla nel centrocampo della Spagna. Fabian Ruiz, giocatore del PSG, come diceva Giovanni Galli, insomma De La Fuente vuole tenere tutti sotto pressione, anche nonostante insomma la partita sia ormai in ghiaccio.
1: Sì, anche perché devo dirti, Pedri anche lui ha fatto una partita di un livello altissimo, grande pressione, grande qualità, smarcamenti, palle in profondità, assist, adesso mette dentro anche Ruiz, perché comunque Fabian Ruiz è un titolare di questa squadra, è logico che ha dei competitor molto importanti, e allora della Fuente vuol tenere tutti i giocatori pronti.
0: La fortuna, Giovanni, di De La Fuente di non avere 11 titolari, ma di poterne disporre di almeno 14-15 sicuramente, insomma titolari, sì, in qualunque nazionale, questi giocatori della Spagna, con Cucurella ora che non riesce a tenere il pallone in campo. La rimessa laterale in fase d'attacco sarà dell'Arabia Saudita, ci prova in qualche modo Nasser Al-Dawsari a dare orgoglio, insomma a far credere all'Arabia Saudita che in una reazione, ma Arabia Saudita, Falchi Verdi, che davvero dopo la prima partita con l'Uruguay, in cui sono sembrati una squadra molto solida difensivamente, equilibrata, ordinata in campo, davvero questa sera hanno fatto capire quanto sia forte la Spagna, ma anche i limiti tecnici di una nazionale che ha soltanto un giocatore, Abdulhamid, che gioca in un campionato estero. Perde il pallone in questo momento la Spagna con Ferran Torres, allora nuovo attacco con Cano per l'Arabia Saudita. Sulla corsia di sinistra c'è Salem Al-Dawsari che dà all'indietro per Al-Haji, ancora all'indietro per Al-Tambakti, con Al-Haji che conquista il pallone. C'è Nasser Al-Dawsari con l'Arabia Saudita che non riesce a chiudere nessuna azione d'attacco. Anche questo ha influito molto, di fatto, Giovanni, l'Arabia Saudita non è mai andata ad una conclusione verso la porta di Unai Simone.
1: No, ma perché il pressing, l'organizzazione difensiva, il recupero immediato della palla persa da parte della Spagna non ha lasciato proprio lo spazio, non ha lasciato respirare i giocatori, e tante volte abbiamo visto anche andare quasi in confusione, commettere degli errori clamorosi, ma questi errori clamorosi sono dovuti proprio alla mancanza di ossigeno nel cervello, perché questi li hanno aggrediti da tutte le parti del campo e non è facile, non è semplice essere lucidi. L'allenatore, anche nel cooling break nel primo tempo, ma cosa gli può dire di fronte a una situazione del genere? Ragazzi, aggrediamoli noi da tutte le parti del campo, sì, ma bisognerebbe anche avere il pallone qualche volta, e non ce l'hanno mai dato.
0: E il pallone ce l'ha Fabian Ruiz, il neo entrato, manco a dirlo, nel Paris Saint Germain, con Nico Williams che prova a superare in dribbling il diretto avversario Al-Shamat, un attaccante costretto al ruolo di difensore in questo 5-3-2, continua a essere questo di fatto, credo, lo schieramento in questo momento, è 4-4-2, Giovanni, ma insomma mi sembra che l'Arabia Saudita molto spesso si ritrovi a dover difendere in 5. Attenzione, sulla corsia di destra c'è Mikel Merino che prova ancora una volta il passaggio dentro per Ferran Torres, il colpo di testa di Cubarsí a recuperare il pallone per la Spagna, è sempre Mikel Merino che alimenta una nuova azione della Spagna. Pedro Porro con la sovrapposizione di Mikel Merino, lui vede invece Rodri che tagliava al limite dell'area di rigore, in qualche modo riesce ad allontanare il pericolo l'Arabia Saudita. Ci sono anche questi tagli improvvisi senza palla della Spagna, che dimostra di essere, anche in questo si vede la forza di questa selezione, che ha delle giocate, degli schemi che sono quasi da squadra di club, no Giovanni?
1: Sì, quando hai la possibilità di utilizzare il lavoro settimanale degli allenatori nelle squadre di club, è molto più facile per un selezionatore, no? Poi dopo creare armonia in una squadra nazionale, e questa è la fortuna della Fuente. Questi giovani, i giovani della Spagna, no, arrivano, tutti nascono dal settore giovanile, dalle nazionali più da 14 in su, e giocano tutti questo tipo di calcio, e quando si trovano ad arrivare in prima squadra non hanno difficoltà a svolgere il loro compito.
0: Perfetta l'analisi di Giovanni Galli. Intanto la mezz'ora è superata da 15 secondi con la Spagna in vantaggio per 4-0, siamo nella ripresa, c'è Rodri che si porta a spasso i giocatori dell'Arabia Saudita, e poi lo scarico a destra per Pedro Porro con Mikel Merino che vede la sovrapposizione, attenzione, proprio di Pedro Porro che arriva sulla corsa. Ne ha fatti di chilometri Pedro Porro questa sera, perché è vero che la Spagna fa circolare moltissimo il pallone, però lì sulla corsia di destra Pedro Porro, giocando comunque molto alto, nonostante lui sia il difensore, il quarto di destra, però sicuramente ha corso moltissimo questo giocatore del Tottenham alla sua prima in questo mondiale. Ancora il pallone perso da Mikel Merino, questa volta la rimessa laterale, anche se Mikel Merino non è del tutto convinto, la rimessa laterale è dell'Arabia Saudita. Pedro Porro, Giovanni, mi sembra abbia corso tanto, questo non abbia corso a vuoto, però sicuramente ha dato moltissima spinta agli attacchi della Spagna.
1: Sì, nel primo tempo aveva Yamal davanti che poteva fargli da tappo. Lui a volte entrava dentro il campo perché Yamal ha bisogno di giocare l'uno contro uno, però lo ha sempre accompagnato nella fase offensiva, così come addirittura nel secondo tempo ancor di più ha attaccato l'area avversaria. Sì, effettivamente chilometri ne ha fatti tanti e li ha fatti tutti con qualità.
0: Abdulhamid Al-Haji con l'Arabia Saudita in avanti, che ci prova insomma in qualche modo se non altro a tenere il pallone lontano dalla propria metà campo. Abdulhamid ancora all'indietro, chiama in causa Lajami che va a sinistra direttamente a cercare Salem Al-Dawsari con il pallone che invece viene colpito di testa dal Pedro Porro, onnipresente in ogni parte del campo, soprattutto quando il pallone arriva sulla sua corsia di competenza, cioè quella destra. Ancora Al-Dawsari, Salem Al-Dawsari che riesce in qualche modo a tenere il pallone in campo, c'è Pedro Porro di fronte al Shabat, il cross in qualche modo smorzato dalla difesa della Roca con la porta che dà a sinistra da Cucurella, controllo difficoltoso ma poi in qualche modo riesce a rilanciare in avanti dove Ferran Torres è lontano e allora l'Arabia Saudita può controllare. C'è con il numero 6 Nasser Al-Dawsari in mezzo al campo a controllare per i falchi verdi, ancora sulla corsia di destra Lajami per un lancio in profondità che trova in questo caso, no, non trova nessuno perché è completamente sbagliato, perché con il numero 12 Abdulhamid, il giocatore del Lens, si era proposto sulla corsia di destra, era libero ma il passaggio era completamente sbagliato. Costruzione dal basso con Rodri che viene a dare una mano a Unai Simon e poi smista il pallone a sinistra per Cucurella ancora per Nico Williams. Forse di tutta la Spagna Nico Williams è quello che sembra essere entrato meno in partita dal suo ingresso in campo, con Fabian Ruiz che mette il pallone in mezzo, Mikel Merino che va ad anticipare con il petto l'intervento dei difensori dell'Arabia Saudita e quindi controlla il pallone, siamo alzati ai 30 metri, corsia centrale, ancora Mikel Merino con il sinistro, non riesce a sfondare il muro difensivo dell'Arabia Saudita che si propone ancora in avanti con Cano. Sulla corsia di sinistra c'è Salem Al-Dawsari ancora in mezzo di fronte a lui Rodri, lo scambio con Canno e poi ringhia su di lui, su Al-Dawsari, Mikel Merino che recupera il pallone con il passaggio verso Ferran Torres si gira e poi l'Arabia Saudita che in qualche modo si ferma, si spezza. Ora in questo momento la Spagna è spezzata in due tronconi, forse la prima volta che succede, Giovanni, nel corso di tutta la partita, di vedere attacco e centrocampo che non sono legati assieme per la Roca.
1: Sì, perché non sono saliti pigramente la linea di difesa, non è salita quella e allora hanno mandato soltanto gli attaccanti a fare azione offensiva e gli altri si sono fermati e immediatamente abbiamo visto che l'Arabia Saudita ha approfittato di questa situazione venendo fuori bene con la palla.
0: Al-Shamat sulla corsia di sinistra sul tentativo di intervento di Cucurella, siamo al 35esimo della ripresa, Spagna 4 Arabia Saudita 0, Salem Al-Dawsari, bello il suo dribbling su Ferran Torres a eludere il tentativo di intervento da parte del giocatore delle Furie Rosse, ancora Salem Al-Dawsari che insomma con l'orgoglio prova in qualche modo a dare una mano ai propri compagni. Abdulhamid sulla corsia di destra e ringhia sulle caviglie di Al-Abdan Cucurella, il pallone è della Spagna perché l'ultimo tocco è di Al-Hamdan e quindi è di Cucurella, quindi il pallone dell'Arabia Saudita, pallone che arriva in qualche modo al limite dell'area di rigore, attenzione il sinistro e la prima parata vera di Unai Simon arriva sul tiro sul sinistro dal limite dell'area di rigore di Al-Hamdan. Giovanni, forse c'era lo spazio per cercare una conclusione più importante.
1: Sì. All'ottantesimo, Sebastiano, all'ottantesimo sul risultato di 4-0, primo tiro in porta, finalmente Unai Simon forse si è sporcato la maglietta, perché fino a questo momento non aveva giocato solo ed esclusivamente con i piedi. La Spagna non è più così aggressiva, sta respirando, sta giocando, si sta divertendo e magari qualcosa regala anche agli avversari.
0: concede, però subito recupera il pallone Fabian Ruiz, corsia di sinistra, Nico Williams, sovrapposizione di Cucurella, vicino a lui Nico Williams, va il cross in mezzo, attenzione con il petto al Tambacti, rischia di fare il secondo autogol, sarebbe stato davvero sfortunato il difensore. C'è stato un contatto fra Altambacti e Ferran Torres, mi sembra, Giovanni, sta di fatto che tutti i due giocatori sono a terra, quello che sembra aver avuto la peggio mi sembra sia Ferran Torres.
1: Ha preso un colpo all'occhio nell'andare avanti nel contrasto, non so se con la mano, ecco, adesso lo possiamo rivedere.
0: Eh sì, con il gomito Altambacti nel gomito. Tentativo, sicuramente intervento non cattivo, nel tentativo di precedere Jeremy Pino, è finito il gomito in faccia a Jeremy Pino, però contatto sicuramente fortuito e nemmeno nemmeno grave, perché si è rialzato subito il giocatore della Spagna con l'Arabia Saudita, che ci prova ora in questo momento con Al-Shamat, fermato da Cucurella, fermato in modo falloso, anche questo dobbiamo dire, no?

0: E la Spagna questa sera ha recuperato tantissimi palloni senza commettere mai fallo.
1: Perché vanno sempre più di uno, e vedi, in questa circostanza Cucurella ha commesso il fallo perché era uno contro uno, gli aveva fatto la sterzata, stava rientrando e lui lo ha colpito sulla caviglia. Ma il recupero palla della Spagna è meraviglioso proprio per questo, perché tre giocatori ti arrivano. Tantissimi anni fa questo tipo di calcio lo esprimeva la grande Olanda di Johan Cruyff, no? Non ti facevano, cioè ti vedevi arrivare 6-7 uomini addosso e non avevi neanche lo spazio dove poter far uscire il pallone. Ecco, la Spagna lo fa con meno uomini, ma lo fa con la stessa attenzione e con la stessa aggressività.
0: Il fallo di Laporte, in questo caso con il contrasto, la spalla contro l'occhio, però il giocatore dell'Arabia Saudita sembra non risentirne più di tanto, con Salem Al-Dawsari che si rialza subito. Siamo intanto arrivati al 39esimo della ripresa, con la Spagna in vantaggio sull'Arabia Saudita per 4-0 in questa seconda gara del girone H. Spagna che quindi presumibilmente, insomma, meno di 20 eccezionali, salirà a quota 4 punti in classifica. Spagna che si candida così al superamento del turno. Intanto in mezzo al campo c'è Nico Williams che controlla il pallone per Cucurella, ancora Rodri, Fabian Ruiz largo a destra, c'è Pedro Porro che va all'indietro per Cubarsí, ancora con Laporte, due centrali difensivi che non hanno rischiato quasi nulla. È stato facile il loro compito, però soprattutto hanno dato molta spinta anche nella fase di pressing da parte della Spagna. Quindi bravi anche i due centrali difensivi a tenere altissimo il baricentro della Spagna, con l'Arabia Saudita ora che controlla il pallone. In questo, Giovanni, anche è importante, no? Cioè il fatto che il pressing arrivi da tutti gli uomini, compresi i due centrali difensivi che salgono insieme ai centrocampisti e attaccanti.
1: Sì, non hanno paura. Il pressing solitamente parte dagli attaccanti, il resto della squadra vede il movimento degli attaccanti e va, di conseguenza tutti salgono, no, per andare ad accorciare gli spazi agli avversari.
0: Il cross in mezzo di Abdulhamid che si è fatto trovare pronto sulla corsia di destra, c'è Al-Shamat ora che prova a proporre un nuovo attacco per l'Arabia Saudita. Vicino a lui Abdulhamid, controlla il pallone Cano, lo scambio a centrocampo per l'Arabia Saudita. Cano, siamo negli ultimi 30 metri, poi Ferran Torres cerca di portare via il pallone al Nasser Al-Dawsari, lo scambio ancora una volta con Cano. Dall'altra parte c'è Salem Al-Dawsari che alza il braccio per ricevere, ma viene ignorato dai propri compagni. Cano ancora una volta, Ferran Torres, ancora Abdulhamid sulla corsia di destra, lo scambio per Al-Shamat all'indietro, Nasser Al-Dawsari ancora in mezzo al campo orizzontalmente, c'è Al-Haji con il passaggio in profondità che va a cercare Abdulhamid, e poi Al-Shamat che controlla il pallone con il petto. Attenzione il taglio e la chiusura in mezzo da parte della difesa, Cubarsí, e poi Cucurella che non riesce a rilanciare in avanti, finisce in fallo laterale il pallone. Minuto 41esimo del secondo tempo, Spagna 4 Arabia Saudita 0. Nico Williams che prova a recuperare il pallone per la Spagna, ma è Arabia Saudita che in qualche modo lo allontana con difficoltà, e poi si sono toccati, c'è un giocatore a terra, finisce a terra, mi sembra Cano, se c'è stato uno scontro fortuito testa contro testa, Al-Shamat e Cano, due compagni, sì, si tratta proprio, no scusate, Al-Haji e Cano si sono scontrati nel tentativo di andare di testa, e quindi l'arbitro giustamente ha fermato l'azione. Si ripartirà con un pallone a due, immagino subito proposto, dato alla Spagna. L'azione con Ferran Torres in mezzo e Cano e Al-Haji che provano a recuperare il pallone, finiscono entrambi a terra perché si sono scontrati. Giovanni, un'Arabia Saudita che comunque in qualche modo ha fatto vedere comunque poco nella ripresa, non ci ha creduto, sembra non avere la forza neanche tecnica per reagire a questo punto, e insomma per Capoverde bisogna vedere come va la partita con l'Uruguay, però Capoverde può continuare a credere in un sogno incredibile.
1: Non lo so, ecco, come riusciranno a metabolizzare questa sconfitta. Certo, si sono sentiti inermi proprio di fronte a questa Spagna, no? E allora tante certezze ti vengono meno, deve essere bravo l'allenatore, devono essere bravi i collaboratori dell'allenatore a ricreare, no, e a dare delle certezze a questa squadra in vista appunto dello scontro diretto poi dopo che sarà con Capoverde. Certo, diventa difficile perché nella differenza reti, che sarà poi dopo anche fondamentale, no? Nel raggiungimento dei 4 punti, quale migliore terza, insomma, una sconfitta di 4 gol certamente non aiuta, ecco, a poter sperare. Però ecco, quello che dovranno fare, dimenticare questa partita, neanche analizzarla, perché uscirebbero ancora di più sconfitti nel morale oltre che nel risultato, per cui questo sarà il compito di questo allenatore da qui alla prossima partita.
0: E allora ci sarà da recuperare del tempo, perché non si gioca da un paio di minuti con Cano, che è rimasto a terra, probabilmente per lui una ferita all'altezza della testa, viene medicato ora dai sanitari. Intanto ci sarà una sostituzione nell'Arabia Saudita, l'ultima, con il numero 17 Al Ghannam, è pronto a fare il suo ingresso in campo. Cano anche con la maglietta sporca un po' di sangue, il bendaggio alla testa e insomma il numero 17, vediamo se entrerà Al Ghannam, entrerà al posto di Cano, no, perché Cano mi pare rimanere in campo, e quindi Al Ghannam vediamo al posto di chi farà il suo ingresso in campo. Intanto Cano si è cambiato rapidamente la maglietta, però l'arbitro Klaus, il brasiliano, lo ferma, lo fa restare, lo fa rimanere a bordo campo prima del suo ingresso in campo, prima del suo ritorno in campo, con l'arbitro che darà il pallone, consegnerà il pallone alla Spagna, uscirà dal campo Nasser Al-Dawsari lascia il campo, è il quinto cambio, e quindi Al Ghannam è pronto a fare il suo ingresso in questo mondiale. Al Ghannam con il numero 17, l'ultima sostituzione di questa sfida che vede in vantaggio, siamo ormai al 90esimo, la Spagna sull'Arabia Saudita per 4-0, rientra in campo anche Cano. E allora è entrato Al Ghannam, intanto a sinistra c'è Cucurella che dà il pallone a Fabian Ruiz, ci avviciniamo al 90esimo, ci sarà l'indicazione naturalmente da parte di Klaus dei minuti di recupero, il quarto uomo si tratta di Gaio, ci saranno 6 minuti di recupero con la Spagna in vantaggio sull'Arabia Saudita per 4-0, 6 i minuti di recupero di questa sfida, magari anticiperemo il commento di Giovanni Galli, però intanto seguiamo questa azione della Spagna ancora una volta con l'imperatore di centrocampo Rodri, che controlla i ritmi e detta i tempi per la Spagna, con Fabian Ruiz che trova sulla corsia di destra Pedro Porro che va all'indietro ancora per Laporte, controllato il pallone in questo momento dal giocatore dell'Atletico Bilbao, ancora Laporte con il sinistro, si ferma il giocatore basco, ancora Laporte per Mikel Merino con il controllo di sinistro, Cucurella c'è sulla sua fascia sinistra, Rodri che dà il pallone all'indietro con Cubarsí che si è spinto in avanti, Pedro Porro sulla corsia di destra, c'è il largo Pino, ancora Fabian Ruiz, siamo al limite dell'area di rigore, Pedro Porro, attenzione, e poi il gol di Ferran Torres che dovrebbe essere in posizione regolare, la cinquina della Spagna, siamo nel secondo di recupero, il cross in mezzo, difesa dell'Arabia Saudita, Giovanni, assolutamente immobile, arriva anche il quinto gol della Spagna, anche Ferran Torres si iscrive nell'elenco dei goleador di questa sfida.
1: È quello che serviva a questo giocatore, è per questo motivo che l'allenatore, che De La Fuente, lo ha messo in campo. Sì,
0: forse fuori gioco. Forse fuori gioco, perché mi sembra forse con la spalla centimetri oltre, staremo a vedere, sicuramente ci sarà una revisione al VAR, credo, però, no?
1: Penso proprio di sì, però è importante che lui abbia, anche se dovessero annullarlo, l'importante è che lui durante la partita il gol lo abbia fatto, si sia fatto trovare dentro l'area di rigore a concludere quest'azione, per cui era importante proprio per l'attaccante. Vedo che l'arbitro sta facendo dei segnali che probabilmente
0: sta mostrando questione di centimetri, sta spiegando centimetri, non so, sarebbe curioso capire anche in che lingua, centimetri ai giocatori sauditi, l'arbitro Klaus, il brasiliano, perché è sembrato forse che Ferran Torres con la spalla sinistra fosse davvero di qualche centimetro oltre la linea difensiva sul cross di Pedro Porro, però insomma è in corso il VAR, sicuramente non è una decisione semplice, perché se passa molto tempo da quando insomma viene esaminata questa azione a quando viene presa la decisione, sicuramente è questione di forse anche nemmeno di centimetri ma di millimetri.
1: Sì, decisamente, vediamo. No, forse c'è, guarda, l'alto. C'è un giocatore alto che stava recuperando, probabilmente è quello che sta facendo, sta mettendo in difficoltà proprio gli uomini del VAR, proprio per questo motivo.
0: Al VAR Gaio, il colombiano, che sta rivedendo questa azione tantissime volte, con la linea difensiva dell'Arabia Saudita tenuta forse in piedi, credo forse dalla corsia di sinistra, forse si trattava di Al-Arbi, Moteb Al-Arbi, era lui probabilmente che teneva o no in gioco Ferran Torres sul tocco di sinistro da parte dell'attaccante spagnolo, da parte dell'attaccante del Barcellona. Tutti stanno attendendo la decisione dell'arbitro più o meno, o meglio del VAR, per assegnare o no il quinto gol alla Spagna, che comunque di fatto ha chiuso abbondantemente i conti di questa partita. Spagna in vantaggio 4, attenzione perché
2: the number 7 of Spain has the offside position.
0: Offside position per Ferran Torres, number 7, e allora non ci sarà gol, quinto gol per la Spagna, ma calcio di punizione per l'Arabia Saudita. Spagna sempre che rimane avanti 4-0 sull'Arabia Saudita. Sono trascorsi intanto 5 dei 6 minuti di recupero concessi dall'arbitro, ma naturalmente ci sarà da recuperare anche questo tempo in cui il VAR ha dovuto prendere la sua decisione. Si tratta almeno di un paio di minuti, con la Spagna che ricomincia da dove aveva finito, e cioè in attacco. Nico Williams che va a pressare alto, non riesce a controllare il pallone sulla corsia di destra. Abdulhamid ancora una volta, lui che prova ad andare in profondità. Al-Shamat, non viene tenuto in campo il pallone, sì, perché sulla linea di fondo il portiere Unai Simon riesce a metterlo in fallo laterale sul tocco sbagliato di Cucurella. Allora Arabia Saudita con Abdulhamid che rimane in avanti, siamo il sesto dei sei di recupero. Vedremo se l'arbitro recupererà anche il tempo perso con il VAR, chiuderà qui questa sfida con la Spagna in vantaggio per 4-0. Comoda la presa sul colpo di testa di Rodri per il portiere Unai Simon, rimane a terra con il numero 22 Cubarsí, il difensore della Spagna, difensore centrale che si rialza subito. C'è Laporte che controlla il pallone, poi Fabian Ruiz che avanza vicino a sinistra, proprio davanti alla panchina dell'Arabia Saudita. C'è Cucurella che non riceve. Ora giocatori davvero fermi, immobili, gli stessi spagnoli, ma anche l'Arabia Saudita sta solo aspettando il fischio dell'arbitro. Ci sarà ulteriore recupero perché sono stati superati i 6 di recupero. Questo significa che ancora ci sarà almeno un minuto di recupero deciso dall'arbitro Klaus, il brasiliano. Intanto vediamo la Spagna all'altezza della linea di metà campo con Laporte che manovra il pallone con il sinistro, va al largo dove c'è Cucurella, a terra Nico Williams, si rialza ancora Laporte che prova l'incursione, lo scambio corto con Cucurella, all'indietro ancora una volta per Fabian Ruiz, il centrocampista del PSG, ancora all'indietro per Cubarsí, largo a destra c'è Pedro Porro che ha un po' di difficoltà nel controllo, poi a destra trova Jeremy Pino, ancora Mikel Merino per Fabian Ruiz, cambio di gioco completamente dall'altra parte, a sinistra Nico Williams, lato corto, sinistro dell'area di rigore, Abdulhamid di fronte a lui, lo scarico per Cucurella, ancora in mezzo a cercare Cubarsí dall'altra dall'altra parte Michel Merino, tocco corto per Fabian Ruiz, ancora una volta chiamato in causa Pedro Porro, il cross in mezzo, attenzione, il colpo di testa di Al Shamata a mettere fuori, ci sarà rimessa laterale in favore della Spagna, ottavo dei sei di recupero, quindi si sta recuperando dopo l'analisi del VAR sul gol in fuorigioco di Ferran Torres, e ancora Spagna in avanti con Rodri all'indietro per Cubarsí, anzi per Laporte, con Union, con Unai Simón pronto a ricevere il pallone, c'è Rodri ancora corto per Cucurella, Nico Williams davanti alla panchina della Spagna, Nico Williams controlla il pallone, poi va all'indietro, Spagna che non vuole forzare ritmi e tempi e nemmeno forse cercare il quinto gol, una soluzione che sarebbe davvero pesante questa per l'Arabia Saudita, ancora Jeremy Pino, Fabian Ruiz, inseguito Michel Merino, attenzione, si gira Michel Merino, il tentativo di sinistro a cercare il secondo palo, ribattuto, murato e poi si ferma tutto l'arbitro per un fischio con il pallone, ci sarà calcio di punizione, in questo momento finisce la gara e allora Spagna che batte Arabia Saudita 4-0, il commento rapidissimo di Giovanni Galli, a te.
1: Sì, primo tempo suntuoso della Spagna che ha proprio annichilito l'Arabia Saudita, che ha cercato di fare il possibile ma dopo 24 minuti era già sotto di 3 gol. Un secondo tempo dove la Spagna ha gestito, De La Fuente ha fatto girare i giocatori, è stato quasi un allenamento, no, per le Furie Rosse, che veramente stasera hanno dato una dimostrazione, ripeto, soprattutto nel primo tempo, di grande spessore.
0: Arabia Saudita che esce a testa bassa, io riepilogo i marcatori, al decimo il vantaggio di Lamine Yamal, al ventunesimo il gol di Oyarzabal, il raddoppio dello stesso Oyarzabal, al ventiquattresimo del primo tempo e poi l'autogol di Al Tambakti per il 4-0 dell'Arabia, per il 4-0 della Spagna sull'Arabia Saudita. Io ringrazio Giovanni Galli per i preziosi e quanto mai puntuali interventi tecnici e do la linea allo studio centrale.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
5: Eccoci da Dallas, puntuali più o meno 2 minuti dopo le 20, complice l'ennesimo maxi recupero, secondo tempo in controllo della Spagna, un secondo tempo nel quale comunque è arrivato il gol del 4-0, anzi l'autogol, ma le Furie Rosse di De La Fuente la pratica l'avevano chiusa abbondantemente nel corso della prima frazione, dunque si rilancia la formazione campione d'Europa in carica. Altra sfida questa sera, calcio d'inizio alle 21, Belgio Iran girone G, ma noi subito dopo il GR1 e le trasmissioni di servizio torneremo in onda da Dallas, sarà un ampio prepartita, tutto il mondiale minuto per minuto, a tra pochissimo davvero su Rai Radio 1.
6: Immobiliare.it vi ringrazia per l'ascolto di FIFA World Cup 2026.
7: ACI è il club della mobilità italiana che offre assistenza stradale.
8: Anche su un mezzo non tuo?
7: Sì.
8: E offre anche tutela legale.
7: Mi fai parlare?
8: E assistenza sanitaria e a casa.
7: Esatto, Moby, perché ACI
8: è il club sempre vicino a te.
7: Almeno la chiusura posso dirla io?
8: Ok, socia.
7: ACI, il modo italiano di dire mobilità.
9: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
10: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele.

0: ore 20:05.
1: GR1.
2: Buonasera da Francesca Giannini. Trump torna a minacciare Teheran. Niente chiusura dello stretto di Hormuz, altrimenti non avrete più un paese. E stop a Hezbollah in Libano, colpiremo ancora. Immediate le conseguenze a Burgenstock e in Svizzera, dove erano iniziati i colloqui tra il vicepresidente americano J.D. Vance e i mediatori iraniani per mettere a punto i dettagli dell'accordo tra Stati Uniti e Iran. Ci aggiorna in studio Marco Barbonaglia.
3: Il negoziatore e speaker del Parlamento iraniano Ghalibaf aveva mostrato i primi segni di fastidio per le dure parole di Trump. Non pensano che se le loro minacce fossero servite non sarebbero arrivate al punto di disperazione nel quale si trovano oggi? Non servono a nulla. Poco dopo arriva la notizia che lui e il ministro degli esteri iraniano Araghchi avrebbero lasciato il tavolo delle trattative. Motivo? La protesta perché invece di fermare gli attacchi israeliani sul Libano, come previsto dall'articolo 1 del memorandum firmato da Stati Uniti e Iran, Trump ha ingiunto di riaprire lo stretto di Hormuz minacciando la Repubblica Islamica. Lo stretto, ricordiamo, è stato chiuso in risposta ai continui raid di Tel Aviv. Il sito Axios, però, citando un diplomatico, sostiene che gli iraniani non abbiano davvero abbandonato il tavolo e i negoziati starebbero continuando, e una fonte iraniana conferma l'intenzione che l'interruzione è soltanto una pausa, ma i colloqui proseguiranno. Il Libano, insieme al nucleare, è uno dei temi chiave del primo round di negoziati mediati da Pakistan e Qatar. Il vicepresidente americano Vance, negoziatore per Washington con Witkoff e Kushner, è parso ottimista, ha definito un incontro storico glissando sul no iraniano alla stretta di mano e alla foto di gruppo. L'obiettivo ultimo del faccia a faccia è quello di definire una roadmap per arrivare a un'intesa sui 14 punti del memorandum, un sigillo politico ad un lavoro tecnico di 60 giorni che potrebbero anche essere prorogati.
2: Nel sud del Libano continuano i raid di Israele, almeno 7 morti tra Beqaa occidentale e Tiro, tra cui una donna e 2 anziani. Hezbollah respinge l'ipotesi di una zona cuscinetto, confermata invece dal premier israeliano Netanyahu per garantire la sicurezza del nord dello Stato ebraico. Intensi attacchi anche su Gaza, nelle ultime 24 ore almeno 9 morti, tra cui una bambina e un cameraman di Al Jazeera, e quasi 50 feriti. La guerra tra Russia e Ucraina. Kiev ha colpito Kerch in Crimea causando 4 morti e almeno 28 feriti. Il governatore ha sospeso la distribuzione di carburante nelle stazioni di servizio dopo i ripetuti attacchi. Nel mirino della risposta russa, Zaporizhzhia e dintorni, 5 morti e decine di ferite. Colpite anche Sloviansk con 3 feriti e le aree di Poltava e Dnipro, dove si registrano ulteriori vittime. Il Tribunale Penale di Tripoli, secondo quanto riportato dai media libici, ha condannato al-Masri a 7 anni e 4 mesi di reclusione per violazione dei diritti dei detenuti. Per l'ex comandante libico, al centro di un contenzioso tra Italia e Corte Penale Internazionale, è stata disposta anche la perdita della capacità giuridica e la privazione dei diritti civili per tutta la durata della pena e per l'anno successivo. Torniamo in Italia. Visita a sorpresa della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni al raduno degli alpini a Gemona, in provincia di Udine, in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli nel 1976. Ai microfoni di un'emittente locale, la Premier Meloni torna con una battuta sulla 2 giorni di botta e risposta con Donald Trump. Ascoltiamola.
4: Avevo bisogno di un po' di sano orgoglio nazionale, quindi se non si trova qui non so dove altro si potrebbe trovare. E poi era anche un'occasione per ringraziare gli alpini anche per il lavoro straordinario che hanno fatto durante le Olimpiadi e non solamente durante le Olimpiadi, e quindi sono venuta a dire grazie.
2: La cronaca ora. Fine settimana segnato da numerosi incidenti stradali mortali in tutta la penisola. Il più tragico all'alba a Senago, in provincia di Milano, sono morti 3 ragazzi di 17 anni. A guidare l'auto un 18enne risultato positivo all'alcol test.
5: Viaggiavano in 9 a bordo di un'utilitaria da 5 posti, tutti fra i 17 e i 19 anni. Stavano rientrando a casa dopo una serata in un locale, quando l'auto è andata dritta in una curva a gomito, poco prima di un ponte sul canale Viloresi. Il veicolo è finito in acqua, hanno perso la vita in 3. Altri 6 sono rimasti feriti, è successo nel comune di Senago.
6: Comunque qua devono mettere delle luci, delle segnalazioni.
7: È già successo anche dall'altra parte, è una curva molto pericolosa.
8: Se si corre è pericoloso, infatti antirado dritto.
9: Per chi la conosce sa che comunque deve andare a una velocità moderata.
5: A morire 3 diciassettenni e compagni di scuola, al volante 11enne. Nel sangue aveva alcol 4 volte superiore al consentito. È stato arrestato per omicidio stradale plurimo aggravato. Ma diversi altri incidenti fatali si sono registrati in tutta Italia. Italia. E di un morto e tre feriti gravi, il bilancio di un frontale fra due auto è avvenuto ieri sera alle porte di Ferrara. In Val Chiavenna ha deceduto una donna e due feriti gravi per lo scontro tra una moto e un van sulla strada dello Spruga, a Madesimo. Nel palermitano un'auto ha travolto un gruppo di ciclisti, uccidendo una 41enne romena. Infine, un'auto è finita nel fiume a Jesolo, in provincia di Venezia. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di un uomo. Claudio Vigolo, GR1.
2: Il grande caldo non da tre.

0: le aree più colpite dal caldo, che ci accompagnerà anche nei prossimi giorni. Il maggiore, Domenico Maione, Aeronautica Militare.
1: Si consolida ancora il campo di alta pressione sul paese, tuttavia domani temporali tenderanno a formarsi in prossimità delle zone alpine ed appenniniche al centro-sud e infatti le temperature subiranno un lieve calo intorno ai 34-35 gradi al centro, 36 nella zona della pianura padana, picchi di 37-38 gradi sulla Sardegna.
0: Eleonora Belviso, GR1.
2: Dopo Ascolta si fa sera, la linea torna a Tutto il Mondiale, minuto per minuto. Buon ascolto.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono Monsignor Orazio Francesco Piazza, Vescovo di Viterbo.
5: Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. L'invito del Signore Gesù a cibarsi del suo corpo risponde al bisogno profondo di ogni uomo di trovare forza e fiducia per sostenere il faticoso cammino della vita quotidiana. Di questo cibo ne abbiamo bisogno tutti. Spesso sperimentiamo fatica e stanchezza. In un contesto confuso e complesso è sempre più necessario attingere la linfa vitale dell'Eucarestia per sostenersi e trovare forza nell'affrontare le tante prove che riducono le energie necessarie a proseguire nel cammino della vita. Ireneo di Lione presenta l'Eucarestia come la scorciatoia per giungere alla destinazione di una vita piena e compiuta. È alimento che dona energie essenziali per rendere più agile il nostro passo nel cammino da compiere. È consolazione che dona fiducia perché unisce tutti come corpo nel sostenersi e farsi compagnia. Come il pane offre energia nuova al corpo stanco e provato e rinvigorisce la persona pronta a nuovo entusiasmo nel vivere, così il pane che il Signore dona, che è la sua stessa persona, rigenera la volontà e consolida la speranza per sostenere e attraversare le prove di ogni giorno. È la linfa che dona nuova vitalità al corpo e allo spirito, conforto e fiducia per proseguire insieme nel cammino con rinnovata disponibilità.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.
6: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
7: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
8: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: 20 e 15 minuti, una buona serata da Lucio Giordano, Rai Mobilità. Sulla 10 la Genova, 20 miglia, ci sono 13 km di code tratti tra Orcofellino e l'allacciamento con la 6 per lavori in corso. Sulla via Aurelia, rallentamenti per un incidente all'incrocio con San Vincenzo. Dunque, code per lavori in corso e incidenti. Questo ci segnalano le informazioni sul traffico. Per evitare incidenti si raccomanda di mettersi in viaggio senza assumere sostanze stupefacenti, alcolici e superalcolici, che peraltro alla salute di ognuno fanno malissimo comunque, anche quando non si è alla guida. Andiamo alle altre notizie sulla 12. code a tratti tra

0: Sana e Santo Stefano, ancora a code per 5 km di un veicolo in fiamme tra Chiavari e Rapallo. Sulla A26 code per un veicolo in avaria tra Carpugnino e Meina, ancora sulla A21 coda a tratti per incidente tra la A26 e Felizzano. Sulla A32 code tra Susa e Chianocco e sulla A5 coda a tratti per un cantiere di lavoro all'altezza di Pont Saint-Martin. Sulla 1 la Milano-Bologna code tra Melegnano e la tangenziale ovest di Milano, sulla tangenziale nord di Milano rallentamenti per incidente tra la provinciale 44 e la provinciale 9, traffico intenso sulle strade del nostro paese, sulla 4 ci sono code a tratti per lavori tra Peschiera e Sirmione, raccordo Bettolle-Perugia, rallentamenti per incidente a Perugia Centro, sulla Roma-Napoli coda a tratti tra Valmontone e la diramazione Roma Sud, sulla tangenziale di Napoli code tra Napoli Est e Corso Malta. Per il momento è tutto, da Lucio Giordano un buon viaggio.
1: In collaborazione con il CIS. Meteo Radio.
2: In serata residua attività temporalesca per le zone alpine e prealpine della Lombardia. Si esauriranno invece altrove i temporali formatisi nel pomeriggio sui monti. Domani, lunedì 22 giugno, giornata ancora soleggiata e con temperature al di sopra della media del periodo. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità lungo l'arco alpino e la dorsale appenninica, con isolati rovesci o temporali che potranno localmente raggiungere le zone pianeggianti del nord e le zone costiere di Toscana e Lazio. Locali piovaschi pomeridiani anche per le zone interne della Sicilia. Venti deboli, per lo più a regime di brezza lungo le coste, con i mari che rimarranno poco mossi. Temperature ancora elevate rispetto alla media del periodo. Minime che si manterranno al di sopra dei 20 gradi su gran parte del territorio, toccando i 26 gradi in pianura padana. Stazionarie le massime rispetto ai giorni scorsi, vicine ai 40 gradi nelle zone interne di Toscana e Sardegna. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Tutto il mondiale minuto per minuto. Go!
4: Di nuovo in diretta da Dallas, dai nostri studi di Radio Rai per il Mondiale, il Maxi Mondiale americano del 2026. Guido Ardone al microfono, sono le 20:19, altro giro di saluti per la nostra squadra. Qui accanto a me, davanti a me per essere precisi, al di là del vetro come si conviene, Francesco Pionaglieri, altro Francesco Paradisi. Salutiamo a Roma la nostra squadra Saxarubra con Andrea Boccia in redazione, Ombretta Conti in regia. Buona la seconda, potremmo dire in questo caso, per la Spagna, campione d'Europa in carica, perché è stato comunque oggettivamente, resta un mezzo passo falso quello nella gara d'esordio contro Capoverde, ma nella seconda partita, nella seconda giornata di questo girone H, gli uomini di Luis de la Fuente non si sono fatti attendere. Ricordo il rotondo perentorio 4-0 sull'Arabia Saudita, pratica già sbrigata nel corso del primo tempo, dell'avvio fulminante del primo tempo. Lamine Yamal, oggi titolare, ha aperto le danze. Oyarzabal è salito in cattedra con un assist e poi una doppietta, soprattutto nella ripresa un autogol, ripresa assolutamente in controllo, a voler cercare, trovare proprio con l'anterno una nota stonata, ma neanche tanto, insomma, ancora l'astinenza di Ferran Torres, che è entrato a gara in corso. Il suo golletto l'aveva fatto, ma è stato vanificato da una millimetrica posizione di fuorigioco. Detto questo, noi volteremo pagina tra poco, perché questa sera ci attende una attesa seconda partita del girone G, Belgio-Iran. Anche la squadra di Rudy Garcia, certo, contro l'Egitto, che è tutt'altra cosa, comunque l'Egitto di Salah e Marmoush non è andata oltre il pari all'esordio. Dell'Iran si è parlato tanto anche per motivi extra calcistici. Calcio d'inizio alle 21, ma noi andremo ovviamente alla prepartita. Tra un po' resteremo sì su Spagna-Arabia Saudita, perché quella realtà l'ha conosciuta da vicino per poco tempo il nostro prossimo ospite, ma faremo anche un po' un punto su questo mondiale. Vogliamo addolcire quel pizzico di nostalgia per l'Italia, perché tra il duo Merck & Cremon, Serena Brancale e The Color c'è un po' tutto il paese in questo brano, e soprattutto il titolo è Partenope.

0: Spagna, Arabia Saudita, il pre-partita di Belgio, Iran. Noi ci concentriamo, ci siamo fatti ispirare, a dire il vero, dal fatto che la realtà saudita l'ha conosciuta da vicino per un breve periodo nel corso delle sue tante esperienze al fianco di uno dei più conosciuti allenatori italiano come stretto collaboratore tecnico. Poi si tratta di uno storico difensore della Lazio, quella Lazio che alla fine degli anni Ottanta si riaffacciava definitivamente in Serie A per non abbandonare poi mai più la categoria, e ha proseguito la sua carriera con tante esperienze da primo allenatore, da collaboratore tecnico. Insomma, vado a salutare su Rai Radio 1 20 e 23, siamo lunghi ma siamo contenti di avere con noi Angelo Gregucci. Buonasera e bentrovato.
1: Grazie della presentazione, buonasera a voi e ai vostri ascoltatori.
0: Mi sono limitato a pochi cenni storici, Gregucci, perché poi davvero lei in carriera ha fatto tantissime cose e tante altre, glielo auguriamo, ovviamente ne farà. Parto dalla gara che si è appena conclusa, sì, il gancio, come si suol dire, ora tra giovani, era proprio la sua esperienza sulla panchina saudita, ovviamente alludevo a Roberto Mancini, ma lo avranno capito tutti, e troppa Spagna oggi però per questa squadra che all'esordio aveva fermato la Celeste, l'Uruguay. Diciamo che c'è comunque ancora una buona dose di equilibrio, no? Di seconde linee che possono ben figurare tra le squadre di questo mondiale. Però che cosa vuoi fare quando la Spagna parte in quel modo? Sembrava davvero un rullo compressore la formazione di De La Fuente.
1: È vero, troppa differenza tecnica, troppa differenza tattica, troppa differenza anche di velocità. L'impatto che hanno avuto i sauditi non è stato performante, sono stati travolti nel primo tempo da una delle squadre migliori in questo panorama mondiale, una squadra che ha vinto un europeo, si permette di cambiare 11 effettivi nel suo nuovo mondiale, quindi io penso che per i sauditi c'è ancora speranza, perché c'è una partita con Capoverde, mi sembra. Però,
0: esatto, quella l'ultima del girone, sì.
1: Sì, hanno Capoverde, però la rappresentazione di questa sera non è stata né coraggiosa e non è stata né performante, al di là che aveva un mostro stato del calcio mondiale. Però io ho un pensiero mio personalissimo, il boomerang del loro campionato seguito, del loro campionato ricco, del loro campionato per i sauditi della nazionale, secondo me è un boomerang che gli ritorna in faccia, perché Ci sono dei giovani interessanti, Musab è uno di questi, c'è la Jami, ma secondo me per andare ad alzare il livello della loro nazionale devono prendere la valigia, almeno loro giovani, andare a fare esperienze negli altri campionati, soprattutto quelli europei, perché Olivez è un vecchio portiere dell'Arabia Saudita, perché Salem ormai avanti con l'età è una sorta di divinità calcistica in Arabia Saudita, ma io preferirei che i giovani facessero l'esperienza all'estero per alzare il livello della nazionale saudita.
0: È vero, Gregucci, non per paragonare, intanto è molto interessante la sua riflessione, porti grandi campioni, poi i ragazzi locali dove sono, non voglio accomunare le due situazioni, però mi ricorda un pochettino quello che anche noi viviamo in Italia, ovviamente importiamo stranieri, i nostri giovani non emergono, non vado a paragonare, attenzione a queste due realtà, diciamo che il filo conduttore e la logica di sottofondo è la stessa. Vorrei chiederle, Gregucci, in cosa è cambiato l'approccio della Spagna tra la prima e la seconda partita? C'è stata una sveglia evidente, al difensore chiedo che comunque l'unica big ancora con la porta inviolata, non è un dettaglio. Sempre al difensore chiedo, però l'attaccante Ferran Torres ancora a digiuno, è un dettagliuzzo davvero anche questo? Ho messo insieme un po' di temi, ci dica la sua.
1: No, al di là di Ferran Torres che ha l'asciutto, al di là che Nico Williams è in panca, al di là che Gavi è in panca, squadra molto giovane, squadra che si ricicla sempre, crea nuovi personaggi a livello internazionale molto performanti, ha una certezza secondo me in Orián Zabal, che non gioca né al Real Madrid né al Barcellona, ma in una realtà secondo me molto ma molto competitiva, che è la Real Sociedad,
0: di grande appartenenza, di grande orgoglio locale, insomma sappiamo il calcio basco, no?
1: Certo, calcio basco a grande appartenenza, anche Miguel Merino viene dalla Real Sociedad, anche Zubeldia viene dalla Real Sociedad, quindi è in fermento il sistema calcio spagnolo, sta lavorando benissimo negli ultimi 20 anni. Noi siamo un po' fermi, questo è vero. L'Arabia Saudita, come ho detto prima, dovrà fare riflessione su quello che sarà il futuro del proprio calcio, perché io penso che in quell'angolo di mondo ci sono due realtà importanti, una importantissima che è il Giappone, che questa idea di andare a prendere la valigina e andare in giro per l'Europa, perché tanti giapponesi giocano in ottimi club a livello europeo e hanno alzato il loro livello, poi c'è la Corea, e perché se vuoi tirar su il calcio in quell'angolo di mondo, secondo me non è organizzare campionati ricchissimi, ma è avere grandi esperienze nei campionati altamente performanti.
0: Questo è un meccanismo che ha illustrato molto molto chiaramente Angelo Gregucci, al quale chiedo, seppur in pochi minuti, siamo praticamente a metà della seconda giornata della fase a gironi. I verdetti sono pochi, ma ci sono tre squadre già ai sedicesimi, altrettante matematicamente eliminate. Noi poi diamo conto di volta in volta dell'aggiornamento del quadro. Prenda le previsioni della vigilia, no? Facciamo il 10 giugno, il giorno prima dell'inizio dei mondiali, e rispetto allo stato attuale, cosa è stato confermato, cosa invece l'ha sorpresa particolarmente? Parlo soprattutto delle big, no? Germania già avanti, la Francia che si è ritrovata dopo un tempo di rodaggio, l'Inghilterra ci ha fatto divertire, Brasile altro capitolo. Scelga lei la carta sulla quale si vuole concentrare, mister.
1: La carta che mi voglio concentrare, che c'è forse una notizia, che è quella dell'eliminazione della Turchia, che era una buona nazionale, ahimè a scapito di un nostro rappresentante molto preparato che è Vincenzo Montella, ma anche qui c'è da fare uno storico, perché loro arrivano con molta molta pressione a questo mondiale, avendo anche delle buone aspettative, hanno non fatto bene la prima partita, la stampa turca, ho visto, ha massacrato letteralmente la propria squadra, e a livello psicologico hanno pagato. Questa forse è la notizia, perché il mondiale secondo me dovrà ancora entrare nella sua fase emozionante, perché il mondiale di Infantino a me non convince, con tantissime squadre.
0: Finalmente lo diciamo, mister. No, grazie per averlo detto.
1: Lo posso dire io, il mondiale, quello emozionante, quello poetico, quello magico, secondo me ancora non è entrato. Vediamo delle partite dove squadre che hanno blasone si stanno confermando, dove autori importanti di quest'ultimo decennio di calcio, Lionel Messi tanto per intenderci, sta ancora dimostrando la sua veneranda età, che sa emozionare il pubblico, perché io penso che in questo tipo di manifestazione è l'emozione che domina. Ecco, fino a oggi di emozionante c'è pochissimo, se no i tre gol di Messi o l'espressione dei grandi campioni.
0: Sì, insomma, qualche fotogramma bello, ma anche tra le piccole storie. Io poi sono fissato con Vozigna, il portiere di Capoverde, pure quella è una bella storia da raccontare.
1: Ah, portiere di Capoverde, può raccontare. È un personaggio mitologico.
0: Eroe in patria, già lo era.
1: Già lo era in patria, però si è fatto conoscere a livello internazionale, perché ha fatto una partita degna contro la Spagna, cioè contro una squadra molto forte, e quindi è vero, la Spagna ce la porta inviolata, però... A porta di Capoverde non sono riuscita
0: Al momento è inviolata a sua volta, chiaramente. Poi c'era la partita contro l'Uruguay alla mezzanotte italiana. Gregucci, per salutarla, noi andiamo rapidissimi, perché questi maxi recuperi ci hanno rovinato praticamente. Però io la domanda gliela devo fare, poi non sono tanto sprovveduto ad aspettare che lei ci dia la notizia. Lei insomma ha lavorato tante volte al fianco di Roberto Mancini, domani dovrebbe arrivare, da domani, il nuovo presidente della FIGC, e poi ci sarà il commissario tecnico, e il nome del Mancio è stato fatto tante volte assieme a quello di Antonio Conte. Lei ha detto valigina più volte, valigina metaforica, perché sempre d'Italia si tratta. Nel caso in cui dovesse andare avanti anche il vostro connubio, voi sareste pronti, insomma, ci state pensando, vi siete sentiti, per quello che si può dire, non sono così fesso da pensare che adesso ci danno l'annuncio, vai.
1: Quello che si può dire glielo auguro, perché Roberto è un professionista di altissimo livello, ma sono convinto che non sarà una persona a cambiare le sorti del calcio italiano, ma è un cambio di mentalità. Sento parlare di riforma dei campionati da oltre 20 anni, vedo che noi abbiamo grandissimo immobilismo, dovremo scegliere, la difficoltà di scegliere c'è, ma dovremo intraprendere una strada differente da quella che abbiamo percorso negli ultimi 15 anni al netto di quell'europeo vinto proprio con Roberto Mancini, quindi è vero, glielo auguro, ma sono sempre convinto che un nome non cambierà le sorti del nostro calcio. Noi abbiamo bisogno di riforme, abbiamo bisogno di cambiare, ma con molta intelligenza e strategia il nostro calcio, perché i nostri giovani sono competitivi, mi assumo responsabilità, non è che non ci sono giocatori italiani giovani forti, ma ci sono allenatori, dirigenti che forse non sono all'altezza dei nostri giovani o non gli danno un percorso logico per poterli fare crescere. Questo è anche puntare in indice sulle società, dove le nostre società di Serie A sono molto reticenti a dare una mano ai nostri giovani.
0: E d'altra parte i grandi problemi, i problemi complessi, anche quelli calcistici, non hanno mai una sola soluzione, e dice bene Angelo Gregucci. Poi il CT è chiaro che è la punta dell'iceberg, è il nome più in vista, quindi c'è grande attesa per quello. Allora lo auguriamo a Mancini, l'ho detto Gregucci, noi auguriamo a lei comunque.
1: Prima un presidente federale, perché ci vuole.
0: Certo, ci vuole una cosa alla volta, assolutamente.
1: Una cosa alla volta.
0: E da domani si apre questa nuova campagna. Grazie Gregucci, in bocca al lupo anche a lei per la sua carriera, e poi ci ripromettiamo di risentirci su Rai Radio 1, perché è stato davvero un piacere chiacchierare con lei. Un abbraccio, mister, buon mondiale.
1: Piacere mio, un abbraccio a lei e ai vostri radioascoltatori, grazie.
0: Grazie davvero ad Angelo Gregucci, 20:34, 30 secondi di pubblicità, poi sarà la prepartita di Belgio-Iran, tra pochissimo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: Il tuo bambino cresce attraverso il contatto umano, gli occhi, la voce, la presenza di chi lo ama. Mamma, papà, nonni. Nessuno schermo può sostituirli. Nessuno schermo può fare quello che sa fare un essere umano.
4: La tecnologia è uno strumento da usare consapevolmente. Lo dice la scienza e lo sa anche il tuo cuore. Il tuo bambino ha bisogno di te, non di uno schermo.
5: Scopri i consigli digitali per neogenitori su dipendenze.gov.it. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Tutto il mondiale, minuto per minuto.
0: E allora pronti via, siamo ancora con voi per la seconda parte della nostra lunga serata. A tal proposito, noi saremo in onda ininterrottamente fino alle 23:30, il che vuol dire mezz'ora o poco meno, considerando i recuperi, oltre la fine di Belgio-Iran. Ci ritroveremo poi nell'ultimissima parte della serata col nostro Filippo Grassia per parlare delle novità arbitrali, di queste prime, insomma, applicazioni delle nuove regole. Faremo un punto ovviamente anche sulle questioni strettamente tecniche calcistiche, ma una cosa per volta, perché tra 25 minuti comincia a Los Angeles anche la seconda giornata del gruppo G. Anche il Belgio all'esordio non è andato oltre il pari, ma certo l'ha fatto contro l'Egitto, formazione che comunque può vantare alcuni nomi significativi. Dell'Iran si è parlato tantissimo, ma non per questioni calcistiche, squadra lo sapete che non può alloggiare negli Stati Uniti per le questioni internazionali sulle quali non mi soffermo. Allora il ritiro a Tijuana e Messico, bisogna fare mezz'ora di volo per raggiungere Los Angeles, poi tornare indietro, altro capitolo. Partiamo dal calcio ovviamente, dalle formazioni. Vi preannuncio che ascolterete in radiocronaca il commento tecnico del nostro Sebino Nella, che saluteremo tra poco al fianco di Francesco Albanese per la presentazione ufficiale. Francesco, buonasera e ancora ben trovato in questo mondiale.
7: Buonasera Guido, a te e a chi ci sta ascoltando. Dunque, meno di mezz'ora è a Los Angeles, potrà cominciare questo attesissimo Belgio-Iran, valida per il gruppo G. Due squadre che, come sapete, hanno pareggiato nel corso della prima giornata, 2-2 dell'Iran contro la Nuova Zelanda, 1-1 del Belgio con l'Egitto, un pareggio, parliamo adesso dei Diavoli Rossi, che ha fatto un po' storcere il naso in patria, commentatori, giornalisti, tifosi. C'è grande attesa per il rendimento di questa squadra in questo mondiale, e quindi ecco che Rudy Garcia è già sulla graticola, il commissario tecnico francese alla guida della formazione belga. E allora questa sera va sull'usato sicuro. Lukaku aveva un po' cambiato la gara contro il Belgio, propiziando l'autorete che aveva consentito ai belgi appunto di non soccombere contro l'Egitto, e Lukaku stasera lo troveremo al centro, alla guida dell'attacco del Belgio. Questa è la scelta più importante effettuata da Garcia, che deve rinunciare suo malgrado alla stella di questa formazione, al calciatore del Manchester City Doku, bloccato da una sindrome respiratoria. E allora sugli esterno in attacco ci sarà il milanista Selemekers. Ma andiamo a guardare un po' con ordine questa formazione presentata da Rudy Garcia. In porta ci sarà Courtois, difesa 4 composta da destra a sinistra da Meunier, Ngoi, Mekele e De Kuyper. I due a centrocampo saranno Raskin e il capitano Tielemans. I tre dietro la punta Lukaku saranno da destra a sinistra Selemekers, De Bruyne e Trussard. Questa insomma la scelta di di Garcia, che evidentemente ha ascoltato le critiche e punta tutto soprattutto su Lukaku, che oggi diventa il terzo giocatore più presente di sempre con la maglia del Belgio. Guardiamo come si presenta l'Iran, allenata da Galenoi, molto polemico alla vigilia di questa partita. Soltanto 16 ore ci hanno permesso, queste le sue parole, di stare sul suolo americano. Evidentemente non c'è par condicio rispetto agli avversari, un Iran che deve fare di necessità virtù per le note condizioni geopolitiche che hanno accompagnato la squadra a questo mondiale. In porta ci sarà Behrambanda, a centrocampo agiranno Godos, Zatolai e Ramin, davanti alla difesa a 4, perlomeno così nelle intenzioni, che sarà composta da destra a sinistra da Saleh, Scioglia, Canani e il capitano Agisafi. Davanti agiranno Moebi, Taremi, ex calciatore dell'Inter, e Nemati. Naturalmente poi verificheremo in corso d'opera anche la correttezza di questa disposizione tattica per Galenoi. Si gioca a Los Angeles, lo stadio più costoso del mondo, 5 miliardi e mezzo, tanto è costato questo avveniristico impianto inaugurato nel 2020. Guido Ordone.
0: E grazie per il momento a Francesco Albanese. Lo stadio più costoso del mondo, anche lo scenario in cui si sviluppa il capolavoro tarantiniano Pulp Fiction, il cui brano icona accompagnava sullo sfondo le formazioni annunciate da Francesco Albanese. Il mondiale è iniziato da qualche giorno, però ci ritroviamo per la prima volta con uno dei nostri compagni di avventura preferiti, Sebino Nela. Buonasera, buon mondiale, meglio tardi che mai, posso dirtelo, no? Ciao.
8: Meglio tardi che mai, ciao Guido, un piacere risentirti.
0: Da Prassi ti chiederò ovviamente della gara che sta per cominciare, perché sì, Garcia ha scelto Lukaku, come ci ha ben spiegato Francesco, ed era auspicabile. Posso chiederti prima, in maniera molto lineare, non mi invento nulla, in queste due settimane scarse, di meno, 10 giorni, ti sei divertito
8: no.
0: finora?
8: No,
0: bravo.
8: No, non mi sono divertito per niente. Non toglietemi le europee, non toglietemi qualche sudamericana, no, non mi sono divertito. Beh, tutti hanno problemi, mi sembra qua, dopo la prima partita, tutti allenatori a rischio, e ancora oggi devo dire qualcuno è lì a ballare. Ma insomma, ti devo dire che Belgio e Olanda all'inizio di questo mondiale erano due squadre sulle quali puntavo, ma come alternativa, squadre che potevano fare bene, insomma, in questa competizione.
0: Comunque molte hanno avuto bisogno della seconda chance, no? Lo dico sì. Perché me l'hai fatto venire in mente tu con l'Olanda ieri, la cinquina alla Svezia, abbiamo appena seguito la Spagna, Lukaku prima punta, l'usato sicuro, perfetta l'espressione di Francesco Albanese. Poi ovviamente qui ognuno ha il suo ragionamento da fare. De Ketelaere è una prima punta, Sebino Nela, con la tua consueta schiettezza,
8: no,
0: perché questo
8: non
0: ha
8: è
0: fatto
8: una prima punta
0: nella partita precedente, allora vedi,
8: non è una prima punta, qua ogni tanto se l'è inventato prima punta Gasperini, che sappiamo che fa ruotare tutto e tutti, tra l'altro anche Pasalic ha fatto qualche volta il centravanti a Bergamo, ma insomma Lukaku è un vero centravanti.
0: Un vero centravanti, lo è stato in carriera, resta con noi in sottofondo Sebino Nela per continuare a presentarvi questo bel girano. Un vero centravanti, lo è stato in carriera un brasiliano di nascita ma belga poi di nazionalità, lo ricordano meravigliosamente a Cagliari, ma non solo a Cagliari, ha giocato a Firenze in molte altre piazze, poi da quando ha smesso di far gol ha iniziato ad allenare, l'ultima esperienza sulla panchina del Venezia femminile. Lulu Oliveira, siamo davvero molto contenti di averti con noi, mister, ciao.
9: Grazie dell'invito.
0: Grazie a te naturalmente per la tua partecipazione, italiano per più di metà, perché poi la sua carriera da allenatore si è sviluppata, come quella da calciatore ovviamente, soprattutto in Italia. Cos'è che non ha funzionato contro l'Egitto e cos'è che invece contro l'Iran, che poi comunque dal punto di vista tecnico anche è da valutare, non è una squadra di prima fascia, però insomma, quali aspettative per la sfida che sta per cominciare per il suo Belgio, per il tuo Belgio, mister, possiamo sempre dire così?
9: Ma diciamo che la prima partita si è visto poco e peggio, anche se dal mio punto di vista loro pensavano di trovare una squadra molto, molto debole, e credo che in questo mondiale abbiamo visto del nazionale che come nome non c'è niente a vedere con le grandi altre nazionale, ma in campo si dimostrano di essere una squadra molto competitiva. Contro l'Egitto abbiamo visto la stessa cosa, dal mio punto di vista poco entusiasmo, anche se abbiamo giocato discretamente, ma lì davanti ha mancato qualcuno che poteva fare un po' di paura, e come è capitato una volta che Lukaku è entrato, è cambiato proprio.
10: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
11: Sono le 4 e 13 minuti.
9: Quando è entrato lui, ha ragione, è cambiato, è andato a cercare quello autorete che ha dato la possibilità al Ben di pareggiare, e soprattutto oggi è una partita ancora più difficile, perché è una partita dove devono giocare con molta tranquillità, ma con velocità di gioco, e soprattutto deve portare a casa tre punti.
0: E questo è fondamentale per il Belgio, perché appunto il primo mezzo passo falso si perdona, il format lo permette con il meccanismo che qualifica anche alcune otto terze classificate, ma ovviamente il secondo non andrebbe bene. Allora allo scopo Olivera, la vivacità sulla destra di Salmakers, al di là poi di quella che è stata la sua stagione in rossonero, ma Garcia continua anche a puntare su De Bruyne, che ha fatto più o meno mezzo campionato col Napoli causa infortunio, ha illuminato soltanto a tratti, però è chiaro che come fai a lasciarlo fuori?
9: Assolutamente, è un giocatore veramente importante, un giocatore, è un faro, questo ragazzo che ha preso in mano quando era in condizione in Napoli, e adesso lui deve prendere in mano anche il Belgio con Telesman e sicuramente Onana lì al centrocampo.
0: Sebino Nela, in tutto questo io ho studiato ore e ore e ore per stabilire che tu almeno per un paio di stagioni Lulu Olivera l'hai incrociato dall'altra parte, insomma tu eri già a Napoli, lui giocava a Cagliari, vi sarete affrontati, dimmi di sì per favore, se no era tutto inutile.
8: Allora ti dico
9: non ho capito, non ho capito la domanda.
0: Parlavo con Sebino Nela, Olivera, che anche tu ricorderai in campo, no? Sebino.
8: Io non lo so, ma questo giocatore a me ha fatto divertire per molto tempo, ve lo dico. Lulu Olivera era un giocatore di calcio, vero.
9: Grazie.
0: Sì, mister, ricordi qualche
9: Ma soprattutto per seconda la Roma lui ha giocato.
0: Come no, certo, però quando tu hai cominciato col Cagliari, poi era già passato al Napoli, quindi diciamo la seconda parte della sua carriera, quella in giallorosso resta ovviamente quella storica principale.
9: Ma l'ho giocato contro di lui, a Anderlecht.
8: Roma, l'Anderlecht in Coppa.
0: Avevo sottovalutato la Coppa. Però Sebino, Lulu Olivera ha più memoria di te, devo dire.
8: Io sicuro. Sicuro ha più memoria di me. Sì, sì. Cosa abbiamo? Chi ha vinto?
9: Noi abbiamo perso 3-0, penso.
8: Ecco.
9: L'andata anche nel ritorno.
8: lo sapevo questo.
0: Ci siamo un po' accavallati, puoi ripetere quello che hai detto poco fa di Sebino Nela, che mi sembrava interessante.
9: No, è un picchiatore, picchiava tantissimo.
0: Vabbè, era smentisco un difensore tutto. Con la P maiuscola.
9: In quel periodo era così, ci faceva rispettare.
8: Smentisco tutto, smentisco.
9: La grandissima velocità, e lui siccome non era un tanto veloce, allora mi diceva esposta da un tapazzo, no ti picchio, e così era.
8: No, io non ho mai picchiato nessuno, io giocavo a calcio dove non arrivavo ogni tanto, insomma.
9: Quando non arrivava, prendeva le gambe.
0: Allora, Sebino Nela correva come un dannato, e lo sappiamo anche musicalmente, e la gamba non la tirava mai indietro, difensore di sostanza, quindi poi lo si può dire con parole o con altri, ora certamente al di là del gioco. Mister, posso chiederti il tuo futuro in panchina, insomma la stagione è finita credo in maniera decisamente amara? Raccontaci un po', dai.
9: Dovevamo recuperare i 12 punti, abbiamo recuperato solamente i 9 e siamo al processo in Serie B. Adesso devo ancora fare un colloquio con la società per il prossimo campionato.
0: Parliamo del Venezia ovviamente, con il quale si è conclusa appunto purtroppo con la retrocessione, Venezia femminile, la retrocessione in Serie B. Anche a Venezia ha giocato ovviamente, ha segnato Lulu Olivera, e poi del futuro sapremo in seguito. In un minuto davvero ti chiedo che cosa ti aspetti dalle altre big, mister Lulu Olivera, perché abbiamo parlato del Belgio, abbiamo accennato alla Spagna, poi abbiamo visto molte altre cose, il classico centesimo, anche qui domanda molto classica, il centesimo di euro al momento lo metteresti su per quello che abbiamo visto in queste quasi due giornate complete della fase a gironi?
9: Ma diciamo che Stati Uniti, l'USA, da un punto di vista, ha dimostrato di avere una squadra veramente importante, una squadra che gioca in avanti, difficilmente gioca con la palla indietro come vediamo spesso nel nostro campionato, e qualche squadra come il Brasile, che è molto lento, ancora con quelli tic-tac, da mio punto di vista devono cambiare l'atteggiamento. Anche la Spagna ho visto molto molto bene, non è riuscito a vincere, ma doveva vincere quella partita almeno 3-4-0. E il calcio è bello perché è così, e soprattutto il grandissimo Messi, che ha dimostrato ancora con le sue età di dimostrare che è veramente una gran classe.
0: L'Argentina però l'aspettiamo a banchi di prova più impegnativi, lo dico col massimo rispetto per l'Algeria, però lì è stato soltanto il Messi show con quella meravigliosa tripletta. Occhio alla Francia, sempre ovviamente, primo tempo col Senegal un po' così, poi Mbappé è salito in cattedra e lì è cambiato tutto, no mister?
9: Assolutamente, credo che quella partita è stata una partita veramente equilibrata fino al vantaggio. Dopo sicuramente loro allenatore ha detto qualcosa di molto importante, sono rientrato in campo, hanno dimostrato di essere veramente una squadra che lotterà per vincere questo mondiale.
0: Ma la storia è ancora lunga, la strada è ancora lunga di questo maxi mondiale. Mister, un grande in bocca al lupo anche per il proseguo della
9: grazie
0: sua carriera in panchina,
9: mi ha fatto veramente
0: a Venezia o dove vorrà. E allora grazie, rinnoveremo questo piacere ben presto su Radio 1. Un abbraccio a Lulu Olivera, grande goleador e allenatore ora già da un po' di tempo. 20:48, 49 diciamo pure, quindi andiamo subito in campo. Dopo la pubblicità comincia Belgio Iran, seconda giornata, girone G, con Sebino Nela che avrà perdonato Lulu Olivera per i suoi apprezzamenti calcistici, ma ovviamente ridiamo e scherziamo sempre. C'è la radiocronaca di Francesco Albanese, buon ascolto su Radio 1, ci risentiamo nell'intervallo della partita.
12: Questo è il suono di un lingotto d'oro da investimento. L'oro è il modo più semplice e sicuro per proteggere i tuoi risparmi e il tuo futuro. Sono Claudio Boso, presidente di Carisgold S.p.A. Ogni giorno lavoriamo per rendere l'oro fisico accessibile a tutte le famiglie in Italia. In Carisgold ci teniamo a fare le cose per bene, perché la fiducia si merita, non si chiede. Carisgold, l'oro accessibile a tutti, prima di tutti.
13: Messaggio promozionale che non costituisce un'offerta o sollecitazione a investire.
14: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Un conto è aprire un conto. Un altro è aprire Credem Link. Vai sul sito credem.it, apri il conto online entro il 24 luglio e scopri come avere fino a 200 euro in buoni regalo a amazon.it. Credem, well banking people. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Operazione a premi, valida per nuovi clienti consumatori maggiorenni residenti in Italia. Leggi il regolamento e i fogli informativi del conto Credem Link su www.credem.it.
16: McBacon o McChicken e patatine a 2,90 €, un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 €, 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 € e un Sundae a 1,90 €. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
17: Acqualete vi invita all'ascolto di FIFA World Cup 2026.
6: La partita.
7: Di nuovo buonasera da Francesco Albanese. Tra meno di 9 minuti inizierà per il gruppo G l'attesissimo Belgio-Iran, che dirà una parola molto importante sulle sorti di questo girone che al momento vede appaiate tutte e quattro le formazioni a un punto. Belgio-Iran, così come Egitto e Nuova Zelanda. Si gioca allo stadio di Los Angeles, un impianto fantasmagorico costato la bellezza di 5,5 miliardi di dollari, con un video wall che ha una superficie di 70.000 metri quadri. Questo ci fa capire, insomma, il contesto nel quale si sfideranno per la prima volta nella loro storia Belgio-Iran. Non ci sono infatti precedenti tra le due formazioni. In questo preciso istante le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo. Allora subito rivolgo la buonasera a chi mi accompagnerà nel racconto di questa sera. Buonasera a Sebino Nela.
8: Buonasera, buonasera a tutti.
7: E allora, ben ritrovato dunque a Sebino Nela, che inizia proprio con Belgio-Iran l'avventura da commentatore per questo mondiale americano. Sebino, già nella fase di presentazione abbiamo avuto modo un po' di introdurre le formazioni scelte da Rudy Garcia da un lato e da Galenoi dall'altro. Soffermiamoci in particolare sul Belgio. C'è Lukaku dal primo minuto e forse non poteva che essere così.
8: Non poteva che essere così, ma è un discorso, è un doppio discorso. Secondo me la prima punta, una prima punta poi come Lukaku, è importantissima all'interno dell'area di rigore, è importantissima perché spesso e volentieri abbassa la linea difensiva, è importantissima perché di solito o spesso non si abbassano e non lo curano solo un avversario, ma spesso e volentieri sono in due, quindi ha la possibilità di liberare altri compagni di squadra che possono essere punte oppure centrocampisti.
7: Le squadre dunque si sono schierate al centro del campo, tra poco ascolteremo gli inni. Sarà dunque un Belgio a trazione, permettetemi, napoletana, perché dietro Lukaku ci sarà De Bruyne. Vedremo allora l'esito di tutto questo. Adesso sentiamo gli inni, si comincia con quello del Belgio.

Era la Brabanson, inno nazionale belga, composto nel 1830, e ora è il turno dell'inno nazionale dell'Iran. Ascoltiamo.

0: poco inizierà Belgio-Iran.
1: Vivi le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. 2x1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
0: Al fischio d'inizio ad opera del signor Herrera, argentino per Belgio-Iran, gruppo G, le squadre si stanno salutando al centro del campo e allora andiamo a leggerle queste formazioni così come le hanno impostate i rispettivi mister. Partiamo dal Belgio, allenato da Rudy Garcia, che ha conoscenza naturalmente del calcio italiano, qui ha allenato Roma e Napoli. Ci sarà Courtois, portiere del Real Madrid, tra i pali, in difesa a 4 si schiera con Meunier, Ngoi, Mekele e De Kuyper. Sulla corsia di sinistra i due a centrocampo saranno il capitano Tielemans e Raskin. In avanti, da destra a sinistra, Selemekes, De Bruyne e Trossard, a rifinire per il centravanti Romelu Lukaku. Risponde l'Iran del tecnico Galenoi, Beiran va del portiere, in difesa a 4 troveremo Saleh, Scioglia, Canani, Agisafi. A centrocampo opereranno Godos, Ezatolai e Ramin. In avanti Moebi, Taremi e Ali. Naturalmente poi vedremo in corso d'opera se effettivamente sarà un 4-3-3 così come lo ha impostato anche la grafica della FIFA o se diversi saranno gli schieramenti tattici. Rinnovo la buonasera a Sebino Nela. Allora, le sensazioni proprio di questa vigilia, Sebino?
2: Allora, l'Iran ha cominciato con un pari, vincendo una partita. Naturalmente tutte hanno le stesse possibilità in questo girone naturalmente di potersi qualificare, sarebbe una cosa straordinaria, meravigliosa. Davanti questa squadra oggi incontra il Belgio, che sulla carta è la squadra più forte del girone. Però l'Iran è una squadra che si sa chiudere, sa difendere bene, sfrutta bene poi gli spazi che lasciano gli avversari, e quindi il Belgio se la dovrà sudare. Ma come è successo per altre squadre, questa è la seconda partita e il Belgio ha l'obbligo di vincerla.
0: A proposito di vincerla, il Belgio ha anche il sogno, quello di vincere magari proprio il trofeo, la Coppa del Mondo. Ha uno strano primato la formazione belga, è alla 15ª partecipazione ad una fase finale di un mondiale e mai nessuna europea ha effettuato così tante partecipazioni senza vincerla poi la Coppa del Mondo. Ci è andata vicino due volte, è arrivata in semifinale, ma di più non si è spinta.
2: Ha sempre fatto vedere, ha messo in campo ottimi giocatori, spesso però nella competizione più importante ha deluso.
0: L'Iran non è una, diciamo così, comparsa al mondiale, sono 7 volte le quali ne ha partecipato alla fase finale di un mondiale. È comunque la squadra che occupa la posizione numero 22 del ranking FIFA, il Belgio è la decima. Questo però ci fa capire anche la struttura di un calcio per molti versi sconosciuto, anche perché la quasi totalità dei calciatori milita in patria, tranne rare eccezioni, su tutte Taremi, che abbiamo conosciuto a Milano con l'Inter, oggi gioca in Grecia con l'Olympiakos. È un calcio molto domestico che però ha senz'altro anche i suoi valori.
2: Beh, il numero del ranking è quello e la posizione, devo dire, non è per niente male, insomma. Questo sta a dimostrare appunto che è una squadra che sa stare in campo, attenta alla parte tattica. È chiaro che mancano dei giocatori di assoluto livello, ma insomma c'è da stare attenti per tutti.
0: Sta per partire, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, il countdown. Non ti chiederò un parere sul countdown, Sebino, perché ti voglio troppo bene, non ti
2: e
0: voglio
2: su
0: fare
2: molte altre cose, non mi
0: voglio
2: chiedere nulla di
0: no,
2: questo.
0: No, su altre te le chiederò invece, non abusare della mia pazienza. È partito 5 secondi e dunque inizierà Belgio-Iran con la squadra allenata da Rudy Garcia, che rispetto al nostro punto d'osservazione attaccherà da sinistra verso destra. Gara partita in questo preciso istante. Il Belgio si presenta con la tradizionale maglia rossa, calzoncini neri, calzettoni neri, completo bianco invece per l'Iran, che guadagna il primo calcio di punizione quando sono passati i primi 10 secondi. Anzi no, l'arbitro sembrava intenzionato a fischiare, così non è, si lascia proseguire. Questa è un po' una caratteristica del mondiale, delle direttive date da Colline non solo ai direttori di gara, Sebino: lasciar giocare, fischiare soltanto quando c'è veramente un contatto che meriti la sanzione.
2: Sì, sono d'accordo, ci sono cose insomma che che si vedono bene e dove gli arbitri devono necessariamente lasciare correre, insomma. Credo che uno dei più brutti esempi sia proprio, ahimè, dispiace dirlo, il calcio italiano,
0: che sta cercando perlomeno nella fase finale di questo campionato ad invertire la rotta, ma siamo ancora piuttosto lontani. Si gioca il primo minuto di Belgio-Iran, naturalmente il punteggio è quello di partenza 0-0, c'è il Belgio che fa la partita sulla corsia di destra, avanza Mené, siamo in prossimità dell'area di rigore dell'Iran, il pallone è stato però fermato da Izatolai che prova a lanciare lungo con Taremi, anticipato in bello stile da parte dell'esperto Mekre, che mette subito il pallone a disposizione dei propri compagni a sinistra. Una delle sorprese di questa formazione in avvio scelta da Garcia, cioè De Kuiper nella prima partita aveva giocato Castagne, è però diffidato l'ex atalantino, allora forse anche così si spiega la scelta di De Kuiper. Prova a cercare spazio Ngoi che va a sostenere l'azione d'attacco per il Belgio a sinistra, poi a destra con Salem Mekers, non trova sbocchi l'ex calciatore di Roma e Bologna, oggi in forza al Milan, ancora il pallone morbido cercato in profondità, guadagna comunque il Belgio un corner, siamo al secondo minuto,
2: già abbiamo capito qualcosa di questa gara, il Belgio che vuole fare subito gol, va subito in attacco, abbiamo visto la disposizione tattica ormai anche dell'Iran, è un 4-5-1 lasciato da solo lassù Taremi a sfruttare quel poco secondo me che gli potrà arrivare.
0: C'è pronto sul punto di battuta Meunier per la battuta del calcio d'angolo, anzi è andato De Kuiper col suo mancino, quindi è andato una parabola arcuata a girare verso la porta difesa dall'iraniano Behramvand. Terzo di gioco, sempre 0-0 tra Belgio e Iran, l'arbitro fa rispettare il regolamento all'interno dei 16 metri, si può finalmente partire, parte De Kuiper, palla sul secondo palo, colpo di testa da parte della difesa iraniana, allontana Salem Ekerz, pallone disponibile per De Bruyne, cross morbido sul secondo palo, non trattiene De Behramvand, l'Iran va a salvarsi in calcio d'angolo, ma c'è stato un fischio del direttore di gara, la classica carica sul portiere, punizione, Lukaku è stato punito in questo caso dall'arbitro.
2: Vediamo, qua rivediamo l'azione, naturalmente arriva il cross, vediamo Lukaku, pericoloso.
0: Non si è fermato, poteva causare davvero un brutto danno al portiere dell'Iran, che comunque resta a terra contuso, è arrivato in spaccata,
2: non ha mai guardato il portiere, ha sempre guardato la traiettoria del pallone, però insomma l'intervento secondo me ci sta al giallo.
0: E arriva infatti, come anticipato da Sebinonella, anche la sanzione disciplinare nei confronti di Romelu Lukaku, che dunque dovrà giocare il resto della partita con questa penalizzazione sulle spalle, perché è vero che è un attaccante, ma sappiamo quanto Lukaku faccia della fisicità anche una delle sue caratteristiche, quindi certamente il suo rendimento sarà penalizzato da qui in poi.
2: Penalizzato non lo so, ma sarà una partita per lui dove dovrà stare molto molto attento.
0: Però questo ci fa anche capire la grinta, la voglia con la quale Lukaku evidentemente ha cominciato questa partita. Ricordiamo quello che è successo.
2: L'area di rigore è casa sua.
0: Lì
2: De Bruyne... è impossibile fermarsi naturalmente ed è inevitabile l'impatto.
0: De Bruyne ha messo un pallone molto pericoloso nel mezzo. Lukaku è arrivato in spaccata, naturalmente non c'era volontà di nuocere al portiere dell'Iran, che è uscito, faceva il suo, è stato colpito da Lukaku. La scelta dunque, punizione per l'Iran, cartellino giallo per Lukaku, si sta disputando, o meglio non si gioca perché il gioco è fermo per prestare le cure all'estremo difensore dell'Iran, si sta scaldando anche il secondo portiere, siamo naturalmente sullo 0-0, però come dicevi lo spartito ormai sembra già piuttosto delineato.
2: Sì, si è visto fin da subito, si è visto il Belgio vuole accelerare, vuole trovare un gol il prima possibile, quello gli consentirebbe secondo me anche di giocare meglio poi, perché inevitabilmente l'Iran dovrà fare qualcosa di più per andare a cercare magari il gol del pari e quindi ci sarebbero più spazi per gli uomini di Garcia.
0: Intanto si sta rialzando anche tra gli applausi del pubblico dello stadio di Los Angeles il portiere Behramvand. Lukaku non si dà pace davvero per questo cartellino giallo, però mi sembra inevitabile e la decisione per la quale ha optato il direttore di gara. Si sta dunque rialzando il portiere dell'Iran Behramvand, anche se è piuttosto contuso, c'è comunque comunque in atto un conciliabolo con la panchina per cercare di capire se riuscirà a riprendere il suo posto in campo. È stato colpito tra il collo e la spalla, comunque fa male.
2: Di una cosa siamo sicuri, non so l'intensità dell'intervento di Lukaku, ma siamo davanti a un corposo recupero, questo non ce lo toglie nessuno.
0: Eh sì, perché poi aggiungiamoci che ci sarà anche il cooling break e quindi andremo avanti. Tra l'altro, trattandosi del portiere, neppure il gioco può riprendere, perché se con i giocatori di movimento si può evidentemente temporeggiare, se manca il portiere o lo sostituisci oppure
2: infatti.
0: Necessariamente.
2: Io pensavo fosse attendere. Più grave comunque l'infortunio. È stato colpito vicino al collo con il ginocchio da Lukaku,
0: e forse è stato un bene, perché forse, con lo scarpino
2: avrebbe potuto procurargli
0: magari un taglio o qualcosa di peggio. Al sesto di gioco si riprende a giocare allo stadio di Los Angeles. La sfida è quella tra Belgio e Iran, il punteggio è quello di partenza. Belgio 0, Iran 0, è proprio la formazione asiatica che porta il pallone in avanti piuttosto male, lo perde subito. Salemekez prova ad intercettarlo e proiettarsi in avanti. Adesso l'Iran deve un po' anche raccogliere le idee, non avere fretta, non può scottare il pallone tra i piedi, altrimenti assisteremo a un monologo dei diavoli rossi.
2: Sì, questo era anche abbastanza semplice, insomma aveva molti metri a disposizione davanti a lui, ha controllato male questo pallone, quindi Belgio di nuovo a comandare la partita.
0: Anche con i difensori, come in questa circostanza Ngoi che scambia con Tielemans il pallone poi a disposizione di Kevin De Bruyne, che si è spostato da sinistra adesso a cercare la collaborazione sull'asse proprio di sinistra contro Sar, punta l'uomo, vertice dell'area di rigore, ancora l'Arsenal, il giocatore dell'Arsenal che prova a trovare sbocchi all'altezza e al limite dell'area di rigore, non ne trova. C'è anche la collaborazione difensiva di Taremi con tutto quel che può, l'Iran si fa valere, lo stesso Taremi poi perde un contrasto a centrocampo, allora c'è una nuova possibilità proprio per il Belgio con De Bruyne che entra in area di rigore da sinistra, il tiro di De Bruyne alto, ha provato la conclusione a giro, buona l'intenzione, non tanto la mira.
2: Questo sì, non aveva altre chance, non poteva mettere un cross da quella posizione, ha fatto bene, è rientrato bene. Beh, lui ce l'ha questi colpi, si è spostato subito il pallone sul suo piede destro, ha cercato il palo lontano, ma
0: la palla è finita, diciamo, in curva. Si gioca l'ottavo tra Belgio e Iran, 0-0. Adesso l'Iran prova la costruzione dal basso con i propri centrali di difesa, con Scioglia che lancia il pallone ancora in avanti a cercare fortuna, bravo Taremi a spizzarlo per l'inserimento di Ramine che è stato fermato. Questo può essere un tema tattico per l'Iran, pallone lungo con Taremi che di testa si fa valere.
2: L'unica carta, possiamo dire? Per adesso sì, per quello che abbiamo visto. È chiaro che quando vai su palla lunga sul tuo centravanti cerchi naturalmente questo pallone che ti può arrivare. Due giocatori l'hanno accompagnato a Taremi, ma non c'è stata

0: Stefano, allora torniamo in onda?
1: Sì, Pina, finalmente ripartiamo con il nostro programma Destinazione Australia.
0: Ogni settimana scopriremo le storie di vita degli ultimi arrivati in Australia.
1: Ci racconteranno i loro viaggi intorno al mondo, i loro percorsi di studio, i sogni e i progetti futuri.
0: E inoltre daremo tante informazioni utili su come intraprendere e vivere al meglio l'avventura australiana.
1: Con Stefano e Pina in diretta ogni martedì pomeriggio alle 2, solo su Radio Italiana 531.
2: Destinazione Australia.

col tuo profumo sulla mia pelle. Non vedo più nel cielo le due stelle che brillavano. Non vedo più i tuoi occhi che risplendono. Quando con i miei si incrociano, segnale epilogo, ricordi che dentro

Adesso dammi solo un minuto per levarmi questo sapore amaro dal palato, sapore di passato, di un amore sciupato, di qualche cosa di perfetto che poi è cambiato. Non so di chi dei due possa essere la colpa, non mi importa, adesso ascolta ciò che

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto. È ora.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande del

secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tild presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto.

a cercare con la scusa di doverti parlare perché mi piace.

0: Oddio Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo stivale in nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: a vivere dentro. Non potrà colpirti più niente, non potrà colpirti più.
1: Radio Italiana 531.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: ma no, storia triste, aspettative basse. C'è chi sparisce finché si calmano le acque.
1: Ma che storia triste.
0: C'è chi annuisce tra le frasi fatte. E c'è chi stupisce sempre a mani basse. Grazie ma no, grazie.
1: Grazie ma no.

0: 5 mesi a fare un album, a venire in studio tra...
1: Sì, è la parte più bella del lavoro.
0: Diviso, due, perché non ci passi tutta la giornata, ci passi la...
1: Ma sì, ma ho detto per dire una cazzata, non è che adesso muoio se non lo so. Che
0: e vabbè, facciamo allora proprio l'intro del pezzo, così, che stiamo sfasando così, e poi parte lui a cantare. Vabbè.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 7.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Lunedì 22 giugno. Briar Road Felixstowe, Duthy Street Unley, Osmond Terrace Norwood, McGill Road McGill and Glenburn Road Burnside.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Radio Italiana 531.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.
6: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
6: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da dormire. Fate attenzione alla differenza tra camminare e nuotare. E nel finale due volte i saluti. Fatelo bene. Gioca, giù e... dormire. Salutare. Autostop.

muchachos.

letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi che facciamo colazione anche con un toast, il resto.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo Foodland di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Lostreva, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 10 a martedì 23 giugno. Caffè Rio Coffee 500 grammi, $17.95. Olio extravergine di oliva Melina's Kitchen, 1 litro, $13.95. Provolone piccante Soresina, $25.95 al chilo. Pasta maltagliata 500 grammi, $1.70. Polpa di pomodoro Mutti 400 grammi, $1.60.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, Acquafilette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di Acquafilette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acquafilette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
3: Altavilla,
1: Campania,
3: Sant'Eufemia,
1: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

l'avesse preso prima non ne avrebbe fatto niente. Un tetto che si apre dalla casa, piove il cielo, qualcuno lo raccoglie per poi farne del veleno, da bere a sorsi lenti come gocce di cristallo. C'è una ragazza sola che da sempre

bacio degli amanti che si scambiano i silenzi. C'è una storia da buttare, un'altra tutta da rifare. E sotto scalabui di questi angoli dispersi c'è un cumulo di polvere e desideri da mischiare.

0: Amore qui non passa e bruci forte ancora. Amore qui non passa mai, mai.
1: L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar. Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
2: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
3: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
4: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Penham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
5: Lubini Pizzanini.
6: Tralalelo tralala.
7: Trippi troppo troppo trippa.
5: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
7: 5, 3, 1.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Stai ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Pizza Night al Molinara Club, venerdì 26 giugno dalle 6:30 di sera. Cena di 4 portate con antipasto, pasta, pizza, dolce e caffè. La pizza è gustosissima e preparata da Brasco Pizzeria. $40 a persona, drink acquistabili al bar. Prenota con John Baldino al numero 0414-815806. Venerdì 26 giugno, Pizza Night al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:01.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Lunedì 22 giugno. Briar Road Felixstowe, Duthie Street Unley, Osmond Terrace Norwood, McGill Road McGill and Glenburn Road Burnside.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Anzano Social Club ti invita al loro pranzo del mese. Domenica 28 giugno a mezzogiorno sarà servito un menù di 4 portate con antipasto, pasta fatta in casa, main, dolce e caffè. Costo $35 a persona. Musica dal vivo e raffle con tantissimi premi, incluso il famoso prosciutto. Prenota chiamando Rosa allo 0434 347 141. Domenica 28 giugno, pranzo all'Anzano Social Club, 2 Schiff Street, Hyde Marsh. E non dimenticare, ad agosto l'Anzano Club festeggia 50 anni!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia.
6: E mi fai pazzire, mi fai pazzire.
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
2: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
3: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì. 1, 2, 3, 4.
4: Andre, ma dov'è Vittoria?
5: Ah boh, tu lo sai?
4: Ma qua dobbiamo fare il programma.
5: Vabbè, una in più, una in meno.
6: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
4: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
7: su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova nata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
5: Da 65 anni Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
6: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Lucrezia, buttiamoci.
1: Buttiamoci? E dove?
0: Dai, sì, tuffiamoci.
1: E dove ti vuoi tuffare?
0: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
1: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
0: Solo su Radio Italiana 531.

0: Veronica vi augura buon ascolto.
1: Radio Italiana 531.
2: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
3: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
4: All'Altavilla Club, naturalmente. C'è il Friends of Altavilla Lunch.
3: Ah, sì. E cosa fanno?
4: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
3: Ma che bello! Tutti i giovedì?
4: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
3: Ok, prenotiamo allora.
5: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Zio, hai sentito la notizia?
8: Oddio, mi devo sedere!
7: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens!
8: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione!
7: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide!
8: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
7: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto! Si trova all'angolo tra Taplice Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
8: Si fa festa allora!
7: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane.

0: Sei rimasto da solo, non segui il branco, balli il tango, mentre tutto il mondo muove il fianco sopra un tempo che fatichi, bom, bom, bom.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:03.
2: Lunedì 22 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Tommaso Moro e San Paolino di Nola. Oggi la luna è al primo quarto e il proverbio del giorno, a tutto c'è rimedio fuorché alla morte, ricorda che è insensato perdersi d'animo di fronte ad avversità che sono tutt'altro che irrimediabili. Vediamo quali sono stati alcuni dei fatti del giorno nella storia con il sito accaddeoggi.it. Nel 776 a.C. a Olimpia, in Grecia, prendeva vita la prima Olimpiade, una gara di corsa su un rettilineo di sabbia di 192 metri e 28 centimetri. Nel 1633, processato dal Sant'Uffizio per avere sostenuto che non fosse la Terra il centro del sistema planetario conosciuto, Galileo Galilei era costretto a ritrattare la teoria eliocentrica e inviato al confino ad Arcetri. Nel 1815, su imposizione della Camera, Napoleone Bonaparte abdicava per la seconda volta da imperatore dei francesi. Nel 1921, il podista Paavo Nurmi fissava il primato del mondo dei 10.000 metri a 30 minuti e 40 secondi, una delle imprese per cui sarebbe stato definito il finlandese volante. Mentre 80 anni fa, nel 1946, la neonata Repubblica Italiana varava l'amnistia ai detenuti per reati politici. Nel 1983 a Roma si perdevano le tracce di Emanuela Orlandi, la figlia quindicenne di un commesso alla prefettura della Casa Pontificia, un caso tuttora irrisolto. Nel 2005, 10 tra ex ufficiali e sottufficiali della Germania nazista venivano condannati all'ergastolo per il massacro di Sant'Anna di Stazzema del 1944. Era una condanna simbolica, essendo tutti gli imputati ormai ultraottantenni. Nel 2008 l'Italia veniva eliminata dagli europei di calcio, battuta ai rigori dalla Spagna ai quarti di finale per 4-2. E nel 2018, mentre i paesi della zona euro concordavano un alleggerimento del debito della Grecia per permetterne l'uscita da una grave crisi economica, a Madrid Filippo Tortu conquistava il primato italiano dei 100 metri piani in 9 secondi e 99, un record che era stato fissato da Pietro Mennea 39 anni prima. Nascevano il 22 giugno. Nel 1805 Giuseppe Mazzini, uno dei padri dell'Unità d'Italia. Nel 1933 Pipolo, lo sceneggiatore e il regista Giuseppe Moccia. Nel 1944 la cantante Anna Rita Spinaci e nel 1949 l'attrice tre volte premio Oscar Meryl Streep. Sono nati oggi anche l'attore Paolo Rossi e la cantante Cyndi Lauper nel 1953, la cantante e conduttrice TV Jo Squillo nel 1962, lo scrittore Dan Brown nel 1964, l'attore Giorgio Pasotti nel 1973, la schermitrice oro mondiale ed europeo Gioia Marzocca nel 1979 e l'attrice Angelica Leo, nata in questo giorno nel 1983. Erano alcuni degli avvenimenti da ricordare del 22 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli come sempre sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Buongiorno, buongiorno con questa bella tarantella e questo sole splendido stamattina che ci dà tanta luce, un po' di calore dopo, diciamo, una settimana di grigio e pioggia. Benvenuti cari ascoltatori alla Radio Italiana 531 col programma settimanale Storia e Misteri. Siete in buonissima compagnia come sempre. Io e Elena, ci abbiamo la Rita,
1: buongiorno.
0: La super Rita che controlla il controllatore e poi abbiamo un ospite particolarissima che è venuta a farci compagnia e a condividere un po', diciamo, un po' delle tradizioni. Ne parleremo più tardi e senz'altro la conoscete tutti perché lei sta con voi tutti i venerdì col programma Un Tuffo nel passato e sta con noi Lidia. Buongiorno Lidia.
2: Buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno Rita. Ci vediamo di
1: nuovo.
2: Sei
1: dovuto svegliare presto stamattina.
0: Sì, beh, è lunedì mattina e grazie dalla tua presenza qui. Apprezzo molto che hai accettato l'invito per venire e per illuminarci un po' di più, diciamo, delle tradizioni che poi ne parleremo da questa bellissima isola Sicilia. Va bene, iniziamo. L'isola, la Sicilia. Una storia particolarmente diversa. E perché questo? Perché è stata dominata da parecchie culture, cari ascoltatori, come lo sappiamo. Dunque, i dialetti, non il dialetto, perché in parti diverse il dialetto cambia. Perché questo? Perché questo qui è delle dominazioni che hanno dominato alcune parti, diciamo, dalla Sicilia. La gastronomia, poi, una cosa enorme, conosciuta, popolare, e la contribuzione storica degli invasori che ancora oggi è vivissima. Dunque, invasori, stiamo parlando dai normanni, dagli arabi, dai greci, dai spagnoli, poi se c'è qualcun altro non lo so. Allora, i fenici, the Phoenicians, un popolo antico di navigatori che hanno portato parecchi valori all'isola, no? E parecchi modi di navigazione. E poi erano mercanti, dunque tutte queste professioni sono passate al popolo siciliano, no? In tutte le generazioni. I naviganti di origine erano i fenici semitica. Che cos'è il semitico? Quando io ho visto Lidia, Rita, la parola semitica, ho voluto ricercare per conoscerla un po' di più, no? E come abbiamo detto prima, tutto non si sa nella vita.
2: No, siamo italiani, però la lingua italiana è molto complessa.
0: Sì, veramente, veramente. Dunque, che cosa semitica? Dunque, il semitico o la semitica, le origini, si riferisce all'insieme di popoli e culture e lingua storicamente originarie del vicino del Medio Oriente, che condividono un ceppo linguistico comune. È una cosa veramente incredibile, perché un ceppo, diciamo, lo sappiamo tutti quello che c'erano pure altre lingue, no? E queste altre lingue erano come i rami, diciamo, e il semitico è stato un ramo, no? La famiglia linguistica semitica è nella tradizione biblica un comune copostitipe seme figlio di Noè. Guarda un po'.
1: Hai rintracciato la Sicilia fino a
0: sono andata fino a Noè e questo senza conoscere la strada, senza sapere, no? Ma per dirvi, cari ascoltatori, insomma, la particolarità che questa isola ha di storia di migliaia di anni, Lidia.
2: Ma sì, certo.
0: La Sicilia,
2: l'isola,
0: no?
2: Custodisce il più prezioso dei tesori.
0: Sì. E poi il termine copostipite anche lì ho dovuto ricercarla, perché beh, a me non sapevo. No,
2: no? Perché noi
0: che
2: siamo
0: significa?
2: Italiani moderni, queste antiche.
0: Ma queste sono parole Lidia, sì, a migliaia di anni. Indica la persona che da origine ha una famiglia, ha una discendenza o una stirpe. E il significato della stirpe? Non lo so. Stirpe indica l'insieme delle persone che condividono uno stesso coppostipite o una comune origine. Viene spesso usato con sinonimo di discendenza. Va bene? Qui stiamo analizzando, cari ascoltatori, una cosa veramente complessa che oggi sta come la bella Sicilia.
2: Sì. Hai okay. fatto ben ricerche, brava.
0: Casato sul lignaggio, ok? Specialmente in contesti che richiama l'idea di nobiltà, antichità o appartiene a un gruppo etnico. Ecco qua. Con questo io sono talmente confusa veramente, no?
1: Che sei confusa tu che hai fatto le ricerche?
0: Le ricerche, sì, veramente. Mi sono come delle piccole campanile nel tac, tac, tac, e però di là vengono verificati, diciamo, e poi cresce di più nei miei sentimenti la storia di quest'isola, Lidia, Rita, che non è abbastanza parlata vivamente.
2: Eh no, perché, vedi, noi altri già siamo venuti una giovane età qua in Australia.
0: Sì.
2: Perciò dopo, quando magari formi la famiglia, non si parla più delle tue ecco. origini e tante cose, perché ci sta tanto altro da parlare.
0: Sì.
2: Per i figli che vanno a scuola.
0: Tu la vita devi giornaliera,
2: ecco, brava.
0: È quello che ti viene incontro. Sì. Però io mi domanderei, forse farò un po' di ricerche nella didattica italiana per vedere a che punto si insegna la storia siciliana nelle scuole in Italia. Non ho idea. E vorrei sapere, perché con questi risultati voglio vedere se ci sono o non ci sono, perché è importantissimo alle generazioni.
2: È molto importante, Elena, però quello che ho notato io le ultime due volte che sono andata in Italia,
0: sì.
2: che stanno perdendo anche in Italia queste origini antiche, queste stanno proprio perdendo questo qua nelle scuole.
0: Lidia, tu pensi perché il passo dalla vita è veramente cambiato, stiamo andando sul fast line adesso, non abbiamo
2: mi sembra quello che è proprio così, mi sembra che è proprio così,
0: ma
2: perché tutti questi ragazzi cercano di impararsi l'inglese, cercano di impararsi cinese e tutte queste lingue strane, però non hanno quelle come noi adesso che stiamo qui in Australia,
0: sì.
2: cerchiamo sempre di dove sono venuti i nostri radici, di dove veniamo, quello che facevano.
0: Sì.
2: In Italia non è più così.
0: Perché? Perché adesso mi si è accesa un'altra lampadina con le tue parole sul cervello, Lidia, con tutti questi dominazioni e la storia che hanno lasciato, e come abbiamo detto, discendenti, io sono sicura che in Sicilia ci saranno dei discendenti di questi invasori, va bene, senza saperlo.
2: E come no?
0: Il lignaggio continua, ma un peccato a perderlo.
2: No,
0: perché
2: io credo così.
0: Perché è una ricchezza enorme, particolarissima per l'isola.
2: Ma certo.
0: No? Io il fatto che non se ne parla abbastanza, già perché io sono molto appassionata dalla storia, e io vorrei sapere dove appartengo, a chi appartengo, e magari fare delle note e lasciarle un giorno per i nipoti, no? Per passare i valori a loro, no? Di identità.
2: Sì.
0: Comunque, dai, stiamo andando su mari un po' più profondi. Allora, siamo arrivati a un stacco, va bene? Il capo qui dal console mi sta dando. Cari ascoltatori, mi raccomando, state con noi, a tra poco. Grazie Lidia, grazie Rita, a tra poco, ciao.
2: A tra poco.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spendapenny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
5: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 dal lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
6: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: bene.
1: Scusate, stavamo un po' cantando insieme con questa canzone che ci mette tanta gioia.
2: Ma questo si fa qui.
1: Sì. Sì. Allora, bentornati anzitutto, come sempre siete in buona compagnia, abbiamo un ospite particolare questa mattina, la nostra Lidia, e poi la Rita, la regina del Consol Operaita, che senza di lei il programma non esiste.
2: Cosa faremmo,
1: cosa faremmo
2: senza Rita?
1: Sì.
3: Tante cose magari.
1: Allora, noi stiamo parlando di questa bellissima isola, la Sicilia, stiamo condividendo con voi, cioè, tutto quello che le ricerche ci dicono. Adesso voglio parlare del cannolo. Allora, la storia del cannolo è da dove è iniziato e come è iniziato, Lidia?
2: Noi sappiamo solo che è buono a mangiarlo.
1: Sì, hai ragione. Allora, l'autore Carlo Treviso, no? E qui stiamo parlando, Lidia, tu lo saprai, Caltanissetta,
2: sì,
1: del 1050 AD, dopo la morte di Cristo. L'anni, no? Dunque, dietro le grandi mura del castello arabo in Sicilia, a Caltanissetta, un segreto intimo era cuocere al forno, baking to life. Le luci delle lanterne ballavano sulle mura di pietre antiche, un'immaginazione, no? Mentre che Fatima, la concubine, sarebbe una delle donne, no? Del emir. Emir era come più di un re, va bene, è una parola araba, però era la favorita sua, era la favorita. E su una tavoletta di legno, per terra, e con le sue dita delicate, impastava e formava della pasta fine come il suo velo che portava sulla testa.
2: Ma vedi, che bello!
1: Allora, intorno a lei c'era il harem, il gruppo di donne dell'emir, che l'osservavano con curiosità. In una serata di donne in Caltanissetta, Sicilia, di feste, tra loro facevano delle feste, l'aria era pesante con profumo di mandorle arrostiti e fiori d'arancio.
2: Poi la Sicilia è...
1: per l'arancio,
2: la conca d'oro.
1: Sì, sì. Stasera Fatima aveva un sogno immaginario. Ha avvolto la pasta intorno un bastone tipo una canna, ha formato dei tubi che crepitava crackled mentre che si raffreddavano nelle loro conchiglie. Ha riempito con della crema deliziosa, Lidia ascolta, di capra.
2: Ricotta di capra.
1: Sì, sì. Ricotta, sì, di, sì, capra.
2: Come infatti i cannoli siciliani sono fatti alla ricotta.
1: Ecco, con il mischiato di zucchero di canna, però questo zucchero di canna veniva delle piantagioni lontano dell'emir, che l'avevano portato con loro per usarlo, no?
3: Sì, sì.
1: Le altre donne la guardavano con tanta curiosità e non sapevano che cosa succedeva. Fatimo ha detto sottovoce: questa sera ed è un dolce flirtation. Flirtation significa per attirare l'attenzione del suo uomo.
3: Okay? Quanto lavoro ha fatto per attirare l'attenzione.
1: Dunque, quando l'emir tornò a Caltanissetta, stanco delle guerre, perché una volta in Sicilia loro andavano sempre a esplorare.
2: Ma non solo in Sicilia, quei tempi là facevano
1: sempre
2: delle battaglie.
1: Sì, e delle guerre. Una sorpresa l'aspettava nelle sue camere private. un piatto di servizio d'argento con questi dolci di forma di canna, tubi spolverati di zucchero, e nelle due parti decorati con pistacchio e frutta candita.
2: Sì. E come, okay, tu quando vai in Sicilia e compri un cannolo, da un lato ci sta un pezzettino di frutta candita, da quell'altro lato hai del pistacchio cioccolato.
1: Allora, col primo mozzico, l'emir è rimasto con gli occhi aperti.
2: Meno male che non c'aveva la bocca aperta, se no se ne cadeva.
1: Dopo aver assaggiato il primo boccone, Fatima, osservando l'emir dietro le mura, no? Perché le donne non potevano andare lì senza essere invitati, no? Aveva un sorriso di grande soddisfazione per aver creato questo capolavoro che oggi è conosciuta, Lidia, in tutto il mondo.
2: Tutto il mondo.
1: E in particolare, adesso do la parola a Lidia, perché ieri mi ha informato, Lidia, che era la giornata internazionale
2: del cannolo.
1: Grazie. Allora, dimmi un po', Lidia, dove sei andata, cosa avete fatto?
2: La Sicilia Club, sì, senz'altro, la Sicilia Club, ha notato e ha fatto notare a tutti noi la giornata internazionale del cannolo. Perciò ieri pomeriggio dalle 2 alle 4 c'è stato coffee e cannolo al Sicilia Club. E io, perché era un pochino di tempo che non andavo a Sicilia Club, siamo andati con delle amiche, ho detto andiamo a vedere di che si tratta. Però l'anno scorso era pieno a zeppa il club. Quest'anno era un pochino di meno, però la sala era piena. Poi c'era la band, che, Jack Fogliano con la sua assistente band, hanno fatto dei bellissimi cannoli, un po' di ricotta e un po' con custard, la crema pasticciera. Perciò è stata una bellissima giornata, davvero. Questo è adesso un evento che lo fanno tutti gli anni. Sì, l'anno scorso era forse perché weekend vengono sempre 2 o 3 giorni di differenza ogni anno, vero?
1: Sì.
2: Ed era, si è trovato che l'anno scorso la festa di Sant'Antonio lo stesso giorno, però la sala era piena.
1: Allora, Lidia, tradizione. Io leggo questo, no? Con questa, diciamo, festa del cannolo.
2: Sì.
1: Le tradizioni siciliane, secondo te, stanno continuando o stanno diminuendo?
2: No, io vedo che continuano. Io vedo che continuano, perché ogni volta che vado a Sicilia Club vedo anche delle famiglie giovani con i ragazzi, bambini. E io so che portandoli a questo Sicilia Club, aiutandoli a capire di che si tratta, perché quando tu sei giovane, i ragazzi vanno con i genitori a dinner dance o whatever, però devi incoraggiarli a capire di che si tratta. E io vedo che è una bella cosa, perché i genitori, anzi qualcuno porta i bambini anche vestiti con il come si dice, costume,
1: i vestiti tradizionali,
2: tradizionali.
1: E come sono, lo puoi descrivere, come è il costume tradizionale?
2: La gonna rossa,
1: sono i tre colori?
2: Sono i tre colori, la gonna rossa.